0: Bentornati caro ascoltatore, la radio italiana 531, stiamo parlando delle regioni d'Italia, in particolare siamo nella regione del Veneto e ci abbiamo due amici importantissimi con noi allo studio che sono dalla regione
1: Veneto.
0: Allora Ida, dai.
1: Allora io volevo un po' finire il discorso di Marco Polo, anche se tu l'avevi già finito molto molto bene.
0: Grazie.
1: Però volevo dire che il libro Milione sì. è servito a molti altri personaggi famosi, tra cui Cristoforo Colombo, per, come riferimento come andare in Asia, come viaggiare verso l'Asia, perché lui raccontando tutte le sue storie, raccontando per dove è passato, loro hanno preso come riferimento questo libro per poi proseguire. Allora qualcosa di utile bene. Ha fatto sto Marco Polo.
0: Allora,
1: anche se non ha avuto figli maschi, hai
0: allora,
1: visto?
0: Sì, sì. Allora era un libro dettagliato con delle informazioni per altra gente.
1: Certo.
0: Ma guarda che intelligente. Comunque era una persona molto intelligente. Sì, sì, sì.
1: Allora, Piero, sappiamo che il Veneto è anche famoso perché abbiamo delle ville bellissime.
0: Cari ascoltatori, stanno parlando due veneziani adesso, due.
1: Tutto che parliamo indietro, Veneto. Allora, dove io sono di Riese, però ho vissuto, che è un paesino proprio vicino a 3 chilometri da Riese, ad Altivole, e c'è la Villa Cornaro.
2: Cornaro?
1: Sì, sì, è molto famosa là da noi.
2: Oh, yeah.
1: E tu che ville ci proponi adesso? Well, dai, sentiamo.
2: Quando ero là, 3 mesi fa, ho visto tante belle ville, anche vicino a Jesolo c'è una villa grande. E ho chiesto, queste ville, quando ormai...
1: Che avevo proprio architetti famosi.
2: Architetti famosi. Esatto. E questo qua che direbbero questo, Andrea Palladio.
1: Ok.
2: Era born in Padova.
1: Ah, è nato in Padova.
2: 1508.
1: Ok.
2: And I'm going to talk in Australian because I can't. I translated it, but.
1: We translate in italiano, don't worry.
2: Okay.
1: Okay.
2: Andrea was an Italian architect active in the Venetian Republic.
1: Oh, okay.
2: Palladio, influenced by Roman and Greek architecture, is widely considered to be one of the most influential individuals in the history of architecture.
1: Era un architetto,
2: un architetto
1: famoso,
2: greco-romano.
1: Greco-romano.
2: Okay. He referred back, his history was there. While he designed churches and palaces, he is best known for country houses and villas.
1: Okay.
2: And I saw that a lot of in Italy. Palladio's teaching summarized in the architectural treatise called The Four Books of Architecture.
1: Okay.
2: Gained his wide recognition. The city of Vicenza, which is with its 23 buildings by Palladio and his 24 villas in the Veneto, are listed at UNESCO. As part of
1: è stato sì, okay.
2: Famosa,
1: ho capito. Vicenza ci sono 23 basiliche e 24 ville, hai detto,
2: ville,
1: che ha costruito lui.
2: Tutto il Veneto.
1: In tutto il Veneto, non in Vicenza.
2: No, it's all in Vicenza, in the Veneto area.
1: Okay.
2: And listed by UNESCO as part of the World Heritage Site. It's called Città of Vicenza and Palladian Villas of the Veneto.
0: Wow.
2: So he's done a lot of villas.
0: And when was it? Have you got the year?
2: 1500.
0: Wow.
2: And he was born in Padua and he lived in Vicenza for a long, long time.
1: Okay.
2: So that's...
1: Bello.
2: It was an interesting architecture.
0: Sembra un genio, eh? Un genio a fare tutto questo in quell'epoca.
1: Beh, certo, se ha progettato 23 basiliche, 24 ville, ragazze, stiamo parlando di cose...
0: Che tuttora stanno,
1: Che tuttora stanno, sì.
2: You're talking about 1500 years ago, and they're still there, the villas, and I...
1: Yeah.
2: Ed
0: ammirarli, veramente da ammirarli questa gente, come hanno fatto, perché adesso noi se non abbiamo il computer non siamo buoni a fare niente.
1: Anche le stesse ricerche.
0: Invece questi qui neanche la matita avevano, andavano con la penna e l'inchiostro in una bottiglietta, no?
1: Certo, è vero,
0: ma
1: è vero.
0: Ma come hanno fatto?
2: E ancora un altro che ho visto, Antonio Vivaldi, he was born in Venezia.
0: Ah, Vivaldi, Vivaldi.
2: Was an Italian composer.
0: Great admirer.
2: Virtuoso, violinist, impressionario of baroque music.
0: Sì, sì, Vivaldi, compositore.
1: Vivaldi, non sapevo però che era nato in, in Veneto.
2: In Venezia.
1: A Venezia?
2: Addirittura. 1678.
1: Mamma mia. Okay. Quanti personaggi abbiamo in Veneto,
0: parecchi,
1: ragazzi?
0: Parecchi. La lista è enorme.
1: Guarda, io dico quello che io mi ricordo, perché noi abbiamo un santo veneto, che è San Pio X, che è nato a Riese Pio X. Racconto in breve un po' la storia. È nato a Riese, adesso io non mi ricordo che anno, mi ricordo l'anno che è morto, perché andando a scuola a Riese dovevamo sapere la sua storia. Lui è nato da una famiglia molto povera e ha frequentato il seminario, è diventato parroco, poi arcivescovo e dopo papa. Però la cosa che io mi ricordo, quando eravamo piccoli, Cendrole, che è un villaggio che dista 2 chilometri da Riese, c'era un santuario della Madonna di Cendrole e lui andava sempre a piedi per pregare sta Madonna. Per non rovinare gli zoccoli che aveva, perché aveva gli zoccoli, li portava sulla spalla per non rovinarli, e faceva a piedi questi 2 chilometri e mezzo quando doveva andare ad adorare la Madonna. Questo passaggio che era tra i campi, che l'ho fatto anch'io tante volte, tuttora si fa la marcia di Beppi Sarto, che perché lui si chiamava Giuseppe Sarto Beppi,
0: quello era il suo nome vero?
1: Sì. Giuseppe Sarto. Certo. Dopo lui ha preso il nome di Pio X, perché tu ben sai che quando diventi papa si chiamava il Curiotto. Questo vialetto si chiamava il Curiotto e tuttora c'è. E quando andavamo anche a scuola elementare, andavamo a fare le passeggiate, andavamo per il Curiotto, che è una stradina di campagna che tagliavi per le strade per andare al tuo santuario.
0: Una corciatoia.
3: Ma tu portavi le scarpe però?
1: Sì, sì. Io portavo le scarpe, però guarda che io ho fatto la prima comunione con le scarpe bucate, cara Rita.
0: Hai capito. Ma Ida, quello che mi incuriosisce a me di questo santo, quella strada con i zoccoli sulle spalle, col freddo, con la neve, col caldo, la strada, mica era una strada, diciamo, facile.
1: No.
0: Erano tutte pietre.
1: Strade sterrate. Sterrata.
0: Questa è una vera dedicazione,
1: E c'è tuttora la casa di San Pio X, che se tu vai in Italia e vieni a Riese la puoi andare a visitare, ed è rimasta, ristrutturata, perché è stata ristrutturata, la puoi andare a visitare. Mi sembra che 2 anni fa è stata riportata la salma a Riese, hanno fatto proprio una grande festa, perché l'hanno portata da Riese, penso l'abbiano portata a Cendrole. Io non c'ero perché ero qua, però mi ricordo perché la mia famiglia, essendo di là, sono andati.
0: Interessante.
1: Però abbiamo anche un altro papa beato che è Giovanni Paolo I, Luciani, che è di Canal d'Agordo, Belluno.
0: Tanti a Veneto, la regione di Veneto c'ha tantissimi.
3: Lui non conosco tanti.
1: Giovanni Paolo I è uno dei papi che ha praticato il suo pontificato, uno dei più corti in assoluto, 33 giorni, che è morto, non si capisce se da morte naturale, se è stato avvelenato, non si sa, sono tutte cose.
0: Ancora non si sa.
2: I go to a church at Dernancourt, si chiama San Pio X. At Dernancourt.
1: Sì?
2: San Pio X.
1: Okay. No, ci sono tante.
2: Ma i trevisani fanno la festa ogni anno di San Pio X.
1: Che è il 20 agosto è la festa di San Pio X. Okay. E Riese Pio X una volta si chiamava solo Riese. Pio X è stato dato Pio X dopo la sua.
0: Allora,
1: avete capito?
0: Grazie, grazie. Prego. Piero, io avrei un altro personaggio che lo conosciamo tutti.
1: Questo è molto,
0: però,
1: molto contemporaneo.
0: Però, cari ascoltatori, noi saremo con voi tra pochissimo. State con noi, mi raccomando.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
6: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
7: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
8: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
9: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
8: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dez Amore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
9: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
8: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
9: I posti sono limitati.
8: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
9: Viaggio a Melbourne 2026
8: con noi di Radio Italiana 531.

0: Bentornati cari ascoltatori alla Radio Italiana 531. Abbiamo appena sentito un brano bellissimo dai Ricchi e Poveri Sarà perché ti amo, Ida Piero Rita. Questa canzone è come il vino rosso, più il tempo passa più bella è. Ok, allora, personaggi del Veneto, cari ascoltatori, abbiamo un altro personaggio che sono sicurissima che abbiamo tutti sentito parlare o visto un film o letto un libro o menzionato. Il personaggio è Casanova.
1: Giacomo Casanova.
0: Il Casanova del Veneto.
1: Esatto.
0: Giacomo. Allora, il suo nome era Giacomo. Giacomo Casanova, no? Nato 1725 fino al 1798. Era un famoso avventuriere, altro che avventuriore, Ida, Rita.
1: Sì, sì.
0: Piero, well, yeah. Womanizer, womanizer,
2: yeah,
0: no?
2: Yeah.
0: Era anche un scrittore.
2: Yeah. Rider, yeah.
0: E libertino dalla Repubblica di Venezia. Yeah. Era un intellettuale del Settecento. Non fu solo, come lo descrivono la parola, un playboy, ma un uomo di ingegno, filosofo, violinista, diplomatico e studioso. Aveva tutte queste qualità alte. Visse girando per le corti d'Europa, lui, no? E incontrato luminari come Voltaire, uno scrittore famosissimo nella storia francese, Goethe e Mozart. Ha fatto mille mestieri, cari ascoltatori. Ida, era un personaggio, comunque io lo trovo simpatico, no?
1: No, sai, oltretutto, cos'è? Casanova è stato un personaggio veramente famoso perché lui ha sedotto 120 donne, però le ha proprio amate perché a lui piaceva,
0: sì.
1: No, le rispettava, cercava il loro piacere sia fisico che mentale.
0: Non le
1: prendeva in giro, no. È vero?
0: No. Allora, lui rispettava tanto la bellezza femminile,
1: esatto.
0: La rispettava e la voleva bene, ok? Era così.
1: Quando dicono,
3: si vede che piaceva, gli piaceva le donne,
1: però sì. Sai quando diciamo, scusami se ti interrompo, quando dicono sei un Casanova oppure dicono sei un Don Giovanni, non è la stessa cosa,
0: sì.
1: Perché intanto Casanova era una persona veramente che amava le donne per come erano e le rispettava,
0: sì, sì.
1: E Don Giovanni invece le prende in giro. Che è

0: era una persona che si adattava a tutto. E con questo il nostro Casanova è stato, diciamo, famosissimo torno il mondo intero. E lui, gli ultimi anni della sua vita, ha fatto dei mestieri semplicissimi, mm-hmm. era una persona molto umile e ha continuato ad amare, diciamo, no? la donna e rispettarla. Però non ho idea se lui, Ida o Piero, si è sposato o ha avuto famiglia. No,
1: non credo.
0: Si sa.
2: Non credo.
1: Non credo.
0: No. Dunque è rimasto solo. Però, diciamo, Casanova ha fatto una vita e l'ha data la pazza alla gioia. Ha fatto così.
1: Esatto, ha fatto vissuto bene. La sua vita come ha voluto.
0: Casanova. Ecco, esatto. Qua la storia del... Siamo quasi alla fine. Piero, anything to say? Anything else to say?
3: Got this 25 anniversario del Venuto Club.
0: Sì.
3: E c'è un articolo qua che the Venuto region covers an area of approximately 18,000 kilometers and square kilometers, has a population of 5 million. 5 milioni, quasi.
0: Soltanto
2: del Veneto,
0: 5 milioni.
3: But this is 1999.
0: Ma com'è il nome del posto, Piero?
3: Veneto Region. C'è Belluno.
0: La regione del Veneto, ma il proprio... Sì, ah? Il nome del quel posto è una regione del Veneto?
3: Tutta la regione.
2: Belluno,
3: Rovigo, Venezia, Verona, Padova, Treviso, Vicenza.
2: Proprio
3: five
2: la
3: million.
2: Regione.
3: I didn't think it was 5 million up there.
0: No, ma la popolazione c'è in Veneto, eh?
3: Yeah.
0: È grande, è spasa poi.
3: Ma in Italia c'è was 60...
0: Adesso ultimamente non lo so le statistiche, però era arrivata quasi a 80 milioni.
3: 80 milioni, wow. Ok.
0: Mi sembra, eh? Non lo so. Yeah. È perché sì, ci sono parecchi pure stranieri che vanno e rimangono là.
2: Esatto.
3: Ah, oh yeah.
0: Specialmente del sud. Specialmente, l'emigrazione del sud, esatto. Nel nord Italia e anche d'altrove, no? Milano, per esempio... Certo. Se tu adesso cammini per le strade, vai a alcun negozio, parlano tutti l'inglese, eh? Non è più come una volta.
3: No,
0: dunque sono
2: comunque
0: va bene.
2: Volevo ricordare velocemente che in Veneto abbiamo anche tantissimi cantanti famosi e ne parleremo magari un'altra volta.
0: Sì. Allora, cari ascoltatori, noi vi salutiamo, vi abbracciamo e lasciamo la nostra bellissima regione del Veneto e noi ci diamo appuntamento qui alla prossima settimana insieme con i nostri due ospiti.
3: Grazie.
0: Molto graditi e la nostra Rita che ci aiuta.
2: Grazie.
0: Vi auguriamo buona settimana a tutti, vero? Ciao.
2: Mi raccomando.
0: Ciao.
4: Canzone che cantiamo è più profonda, dipingiamo il territorio e tutto ciò che ci circonda.

0: senza fiato, io di questo posto sono innamorato.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sono le 10 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
2: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, lunedì 7 settembre 2026. Un cittadino cinese di 33 anni è stato arrestato dopo essere arrivato all'aeroporto di Adelaide su un volo internazionale nel fine settimana. Durante un controllo dei bagagli, gli agenti avrebbero scoperto circa 1 chilogrammo di eroina nascosto nel rivestimento interno della sua valigia. Il suo telefono cellulare è stato sequestrato per ulteriori analisi. L'uomo è stato accusato di aver tentato di importare una quantità commerciale di eroina in Australia e il caso è ora davanti alla giustizia. Un grave incidente stradale si è verificato a Craigmore, nel nord di Adelaide. Un uomo di 57 anni è morto dopo che la sua auto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo le 2, vicino all'incrocio tra Blair Park Drive e Yorktown Road. Alcuni passanti hanno immediatamente prestato soccorso e praticato la rianimazione, ma purtroppo l'uomo è morto sul posto. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente e non esclude che il conducente possa aver avuto un malore prima dello schianto. Si tratta della 78esima vittima sulle strade del Sud Australia dall'inizio dell'anno. Indagini in corso anche a North Adelaide, dopo un incendio scoppiato nelle prime ore di domenica in un negozio lungo O'Connell Street. Le fiamme hanno provocato danni estesi all'edificio. La polizia ritiene che l'incendio possa essere stato appiccato intenzionalmente e sta cercando di ricostruire i movimenti di alcuni veicoli avvistati nella zona poco dopo l'inizio del rogo. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti. Ci spostiamo ora in York Peninsula, dove è stato bloccato un importante progetto per la costruzione di circa 340 nuove abitazioni a Cadina. Il progetto, previsto su un'area di 28 ettari, non può procedere perché South Water non è ancora in grado di garantire che la rete abbia una capacità sufficiente per fornire acqua alle nuove case. Il ministro per l'edilizia, Nick Champion, ha riconosciuto che la rete idrica del Sud Australia è ormai al limite della propria capacità e che saranno necessari ulteriori investimenti. Il problema non riguarda soltanto Cadina. Anche un progetto da circa 680 abitazioni nella vicina Port Hughes sta incontrando difficoltà legate alle infrastrutture idriche. Cambiamo argomento. Prosegue intanto il Royal Adelaide Show, che nel suo primo fine settimana ha richiamato migliaia di visitatori nonostante il meteo previsto, ma soprattutto l'aumento del costo della vita. Gli organizzatori prevedono oltre 400.000 presenze durante l'intera manifestazione. Tra le attrazioni di quest'anno ci sono circa 50 giostre, spettacoli, competizioni agricole e i tradizionali showbags. Il Royal Adelaide Show continuerà fino a domenica 13 settembre. Radio Italiana trasmetterà in diretta dal Royal Show, martedì mattina dal Goider Pavilion, insieme a Picca Local Pixa. Passiamo ora alle notizie nazionali. Momenti di paura a bordo di un volo Qantas diretto a Sydney. L'aereo era partito da Queenstown, in Nuova Zelanda, quando uno dei motori ha iniziato a emettere fiamme e forti rumori. Il volo è stato deviato verso Christchurch, dove è atterrato in sicurezza. Non sono stati segnalati feriti e l'aereo è stato fermato per consentire le necessarie ispezioni. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana, oggi il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una probabilità molto bassa di pioggia. La temperatura minima sarà intorno agli 8 o 9 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 18 gradi. I venti saranno inizialmente deboli, per poi soffiare da sud e sud-est tra i 15 e i 20 km orari nel corso della giornata, tornando più leggeri nel tardo pomeriggio. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buon lunedì a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
4: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
5: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
6: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: listening to Radio Italiana 531.
1: Radio Italiana 531.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. ANFE Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di ANFE è al vostro fianco ogni giorno. ANFE sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. ANFE Community Care, where culture and care meet.
3: Mamma, il frigo è vuoto!
4: Ed io ho finito la farina e il pane.
5: Ma in questa casa manca tutto!
4: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
6: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
7: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
6: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
7: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
6: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
7: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
8: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
9: Da Your Italian Pantry troverete i seguenti specials: Virginian Ham 15,99 al chilo, pasta granoro 500 grammi 2,25 dollari, Australian Parmesan disponibile anche grattugiato 25,99 al chilo, prodotti surgelati, pasta mia 18,50 al chilo, farina plain 10 kg 14,99, ravioli buona pasta 500 grammi 10,99 al chilo, caffè Kimbo in pacchetto 250 grammi 8,50 dollari. E non dimenticate le zeppole calde ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Vi aspettiamo da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
3: Hai voglia di un pasto delizioso, proprio come lo preparava la nonna? Nonna's Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua, in tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Aged Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
4: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
5: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
6: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
2: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sanessi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati, la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
3: Molte tese, kick e cork.
4: La cincintra in down, la down mo fattai, sono da parlare di cerca se c'è in due mondi, con la ricetta, le mangiamo lo fattai e della dolce. Tune in at 5 p.m.
3: Every Saturday.

0: se fue a no importar bien niente di noi.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: già qui, domani è già qui, domani è già qui, domani è già qui.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 11 e 2 minuti.
3: Ricordi e sogni degli immigranti è sponsorizzato da
4: Gallipo Foods, da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia.
5: Il notiziario italiano è sponsorizzato da
6: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, lunedì 7 settembre 2026. Un cittadino cinese di 33 anni è stato arrestato dopo essere arrivato all'aeroporto di Adelaide su un volo internazionale nel fine settimana. Durante un controllo dei bagagli, gli agenti avrebbero scoperto circa 1 chilogrammo di eroina nascosto nel rivestimento interno della sua valigia. Il suo telefono cellulare è stato sequestrato per ulteriori analisi. L'uomo è stato accusato di aver tentato di importare una quantità commerciale di eroina in Australia e il caso è ora davanti alla giustizia. Un grave incidente stradale si è verificato a Craigmore, nel nord di Adelaide. Un uomo di 57 anni è morto dopo che la sua auto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo le 2, vicino all'incrocio tra Blair Park Drive e Yorktown Road. Alcuni passanti hanno immediatamente prestato soccorso e praticato la rianimazione, ma purtroppo l'uomo è morto sul posto. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente e non esclude che il conducente possa aver avuto un malore prima dello schianto. Si tratta della 78esima vittima sulle strade del Sud Australia dall'inizio dell'anno. Indagini in corso anche a North Adelaide, dopo un incendio scoppiato nelle prime ore di domenica in un negozio lungo O'Connell Street. Le fiamme hanno provocato danni estesi all'edificio. La polizia ritiene che l'incendio possa essere stato appiccato intenzionalmente e sta cercando di ricostruire i movimenti di alcuni veicoli avvistati nella zona poco dopo l'inizio del rogo. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti. Ci spostiamo ora in York Peninsula, dove è stato bloccato un importante progetto per la costruzione di circa 340 nuove abitazioni a Cadina. Il progetto, previsto su un'area di 28 ettari, non può procedere perché South Water non è ancora in grado di garantire che la rete abbia una capacità sufficiente per fornire acqua alle nuove case. Il ministro per l'edilizia, Nick Champion, ha riconosciuto che la rete idrica del Sud Australia è ormai al limite della propria capacità e che saranno necessari ulteriori investimenti. Il problema non riguarda soltanto Cadina. Anche un progetto da circa 680 abitazioni nella vicina Port Hughes sta incontrando difficoltà legate alle infrastrutture idriche. Cambiamo argomento. Prosegue intanto il Royal Adelaide Show, che nel suo primo fine settimana ha richiamato migliaia di visitatori nonostante il meteo previsto, ma soprattutto l'aumento del costo della vita. Gli organizzatori prevedono oltre 400.000 presenze durante l'intera manifestazione. Tra le attrazioni di quest'anno ci sono circa 50 giostre, spettacoli, competizioni agricole e i tradizionali showbags. Il Royal Adelaide Show continuerà fino a domenica 13 settembre. Radio Italiana trasmetterà in diretta dal Royal Show, martedì mattina dal Goider Pavilion, insieme a Picca Local Pixa. Passiamo ora alle notizie nazionali. Momenti di paura a bordo di un volo Qantas diretto a Sydney. L'aereo era partito da Queenstown, in Nuova Zelanda, quando uno dei motori ha iniziato a emettere fiamme e forti rumori. Il volo è stato deviato verso Christchurch, dove è atterrato in sicurezza. Non sono stati segnalati feriti e l'aereo è stato fermato per consentire le necessarie ispezioni. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana, oggi il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una probabilità molto bassa di pioggia. La temperatura minima sarà intorno agli 8 o 9 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 18 gradi. I venti saranno inizialmente deboli, per poi soffiare da sud e sud-est tra i 15 e i 20 km orari nel corso della giornata, tornando più leggeri nel tardo pomeriggio. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buon lunedì a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
7: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
8: Radio Italiana 531.

0: Eccoci, buongiorno a tutti in ascolto e buongiorno Joe, ci siamo?
1: Rita, buongiorno a tutti, stamattina un po' di ritardo.
0: Sì,
1: ma meglio tardi che mai.
0: Meglio tardi che mai,
1: meglio tardi che
0: diciamo
1: mai.
0: Sempre.
1: Ecco. Allora, sappiamo che siamo a primavera.
0: Beh, la primavera secondo la data, cioè è iniziata il primo settembre.
1: Beh, la data qui, la primavera australiana.
0: Australiana, non quella dal sole, come spieghi tu. Come gira il sole, veramente la primavera inizia il
1: 21
0: settembre.
1: Qui all'inizio qui all'inizio del mese,
0: sì.
1: E in Europa al 21 al 21
0: sì.
1: Al 21 marzo in Europa.
0: Ah sì, scusa, la primavera inizia il 21 marzo, come si chiama, l'autunno?
1: Qui siamo a primavera adesso, lì
0: sì.
1: Comincia l'autunno.
0: L'autunno, ecco.
1: In Italia.
0: Però sai che ancora fa tanto caldo?
1: Dicono che sì, è abbastanza caldo. Infatti, vedi, possiamo dire marzo, è ancora caldo. È caldo, abbastanza caldo. Io mi ricordo che si faceva la vendemmia. A marzo si faceva la vendemmia.
0: Qui in Australia?
1: No, in Italia.
0: No, la vendemmia si fa a ottobre.
1: In marzo, come?
0: La vendemmia
1: no,
0: della...
1: scusa, abbiamo intrecciato.
0: Ah, okay.
1: Abbiamo intrecciato. In Italia la vendemmia si faceva a settembre.
0: Sì.
1: Ecco,
0: sì.
1: Settembre che comincia l'autunno.
0: E si sa che in principio dell'autunno ancora fa un po' di caldo, però lì si tratta di ancora 35 gradi, 36.
1: Sì, infatti, ed ecco perché io mi ricordo che fino alla fine del mese era abbastanza caldo in Italia, era abbastanza caldo. E poi man mano cominciava la temperatura ad andare giù, e marzo, cioè il periodo della vendemmia era caldo, abbastanza caldo.
0: Sì, ancora caldo, sì.
1: E quindi, ecco, comunque, qui siamo in un altro paese.
0: Ma prendiamola adesso, sì, è iniziata la nostra primavera.
1: E abbiamo avuto abbastanza piogge.
0: Sì.
1: Quest'anno possiamo dire molte piogge.
0: Ho sentito che per il fatto, e questo non voglio causare problemi, però per il fatto che la temperatura si sta riscaldando sempre un pochettino di più, vuol dire che abbiamo più pioggia, perché le nuvole fanno cadere più acqua perché hanno la temperatura più alta.
1: La previsione del tempo, quelle che prevedono il tempo, sembra che la primavera, dicono che la primavera è più calda, piuttosto alcuni gradi più calda del normale, e anche bagnata, diciamo,
0: è più bagnata, sì,
1: un po' di pioggia,
0: sì.
1: Le piogge continuano ancora e l'estate sarà calda, troppo calda, almeno così dicono.
0: E ieri ho notato che ci sono già le zanzare.
1: Sì, infatti
0: già sì.
1: Svolazzano dappertutto le zanzare, particolarmente dove c'è un po' di umidità.
0: Ecco.
1: Perché vedi, dove c'è un po' di umidità, loro deposano le uova, e anche sull'erba, vedi, dove c'è un po' di brina, un po' di umidità, oppure un po', non so, in un barattolo che ci sia un po' d'acqua, che rimane un po' d'acqua così. E sì, si moltiplicano.
0: Perciò possiamo aspettare che ci saranno tante zanzare, se c'è il caldo e c'è l'umidità questa sì. primavera.
1: Bisogna stare molto attenti con le zanzare poi perché ci sono persone che sono un po'
0: sì.
1: Intolleranti
0: fanno male. Possono fare male e portano delle malattie. Okay.
1: Poi le zanzare, vedi, non so se tu sai questo, ma le zanzare è solo la femmina che pizzica perché ha bisogno del sangue.
0: Credo.
1: Ma the male one, no.
0: Il maschio non.
1: No, il maschio no.
0: Ah.
1: È così. Tanti magari non sanno, ma è la femmina che ha bisogno il sangue per poi riprodurre.
0: Ma guarda.
1: Ecco, infatti.
0: Beh.
1: È una storia lunga, non la
0: è una storia lunga.
1: Un
0: però,
1: po'...
0: però hanno i suoi modi, ovviamente. Io solo so, come dici tu, che fanno male, possono fare male, perciò dobbiamo stare attenti.
1: Dobbiamo stare attenti, non mettere, possibilmente non lasciare acqua che risiedi fuori, non so se c'è una parte dove ci sono ponti, diciamo
0: un pozzo.
1: Come li chiamiamo i ponti?
0: Un pozzo, no?
1: No, un pozzo.
0: Quello è quello più grande.
1: Dove mettiamo un po' di piante, insomma, piante acquatiche oppure pesci che si
0: uno stagno
1: i stagni, vedi, questi stagni si possono anche controllare perché altrimenti cominciano a dare del brutto odore.
0: Sì, odore.
1: E per eliminare questo brutto odore o si mette una fontanina in modo che l'acqua circola sempre oppure si piantano, si mettono delle piante dentro.
0: Ah, nell'acqua.
1: Dentro i vasi, piante acquatiche praticamente sono. Che queste piante, ci sono tante di queste piante che si possono, insomma, coltivare, possiamo dire così, nell'acqua, dentro l'acqua.
0: Sì.
1: E queste aiutano a respirare e quindi facendo così... Non causa dei problemi, l'acqua non causa dei problemi, no, il brutto odore praticamente.
0: Sì, sì,
1: no,
0: sì.
1: È così. E poi un'altra cosa molto importante è introdurre dei pesci.
0: Anche dei pesci?
1: Pesci, insomma, ci sono tanti tipi di questi pesci che sono pesci di acqua dei fiumi, diciamo i nostri fiumi. E sono pesci piccolini e questi pesci, vedi, controllano anche le zanzare. Questi pesci controllano le zanzare perché sono pesci che sono veloci
0: e se li mangiano?
1: Non vengono presi dagli uccelli perché sono molto veloci e come vedono queste uova, perché le zanzare depositano le uova nell'acqua, li mangiano.
0: Mangiano le uova,
1: e si nutriscono di queste uova.
0: Ma guarda, molto interessante. Va bene, adesso prendiamo pausa e ricordiamo a tutti il nostro numero di telefono qui nello studio, che è 8340-7700, se avete una domanda per Joe. A tra poco.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
4: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974 00 e organizza un tour personale.
5: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
6: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
7: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
8: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
7: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
8: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
7: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
8: I posti sono limitati.
7: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
8: Viaggio a Melbourne 2026.
7: Con noi di Radio Italiana 531.
0: Bentornati, siete qui con noi, il programma Il Giardino. E allora Gio, ovviamente, come abbiamo detto, è arrivata la primavera, anche se la temperatura è ancora magari un po' fresca. Mm-hmm. E cosa si pianta adesso? Beh, ammettiamo che già il terreno è preparato, perché abbiamo parlato tanto della preparazione negli ultimi settimane. Mm-hmm. Adesso magari è ora di piantare.
1: Beh, guarda, come dicevamo prima, abbiamo avuto delle piogge abbastanza. Mm. Il terreno è umido, c'è abbastanza umidità nel terreno, quindi è facile coltivarlo prima, e poi una volta coltivato si comincia insomma a piantare. Mm. Comincia la coltivazione. È un periodo speciale, possiamo dire, per quanto riguarda noi che coltiviamo, un periodo eccezionale.
0: Le condizioni sono buone?
1: Le condizioni cominciano ad essere ottime. Mm. Perché come dicono che la primavera non è fredda come si pensava, ci sono sbalzi. Ci sono tanti sbalzi tipici della primavera, però sì, va benissimo coltivare, perché vedi, la coltivazione dipende anche dal terreno, la temperatura del terreno.
0: La temperatura,
1: se il terreno comincia a riscaldarsi con giornate soleggiate, come questa settimana, sembra che sarà una settimana di sole. Mm. Il terreno comincia a riscaldarsi, quindi possiamo coltivare una da tutto, per quanto riguarda gli ortaggi, tutti gli ortaggi che coltiviamo, che sono ortaggi estivi, del periodo caldo, li possiamo coltivare, cominciare a coltivarli.
0: Ma adesso che siamo ancora all'inizio della primavera, c'è ancora un po' di rischio di gelo?
1: Io direi di no quest'anno, io direi di no, però è possibile anche che ci sia un po' di gelo. E le gelate praticamente non vanno bene per gli ortaggi, ma come sembra, come dicono, quelli che insomma sono esperti del meteorologica meteorologia sembra che insomma la temperatura va avanti un po', si alza un po' alla volta. Però vedi, la temperatura, per quanto riguarda, diciamo, ci sono tanti tipi di piante che li possiamo coltivare adesso senza aspettare. Ma ci sono piante come per esempio pomodori, peperoni, melanzane, queste piante che amano il caldo, e sarebbe bene aspettare fino alla fine di questo mese.
0: Ah, va bene.
1: La fine di questo mese. Intanto possiamo coltivare lattuga,
0: piselli, sì, carote,
1: insomma spinaci per quanto riguarda le verdure, e quasi tutte queste verdure, tutte le verdure si possono coltivare adesso, in questo periodo. Poi ci sono i fagiolini, per esempio. I fagiolini non amano il caldo eccessivo, sono delicati, e quindi sarebbe bene cominciare, dato che abbiamo una finestra, come dicevo, di caldo adesso in questo periodo, possiamo cominciare a seminarli d'ora in poi, al più presto possibile, direi.
0: Ok.
1: Magari metterli nei vasetti prima, fare insomma germogliarli nei vasetti, e poi quando cominciano a uscire, insomma a essere un po' grandetti, si possono trasferire nel terreno. Intanto il terreno comincia a riscaldare un po' di più e va benissimo, è tutto là. Va benissimo, non c'è problema, perché vedi, se si comincia anticipatamente con i fagiolini, noi magari che coltiviamo questi fagiolini, sarebbe tanto meglio di aspettare fino all'estate, perché poi l'estate, come dicono, sarà troppo calda.
0: Sì, e quanto tempo ci vuole per poi poter raccogliere questi fagiolini?
1: Questi fagiolini, dipende il tipo di fagiolini, ma direi se si seminano adesso si possono raccogliere anche a novembre. Novembre, prima che comincia il caldo eccessivo, che una volta vedi che comincia il caldo eccessivo, a meno che non li proteggi con delle strutture,
0: sì, un po' di velo,
1: ombra. Non va, i fagiolini si
0: bruciano,
1: non tollerano il caldo eccessivo, questo è il problema dei fagiolini. Però ci sono i pomodori, i peperoni, e melanzane, zucchini, queste piante amano il caldo.
0: Vanno meglio.
1: Però neanche il caldo eccessivo, vedi, quando arriva a 40 gradi comincia a essere un po' pesante per queste
0: sì,
1: per
0: oddio,
1: queste
0: meno
1: piante.
0: Male.
1: E
0: che
1: a meno
0: non
1: che,
0: si parla
1: come
0: di...
1: dicevo, non ha una struttura, sa, di queste strutture che ombreggiano,
0: sì,
1: ombreggiano il 50%, e poi non lasciarla lì sempre, perché lasciarla sempre lì non va neanche bene.
0: L'ombra?
1: L'ombra non va neanche bene per queste piante, bisogna soltanto proteggerli giornate di 40 gradi, 35-40 gradi, e poi levarli, possibilmente levarli. Altrimenti, vedi, il problema è che si abituano si abituano a quella quella luce, diciamo, che
0: o mancanza di luce.
1: Dobbiamo pensare che se li ombreggi il 50% è tanto, sai. Dopo se li ombreggi il 50%, quando tiri via questa loggetta, questa coperta, rovini la pianta, a meno che non la porti via magari un pochettino alla volta, in modo che le foglie si abituano a quelle luci. C'è una grande differenza, vedi, 50% e poi al 100% di luci. C'è una grande differenza, quindi corre il rischio di bruciare le foglie, e quindi sarebbe bene o lasciarla lì per sempre, una struttura continua, una struttura permanente, oppure fare soltanto quando arriva, coprire soltanto quando arriva a 40 gradi per un giorno, due giorni.
0: Sì, durante il periodo che fa caldo.
1: Poi 40 gradi non sono per tanto tempo.
0: No.
1: Un giorno, due giorni, magari delle volte anche una settimana, dipende, no?
0: Perché è possibile che abbiamo, come si dice, un heat wave che fa 38, 39, 40 per una settimana.
1: Capita, sì.
0: Capita. Sì. Ok, abbiamo una telefonata, a tra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
9: Speed camera locations per lunedì 7 settembre. Chief Street, Brompton, Crittenden Road, Findon, Military Road, West Lakes Shore, 9th Avenue, Woodville North, and Trimmer Parade, Seton.
10: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
11: Da oltre 50 anni,
10: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
11: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
10: Romeo,
11: 3X,
10: Foodland,
11: Coles,
10: IGA,
11: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
10: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
11: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
10: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
11: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
12: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
10: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
0: Ok, bentornati. Già abbiamo la signora Maria che è sul telefono e vuole domandarti riguardo a un albero di mandarine. Maria, ci sei?
13: Sì,
1: ci stai. Buongiorno.
13: Comandiamo.
1: Sì, bene, grazie.
13: Sono andato dalla figlia e c'è sta mandrinare per un cinquanni. Non è che cresce belle tutte cose, ma moni è tutta fina, è un metro ed è fina, andava tanti spini, ma spini che andava da sopra voi non sapete niente. Ma il fabulo è capo vici e ida è fina di palle, che di palle verdi, ogni branch gora loro bousi, che di bousi che si chiamano questi. E ida è che baglia gialla, mo i pianti che hanno gialle.
1: Allora, prima di tutto, dove è coltivata questa pianta?
13: È a metà di Alona.
1: Ah, ecco, vedi.
0: Nell'erba.
1: Lì c'è un problema già.
13: E, tirare
1: bisogna tirare via l'erba, possibilmente un metro, come minimo un metro, o forse anche di più, attorno. Non lasciarla lì nell'erba, perché vedi, queste piante non amano essere vicino a, cioè non amano altre piante vicini.
13: Chi la lancia tira tutta la sostanza.
1: Ecco, esatto, ci tira tutta la sostanza. E quindi sarebbe bene elevare tutta l'erba attorno per un metro e mezzo attorno. Poi mettere un po' di fertilizzante organico sopra, spargere un po' di fertilizzante organico, un po' di sea salt, sai cos'è, è di un estratto di erbe marini, si chiama sea salt o seaweed. Si compra, insomma, dal garden center, ce l'hanno dappertutto. E poi ancora sopra mettere il mulch, un tipo l'erba, guarda, l'erba non va vicino a queste piante, l'erba non va, perché vedi, hanno le radici, non hanno le radici troppo fondi, hanno le radici superficiali, possiamo dire radici che, insomma, se mette qualcosa sopra, se coltivi qualcosa sopra dove si, vicino la pianta, attirano tutta l'umidità e attirano anche quello che ci mette come lo chiamavamo?
0: I nutrienti,
1: ecco. Insomma, i nutrienti che fertilizzante, quello che si usa, tutti questi nutrienti li attirano gli erbacci oppure piante che si coltivano. Quindi sotto di questi alberi non bisogna coltivare niente, non bisogna piantare niente altro, solo per un metro e mezzo così di circonferenza, non di circonferenza, un metro e mezzo di diametro. Ecco. È tutto là. Poi insomma, ancora possiamo dire, se c'ha le foglie un po' ingialliti, questo non è neanche un problema, perché le foglie ingialliti sono causa del freddo, perché queste piante non amano il freddo. Però d'ora in poi, come comincia a riscaldare un po' l'aria e anche il terreno, le foglie gialle non si notano più.
13: E ti dico, perché andavi tutti chiedi palle ed è come uno disiso, allora tutta
1: queste palle descriva cosa sono queste palle, sono
13: e non come quando sta la pianta sua stessa o da branches
1: gonfie, hanno dei gonfiori nei rametti,
13: gonfi verdi stessi là, il arbro verde, sì
1: verdi, non so, non capisco cosa vuol dire verdi, hanno dei gonfiori, un rametto per esempio è ingrossato abbastanza, cioè è gonfio,
13: lei tenga giù di cento cose unciate
0: come nodi,
1: ecco allora questo è un altro problema, questo problema
13: fungus. No.
1: Bisogna eliminarlo in questo modo. Ascolti, bisogna tagliare questi rametti che sono gonfi, perché è un insetto. Questo è un insetto che deposita le uova dentro la corteccia e poi si gonfia. E bisogna eliminarli, completamente eliminarli, tagliarli e non metterli per terra, metterli nel contenitore di riciclo. Perché altrimenti, ancora no, ma alla fine di questo mese cominciano a uscire fuori, perché adesso sono soltanto le uova dentro, e cominciano a uscire fuori, e poi ci sono centinaia di questi insetti che vanno in giro e depositano le uova in altre parti della pianta. Quindi,
13: ma si chiamano
1: Scaio. Scaio è un altro problema. Scaio, lo Scaio le ha attaccato
13: per la rama della pianta, ma chi sta è non stessi in buona in un coggiandro o palle green non c'è
0: come un nodo.
1: È quello che sto dicendo. Questi
13: andavi giù di gente a piantano
1: that's okay, no problem. C'è il problema, però come sto dicendo, il modo migliore di controllare questi insetti, questo problema, è di tagliare la parte dove è gonfio.
13: E se tutta lei credo che vuole tagliare tutta per cacciare tutti, io ti giuro, io non sapevo niente, sono andata a vederla e lei è china di queste cose, lei credo che vuole tagliare tutta come facevano una volta,
1: yeah.
13: E poi lieta, no?
1: Yeah. Esatto, vuole tagliata tutta, però dopo, perché vedi, il problema delle piante che hanno queste malattie, questi problemi, cioè questi problemi di insetti e così via, è perché la pianta soffre. La pianta vuol dire che è stata, non è stata, diciamo, è trascurata, insomma, è stata trascurata per niente.
13: Niente.
1: Ma e quanto è
13: niente.
1: È il tempo, quant'è che è in coltivazione questa
13: ma non cinghanne. Anta vanno che girando, ma mo che andava tutti queste palle in codo.
1: Allora io direi prima di tutto magari provare a eliminare tutti questi rametti che sono gonfi, insomma, che hanno questo problema. Eliminarli prima di tutto e provare di nuovo a cominciare a fare quello che ho detto io prima, che ho spiegato, fertilizzarla, insomma, levare tutto le erbe attorno, mettere il mulch sopra, coprirla e abbastanza acqua pure, adesso non c'è bisogno, però quando comincia a riscaldare l'aria bisogna mettere acqua. E poi, se magari non va, allora bisogna levare la pianta completamente e cominciare di nuovo con un'altra pianta.
13: Buongiorno!
1: Questo non è... Però dopo 5 anni, se non ha fatto... Non ha fatto nessun frutto, non ha prodotto niente. Io penso che l'albero non va. Può darsi che un albero che non è. Può darsi che è un albero pure che non è stato innestato. Non so. È stata comprata oppure è stata.
13: E anche sta figlia mo va in un torna a pane per chi $70 si è pigliato.
1: Allora, dovrebbe essere già innestata. Se l'ha comprata, l'ha comprata dal Garden Center, è stata innestata sicuro. E allora si tratta di questa manutenzione, di stare attenti, come dicevo prima, come ho spiegato prima, e poi vedi come va. Ma dovrebbe andare bene.
13: Senti, io volevo ti parlare, ma è una domanda proprio stupida, che ti dico. Ma non è più buono si pota l'ufficio Saro, no?
1: Si pota cosa?
0: No. L'albero delle pesche. Le pesche?
1: Beh, lo può potare se vuole, però se pota adesso è il tempo sbagliato.
13: Sì, si è sbagliato.
1: Questi si potano durante l'estate, si fa la potatura estiva oppure durante l'inverno. Adesso, in questo periodo, vedi, in questo periodo si può anche potare, però distrugge tutte le i fiori.
13: No, non muore,
1: però distrugge tutte i rametti che hanno anni fiori e poi a sua volta il frutto.
13: Ma se io butto sopra un cacciolone che lo mazzo, tu dici che è una buona idea?
1: Sì, se anche va bene, se li può accorciare, come no? Li può anche accorciare, certo. Se vuole. Non c'è problema, ma il periodo ideale, il periodo adatto per farlo è durante l'autunno, estate, più o meno estate, autunno, diciamo, e poi durante l'inverno. Ma durante l'inverno, vedi, queste piante sono soggette alle malattie, ecco perché io dico di potarli, fare la potatura principale, fare una potatura principale durante l'estate e poi durante l'inverno, quando perdono le foglie, magari fare una pulitura di rametti piccoli, rametti magari che sono secchi, insomma fare un po' di largo perché si vede meglio durante questo periodo, no? Quando non ci sono le foglie. Ma la potatura principale, come dicevo, per queste piante dovrebbe essere durante l'estate.
13: Sai che io cancivo lì a mio papà che sapeva un'uta. Mi linto da io andavo un arbore e pensi che andavo sei qualità da una pianta.
0: Sai?
13: E questo ho pensato soi.
0: Wow.
13: Mo che viene questo gentile metà giolone e mi disse che la stia che mi putà questo pigistaro che mi rovinavo apposta stanno mi dicono pigistaro mo sa dove putà io che ho putano con una cosa con un cortiere a letto e in un minuto putà mo a dove putà che da sa tutti cosa asciugato what can I do?
1: La lasciate come per terra?
13: No, lì da sta su pa pianta. Che sciucaro un po' funk.
1: E come si sono asciugati?
13: Dove tagliare l'anno passato che di rame io, che la macchina elettrica.
1: L'ha lasciato sulla pianta?
13: No, la a dove tagliamo e sta asciugata, mi spagno per il nome mi secca, moa mia.
1: Ah.
13: Tu dici che mi secca?
1: Beh, se non è verde, se non comincia, perché d'ora in poi dovrebbe cominciare a fiorire la pianta, insomma, queste piante cominciano a fiorire questo mese. Se non si vedono fiori, non si vedono foglie, che le foglie vengono dopo dei fiori, se non si vedono foglie verdi, vuol dire che è andata.
13: Perché lui mi ha votato e si chiama Zuppi, se uno mi cazzo in terra e uno su mangiare lo possono. Quando è pigliava due o tre casce l'anno.
1: Beh, questo non posso dire, deve trovare magari uno che sa potare bene e fare la potatura, come ho detto, durante l'estate e finirla. Fare soltanto poco potatura durante l'inverno. Questo è il metodo giusto per queste piante.
13: Usaggio.
0: Va bene.
1: All right. Okay.
13: Va bene, tanto grazie assai.
1: Di niente.
13: Thank you very much.
1: Di niente.
0: E buona fortuna
1: good
0: con quest'albero.
13: E buona fortuna per giuro che nessuno vive.
0: Ecco.
1: Ciao.
13: Ciao.
0: Ok. Siamo quasi alla fine del programma, però possiamo fare un riassunto sul come hai detto, è ora di iniziare a piantare tutto quello, ma anche le erbe, herbs, cioè prezzemolo, cipolline, cipolle.
1: Vedi, come dicevo prima, dopo l'inverno, il giardino dopo dopo, dopo l'inverno che abbiamo avuto, un inverno magari un po' bagnato. Un po' troppo bagnato, la pausa invernale che ha causato la trascuranza dei lavori, possiamo dire. Ma è un periodo in cui la madre natura sveglia tutto, possiamo dire, no?
0: Sì.
1: Perché in questo periodo tutto si sveglia. Quindi è un periodo caldo, che ci attira a valutare il giardino e in una maniera dettagliata, possiamo dire. Enjoy the garden.
0: Sì, perché ci sono anche dei fiori,
1: anche quelli che non sono degli esperti
0: come te,
1: e non sono esperti come te.
0: Infatti ha detto giusto
1: per quanto riguarda il giardino. Però anche loro sentono la voglia di andare fuori e mettersi in contatto con la natura.
0: Certamente,
1: sono sicuro.
0: La natura è bella,
1: e la natura è bella,
0: i fiori sono belli,
1: perciò vedi anche tu che magari non sei un'esperta del giardino. quando si va fuori e si vede il sole,
0: sì,
1: e si vedono le piante che cominciano a germogliare, i fiori e odori, insomma, così via, e c'ha la voglia di essere nel giardino, penso io.
0: Sì, c'è un tipo di ispirazione in questa,
1: esatto,
0: questa stagione,
1: esatto,
0: che magari nell'inverno non c'è, in autunno non c'è. Però direi che la combinazione del caldo e l'umidità è molto, fa bene per crescere.
1: Certo che fa bene.
0: Le piante.
1: Comunque sia, è un'attività che fa bene ed è apprezzata da noi tutti. Sono sicuro che anche che non sai coltivare, che vai fuori e ti godi il dintorno dove sei, in un giardino magari, dove è apprezzato, insomma, tutto.
0: Sì, fa anche bene alla salute.
1: È tanto bene alla salute.
0: E il sapore di una cosa che hai coltivato tu è sempre
1: certo. Poi vedi, con una grande selezione di piante primaverili, li possiamo comprare, insomma, andare a guardare in questi garden.

0: di varie piante,
1: sì,
0: insomma, che colorano il nostro giardino.
1: E sì, quando sei là, ovviamente, come quando magari sei in una pasticceria, voglio questo, voglio questo, voglio quest'altro, te li porti tutti a casa, però poi devi lavorare.
0: Certo, devi lavorare, ma se vai, certo, ti attirano
1: sì.
0: a comprarli.
1: Certamente, sì.
0: E poi io penso che trovi il tempo di piantarli, sempre se c'è un po' di largo, no? Nel giardino, se poi non c'è il largo nel giardino, si possono coltivare anche nei vasi.
1: No, sì, questo no. È vero, perché come abbiamo detto tante volte, adesso le case magari non hanno tanto giardino, ma si possono anche coltivare nei vasi.
0: Si portano, certo che si coltivano nei vasi, e tante li coltivano nei vasi perché non hanno abbastanza largo per mettere nel giardino. E non ci vuole tanto largo nei vasi che si trova, sono sicuro che si trova anche un balcone se magari,
1: in un appartamento, diciamo.
0: Magari c'è un appartamento, se vive in un appartamento, anche un balcone può mettere alcune piante sul balcone.
1: Piante anche, cioè se uno ama cucinare, crescere le erbe.
0: Come abbiamo detto, esatto.
1: Basilico.
0: Coltivare le erbe, che poi le erbe, vede, costano.
1: Questo pensavo. Per comprarli costano tanto, e poi li usi a metà e poi li perdi. E queste si possono coltivare sul balcone, come hai detto tu.
0: Tutte le erbe, vedi, tutte le erbe si coltivano nei vasi e vanno benissimo, non c'è problema per coltivarli nei vasi. Basta che sia un vaso, diciamo, di 30 centimetri di diametro,
1: sì.
0: Un 30 centimetri di diametro, può coltivare tutte le erbe. Non tutte le erbe dentro un solo vaso.
1: No, tutte le varietà.
0: Tutte varietà, sì. di erbe, e quindi non ha tanto bisogno di largo. Anche, come dicevo, un balcone è abbastanza.
1: Sì, sì, va benissimo.
0: Due metri quadrati di largo, sono sicuro che si trovano anche su un balcone.
1: In un angoletto del giardino, qualche posto, sì.
0: Sì. E possibilmente coltivarle vicino dove è la cucina. Dove cucini,
1: meglio ancora.
0: Perché così vai e li ritiri, sì. Insomma, le usi. Non deve camminare tanto per trovarli.
1: E rende il cibo ancora più delizioso.
0: Freschi.
1: Sì, freschi sono migliori, però li puoi anche usare secchi, e puoi anche farli tu, per esempio il peperoncino lo puoi fare tu a casa,
0: certo,
1: secco.
0: Certo. I peperoncini si fanno quando sono maturi, quando sono rossi, si fanno seccare, poi li triti e si fa questo prodotto che noi tutti, penso che tanti italiani usano.
1: Magari tu sei esperto, perché hai fatto il giudice alla concorrenza del peperoncino.
0: Sì. Non sono tanto amante io, vedi, di questi peperoncini, che sono, perché ci sono peperoncini, guarda, che sono potenti. Sono troppo
1: piccante.
0: Troppo piccante, che non li tollero io, troppo piccanti.
1: No.
0: Però mi piace usarli, insomma, un po' mi piace usarli.
1: E così dal giardino si può andare anche in cucina, facciamo anche un programma di cucina, no, quello lo lasciamo ad altri, però è importante, se uno coltiva questa bella roba, di usarla in cucina e mangiamo
0: più salutari.
1: Più salutari, esattamente.
0: Sì. Okay. Allora, Rita, abbiamo finito, insomma, no, abbiamo finito.
1: Noi possiamo parlare
0: quindi,
1: per ore e ore.
0: Io vi ringrazio a te, Rita, che ci aiuti tanto con la tecnologia, la parte tecnica, diciamo, di questo programma.
1: Faccio il meglio.
0: E io ringrazio tutti i nostri ascoltatori, quelli che ascoltano e anche quelli che non ascoltano. Speriamo che riceveremo delle telefonate la prossima settimana, perché in questo periodo sono sicuro

0: che tanti di noi, tanti dei nostri ascoltatori hanno la voglia di coltivare. E se c'è qualcosa che magari non sono sicuri, sono qui io ad aiutarli.
1: E come hai detto, il tempo ideale per...
0: Tempo ideale. Mm. Intanto io saluto, grazie a tutti e buon giardinaggio.
1: Ciao ciao a tutti.
0: Ciao a tutti.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Sono le 12:01. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, lunedì 7 settembre 2026. Un cittadino cinese di 33 anni è stato arrestato dopo essere arrivato all'aeroporto di Adelaide su un volo internazionale nel fine settimana. Durante un controllo dei bagagli, gli agenti avrebbero scoperto circa 1 chilogrammo di eroina nascosto nel rivestimento interno della sua valigia. Il suo telefono cellulare è stato sequestrato per ulteriori analisi. L'uomo è stato accusato di aver tentato di importare una quantità commerciale di eroina in Australia e il caso è ora davanti alla giustizia. Un grave incidente stradale si è verificato a Craigmore, nel nord di Adelaide. Un uomo di 57 anni è morto dopo che la sua auto è uscita di strada e si è schiantata contro un albero. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, poco dopo le 2, vicino all'incrocio tra Blair Park Drive e Yorktown Road. Alcuni passanti hanno immediatamente prestato soccorso e praticato la rianimazione, ma purtroppo l'uomo è morto sul posto. La polizia sta indagando sulle cause dell'incidente e non esclude che il conducente possa aver avuto un malore prima dello schianto. Si tratta della 78esima vittima sulle strade del Sud Australia dall'inizio dell'anno. Indagini in corso anche a North Adelaide, dopo un incendio scoppiato nelle prime ore di domenica in un negozio lungo O'Connell Street. Le fiamme hanno provocato danni estesi all'edificio. La polizia ritiene che l'incendio possa essere stato appiccato intenzionalmente e sta cercando di ricostruire i movimenti di alcuni veicoli avvistati nella zona poco dopo l'inizio del rogo. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti. Ci spostiamo ora in York Peninsula, dove è stato bloccato un importante progetto per la costruzione di circa 340 nuove abitazioni a Cadina. Il progetto, previsto su un'area di 28 ettari, non può procedere perché South Water non è ancora in grado di garantire che la rete abbia una capacità sufficiente per fornire acqua alle nuove case. Il ministro per l'edilizia, Nick Champion, ha riconosciuto che la rete idrica del Sud Australia è ormai al limite della propria capacità e che saranno necessari ulteriori investimenti. Il problema non riguarda soltanto Cadina. Anche un progetto da circa 680 abitazioni nella vicina Port Hughes sta incontrando difficoltà legate alle infrastrutture idriche. Cambiamo argomento. Prosegue intanto il Royal Adelaide Show, che nel suo primo fine settimana ha richiamato migliaia di visitatori nonostante il meteo previsto, ma soprattutto l'aumento del costo della vita. Gli organizzatori prevedono oltre 400.000 presenze durante l'intera manifestazione. Tra le attrazioni di quest'anno ci sono circa 50 giostre, spettacoli, competizioni agricole e i tradizionali showbags. Il Royal Adelaide Show continuerà fino a domenica 13 settembre. Radio Italiana trasmetterà in diretta dal Royal Show, martedì mattina dal Goider Pavilion, insieme a Picca Local Pixa. Passiamo ora alle notizie nazionali. Momenti di paura a bordo di un volo Qantas diretto a Sydney. L'aereo era partito da Queenstown, in Nuova Zelanda, quando uno dei motori ha iniziato a emettere fiamme e forti rumori. Il volo è stato deviato verso Christchurch, dove è atterrato in sicurezza. Non sono stati segnalati feriti e l'aereo è stato fermato per consentire le necessarie ispezioni. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana, oggi il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una probabilità molto bassa di pioggia. La temperatura minima sarà intorno agli 8 o 9 gradi, mentre la massima raggiungerà circa 18 gradi. I venti saranno inizialmente deboli, per poi soffiare da sud e sud-est tra i 15 e i 20 km orari nel corso della giornata, tornando più leggeri nel tardo pomeriggio. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buon lunedì a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: Sabato 12 settembre Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'una alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53, Teplice Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
6: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: Ok, siamo in ritorno. Siamo salutato il sindaco di Barostavelli, Tananda, Nuriopta, Engston, tutte quelle zone non vi dimenticate, andate a visitare, perché quando vai lì solo per vedere quella roba verde, anche al piena stagione, è sempre bello. So, visitate la Barostavelle, non vi dimenticate di McLansville, all'altro lato, anche lì è bellissimo. Oggi, Silda, hai visto cosa ha detto il sindaco? Queste zone c'è tutto,
1: sì.
0: I migliori ristoranti,
1: diventano come una città.
0: Tu a che età hai cominciato ad andare a Barostavelle? La tua famiglia erano appassionati di...
1: Sì, infatti siamo andati parecchie volte perché mia figlia abitava a One Tree Hill, verso Gola, e quello non era tanto lontano di andare. Allora abbiamo fatto parecchi viaggetti a
0: Barostavelle.
1: Sì.
0: Sono fatti più a Barostavelle che a McLarensville.
1: No, anche a McLarensville.
0: Oh, mamma mia, cioè avevi... Un altro parente?
1: Veramente mio marito piaceva molto guidare, farsi la camminata il
0: weekend.
1: Perché
0: lui guidava il bus, era autista.
1: Sì, era autista e loro piaceva fare i viaggi
0: lunghetti. E le montagne dei Hughes?
1: Sì, lui amava le Hughes. Sì, sì.
0: Pure?
1: Sì. Perciò allora abitavamo proprio on the foot Hughes.
0: Sì, sì, ma però allora... L'hai girato, il mare ti piace perché...
1: Sì, il mare piace a me e la collina piaceva a lui.
0: Allora ho il toss up the coin.
1: Sì, facevamo un po' al mare e un po' alle colline.
0: Guarda lì, eppure tante volte si devono fare dei sacrifici, se no si dovrebbe fare il test.
1: Ah, chi vince?
0: No, si dovrebbe fare il test a chi... Il hobby, se c'hai lo stai mai.
1: Andiamo un piccolo stacco e torniamo fra poco.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 12:59 minuti.
2: Speed camera locations per
3: lunedì 7 settembre. Chief Street, Brompton, Crittenden Road, Findon, Military Road, West Lakes Shore, 9th Avenue, Woodville North and Trimmer Parade, Seaton.
4: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
4: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
5: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
4: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
5: Senti, basta. Mi è venuta fame adesso.
4: E una bottiglia di vino, anzi due.
5: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
6: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
7: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
6: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
7: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
6: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
7: I posti sono limitati.
6: Prenota chiamando.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Speed camera locations per
3: lunedì 7 settembre. Chief Street, Brompton. Crittenden Road, Findon. Military Road, West Lakes Shore. 9th Avenue, Woodville North. And Trimmer Parade, Seaton.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
5: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
5: Veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per legare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Foods!
7: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
8: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
5: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
8: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
5: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
9: Radio Italiana.

0: Quanto è bella l'allegria, non scordiamocelo, è buon lunedì e rieccomi qui carissimi radioascoltatori in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531. Francesco vi presenta un altro programma dalle ore 14 sino alle ore 16, dalle ore 2 pomeridiane sino alle 4 pomeridiane. Buon lunedì, salutiamo anche John Di Fede con i Politician e anche con Tilde alla console e naturalmente tutti voi che ci state ascoltando. Buon lunedì a tutti e buon lunedì pomeriggio, sono 2 minuti passate alle ore 9 del mattino, 18 gradi di temperatura al momento qui in Animasce, Sud Australia, Adelaide, Australia, Pipu, 18 gradi di temperatura e soleggiato, poi domani sarà un po' nuvoloso, 17 gradi, però il weekend si presenta bene, ok? Allora tutto a posto, tutto bello, Marco Ondirondello, io mi auguro proprio di sì. Andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, questo per colpa di chi? Ma chissà, ognuno si tenga le sue colpe. Buon ascolto a tutti naturalmente e poi vediamo se riusciamo anche a farci due rusate durante il programma.
1: Extra straordinaria, il mondo

Grande, grande, grande Zucchero Fornaciari ci ha appena fatto ascoltare Per colpa di chi? Buon lunedì pomeriggio. Oh, che bello, che bello. La settimana comincia, abbiamo avuto anche un bellissimo weekend, anche fortunatissimo, anche bellissimo, anche grande, anzi ci congratuliamo con il football, i Crove che hanno disputato e sono passati anche a questo giro, Anyway, lasciamo stare football, lasciamo stare quello che dobbiamo lasciare stare e parliamo della festa del papà, Pipu. Ah, che bello essere papà, che bello essere nonni, che bello essere bisnonni, Pipu, è bello, è proprio bello, Allora, facciamo l'augurio a tutti quelli che hanno festeggiato, anche quelli che purtroppo, ahimè, non hanno potuto festeggiare, però c'è sempre una prossima volta, ragazzi, non è mai troppo tardi. Vediamo un po', adesso vi propongo qualche canzone prima di passare altre storie che ce n'è da raccontare. Un bacio all'improvviso, questo ce lo canta Rocco Hunt e Anna Mena. Un bacio all'improvviso, smuac, smuac, il bacietto del mattino.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Con decreto consolare sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Adelaide. La data delle elezioni è fissata al 4 dicembre 2026. Tale data corrisponde all'ultimo giorno utile per far pervenire al proprio consolato di riferimento la busta contenente la propria scheda elettorale votata. Per partecipare al voto occorre iscriversi nell'elenco degli elettori del proprio consolato di riferimento facendo pervenire apposita domanda di opzione entro e non oltre il 4 novembre 2026. Il comitato da eleggere sarà composto di 12 membri sulla base della consistenza della collettività residente.

Esibizionista, ce l'ha appena fatta ascoltare Annalisa. Oggi è il 7, lunedì il 7, il 7 di settembre del 2026. Siamo nella primavera, spring time, finalmente cominciamo a vedere fiori, germogli, eh. Allora, carissimi tutti, qua siamo nel lunedì, tanti dicono, ma lunedì che lagna, sai, che svogliatezza, ma non è vero, siamo freschi, che lunedì si comincia la settimana nuova, e settimana nuova è vita nuova, Dove e quando, dove e quando, andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, Nera, questo ce lo canta Irama, Nera.

nera cantata dai Rama Nera. Speriamo che non sia una giornata nera. E tante volte uno dice, ma che giornata nera, che giornataccia. Però ricordiamoci che il buongiorno non si vede dal mattino, perché tanti dicono, il buongiorno si vede dal mattino. Non è vero, non è assolutamente vero, il buongiorno si vede dalla sera, quando tu finisci la giornata, ti metti lì la testa sul cuscino e ti rendi conto come sono andate le cose. Dici, che bella giornata, oppure dici, che brutta giornata, che fantastica giornata. No, volami, la sera, diciamo, la giornata si vede dalla sera, non dal mattino, perché tante volte, sai, abbiamo dei problemi, però i problemi non sono i problemi è risolvere i problemi. E quando abbiamo risolto i problemi, non c'è problema. Andiamo a ascoltare D'estate non vale, questo ce la canta Fred De Palma e Anna Mena, D'estate non vale.

0: D'estate non vale, sti giovanotti come si divertono, e ben sì, fanno bene, ogni lasciata è perduta, Pipu. Allora ritorniamo con voi qua in diretta radiofonica dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531 con Francesco in compagnia. Buongiorno, buongiorno, io mi chiamo Francesco e se non scherzo e non mi diverto. Buon ascolto a tutti.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di quattro portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
6: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Basta che sia altrove.
1: Altrove ce l'ha cantata ultimo, eh? Però noi andiamo al primo, la prima regola del mattino. La prima regola del mattino, quando ci svegliamo, qual è? Voi direte andare nel bagno a fare quello che si deve fare, no? Le cose igieniche, lavaggio dei denti, bla bla bla e via dicendo. No, non è così. La prima cosa, controlliamo i telefonini, Pipo, i computer, i telefonini, please, delete, delete, delete, delete. No, guardami, perché sai com'è? Se condividiamo, viviamo anche con delle partner, sai? Ci possono essere anche delle sgradevoli sorprese, perché tante volte, sai, non si può mai sapere, delle male persone e ci sentono qualche message, sai, non tanto gradevole, che ci può, sai, mettere anche dei problemi durante la mattinata. E sai, poi non si sa neanche come vanno a finire, eh? E vagliela a spiegare dopo, sai, perché non, sai, non è che tutti ci credono, anche se le dici la verità, tante volte credono più alla bugia che alla verità. Andiamo ad ascoltare Ti volevo dedicare, no, andiamo ad ascoltare una, e voglio proporvi un'altra canzone, Come un tuono, questo ce la canta Rose Villain e Gwen, Come un tuono.

0: volta.
1: Come un tuono, cantata da Rose Villan e Gue. Ritorniamo con voi. Allora, avete fatto sti delitti la mattina, mi raccomando, la regola numero uno, la regola numero due. Qual è la regola numero due? Se dovete uscire con le vostre partner, e mi raccomando, chiave in mano, e datele le chiavi e dite: senti, guida tu, che è meglio, così è più easy. La mattinata è molto più easy. Sai perché? Se ci mettiamo noi al volante, sai come ti comincia, sai, cominciano, e cominciano un pochettino, sai, guarda là, attento a quella, attento qua, vai piano, accelera, oh, ma non hai visto, bla bla bla bla, un casino, feste in demoni. Perciò la migliore cosa, facciamo guidare a chi sa guidare. Carissimi tutti, Roma Bangkok, Roma Bangkok, questo ce la canta Babi Kai e Giusy Ferreri, Roma Giusy Ferreri, Roma Bangkok.

da Roma a Bangkok, cantata da Baby K e Juicy Ferrer, Beautiful Song. Carissimi tutti, siamo nella primavera, oggi è il 7 di settembre del 2026, lunedì precisamente, sono 43 minuti passate le 2 pomeridiane, le 14 anche, si dice anche è così, una bellissima giornata, il sole c'è fortunatamente e speriamo che continui, no Boramin? Allora la regola numero 3, qual è la regola numero 3 quando ci svegliamo la mattina? Non rompiamo le scatole a nessuno, people, non rompiamo le scatole a nessuno. Ridiamo, salutiamo tutti e naturalmente, sai, cerchiamo di non fare arrabbiare nessuno, eh. Allora andiamo subito ad ascoltare Zero Assoluto, questo ce lo canta Calde, Zero Assoluto. Vediamo un po' cos'è sto Zero Assoluto, eh.

0: come sarà il mare.
1: Radio Italiana 531.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
6: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
7: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
6: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
7: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
6: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
7: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
8: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.

Sempre bello, è sempre bello cantata da Okoez. È tutto bello ciò che è bello, ma anche quello che non è bello, però possiamo anche farlo diventare bello. Restoration people, restoration. Allora, lunedì siamo 53 minuti passate le ore 14, la giornata c'è, il sole c'è, tutto c'è, anche io ci sono con un altro programma. Bombadesh e Annalisa ci cantano Tropicana.

Tropicana, Tropicana, ce l'hanno fatta ascoltare in Bomba Dash e Annalisa. Buon lunedì pomeriggio, people, ladies e gentlemen. Allora, la regola numero 4, quando ci svegliamo la mattina, e qual è secondo voi? È molto easy, se vogliamo è qualcosa, dobbiamo prendercela, dobbiamo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15.
2: Speed camera locations per
3: lunedì 7 settembre. Chief Street, Brompton. Crittenden Road, Findon. Military Road, West Lakes Shore. 9th Avenue, Woodville North. And Trimmer Parade, Seaton.
4: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club entra a far parte della nostra squadra.
5: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
6: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
5: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
6: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
5: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in

0: pullman 5 stelle e soggiorni in hotel nel cuore di Melbourne.
1: I posti sono limitati.
0: Prenota chiamando Ufficio Radio 83402806.
1: Viaggio a Melbourne 2026.
0: Con noi di Radio Italiana 531.
2: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
3: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

Riccione, cantata dai telegiornalisti, e Tommaso Paradiso. Riccione, una bellissima zona balneare in Emilia Romagna. Rimini, che bello, Rimini e Riccione, mamma mia. Però l'acqua lascia a desiderare. Io ci sono stato, tutto c'è, di tutto e di più, però l'acqua, ahimè, purtroppo non è delle migliori. E quei ricordi di là, questo ce la canta Julie, quei ricordi di là.

Quei ricordi là, ce l'ha cantata Only Julie, quei ricordi là, mamma mia, un tempo che fu, che ricordi, sono belli i ricordi, eh. Allora ritorniamo qua con voi, qua dallo studio Sanremo della Radio Italiana 531, con un programma in diretta radiofonica, Defendemos l'Allegria, con Francesco in compagnia. Allora, cosa possiamo parlare adesso al momento? Sai come non è facile, sai, dire cose che uno vorrebbe dire, perché sai, poi cominciano i commenti, le critiche, no, Guaramì, le censure, anche i rimproveri, o no, Guaramì? Anyway, andiamo ad ascoltare Mambo Salentino, questo ce lo canta Bomba Desce e Alessandro, Mambo Salentino.

Mambo, Mambo Salentino. Allora, se vogliamo farci qualche risata, è facile, facile. Se dobbiamo andare su Instagram, people. Instagram, c'è da ridere. Mamma mia, quante ce ne sono altro che andare a cinema, a teatro. Lì c'è di tutto e c'è e di più. Andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale. Questo ce lo cantano gli 883 e Nord, Sud, Ovest ed Est. La bussola, eh.

l'allegria con Francesco in compagnia. Buon lunedì pomeriggio, enjoy the life.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

felicità. La felicità cantata da Albano. Ascoltiamo quello che dice Albano. Basta un sorriso per rendere le persone felici. Anche lui dice, anche un panino, un bicchiere di... Ma che bicchiere di... No, qua ci vuole una damigiana. Ma anyway, people, felicità, felicità, che bello essere felici. E però la felicità, fortunato chi ce l'ha coi tempi di oggi. Sai com'è? Non è facile, però non è neanche difficile, people. Domani ci passa, questo ce lo canta Ludovic, domani ci passa.

Domani ci passa cantata da Ludovig, Radio Tena 531 AM, una stazione radiofonica comunitaria internazionale qua in Adelaide. Sullo stadio al momento la temperatura a anima c'è 17 gradi, soleggiatissima. Siamo nella primavera, spring time people, e siamo anche all'inizio della settimana. Black Nirvana, questo ce lo canta Elodie, Black Nirvana.

Elodie, ok, riteniamo qua con voi e sono precisamente 28 minuti passate le ore 15. Vi ricordo, siete con un programma in diretta radiofonica in compagnia con Francesco. Defendemos l'allegria. Un campano e un calabrese si scontrano e uno ci dice all'altro: ma levo dannanze. E quello dice: canzia te do. Ora mi, tra un po' entreremo nell'angolino Ridolino People 1000. Questo ce lo canta Oriente Alberti e Achille Lauro, 1000.

0: Radio Italiana 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.

0: senza giacca e cravatta cantata da Nino D'Angelo. Ok, Angolino, Ridolino, Pippo. Oh, ma sapete che fine ha fatto colui che ha inventato l'elettricità? Ha avuto un brutto shock. Che to dica fa? Questo ce la canta Angelina Mango.
1: In

0: Ma che tu dica, fa cantata da Angelina Mango, Angolino, Ridolino, Pipu. Due persone devono salire ai piani superiori, al decimo piano. Allora uno dice all'altro: oh, senti, chiama l'ascensore. Questo mette lì: ascensore! Ma no, stupido, col dito: ascensore! Ma che casino. Allora tu sei per me. Questo ce lo canta Enrico Migiotti. Tu sei per me.
1: Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

0: innamorato di te.
1: Tu sei per me cantata da Enrico e Ginotti. Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia. 43 minuti passate le ore 15. Angolino, ridolino. Vediamo se riesco a strapparvi qualche risatina, eh. Allora un bambino, credo non, ne va dalla mamma e le dice: mamma, ma come si fanno i bambini? Che la mamma che lo guarda e fa: ma è semplice, devi prendere un pisello, lo devi mettere in un buco e dopo 9 mesi, eccola là, esce un bambino, no? Allora questo bambino, credulone, prende un pisello, passa davanti a un muretto prima di andare a scuola, vede un'insenatura, un buco e mette sto pisello dentro, passa ogni settimana, passa, guarda e dice: oh mamma mia, chissà come sta, se cresce. Ogni settimana guarda lì, passa, ripassa, passa, ripassa. Dopo 9 mesi ripassa lì, mette la mano dentro, tira fuori, apre la mano e eccola là, un ragno, un ragno. Lui lo guarda e fa: non ti sputo in faccia perché sei mio figlio, però mi fai schifo. Ma che casino, Pipu, che casino. E il Pati, questo ce lo canta Jax La Furia e Alessandro Profundo. E il Pati.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.

Buon lunedì, ebbene sì, il programma finisce qui, il programma del lunedì. Defendemos l'allegria con Francesco in compagnia, che adesso vi saluta e se ne va via. Io mi auguro che il programma sia stato di vostro gradimento. Sono 53 minuti passate le ore 15. Oggi è il settimo giorno di settembre. Siamo nella springtime, primavera, people. Da parte mia non mi rimane altro che salutarvi, ringraziarvi e augurarvi a tutti un buon ascolto.

0: e non volevo fare il giornalista. Non confondermi con Johnny Cash, Pitti Cash, Tango e Cash, non è Bangladesh, sono solo Marrakesh.
1: Ti confondi con te.

0: ti confondi. Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 7 settembre. Chief Street, Brompton. Crittenden Road, Findon, Military Road, West Lakes Shore, 9th Avenue, Woodville North, and Trimmer Parade, Seaton.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David DeVito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joe James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.

0: intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
1: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
0: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
1: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
0: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
2: Musica è sponsorizzata da...
3: Wow.
4: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glyndebourne. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
5: Rubini Piccianini.
6: Tralalelo tralala.
7: Trippi troppa troppa trippa.
5: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
6: 531.

Ciao ciao ciao a tutti, buon pomeriggio, buon lunedì e buon inizio settimana e benvenuti a Musica e con Marisa. Ti sei mancata, eh? Sono un paio di settimane che non ci sono, cioè, ma sai cosa dicono, no? L'assenza rende il cuore più affettuoso, è vero? Dalla parte mia è veramente vero. Comunque, io sono live da studio Sanremo qui a Radio Italiana 531 e penso che è meglio iniziare subito con la musica degli anni 80 e 90. Iniziamo oggi con un po' di Lucio Battista e Penso a te.

È una bella canzone cantata da Lucio Battisti e Penso a te. Ma stavo pensando, c'è qualcuno a cui pensi spesso? Se la risposta è sì, magari prendi il telefono e fai un saluto. E non deve essere per forza qualcuno in cui pensi romanticamente, puoi essere chiunque per qualsiasi motivo. È solamente un pensiero.

0: State ascoltando Radio Italiana 531 e siete in compagnia con Marisa e il programma Musica e Musica dagli anni 80 e 90. Siamo più di una stazione radio, siamo una famiglia.
1: Radio Italiana 531.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

Vattene amore, cantata da Mietta e Amedeo Minghi. Una bella canzone. Comunque, com'è andata la festa del papà per tutti i nostri ascoltatori? Cioè, avete fatto qualcosa di bello a celebrare il tuo padre? Ma anche qualcuno vicino a te che è stato una figura paterna? Non deve essere per forza sangue. Cioè, comunque, qualsiasi cosa che avete fatto, spero che sia stata una giornata favolosa e pieno di amore e risate. Ah, risate sono importanti nella vita, senza quelle, guai. Andiamo avanti con la musica, per la musica è anche importante nella vita. Immagine un mondo senza musica, cioè, non voglio immaginare. Comunque non dobbiamo, perché Radio Italiana 531 è qui con voi sempre. Adesso Ligabue è Una vita da mediano.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezza Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezza Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezza Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezza Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: Musica è sponsorizzata da
6: Wow.
5: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glenwood Road, Glynn. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.

Grazie sempre, sempre al nostro sponsor Italia Ceramics. Cioè, vorrei fare un saluto speciale a tutti voi che state guidando verso casa o forse anche al lavoro, magari siete in turni. Grazie per aver scelto Radio Italiana 531 e il programma Musica E. E per farvi compagnia, spero che stiamo rendendo il viaggio più facile, e sicuramente di sì con la prossima canzone di Giorgia che canta Come Saprei.

ti rilassi sempre quando uno si ascolta quella canzone, come saprai da Giorgia. C'è, e di nuovo è quel periodo dell'anno quando c'è il Royal Adelaide Show e la radio sarà in diretta a domani. Quindi unisciti a noi mentre che condividiamo l'entusiasmo e i favolosi dai venditori di bancarelli che rendono la settimana veramente del Royal Show speciale per così tanti persone, ma è da tanti anni anche, perché io mi ricordo come bambina tornando a casa con le mani piene e anche la pancia e mal di stomaco con tutto quel cibo che è un po' cattivo, ma comunque offrono anche tanti cibi favolosi perché ci stanno tante dei nostri produttori locali. Allora è sempre bello a scoprire ancora di più perché abbiamo tanti qui ad Adelaide. Allora, domani ci aspettiamo a Royal Adelaide Show. Saremo là live. Adesso un cantante giovanotto che è favoloso, le sue canzoni, anche lui è molto in gamba. Adesso, giovanotti con Per te.

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

Questione di feeling con la bellissima Mina. Cioè, siamo a quel momento, il momento di dire addio. Comunque, grazie per la vostra compagnia oggi. Ricordate di scaricare la vostra app, così potete ascoltarci ovunque nel mondo e in qualsiasi momento. Perché? Perché Radio Italiana è con voi sempre. Siamo più di una stazione radio, siamo una famiglia. Siete stati in compagnia con Marisa e il mio programma Musica E. Vi auguro una settimana favolosa e cioè, ricordatevi di ridere fortissimo, È un suono che rende il mondo un posto migliore. Comunque, fate una bellissima settimana e ci sentiamo settimana prossima. E ricordate, siamo sempre qui con voi. Un abbraccio fortissimo da Marisa e ciao ciao per adesso.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Musica è sponsorizzata da...
2: Wow!
3: Italia Ceramics festeggia più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita. Porta il tuo lifestyle a livello superiore. Da Italia Ceramics puoi farlo per gli interni ed esterni della tua casa. Visita il nostro showroom al 55 Glyndebourne Road, Glynde. Troverai piastrelle di altissima qualità, superfici in pietra per cucine, bagni, salotti e tanto altro ancora. Italia Ceramics, più di 50 anni di piastrelle per tutti gli stili di vita.
4: Sono le 17:01.
5: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
6: Lunedì 7 settembre. Chief Street, Brompton. Crittenden Road, Findon. Military Road, West Lakes Shore. 9th Avenue, Woodville North. And Trimmer Parade, Seaton.
5: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.

Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: viaggio verso il paradiso.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Santina, you look amazing. Have you changed hairdresser?
4: Thank you, Claudia. You know, I feel amazing. I finally found a hairdresser who really understood what I wanted.
3: Lucky you. I can never find a hairdresser who actually listens.
4: I know, and that's exactly why I love Gabriella. She starts with a consultation, then she takes you on a personalized hair journey and keeps you up to date with the latest trends.
3: Sounds perfect. Does she only do women's hair?
4: No, not at all. She looks after my husband and the kids. She works by appointment only, but that's so everyone gets the time and the attention they deserve.
5: Visit Gabriella at the Chair of Hair. Call or text 0419 590 529 for bookings or a free consultation. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
6: Hai già visitato il caffè di Nonna's Cucina, Holden Hill? Passa a trovarci per un ottimo caffè, pasti deliziosi e fantastici servizi catering. Il tutto sostenendo un'organizzazione not for profit che aiuta la comunità in tutta Adelaide. Ogni caffè, ogni pasto e ogni ordine catering aiuta a mantenere accessibili i pasti per chi ne ha più bisogno. E se hai voglia di restituire qualcosa alla comunità, Nonna's Cucina è sempre alla ricerca di volunteer drivers e assistant drivers. Entra a far parte di una delle più belle realtà della comunità italiana in Sud Australia. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
7: At Adami Sand and Metal, you'll find a huge range of products for everything from landscaping to building. All you need is in the one place. Sands, metal, construction and foundation reinforcing material, red gum firewood and so much more. Adami Sand and Metal simply has it all. Open Monday to Friday from 6:30 till 5, Saturdays from 6:30 till 2 and Sundays from 9 till 12. Delivery is available anywhere in the metro area. To talk to the friendly team from Adami's Sand and Metal, call 8268 1422. Adami Sand and Metal, 32 William Street, Beverly.
8: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

Per un programma di musica classica, sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci! Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Sudbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny, Emport Adelaide, troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta Soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day, I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
1: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
4: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
1: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
4: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
1: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
4: I posti sono limitati.
1: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
4: Viaggia Melbourne 2026
1: con noi di Radio Italiana 531.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Pini Pizzanini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo.

0: garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Guerra in Ucraina, si è conclusa la missione a Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, arrivati nella capitale ucraina dopo il confronto al Cremlino con Vladimir Putin. I colloqui con Volodymyr Zelensky e con alcuni consiglieri europei per la sicurezza sono stati definiti sostanziali e importanti. Washington avverte però che per arrivare alla pace saranno necessari compromessi da tutte le parti. Zelensky continua a chiedere una pace dignitosa, ma prepara anche il paese all'eventualità che il conflitto prosegua, chiedendo sistemi Patriot e un pacchetto di aiuti per affrontare l'inverno. Resta centrale la questione dei territori occupati, che secondo il presidente ucraino potrà essere risolta soltanto a livello di capi di Stato. Intanto Mosca alza i toni contro Berlino. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov attacca la Germania per le accuse relative ai droni all'Ipsia.
2: Tragedia negli Stati Uniti, 5 persone sono morte, altre 5 sono rimaste ferite, 3 in modo grave dopo che un aereo cargo di Amazon è finito fuori pista durante l'atterraggio all'aeroporto di Miami. Il velivolo ha investito alcuni mezzi presenti nell'area e dopo l'impatto sono divampate le fiamme. Diverse persone sono rimaste intrappolate nei veicoli e sono state liberate dai soccorritori. Lo scalo è stato temporaneamente chiuso, aperta un'indagine sulle cause dell'incidente, saranno analizzate anche le scatole nere.
1: Messico, 3 agenti delle forze di sicurezza sono stati uccisi in 2 diversi attacchi legati alla violenza della criminalità organizzata. Nello stato di Guerrero è stato trovato morto un membro della Guardia Nazionale, comparso poco prima in un video attribuito ai narcotrafficanti. A Veracruz sono invece stati uccisi 2 agenti durante un'operazione che ha consentito di liberare 2 ostaggi. Le autorità hanno dispiegato quasi 300 militari nel Guerrero. Il ministro della sicurezza Omar García Harfuch promette che i responsabili saranno individuati e portati davanti alla giustizia.
2: Allarme per la crisi idrica in Honduras. Le principali riserve che riforniscono Tegucigalpa e Comayagüela sono scese a livelli critici. La diga di Los Laureles è a poco meno del 30% della capacità, mentre la Concepción si ferma al 26,5%. Le piogge delle ultime settimane non sono state sufficienti a recuperare le riserve. Senza precipitazioni prolungate, avvertono le autorità, la capitale potrebbe arrivare alla fine dell'anno in una situazione di forte stress idrico, rendendo necessario un ulteriore razionamento dell'acqua.
1: La politica: si chiude il forum di Cernobbio con le opposizioni che contestano il giudizio positivo espresso dalla platea degli imprenditori sul governo Meloni. Erich Schlein assicura che il centro-sinistra sarà pronto alle elezioni qualunque sia la data del voto. Matteo Renzi propone invece un programma comune sul modello del contratto alla tedesca. A chiudere il forum il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il PIL italiano afferma si avvicinerà all'1%. Non siamo stati fenomeni, ma la barca galleggia e l'Italia è rispettata, dice Giorgetti, che invita anche le imprese a considerare gli aumenti salariali come investimenti.
2: Lo sport: impresa ieri di Kimi Antonelli nel Gran Premio d'Italia di Formula 1. Il ventenne della Mercedes trionfa a Mosca dopo una straordinaria rimonta dalla 19esima posizione sulla griglia di partenza. È incredibile, ho realizzato un sogno, le parole di Antonelli in lacrime sul podio. Giornata da dimenticare invece per la Ferrari. Charles Leclerc e Lewis Hamilton entrano in contatto alla partenza. Poco dopo il monegasco perde il controllo della monoposto, la parabolica finisce contro le barriere ad alta velocità. Leclerc è uscito dall'incidente senza conseguenze fisiche.
1: Calcio: finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Milan. I rossoneri passano in vantaggio con Sissé, ma al 92esimo Gatti trova di testa il pareggio bianconero. Roma e Inter restano così da sole in vetta alla Serie A, in attesa della Lazio impegnata oggi a Udine. La Fiorentina ancora senza punti dopo 3 giornate, intanto esonerato il tecnico Grosso. Pallavolo: sfuma al tie-break il titolo europeo per l'Italia femminile a Istanbul. Le azzurre vengono rimontate e battute in finale dalla Turchia. Niente impresa anche per l'Italia del basket femminile mondiale di Berlino. Gli Stati Uniti vincono di misura 55-52. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
4: Sabato 12 settembre Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'una alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53 Teplice Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
5: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
6: Aiutami a sparire come c'è.
5: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
7: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

0: storia.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
1: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
5: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
4: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
5: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
4: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
5: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
4: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
5: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
4: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
6: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: di noi.
1: Radio Italiana 531.
2: Speed camera locations per
3: lunedì 7 settembre. Chief Street, Brompton, Crittenden Road, Findon, Military Road, West Lakes Shore, 9th Avenue, Woodville North, and Trimmer Parade, Seaton.
4: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
5: Apo, io non ho voglia di cucinare.
4: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
5: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
4: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'833-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
5: Alta Villa Club, 281 The Parade, Beulah Park.
6: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie! Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
7: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling and cherished memories, we honour the courage, sacrifice and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
8: Santali Italian Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
4: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
8: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
4: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
8: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
9: Molfettese, kick e cor.
10: La cincin trendam, la damo fettai, sono da parlare di cerca succede in due mondi, onda la ricetta, per mangiare molfettese e della dolce. Tune in at 5 p.m.
9: Every Saturday.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
2: Con decreto consolare sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Adelaide. La data delle elezioni è fissata al 4 dicembre 2026. Tale data corrisponde all'ultimo giorno utile per far pervenire al proprio consolato di riferimento la busta contenente la propria scheda elettorale votata. Per partecipare al voto occorre iscriversi nell'elenco degli elettori del proprio consolato di riferimento, facendo pervenire apposita domanda di opzione entro e non oltre il 4 novembre 2026. Il comitato da eleggere sarà composto di 12 membri sulla base della consistenza della collettività residente.
3: Radio Italiana 531.
4: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa la

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 19 e 3 minuti.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
3: 19 Susan Street, Virginia.
4: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
3: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
4: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
3: Intrattenimento musicale con
4: Angela Cutri,
3: Domenico Greco,
4: Rocco Carpentieri
3: e Mila San Gregorio and the Boys.
4: Non mancare, domenica 13 settembre.
3: Festa in onore della Madonna di Crochi.
4: 19 Susan Street, Virginia.
3: Radio Italiana trasmetterà in diretta.
5: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato.

0: lavorato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
1: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
2: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
1: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
2: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
1: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
2: I posti sono limitati.
1: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
2: Viaggio a Melbourne 2026
1: con noi di Radio Italiana 531.
3: Lubini Piccianini.
4: Tralalelo tralala.
5: Trippi troppo troppo trippa.
3: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
4: 531.
6: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
2: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
3: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
4: Belle cose brutte.
2: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
3: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
2: Buon ascolto!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
3: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
4: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Dios.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
5: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
4: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
5: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
4: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
5: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
4: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

grande, stronza che non ci sa fare una donna poco elegante. Tu non lo sai, non lo saprai, cosa per me è il vero dolore, confondere

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20:03.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. La Germania ha scritto una pagina nuova della sua storia, anche di quella europea, nel piccolo land della Sassonia-Anhalt, dove vive il 3% della popolazione tedesca. La gran parte della popolazione ha tradito la promessa fatta dopo il secondo dopoguerra, in cui era impensabile accettare il ritorno di un partito di estrema destra. A distanza di più di 80 anni da quella promessa, i tedeschi del land, un tempo appartenenti alla DDR, hanno scelto Alternative für Deutschland, l'AfD, che si candida a governare una regione, il miglior risultato mai ottenuto dall'AfD in un'elezione regionale in Germania. Nessuna svolta, ma una timida apertura tra Kiev e Mosca dopo le missioni diplomatiche americane. Il servizio della redazione.
4: Si è conclusa la missione a Kiev degli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner, arrivati nella capitale ucraina dopo il confronto al Cremlino con Vladimir Putin. I colloqui con Volodymyr Zelensky e con alcuni consiglieri europei per la sicurezza sono stati definiti sostanziali e importanti. Washington avverte però che per arrivare alla pace saranno necessari compromessi da tutte le parti. Zelensky continua a chiedere una pace dignitosa, ma prepara anche il paese all'eventualità che il conflitto prosegua, chiedendo sistemi Patriot e un pacchetto di aiuti per affrontare l'inverno. Resta centrale la questione dei territori occupati, che secondo il presidente ucraino potrà essere risolta soltanto a livello di capi di Stato. Intanto Mosca alza i toni contro Berlino. Il ministro degli esteri Sergei Lavrov attacca la Germania per le accuse relative ai droni a Lipsia.
3: Tragedia in Messico, dove almeno 10 persone sono morte e altre 64 sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di materiale pirotecnico.

a mamma prega sempre, a Maronna. Cavoli li so figli da sotterra,

Piagne sempre sto cuore, piagne sempre la nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma ti scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua. Siamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo nostalgia.

0: Ascoltori e ascoltrici e amici della Radio Italiana 531 AM di Adelaide, buonasera e buon ascolto con il programma Calabria Mia, sulle onde radio 531 AM di Adelaide, Sud Australia, e siamo in diretta sullo studio Sanremo al 215 Port Road, Honeymatch, Adelaide, Sud Australia. E come sempre, se volete dedicare una canzone o raccontarci la vostra storia, dovete solo telefonarci sullo 8340 7700 e noi faremo il nostro meglio per ascoltarvi ed accontentarvi. E per i vostri amici volontari posso seguirci sulla pagina di Facebook della Radio Italiana 531 AM di Adelaide, e siamo sempre in diretta ogni settimana. E vogliamo prendere questa occasione e salutare tutti voi cari ascoltatori vicini e lontani, insieme a tutte le radio in giro per il mondo, grazie al nostro amico Rocco Lagosto di Toronto, Canada. Come sempre, ogni settimana cercheremo di portare nelle vostre case un po' della nostra terra calabrese, con tradizione, storia, cultura e cucina calabrese, ma soprattutto tanta bella musica calabrese grazie al nostro DJ Amadeo. E come detto prima, se volete intervenire o dedicare una canzone, fatelo pure chiamando all'8340 7700 o mandare un messaggio sul 0465315331 e noi saremo lieti di accontentarvi, se no lo faremo la settimana prossima, questo è garantito. Questa sera, dopo il weekend che abbiamo avuto in occasione della festa dei papà qui in Australia, siamo ritornati questa sera con il programma Calabria Mia con Francesco e Amadeo. Diamo il benvenuto a Francesco, una volta che si siede, che è stato occupato al telefono. Franco, buonasera.
1: Buonasera Vincenzo,
2: buonasera.
1: Buonasera a tutti voi radioascoltatori di questa magnifica radio stazione italiana 531. Questa sera siamo qui a portarvi della bella musica della nostra bella Calabria, sperando che sia di vostro gradimento. Allora, state con noi per le prossime due ore e così noi faremo compagnia con queste belle canzoni che abbiamo scelto per voi questa sera. Buonasera e buon ascolto.
0: Grazie Franco. E al nostro vicepresidente dell'Associazione Santo Femmine Vergine Marte di Adelaide, e direttore tecnico, direttore musicale di questo programma, Amadeo Tripodi. Andiamo, buonasera.
2: Buonasera Vincenzo.
0: Come andiamo?
2: Bene, grazie. Sì. Buonasera Francesco.
1: Buonasera Amadeo.
2: E buonasera a tutti voi, dove vi trovate qui in Adelaide e in Australia. Grazie per la vostra compagnia. Sì, siamo qua in studio Sanremo Hindmarsh Adelaide. Se volete farci parte, telefonate 8340 7700 oppure mandate un messaggio su WhatsApp 0416 531 531. E come sempre, un grande saluto alla mia famiglia qui in Adelaide, in Australia, in Italia e a Boston, Massachusetts. Grazie e buon ascolto.
0: Grazie Amadeo, e certamente come detto prima siamo qui lunedì sera per le prossime due ore per dedicare delle belle canzoni, parlare un po' della nostra terra calabrese, delle sagre calabrese, perché proprio ieri qui in Australia abbiamo celebrato la festa dei papà, che in Italia si celebra il 19 di marzo, San Giuseppe.
2: Sì.
0: Il padre redentore di tutti i papà. Ma ieri proprio appunto qui abbiamo avuto una bella giornata con il pranzo mensile per la festa dei papà, è capitato proprio questa domenica. Parleremo un po' più in là.
2: Sì.
0: E anche ieri a Santo Femmine da Spumonte, nostro paese d'origine, c'è stato l'inizio della novena per la festa di Santo Femmine, che si svolgerà il 16 di settembre. E abbiamo visto il luminario con il nostro sindaco Torbioli, e anche il nostro parroco che hanno acceso questo luminario. Non l'abbiamo visto di presenza, ma l'abbiamo visto grazie alla Facebook. Che il nostro amico Antonio Sacca di Santo Femmine Spumonte ha voluto mettere questo piccolo video sulla pagina di Facebook. Sì. L'abbiamo visto, molto molto interessante. Va bene. Allora, tutto a posto?
2: Tutto a posto.
0: Salutiamo prima tutti quelli che sono già nella nostra pagina di Facebook.
2: Sì. Saluti e grazie per la vostra compagnia, come sempre. E non ci manca Tony Bombardieri, è un nome che è nuovo di noi, di nuovo Patrizia Iacobelli. Buonasera Patrizia, grazie per la vostra compagnia And Antonio La Rosa, che mandava un messaggio a Amadeo, Vincenzo e Franco, Happy Father's Day. Grazie.
0: Grazie Antonio.
2: Thank you.
0: E vorrei anche mandare un messaggio a un mio caro amico, veramente, che è il mio compagno Danello, al nostro amico Ross Suraggi. E che lui è ancora presente al programma di domenica mattina con Giradischi, e ci siamo sentiti per via messaggio la settimana scorsa. Ross, quando sei in ascolto, tanti saluti da me e dal gruppo di Calabria Mia.
2: Sì.
0: E ha suggerito quella cosetta, perché lui è bravo in suggerire molte delle cose cercheremo di metterli in questo programma più in là. Dobbiamo chiacchierare un pochettino e poi mettere questo.
1: Proprio parlando di Ross, vorrei dire che lui è stato quello che mi ha portato proprio sulla radio. Quello che mi ha portato è stato Vincenzo, ma quello che mi ha insegnato a usare console, a fare il programma è stato Ross, che mi ha dato un grande aiuto.
0: Vabbè, e salutiamo Ross e poi salutiamo tutti coloro che ci seguono, non solo che ci ascoltano sulla pagina Facebook, ma ci guardano sulla pagina Facebook. Questo è importante.
2: Sicuro.
0: Questo è importante, che dobbiamo alzare la nostra presentazione.
2: Sì, va bene. Of course.
0: Andiamo alla pubblicità, poi ritorniamo con voi con una bella musica.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
7: chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
8: Arriva.

0: Certo, non poteva mancare l'inno nazionale della nostra Calabria, come ogni settimana. Certamente siamo orgogliosi della nostra terra, e come siamo noi, sono sicuro che quelle persone che vengono da quell'altra 19 regioni d'Italia diranno la stessa cosa per la loro regione.
1: Sì.
0: Ma noi siamo calabresi e andavamo, e questa è la cosa più importante.
1: Sì. Allora. Trovai questa canzone oggi. Il cantante si chiama Gianni Montaglio.
0: Gianni Montaglio.
1: Sapeste un nome?
0: Conosciute? No, non incontriamo ultimamente.
1: Sì. trovai questa canzone e questa persona, Gianni Montaglio, faceva una, come si dice, era su Facebook, che parlava e cose, e ogni tanto metteva una canzone e ci diceva una storia. E disse che mentre in onda la a calabrisella, perché a Calabria este come Nino di Calabria, non è una canzone Nino di Calabria, è più grande. Ok? E disse che la storia è, non era, questa canzone non era scritta di uno calabrese,
0: no.
1: Era scritta di uno siciliano.
0: Cugini.
1: E disse che questo qua, questo siciliano, si trovava a Calabria.
2: Si era innamorato da calabrese.
1: Si è innamorato da Calabria. Ma avete questa qua che la chiamava Nina,
2: sì,
1: che lavava i panni e ci fotteva un fazzoletto. E cresceva la canzone di Calabresella. E non sapeva che
2: si chiamava Nina.
1: Nina. You know, mettevano un uomo che lavava lì.
0: Ma
1: che
0: sei Nina? Nina.
1: Sì. E questa storia non sapeva.
0: Found out something. Mi dici che ti imparassi una cosa buona.
1: Solo
0: una cosa buona.
1: Sì.
0: Solo, perché meglio solo che mal accompagnato.
1: That's exactly
0: come succede spesso, no? Va bene, comunque salutiamo tutti coloro che ci seguono sulla pagina di Facebook, e vogliamo ricordarci che non solo ci seguono ma ci guardano sulla pagina.
1: Sì.
0: E dobbiamo presentarci più belli, più puliti.
1: Sì.
0: Che ha barba fatta.
1: Scusate,
0: i capelli belli pezzenati.
1: Sì, un cappello.
0: Un po' di tutto.
1: Sì.
0: Va bene, ritorniamo sul pranzo di ieri all'associazione Santa Femme Vergine Marte di Adelaide. Allora lascio il vicepresidente di dire qualcosa e poi aggiungerò dei commenti.
1: Sì. Stesso, sì. Grazie Vincenzo, che posso dire? Che un altro giorno che facciamo il pranzo, ma questo pranzo è specialmente è il giorno di papà. Era un giorno speciale, migliore. Grazie prima per salutare tutti, e ringraziamo le donne in cucina che ho fatto un grande e speciale pranzo.
0: E pure l'uomini.
1: Aspetta che I'm getting there. Arriva.
0: Non mi si sperdi.
2: I femmini vanno prima, non c'è, scusa.
1: Le donne in cucina, grazie Frank Sergi and the crew, e pure le mascole che erano fuori, specialmente Vince Condena, che era in controllo della pasta, cucinava pasta con Joe Ciccone, facevano un bel lavoro. E tutti comodati che passavamo a mangiare.
2: Un ringraziamento a quelli che hanno donato la pasta.
1: Grazie Frank.
0: Frank e Nina
1: Fedele che hanno donato la pasta, grazie. Grazie mille. Una bella giornata, tante premi, tante lotterie, bella compagnia, e Santa Femmina il pranzo cresce.
0: Purtroppo la sala siamo ristretti, ma comunque ci arrangiamo.
1: Questa è la situazione, spero che noi la stazione troviamo un posto un po' più grande per perché noi non solamente il pranzo, ma noi ci abbiamo tante cose, quiz night, bingo night,
0: sì, sì, sì,
1: tutte cose in questa maniera che noi facciamo
0: che
1: per nostra, la comunità.
0: Ci vuole spazio.
1: E ci vuole spazio.
0: Però vogliamo ricordarvi che il giovedì prossimo, il 17 di settembre, ci sarà una messa in suffragio in onore di Sant'Eufemia, Vergine Martire, protettrice di Sant'Eufemia d'Aspromonte, come il nostro paese d'origine, e certamente la festa a Sant'Eufemia si svolgerà il 16 di settembre, come ogni anno. Anzi, ieri hanno iniziato la novena con il luminario fuoco artificiale e via di seguito.
1: Sì, sì, sì.
0: E poi certamente la festa è il 16 settembre e noi faremo una messa qui nella chiesa del Sacro Cuore, adiacente alla stazione radio dove siamo noi questa sera, alle 7 pomeridiani, perciò tutti benvenuti, e dopo ci sarà un piccolo rinfresco,
1: sì,
0: nella sala di dietro la chiesa, perciò tutti prenotate quella serata, che sarà un onore per la nostra comunità e anche per Sant'Eufemia Vergine Madre,
1: sì,
0: che è importante anche per la parte religiosa, la parte di quella sociale che è importante.
1: Sì.
0: Allora andiamo
1: alla pubblicità. Quando torniamo direttamente, ci abbiamo una specie dedica, che torniamo con una bella canzone. Ma quando torniamo dopo la pubblicità.
0: Aspetta, prima di andare, sì, alla pubblicità, ci abbiamo ancora un minuto. Il signor Rocco Lagozzo, buonasera, buongiorno a voi. Una sera, buonasera Amadeo, Vincenzo e Francesco, bentrovati, auguri passati, la festa del papà da parte del programma Italia Voss, l'amore delle radici, con Nora Abate e Rocco Lagozzo. Vi giungo i saluti del sindaco di Spilenga, Enzo Marasco, e per tutti i clarbesi sparsi nel mondo un abbraccio a tutti gli ascoltatori in ogni angolo del mondo. Un saluto a Don Totino e Nella Santo e Antonio La Rosa. Perciò tanti saluti da Rocco Lagozzo a tutti voi che ascoltate il programma Calabria Mia.
1: E c'è pure ci avevamo tempo, c'è un messaggio di Antonio Ionesci che mandava un messaggio,
0: lo leggeremo dopo.
1: Facciamo dopo?
0: Dopo, sì.
1: Ok, quando torniamo dopo la pubblicità.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
5: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Loughlies, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide, troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
6: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
7: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
8: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
7: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
8: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yara Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
7: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
8: I posti sono limitati.
7: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
8: Viaggio a Melbourne 2026.
7: Con noi di Radio Italiana 531.
0: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Spa, il tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
9: Brickwork by Art, professional quality.
0: Se vi interessa, chiamate a Anthony
9: 0424 091511.
1: Bentornati Radio Italiana 531, per la nostra programma Calabria Mia. Grazie per la vostra compagnia. Vogliamo mandare una specie d'etica e un saluto per Caterina Zampogna, perché Caterina face compleanno.
0: Ah, auguri,
1: auguri, ma sentite, no, no. 93 anni.
0: Che bellezza.
1: Che bellezza. Buona, buona salute. Tantissimi auguri, Caterina, per il vostro compleanno. 93 anni, che è una bella achievement. E gli auguri vengono da tutta la famiglia, specialmente Domenico, Franco e Vince, e Mimma e Tullio, e suo nipote Antonio. Tanti saluti, tantissimi auguri.
0: E tanti saluti a Domenico, vostro sposo, giustamente, sì. Che è il signor Zampogna, che sì. È il bagno.
1: Che bellezza, eh? 93 anni. Beautiful.
0: Il bello è che se arriva a 93 anni ancora c'ha tutto a posto, come la signora Caterina,
1: sì,
0: che si telefona spesso,
1: sì,
0: qui alla
1: radio. Non sappiamo che è seduta con suo marito che sono in ascolto. Tante salute e buon compleanno. Ho scelto una bella canzone per la mamma, e si chiama Mamma, e bella cantante Clario Villa.

0: E va bene, dopo questa bella canzone che abbiamo dedicato alla signora Caterina Zampogna, certamente vogliamo anche salutare il nostro amico Antonio Nessi, che ci manda un bel messaggio da Perugia. Dice: buonasera a voi, è tornato il trio. Saluti a Mario Tapia, presidente dei calabresi in Cile, a Silvia Liliana Di Masi, i calabresi in Argentina, e a Tiglio Carbone, calabrese degli Stati Uniti d'America, e Pino Cinque Grana, Domenico Costa, calabresi in Canada. Sintonizzatevi su Calabria Mia. Saluti di Antonio Nesci, calabrese in Umbria. Saluti a Franco Torchia, calabrese a Roma, e scegliete una bella canzone calabrese dedicata a tutti i calabresi in qualsiasi parte del mondo. Grazie Antonio, questo lo faremo sicuramente subito. Quando il nostro
1: è pronto.
0: Andiamo con una bella canzone calabrese e ci scusiamo perché qualcuno dice che c'è un po' di problema con la pubblicità, che non sente bene. Questo non lo sappiamo, c'è qualcosa di tecnico.
1: Sì.
0: Qui negli studi si sente molto
1: si
0: bene.
1: Sente, sì.
0: Bene. Cercheremo di, se c'è qualcosa, cercheremo di farla. Grazie.
1: Sì.

0: Radio Italiana 531.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Ciao brava gente, unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide, diretto da Joy James, per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
3: Il Sicilia Club cerca uno chef part-time, esperto, affidabile e ben organizzato. Il lavoro si svolge durante eventi e funzioni, soprattutto nei fini settimana, con orari flessibili. La persona selezionata preparerà i menu per gli eventi, lavorando insieme al team del club. Un'opportunità ideale per chi ama cucinare, lavorare in autonomia e far parte di un ambiente accogliente, legato alla comunità. Per maggiori informazioni contatta Pietrina al numero 0480 427 575. Sicilia Club, entra a far parte della nostra squadra.
4: E certamente se qualcuno sa cucinare o vuole, può andare alla Sicilia Club, perché hanno bisogno di un cuoco, possiamo andare a Franco.
5: Ecco, no, quello che stavo a dire, Vincenzo, no, tu puoi andare invece, io solo so assaggiare, no, cucinare.
4: Siccome l'ho visto che guardava, dico, forse è interessato.
5: No, stavo a domandare, tu no, saresti interessato.
4: Io sono occupato con altre faccende.
5: No, se cercano qualcuno che può assaggiare, allora io sarò... Interessato. Ma no, a cucinare no.
4: No, ma sai, a volte non si sa mai, no?
5: Perché non lo voglio sapere, Vincenzo.
4: Va bene, allora, stavo cercando una poesia che il nostro amico Rocco Logozzo mi ha mandato, proprio la settimana scorsa, veramente. Ce l'ho qui, si chiama Le nostre radici. Questa è una poesia che mi ha
6: dato. Le nostre radici.
4: Radice. Roots.
6: Roots.
4: E la poesia va così. Le nostre radici. Con gioia che si può parlare del grande evento e regalo. Le nostre radici. Profonde della terra di Calabria. Con il grande onore e quanti grandi tesori. Nascere e crescere ti dà la volontà di costruire per un domani. Una bella e dolce famiglia. Per far grande i nostri desideri, stare vicino a te madre, terra di Calabria, col tuo grande cuore e da tutti un grande esempio di grande valore. E le tue radici profonde li trasmette a tutti i figli tuoi in giro per il mondo. Bellezze e cultura sono a tua portata di mano, che nessuno può uguagliare. E tutti noi siamo, quanto tu ci ami, un amore profondo, le nostre radici saranno sempre una grande storia. Rocco Lagozzo, 2/9/2026. Grazie Rocco, questa bella poesia dedicata a tutti i calabresi del mondo, dove ci abbiamo, sono sicuro che in qualsiasi parte del mondo ci abbiamo radici che ci trasmettono questo calore della nostra terra calabrese. Questa è la cosa molto importante. Ecco, e siamo qui questa sera e voglio ricordarvi anche che il Calabria Sport and Social Club organizza un pranzo calabrese domenica 20 settembre 2026 alle 12:30 pomeridiane. Invitiamo tutti gli appassionati della gastronomia mediterranea a partecipare a questo evento, con un pranzo di quanto portate, con antipasto, pasta, primo piatto, dolce e caffè. Buongiorno, avete l'opportunità di ascoltare folklore calabrese con tradizionale musica calabrese, è una grande lotteria e tanto divertimento. Spargete la voce, portate la famiglia e i vostri amici per un pomeriggio pieno di musica, folklore e tradizione e cucina tradizionale calabrese. Quando? Domenica 20 settembre alle 12.30 pm al Calabria Sports and Social Club, dove al Campbelltown Soccer Club, 72 Stradbrook Road, Newton. Prezzo $55 per non membri e $50 per i membri, bambini sotto i 12 anni $25. Bibite ottenibili al bar a prezzi modici. Venite a celebrare la nostra cucina mediterranea al Calabria Club. Per prenotazione telefonare al presidente Tony Monteleone allo 0403 151 820, o a qualsiasi membro del comitato, oppure qui lunedì sera allo 8340 7700, perciò tutti al Calabria il 20 di settembre. Va bene, andiamo a un'altra bella canzone e poi certamente ritorniamo con voi sempre con il programma Calabria Mia con Francesco, Amadeo e Vincenzo. Questa sera il nostro Amadeo è pronto, no? Sta guardando qualcosa di importante su questi computer,
5: sta, perché sta a scegliere una delle bellissime canzoni che lui sempre
4: per mia.
5: Lui a te guardava.
4: È un guardanudo. Va bene, comunque intanto che il nostro medico si prepara...
5: Vincenzo, sì, mentre si prepara vorrei portare avanti una alimentazione calabrese.
4: Ah, questo si mangia?
5: Roba da mangiare.
4: Allora
5: sa che solo per buono, devo mangiare, non preparare. Sì. Allora, le abitudini alimentari che erano assai diverse da quelle di oggi. L'alimentazione era semplice e insufficiente, si bussava sui prodotti che la terra offriva. C'è una brutta stagione, però, rovina il raccolto che si profilava allo specchio della fame. Durante la giornata si consumavano generalmente 3 pasti. Al mattino si consumava una colazione frugale, detta che fu morcedu, e che deriva probabilmente dallo spagnolo almoroso, primo pasto della giornata. Il pranzo era quasi sempre una seconda colazione ed erano tanto frugale che si consumava spesso in piedi. Poi si mangiava con le mani in un unico piatto di creta e le dita venivano pulite di tanto in tanto con pezzetti di pane. Il pranzo principale era quello della sera, al ritorno del lavoro dei campi, quando alla luce incerta del lume ad olio si consumavano i consueti cibi. Cibi quotidiani di gran parte della popolazione che erano le erbe di campo, i legumi cucinati sul fuoco in recipienti di terracotta. E queste erano il mangiare di una volta, le tradizioni di una volta.
4: Dando
5: una buona colazione alle persone che zappavano la terra, c'erano più forze di zappare la
4: parola. Certe volte si parlava che la colazione mattutina dei quelli che lavoravano la terra
5: era patate e pepe,
4: e un po' di sale e brisa.
5: Sì.
4: Però il fatto era che i patati davano energia.
5: È vero.
4: Quella è la differenza. Perciò questo mangiare patate.
5: Io mi ricordo che mia madre sempre cucinava le patate la mattina quando c'erano l'operaio.
4: Quando c'erano l'operaio, tutti si mangiava lì. Va bene. Allora, andiamo a un'altra bella canzone e poi ritorniamo con voi, sempre con il programma Calabria Mia.

0: Che bellezza.
1: Ti piace quella?
0: Che bella canzone.
1: Dolce terra mia.
0: Dolce terra mia.
1: Sweet land of mine.
0: Sweet land of mine, in language.
1: Come parliamo per i radici.
0: I radici, no.
2: È la terra che non si può mai dimenticare.
0: E come fai? No, è come il primo amore.
2: È vero.
0: Il primo amore
1: non si sperde.
0: Chi dice pure dopo non ci interessa.
1: Come Vincenzo portava, come si dice, il discorso di
2: del primo amore. Bravo.
1: Abbiamo mandare in advance i nostri auguri e tantissimi auguri per Vincenzo e sua moglie Kathy, bella moglie Kathy,
2: sì.
1: Perché l'11 di settembre, mi sembra che è
0: venerdì
1: fanno e celebrano 50 anni
0: di matrimonio. Che bello.
2: Ma sa cosa succede grazie. L'11 settembre proprio?
0: Grazie.
1: Ah?
2: Sa cos'è l'11 settembre?
1: Lo saccio che è.
2: Tu non sai chi è.
0: È il suo compleanno.
2: È il mio compleanno.
1: È puro.
2: Allora.
1: Ah.
2: Io non facevo altro cose, pensavo solo.
1: Vogliamo.
0: Però aspetta, però a Juan non aveva una cosa diversa, perché i 50 anni di matrimonio, 50 anni di matrimonio.
1: Sì.
0: Non è che succede tutti i giorni, no?
2: A tirare 60 anni, ma che.
1: You know you would have got less for murder.
0: meno male che mia moglie non esti in ascolto.
1: Non esti in ascolto. No, seriously.
0: Thank you.
1: Dalla parte di me, la famiglia mia, tantissimi auguri, Vince and Kathy, on a 50 years anniversary. Spero that you have a great day con tutta la famiglia.
0: Veramente non ci abbiamo in molto, perché il 9 di ottobre abbiamo prenotato un viaggio a Figi.
1: Ah, sì, sì.
0: Saremo a Figi dal 9 al 20, mi sembra, di ottobre.
1: Ah, sì.
0: Perciò, tutta la famiglia si riunisce lì, perché abbiamo avuto molti compleanni, 40esimi compleanni, 70.
1: Beautiful.

0: Grazie Rocco.
1: Grazie Rocco, vi speriamo che tutto bene. Sì. E poi vi racconteremo la storia.
0: Buonasera anche Nella Santo, che sempre è in ascolto stasera. Buonasera a Josie Sacca Brianni, che sono in ascolto. Grazie per la vostra compagnia.
1: E c'era anche Ralph Pinneri, che era in ascolto pure poco prima. Perciò,
0: Ralph Pinneri?
1: Conosci Ralph Pinneri, no?
0: Sì.
1: Mio cugino. Cugino, no?
0: Mi compare.
1: Tuo compare, mio cugino.
2: Ah, quella persona che parla piano piano?
1: Sì, che non
0: Ralph.
2: Ralph, sì.
0: Yeah, Ralph. How are you, mate? How you going? Grazie per la vostra compagnia. Andiamo alla pubblicità. Quando torniamo, un'altra bella canzone. Grazie.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Sono le 21:02.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
6: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Park, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
7: Brickwork by Art, professional quality.
6: Se vi interessa, chiamate a Anthony
7: 0424 09 15 11.

0: E dopo queste belle canzoni che abbiamo dedicato ai nostri cugini siciliani, certamente questo è l'inno nazionale della Sicilia, perciò questo è importante. Vogliamo anche ricordarvi che il nostro amico Antonio Nesci di Perugia ci scrive che dal 12 al 15 settembre prossimo sul lungomare di Reggio Calabria si celebra a Scirubetta. Vi ricordate il sorbetto tipico dei calabresi? Per tanti un ricordo di infanzia. E se vogliamo ricordarvi, molti di noi che siamo nati in Calabria sappiamo cos'è la scirubetta. Non è, no? No. Allora, vi spiego cos'è la scirubetta. La scirubetta era la neve, quando nevicava,
1: sì.
0: Era quella neve soffice, bella, sì, sai, sì. I faddaletti, chiamavamo faddaletti, bella grossa, larga, no? Quando c'è la mattina raccoglievi questa neve, uh-huh, e mettiamo con vino cotto.
1: Ah.
0: E faceva scirubetta. Chi c'era scirubetta?
1: Non mi ricordo di farlo, c'era un nome, non me lo ricordo.
0: Scirubetta, questa sì. è quasi una cosa. Purtroppo qui in Adelaide non abbiamo neve, non possiamo fare la
1: scirubetta. Bella mangiare, sì, mi ricordo la facevo, sì.
0: Tu, sì, sì. Quella era normale.
2: Yeah, ma si mischiava con vino cotto, sì, sì, quando era freddo.
0: Chi? Quando c'era neve.
1: Un vino cotto è un vino.
2: Sì, sì. Un saggio che è. Yeah. Perché mio suocero, buon'anima, faceva.
0: Sì.
2: Yeah, una bottiglia grande. Cucinava, reduce, il vino.
0: Deve cucinare per molto tempo.
2: Mi sembra che portai, vi ricordi, 2 o 3 anni fa vi portai i pepi con vino cotto.
0: Con vino cotto, bravo, ecco, cucinati con vino cotto.
2: Sì,
0: i peperoni con vino cotto.
2: I peperoni.
0: Peperoni,
2: che
0: con
2: bellezza.
0: Vino cotto. Erano buoni.
2: Sì, sì. Ora mi immagino.
0: La prossima volta torno a portarli.
2: No, sai che faccio? Non è la stessa cosa, ma quasi. You know. No. Peggio ghiaccio e facciamo un macinare.
0: Chi è granita poi?
2: It's the closest you can get.
0: Sì, perché la granita, quando tu fai gratti il ghiaccio, per questo si chiama granita, che si grande. Quando tu viene sempre dura, invece quella neve bianca che quando si appoggiava la mattina, che usciva fuori ancora nevicava, di parte nostra.
2: Sì.
1: Lui non si può riguardare, ma noi.
2: No. Allora era come si dice, fairy floss.
0: Beh, sì. Ecco, bravo.
2: Soft.
0: E poi perché dopo un giorno, 2 giorni cominciava ad essere ghiacciato, non era uguale.
2: No,
1: la
2: sì,
1: prendeva
2: sì,
1: la mattina subito che ti alzava.
0: Ma quando quella nevicava, accoglivi e facevi una bella scirubetta con... Sì. E mangiava, facevamo la granita a modo nostro, perché la granita prima che si inventavano tutte queste cose, allora quando noi andavamo a bagnare, perché molti dei nostri ascoltatori che sono dalle nostre parti si sanno dove bagnare a Calabra, si andava, c'era dei posti che la sera grattavano questo pezzo di ghiaccio, e facevano la granita.
1: No, bagnare specializzato per la granita. Sì.
0: Aggiungevano il sugo di limone o al caffè o un po' di caffè.
2: Noi mettiamo il caffè, se del resto il caffè, quando facciamo la macchinetta, mettiamo tutta una cosa plastica, mettiamo tutta la freezer. Se faccio ghiaccio, poi accacciamo per una ora e si squaglia un poco,
0: sì.
2: Poi facciamo granita,
1: sì,
2: e facciamo caffè.
1: Non sai che fa fra un poco? Trova la canzone Una granita di limone di Bob Sol. Una granita di limone.
2: Di limone.
0: Sì, non a caffè. Va bene, andiamo a un'altra bella canzone e poi ritorniamo con voi, sempre col programma Calabria Mia.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: Domenica 13 settembre al Virginia Shed.
2: 19 Susan Street, Virginia.
3: La processione partirà alle 10:30 dalla Chiesa Cattolica di Virginia, in Penfield Road, 5 minuti a piedi fino al Virginia Shed.
2: Alle 11, messa solenne in italiano, al Virginia Shed, celebrata da Padre Germano Baiguini e Padre Howe.
3: Da mezzogiorno alle 4 di pomeriggio, pasta, barbecue, trippa, pizza e zeppole.
2: Intrattenimento musicale con
3: Angela Cutri,
2: Domenico Greco,
3: Rocco Carpentieri
2: e Mira San Gregorio and the Boys.
3: Non mancare, domenica 13 settembre.
2: Festa in onore della Madonna di Crochi.
3: 19 Susan Street, Virginia.
2: Radio Italiana trasmetterà in diretta.

0: ed è tutta verità, perché oggi non c'è più quella, quella cosa che si riuniva vicino al braciere senza televisione, senza Facebook, senza internet. Oggi se non c'è il telefono in mano
1: siamo persi.
0: Non so perché, ma è questa tutta una vita tempi diversi.
2: Cambiamo.
1: Sì.
0: Perché oggi guardiamo solo l'interesse particolare, e come dice la canzone, si guardano i soldi, l'interesse, non c'è quel rispetto e quell'amicizia che c'era una volta.
1: Quel discorso al tavolo neanche esiste. No,
0: no, perché
1: no, ancora non c'è male, ma c'è stato dei giovani.
0: Noi siamo due, tavolo... a casa.
1: Anzi, nipotini, sempre col telefono in mano.
2: Parliamo queste cose,
1: sì.
2: Perché è una cosa, come si dice...
1: una cosa normale per oggi.
2: We evolve, come si dice, non so c'è la parola.
1: Una cosa volta di oggi.
2: Sì, sì. E ieri sto parlando con qualcuno al pranzo.
1: Sì.
2: E parliamo per la messa.
0: La messa.
2: La messa, sì. Che era prima. E... unfortunately non c'erano assai persone, e questa era una cosa che queste persone domandavano, ma così sta maniera. E mi dico la verità, io guardavo questa persona e ce l'ho detto, come penso io,
1: sì.
2: E i numeri a colpa resta nostra, la gioventù nostra. E perché? Perché quando noi eravamo giovani, okay, bambini, giovani, okay, noi non capiscevamo chi era, until we got older. Okay? Onde erano i parenti, erano noi, a chiesa, a missa, tutti avanti. Okay? Ma oggi, perché no, 30 anni fa, quando cominciaste a Santa Eufemia...
0: 35,
2: sorry, ho letto finito. Give or take a couple of years. La messa erano easy, 50-70 persone, quando facevo la messa.
1: Sì, la chiesa era sempre piena, sì.
2: Ma oggi, ok, perché quelli anziani o sono in cielo... O sono a Scalabrini, o non possono...
0: Però c'è una casa, vogliamo, sì, anche dire un'altra cosa, e questo può darsi che, non so se è la verità o quello come penso io, siccome la messa alle 11 qui nella chiesa di Hanumanci, quando io eravamo giovani, come dici tu, eravamo giovani, si andava a messa, non tutte le domeniche, mio padre e mia madre andavano tutte le domeniche, io non andavo a messa a quei tempi lì, cioè, sì. Se non era Pasqua...
1: Solo andavo quando finiva la messa a vedere le ragazze che sono da messa.
0: Se era Natale e Pasqua era come un comandamento, doveva andare. Però quello che è successo qui nella chiesa del Sacro Cuore è che passando gli anni la messa d'italiano, che era c'erano i sacerdoti che celebravano questa messa d'italiano, l'hanno esclusa perché c'era poco gente, che piano piano gente diminuiva, hanno escluso. Ora quando noi facciamo una messa per i padri come ieri, la gente nemmeno ci pensa che la messa c'è, la messa lì. Invece quando era ogni settimana, ogni domenica alle 11 c'era la messa, ognuno sapeva che era quello lì, questo, sì. Ma anche quello che tu hai detto è giustissimo pure, perché quando noi andavamo a messa, i miei figli venivano a messa, loro sono andati a una scuola cattolica qui in Adelaide, allora facciamo 5 messe alla settimana a scuola, c'era una messa, dice, quando arriva domenica non andiamo in chiesa, ma il fatto che è tutto cambiato, che ora non vanno la settimana e non vanno nemmeno la domenica, è quella la differenza.
2: Ma noi non stai dicendo che noi, come si dice, mettiamo la pressione ai nostri figli, andiamo quando vogliamo.
1: No,
2: perché,
1: da loro.
2: Perché noi, se parlo per me e mia moglie, quando Domenico e Sebastiano erano giovani, venivano con noi, doesn't matter where we was, li portavamo tutti avanti,
1: sì.
2: Okay? Ora, a gioventù nostra
0: è cambiato.
2: È cambiato, ma not to get the kids upset. You know, se non vuole venire, non vuole venire. It's all right. Ora, questi gente stanno pensando e domandano queste questions. Ci disse questa persona che questa è colpa nostra. Perché cambiare le cose? Ora, se vediate come mia e mia figlia, e parlo solamente per mia figlia, Domenica e Sebastiano, ok? Girarlo, ma mi domandano quando sta a chiesa, quando sta a Santa Femia, a Missa, tutte cose.
0: In ora me? Per la festa, per la festa è diverso.
2: Sì, ma pure domandano se c'è la Missa per qualcuno.
0: Sì, sì, ma loro non è che ogni settimana
2: non vanno ogni settimana. Ma they got the idea.
1: Dell'usanza nostra, sì. Cominciano a capire come noi usavamo, sì. Come usavamo noi, sì.
0: Non è che possiamo cambiarla, perciò lasciamo fare ai nostri sacerdoti che lo sanno.
1: Andiamo come si dice, andiamo con il flow, andiamo con
0: andiamo
1: con la maggioranza.
0: No, come diceva mio padre, come un vento ci mettiamo la vela.
1: Sì.
0: Lascia la barca andare.
2: That's it.
0: Va bene, andiamo ad un'altra bella canzone e poi ritorniamo con voi, sempre col programma Calabria Mia, con Amadeo, Franco e Vincenzo questa sera. Grazie.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
3: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
2: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
3: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
2: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
3: I posti sono limitati.
2: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
3: Viaggio a Melbourne 2026
2: con noi di Radio Italiana 531.
4: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Spa, un muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
5: Brickwork by Art, professional quality.
4: Se vi interessa, chiamate a Anthony
5: 0424 091511.
6: E sempre di nuovo con voi col programma Calabria Mia. Vogliamo ringraziare il nostro amico Giulio, che mi ha mandato una specie di barzellette per il cavallo che deve essere calabrese, certamente, che si chiama Barritta, perciò una Barritta è proprio un nome calabrese, perciò vogliamo ringraziarlo per,
7: sì.
6: Purtroppo è arrivato proprio l'ultimo,
7: still running.
6: Ancora pugli. Beh, grazie al nostro amico Giulio che ci ha portato.
7: Come mi ricordo, sì. Non mi sperdo.
8: No,
7: prima mi sperdo.
8: Perché ti sperdi pure tu?
7: No, come parliamo per i cavalli, sì. Il horse racing. Is...
8: Sì, sì.
7: Ma tu sai?
6: No.
7: Mia cognata è Angeluzzo.
6: Angeluzzo.
7: Ah, sì. Angeluzzo. Ci piace i cavalli.
8: Lo so.
7: Come si dice? Un shed, tuo garage.
6: Che dovrei essere da parte.
7: Sapete che andavi no quattro di no cavallo?
6: No cavallo, che...
7: ok. E il nome del cavallo si chiamava Calabrisella.
6: Oh, ok.
7: Sì. Sapete?
6: No, non l'ho visto, non so.
7: Quando vai, ci domando se porta, e va a porta, va a moscio. E sì. È una cosa che sapete che faccio Angelo. Angelo
6: va in giro,
7: faccio tutto in giro. E si trova da questa casa, e trova questo quadro, e il padrone da casa dice: "You can take it if you want." Se volevi. E vedi che un cavallo si chiamava Calabrisella.
6: Ma lui era, però l'ultimo cavallo che era innamorato era Winx. Ti ricordi di
7: Wings? Sì. No, Sancho, se sono related o con una cosa.
6: Ma lui, sai, da quando è venuto qui in Australia, è stato sempre attaccato ai cavalli. Quello che mi interessa di lui è che parla poco inglese.
7: Mm.
6: No? Parla un po'
7: parla inglese, si arrancia.
6: Yeah. Però se lui deve andare per mettere una
7: a pezzo con una cosa,
6: lui sa tutto.
7: Sape tutto.
6: Tutto.
7: Non sape mi ferma una cartolina con una cosa dell'inglese per mi faccio un ospedale con una cosa da ma la carta per cavalli?
6: I cavalli.
7: Appunto.
8: Parlando di cavalli, sa, quando io ero giovane ed ero con un mio amico che adesso non è più con noi, abbiamo iniziato a giocare questi cavalli, queste cose, e non sapevamo di che si trattava, quale cavallo era migliore, quale non era migliore. Allora, per decidere quale mettevamo la bet, il numero uno, il numero due, prendevamo un due scellini da quei tempi, mandavamo in aria, se era testa per numero uno, croce per numero due. Allora, quello che usciva mettevamo. Quella era l'esperienza che avevamo allora a battere i cavalli.
6: Ma guardate, se uno non va non sa quello che sia. Vabbè, allora, prima di chiudere questa sera, vorrei parlare di... Parlavamo un poco prima delle storie e misteri e racconti al popolare, quelle canzoni che abbiamo ascoltato poco prima, quando diceva che i nonni raccontavano queste belle storie ai popolari. Questa sera vorrei parlare di una leggenda molto molto nota in Calabria. Questa è la leggenda della Fata Morgana. Sulle rive dello stretto, dal chilometro più bello d'Italia, come sappiamo, il lungomare di Reggio Calabria è stato definito da Gabriele D'Annunzio come il miglior chilometro d'Italia, il più bel chilometro d'Italia. E, perciò, e qui c'è questo fenomeno che si chiama la Fata Morgana. Allora, è un fenomeno ottico simile a un miraggio. Un miraggio,
7: vedi, mirage.
6: Mirage. Sai quando sei in un deserto che pare che vedi l'acqua? Questa è la stessa cosa. Che si può vedere dalla costa calabra quando l'aria e il mare sono immobili. La costa siciliana, vista da quella calabrese, sembra di stare a pochi metri. Si possono distinguere molto bene le case, le auto e addirittura le persone che camminano nelle strade di Messina. Il tutto avviene quando sulla superficie del mare minuscole goccioline di acqua rarefatta fanno la lente di ingrandimento. Si racconta che ad un tempo, alla conquista normanna nel sud, avendo gli Altavilla compiuto l'unificazione di tutta la parte meridionale della penisola, Ruggero di Altavilla meditasse alla conquista della Sicilia. Fu così che la Fata Morgana lo tentò facendoli avvicinare alla costa siciliana a pochi metri. Ruggero però non accettò l'aiuto della Fata, non volendo prendere l'isola con l'inganno, e così, senza l'aiuto del sortileggio, impiegò ben 30 anni per completare la conquista. Un'altra leggenda racconta di un capo barbaro che, arrivato a Reggio, bramasse di prendere l'isola siciliana. Una bella donna gli si presentò alla fece toccare la mano con l'isola. Convinto di essere a pochi metri dello stretto di Messina, con una breve nuotata, il condottiero barbaro scese dal cavallo e si tuffò in mare. Subito la fata ruppe l'incantesimo e il capo barbaro affondò miseramente nel mare. In realtà consisterebbe di un fenomeno visivo che si verifica praticamente in condizioni atmosferiche. Un'illusione ottica dovuta a un'inversione di temperatura negli strati bassi dell'atmosfera, quelli che sono accanto con il mare, soprattutto nelle prime ore del mattino quando il cielo è più terso. A causa della diversa densità dell'aria, la sponda è possibile vedere l'immagine dell'altra costa riflessa persino molto inquietamente dal mare, trasformando un immenso specchio. Cioè dire, vedendo così si vede che la Sicilia si può toccare con le mani. Ma è un fenomeno.
8: Per dare un'ora neanche.
6: No. Da Villa San Giovanni forse 3-4 ore così. E questo quanto per dire una di queste racconti. Che poi ce ne abbiamo altre che parleremo intanto di queste belle cose della nostra Calabria.
7: Ok, prima me andiamo con un'altra bella canzone. Voglio annunciare Santa Femme, Vergine Marte. Ci abbiamo il nostro Quiz Night e si trova su venerdì 23 di ottobre. E si trova alla Festival Function Center, Findon Road, Findon. Questo è per sicuro, la data è per sicuro 23 di ottobre, venerdì, a Festival Function Center. Allora, se volete bigliettini, telefonate qualcuno di comitato, oppure telefonate qua se volete. Il prezzo non posso dire perché non è, come si dice, non è
6: stabilito ancora.
7: È stabilito ancora, ma certo, chi è sicuro che Quiz Night 23rd of October, Friday, Festival Function Center, Findon Road, Findon.
6: È un'altra cosa che dobbiamo annunciare, che è domenica 4 di ottobre.
7: Sì.
6: Ci sarà la festa dei nostri martiri, medici Cosma e Damiano, mm-hmm, proprio nella chiesa del Sacro Cuore qui a Maggio. Come sappiamo, il Comitato Santo Femi ogni anno organizza questa festa ormai da più di 30 anni, mm-hmm, perciò questo sarà domenica
7: 4 di ottobre.
6: Con una
7: processione alle 10:30
6: e poi ci sarà la Santa Messa,
7: sì,
6: e dopo purtroppo
7: il nostro pranzo.
6: Il pranzo purtroppo è tutto esaurito, ma per tutti i devoti di questi nostri santi medici, non mancate questa occasione, perché molti sappiamo che qui in Adelaide, non solo in Calabria ma anche nella Puglia, i santi Cosma e Damiano sono molto molto rivelati, sì. Perciò tutti il 4, ricordate, mettete questo sul vostro calendario, domenica 4 di ottobre.

0: bella canzone come al solito, grazie al nostro Amadeo che ogni settimana sceglie queste belle canzoni per non solo per voi ma anche per noi che siamo qui negli studi della radio.
1: No, è un piacere.
0: 531
1: è un piacere.
0: È il bello che queste canzoni volano in giro per il mondo, in qualsiasi parte del mondo, come sappiamo, dall'Argentina al Brasile, in Italia, al Belgium,
1: New York.
0: New Zealand,
1: Toronto,
0: dove c'unda vima e c'unda mentima, come dicevo da parte
2: e di c'unda vima e c'unda vima.
0: E ancora vogliamo crescere di più, diciamo sempre, seguiteci e spargete la voce, come fanno i nostri amici che ogni settimana sono sempre, sono presenti nella nostra pagina di Facebook. Perciò, quanto per chiudere questa sera, vorrei leggere qualcosa che sta su questo piccolo borgo, si chiama Pente d'Attilio. La strage degli Alberti in provincia di Reggio Calabria, incastrato tra la montagna del versante ionico dell'Aspromonte, sorge Pente d'Attilio. Il nome stesso del piccolo borgo prende il nome di una conformazione di roccia sulla quale si innalza simile ad una mano gigante, dal greco penta d'attilio, ovvero cinque dita. Edoardo Lea, celebre attrice, scrittore e viaggiatore inglese, nel suo diario In viaggio ai piedi parla della bellezza del luogo e delle sue meravigliose rocce maestose e selvagge. Ecco come appariva al visitatore un piccolo borgo verso la metà dell'Ottocento. Selvagge, la sommità di pietre spuntano nell'aria, aride e chiaramente definite in forma, come dice il nome. Le case di Pente d'Attilio sono incunate all'interno delle spaccature e delle crepacce di questa spaventosa piramide selvaggia. Le abitazioni sulla superficie consistono in poco più di un piccolo villaggio. Durante il periodo greco-romano, il piccolo borgo era tutt'altro che un paese fantasma, rappresentando un affogliente centro economico per tutta l'area circostante. All'epoca bizantina, per Pente d'Attilio, ha rappresentato l'inizio di un declino causato dai continui saccheggi da parte dei saraceni, eseguito dalla conquista dei Normanni per volere di re Ruggero d'Altavilla. Il paese divenne uno dei possedimenti della famiglia Abenavoli. Nel 1783 ci fu un terremoto che devastò gran parte del territorio reggino, e in cui anche gli abitanti usarono alcune macerie del castello per poter rinforzare le abitazioni. Allora, ci fermiamo qui per un minuto e poi andiamo con questa parte finale di Pente d'Attilio.

E di nuovo con voi, sempre con il programma Calabria Mia, quasi quasi siamo in chiusura. E quanto per finire questa sera, continuo a leggere questa piccola storia della strage degli assalti degli Alberti in questo piccolo borgo di Pentitello, come abbiamo parlato prima. Andando avanti, il terremoto ed alcune scosse di quell'anno contribuirono all'allontanamento degli abitanti stessi. Negli anni 90 Ponte d'Attilio incominciò a essere popolato grazie all'aiuto di alcuni volontari che avviarono un lento percorso di recupero, così che ha portato il borgo ad essere un centro artistico e culturale di notevole valore. Il barone di Montebello, Bernardo Abbenivoli, e la famiglia degli Alberti sono protagonisti della famigerata strage degli Alberti, da cui derivano le storie e leggende che avvolgono ancora oggi Ponte d'Attilio. I protagonisti di questa storia sono due giovani innamorati di due famiglie di cui non scorre buon sangue. Si racconta che tra la famiglia degli Alberti, marchese di Penta d'Attilio, e la famiglia Abbenevoli, marchese di Montebello Ionico, vi era una rivalità per questioni legate ai confini dei comuni. Nel 1680 il viceré di Napoli desiderava che nella zona regnasse pace, ma la tensione tra le due famiglie andava scemando. Il capostipite della famiglia Abbenevoli, Bernardino, aveva intenzione di prendere come moglie la figlia della famiglia Alberti, Antonietta, di cui si era vagamente innamorato, di cui aveva il suo amore corrisposto. Il marchese Domenico Alberti aveva promesso la mano della propria figlia al Bernardino degli Abbenevoli solamente quando essa avesse raggiunto l'età di matrimonio. Va bene, fermiamoci qui e poi continueremo quanto per chiudere questa sera. Grazie.

0: tutti i figli tuoi. E sulle note di questa nostra sigla siamo arrivati alla fine di questa trasmissione per questo lunedì sera. Ci auguriamo che state di vostro gradimento, come state per noi presentarvi a voi questa sera. Beh, certamente vogliamo ringraziare a tutti gli amici che ci hanno seguito e ci seguono sulla pagina di Facebook, e certamente anche con quelli che hanno telefonato questa sera, vogliamo ringraziarli, ma soprattutto voglio ringraziare ai miei colleghi. Andiamo sempre con anzianità e dovere al nostro amico Franco Fedele, certamente potete ascoltare Franco Fedele questo venerdì, il prossimo venerdì con il suo programma La Doppietta, venerdì dalle 2 alle 4 pomeridiane. Grazie Frank, alla prossima.
1: Grazie Vincenzo, grazie Amedeo, sì, da me Franco, spero che sia stato il nostro programma Calabria Mia sia stato il vostro gradimento con bellissime canzoni sulla nostra bella terra, della nostra bella Calabria. Allora, come ha detto Vincenzo, volete ascoltare delle bellissime canzoni degli anni 60, 70 e 80, potete farlo sincronizzatevi su questa stazione, no questo venerdì ma il prossimo venerdì dalle 2 alle 4, così potete ascoltare queste bellissime canzoni. Allora da me Franco una buonanotte e alla prossima settimana, grazie dell'ascolto.
0: Grazie Franco e buona settimana a te, e poi anzi vogliamo augurarti anche un buon compleanno per venerdì, perché
1: grazie,
0: grazie a te e anche al nostro vicepresidente, direttore tecnico e direttore musicale Amedeo Tripodi, grazie al tuo lavoro e impegno. E tutto va bene, alla prossima.
2: Grazie Vincenzo, grazie.

0: salute, tante salute, e ci sentiamo alla prossima settimana. Grazie a tutti, ciao.
1: Grazie Amedeo, ci vediamo la settimana prossima, certamente. Da parte mia, Vincenzo, un saluto, un grazie a tutti voi per la vostra seguito che ci seguite sulla pagina di Facebook. Sì. Vogliamo ricordarvi che ci sarà una messa di Santo Feme la settimana prossima, giorno 17, nella chiesa Sacro Cuore alle 7 del pomeriggio, e poi con noi il lunedì prossimo con il programma Calabria Mia, certamente, che manca ogni lunedì. E come dico sempre, grazie a tutti voi, continuate a seguirci, spargete la voce che dobbiamo crescere ancora. Vogliamo ringraziarvi e, come diciamo sempre, buona settimana e che Dio che ce ne dice.

Piagne sempre sto gol, piagne sempre da nostalgia. Sì, ma sono qua lontano, ma te scrivo questa lettera che per dirti che stanno bene, stai bene, e ci sono tutti i miei paesani qua, stiamo sempre uniti, ma sai, è bello, ma sono lontano e tengo nostalgia, ma...

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Calabria Mia è sponsorizzato da Brickwork Spa, un tuo muratore di fiducia specializzato in mattoni e mattonelli.
2: Brickwork by Art, professional quality.
1: Se vi interessa, chiamate a Anthony
2: 0424 0915 11.
3: Radio Italiana 531.

0: E vabbè, questo era Sin Cane.
1: No, la chiusura questo... sembrava un po' un poliziottesco.
0: Sì,
1: l'altro, prima in redazione, no? Mi preparavo un po' alla settimana, sabato per il giornale radio seguiremo il concerto di chiusura di Jovanotti,
0: sì,
1: fa due date al Circo Massimo.
0: Sì.
1: E se non erro, Sin Cane è proprio anche in un album di Jovanotti.
0: Ma veramente?
1: Sì.
0: Vedi che Jovanotti sta sempre attento.
1: È in ogni dove.
0: Perché Sin Cane è uscito fuori, è diventato un po', diciamo, ha iniziato ad essere famoso perché aveva collaborato con David Byrne,
1: sì,
0: che è un altro che sa scovare talenti come pochi
1: oltre
0: altri.
1: Oltre a essere un grandissimo talento.
0: Sì, oltre a esserlo,
1: sì,
0: ovviamente. Luciano da Genova dice che c'è una gag di Caterina Valente con Dean Martin, molto divertente, in cui si apprezza anche la sua abilità come chitarrista e cantante.
1: Ah, la dobbiamo cercare.
0: La dobbiamo cercare, assolutamente. Tempera, Tavolazzi e Bandini erano la band di Tra la Via Emilia e il West, dice Marsandro Lascandiano, ma Tavolazzi credo che abbia suonato 40 anni con Guccini
1: è
0: e anche
1: vero.
0: La De Bandini, insomma, sono stati con lui in tour tantissimo. Con permesso, questo programma è bellissimo, dice Michele dalla Parabiaco. Bene, ma Michele
1: ci vuole
0: buono.
1: Bene,
0: ma
1: sì,
0: dai, grazie. Comunque, visto che è partito lo spin-off telefonico,
1: sì,
0: già propongono Se Telefonando, che arriva venerdì. Non posso dire di più.
1: Non diciamo di più, non anticipiamo.
0: Non posso dire di più. Poi Ti telefono no, da Fotoromanza della Gianna Nazionale. Sì, sì, sì, dice Nicola. Ma invece io voglio. Cosa è successo?
1: C'è dell'anarchia.
0: C'è dell'anarchia. Vabbè, è partito questo brano che.
1: Secondo me è colpa di Caranzetti.
0: È colpa di Caranzetti, sì, e di Ludovico Suppa. È un brano che si intitola The Ghost of a Sabertooth Tiger, la band, no, quello che facciamo partire adesso non era questo, io non li seguo più, mi sono perso.
1: No, adesso partirà questo brano,
0: sì,
1: Last Call,
0: sì,
1: tra l'altro protagonista è Sean Ono Lennon,
0: sì,
1: che è diventato papà da pochissimo,
0: insieme alla sua compagna di band,
1: e il bimbo l'hanno chiamato Aurelius. Sì, sì.
0: Questa band è un duo di Sean Ono Lennon, figlio di John Yoko, e Charlotte Camp Null, che stanno insieme da 20 anni e hanno messo su la band per stare insieme un po' più di tempo
1: e hanno fatto un pupetto
0: e si chiama Last Call questa canzone, sentite un po'.

0: Che dici di questo viaggio?
1: Sarebbe sì. Da far sfasciare a dedo,
0: è
1: perché
0: vero.
1: Ci sono tanti strumentini nascosti.
0: È vero, eh? È vero. Ora, il merito di questo viaggio psichedelico
1: sì.
0: È di Alessandro da Rimini,
1: sì.
0: Che ci aveva proposto di ascoltare un brano di questa band, e io onestamente non li avevo mai ascoltati, questo perché di Sean Lennon conosco il progetto con Les Claypool dei Primus, i Claypool Lennon Delirium, che mi piace molto, ma non questo. Quindi grazie ad Alessandro.
1: Grazie Alessandro.
0: Che dice? Grazie, ci ringrazia lui, ma ringraziamo noi lui, e dice: secondo me questa musica farà molte vittime. E in effetti un po' di ascoltatori come Mara dicono: che bella, mi ricordano i Pink Floyd.
1: Io ci ho trovato anche dei tratti beatlesiani, ovviamente.
0: È vero, è vero, sicuramente. E poi Giacomo dice: oh, un assolo, solo al Mangiadischi può succedere. È vero, succedono anche queste cose. E poi va bene, c'è Simone Lasondrio che ci ringrazia per Capitan Harlock e per il programma, e Raffaella e Simona sono in due ad ascoltarci, e Roberto ci informa che ha finito con le consegne anche per oggi.
1: Oh.
0: E poi continuano ad arrivare anche suggerimenti sulle canzoni legate al telefono. Telefonami tra 20 anni, dice Francesco da Martina Franca. E Carla da Siracusa invece ci ricorda che Caterina Valente parlava tantissime lingue.
1: È vero.
0: Ed era
1: sì.
0: Anche ballerina, attrice,
1: circense, musicista, di tutto, faceva di tutto, un vero fenomeno.
0: Fenomeno assoluto. Vediamo se ti ricordi invece questa canzone, Marcella, in cui sei citata.
1: Sono citata.
0: Ascolta attentamente il testo.
1: Sì,
0: Di Nino Ferrer.
1: Ah, beh, un antropologo prestato alla musica.
0: Esatto. Nino Ferrer al telefono. Sentiamo.

0: Ma un po' è colpa sua, però.
1: Sì.
0: Perché non andava bene nessuna. Sì. Quindi questa lista, poi chi vuole invitare?
1: Lo so.
0: Purtroppo.
1: Sai che?
0: Quella la barbetta, quell'altra non è abbastanza bella.
1: Riascoltando questa canzone, sì, mi viene in mente la scena di Carlo Verdone che vuole partire per le vacanze, sì, non trova nessuno.
0: Olimpico
1: consulta...
0: Stadio Olimpico.
1: Esatto. E consulta, sì, l'agendina.
0: Per Ferragosto.
1: E chiama tutti e poi non trova nessuno. Tranne quello che comunque si trova al palo della morte. E poi non funziona niente.
0: Tappa sempre molto gettonata a Ferragosto, il palo della morte.
1: Molto, molto, molto gettonata. Ci ascolta Raffaella Misiti.
0: Sì.
1: Grande cantante.
0: È stata anche nostra ospite.
1: Nostra ospite, che, sì, dice: Dedo vi sta ascoltando e sta analizzando gli strumenti.
0: Ah sì?
1: Sta
0: smontando in diretta la canzone.
1: Sì,
0: perché Sean Lennon.
1: Dedo e Raffaella sono in viaggio verso sud, verso
0: Dove vanno?
1: A insegnare al conservatorio.
0: A Monopoli.
1: Sì. E Dedo, infatti, ci scrive anche lui e dice: c'è anche molto
0: Dedo
1: zappa.
0: Chi?
1: Dedo Max.
0: Dedo
1: Max. E dice: c'è anche molto zappa nei Ghost of Sabertooth.
0: Ma un po' Max
1: Tiger.
0: Dedo vede zappa in ogni.
1: Sì,
0: in
1: è,
0: ogni
1: vero,
0: dove.
1: È vero. Sì, lo vede, sì, anche, sì, in Ludovico Suppa.
0: Anche
1: in
0: Ludovico Suppa, sì.
1: Comunque, Sabertooth.
0: Ma ha dei tratti di zappa Ludovico Suppa nella sua
1: Ludovico
0: anarchia.
1: Ludovico Zappa, infatti.
0: Ludovico Zappa.
1: Sì. La Sabertooth Tiger,
0: sì,
1: è la tigre dai denti a sciabola.
0: A sciabola,
1: vabbè,
0: è certo.
1: Per sicurezza, perché uno le deve dire certe cose.
0: Sì.
1: Poi ricordate per un ditino nel telefono e piange il telefono? Sì, che
0: come?
1: Ce le ricordiamo. Dove li beccate questi pezzi? Chiede Francesco da Martina Franca.
0: Francesco, è Duccio Pasqua che si mette di impegno.
1: E Fabrizio. Scusa, vai, dimmi.
0: No, dico che è merito tuo. Trovi tu queste chicche.
1: Merito di Nino Ferrer. Fabrizio da Chiavari dice: non ci posso credere, Nino Ferrer. Nessuno avrebbe mai immaginato che fosse depresso.
0: È vero.
1: Verissimo. Comunque, sì, era una canzone veramente bizzarra di Nino Ferrer, però in cui Marcella è molto bella.
0: È molto più di Antonella, molto meglio di Marisa.
1: Esatto,
0: niente male, voglio dire. Sarei potuto andare a quella festa.
1: Forse sì.
0: Non mi
1: senti, ora ti chiama Deborah Harry.
0: Ma questa canzone che hai scelto, Duccio, ma ci rimanda a un film.
1: Quale film?
0: Che quante notti insonni.
1: Non
0: American
1: so.
0: Gigolo.
1: American Gigolo, sì. Vabbè, Blondie, Call Me.

0: chiama mi amore, dice a un certo punto. Ma sai che questa canzone avrebbe dovuto cantarla Stevie Nicks dei Fleetwood Mac,
1: poi
0: era impegnata e quindi
1: poi hanno chiamata e non rispondeva.
0: Non rispondeva e ha risposto Debbie.
1: Ha risposto Debbie e l'ha chiamata. Call me anytime.
0: Tutte le ore.
1: Chiamami amore, chiamami. Potrebbe andare bene Call It You Come Tie degli Ark, ci chiede Andrea La Russico in provincia di Ancona. Why not?
0: Sì.
1: Ma sì, una telefonica. Vabbè, Eugenio cita una nota pubblicità telefonica con quella vita allungata. E poi c'è invece Massimiliano La Pescara.
0: Ora in quella pubblicità c'è anche Gigi D'Alessio.
1: Sì, infatti, vabbè.
0: Sì.
1: Massimiliano La Pescara ci ringrazia per averlo informato che il 17 settembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma ci sarà l'omaggio a David Bowie di Paolo Fresu, ispirato dal Festival Canoro di Monsummano Terme.
0: Infatti,
1: del 69.
0: Mi dispiace non poter andare.
1: E ha preso i biglietti, Massimiliano La Pescara. Io cerco di andare.
0: Io non ci sono.
1: E io forse vado, vediamo. Anche perché in quella band suonano tanti musicisti che conosciamo bene e che apprezziamo, come Francesco Diodati, che è stato nostro ospite più di una volta, grande chitarrista, Christian Mayer, batterista straordinario, e via dicendo. Arriva una proposta?
0: Sì.
1: Dalla regia.
0: Sì, non l'avrei mai detto.
1: Sì, te lo assicuro, perché anche Ludovico Suppa.
0: Ma chi è, lo Zappiano?
1: Ludovico Suppa e Alessio Caranzetti sono loro i responsabili, hanno infatti la faccia dei colpevoli.
0: Sì.
1: E propongono di ascoltare Ring Ring Ring, che non parla di pugilato, ma
0: di telefonate.
1: E sono i

0: fall, so I don't go AWOL, but yet I know when they call, they get.
1: Hey, how you doing? Sorry you can't get through, I don't believe the name.
2: Allora, i nostri ascoltatori sanno tutto.
3: Sanno tutto?
2: Sì. Perché Francesco dice: ma è una cover dei Curiosity Killed the Cat.
3: Io l'ho detto.
2: No, c'è un sample.
3: Invece, sapete che mi è venuto in mente all'improvviso? Spero di non offendere nessuno. Vi ricordate i Milli Vanilli?
2: Come no?
3: Che poi ci fu tutto lo scandalo che non cantavano loro.
2: Sì.
3: Che cantavano Don't Forget My Number.
2: È vero.
3: E lei si perdeva il numero di telefono.
2: Eri tu quella che cantava i pezzi di Milli Vanilli.
3: In realtà ero io. Sì, allora avevano gli occhi chiari e quindi.
2: Va bene, siamo arrivati anche alla fine di questa puntata del Mangio Dischi.
3: Ma torniamo domani.
2: Alle 13:30. Noi stiamo per lasciare la linea al GR1 delle 15 e poi diamo la linea all'estate in onda.
3: Sì.
2: Ringraziamo Alessio Caranzetti.
3: In console, oggi fondamentale perché ci ha dato tante. No?
2: Ludovico Zappa Suppa
3: in regia.
2: E tutti gli ascoltatori.
3: E Federica Forni in redazione.
2: Giustamente. E vi lasciamo ai Della Soul. Ring ring ring. Domani. Ciao Marcella.
3: Sta squillando il telefono, Duccio. A domani.
2: Vai,
3: ciao Duccio Pasqua, a domani.
2: Ciao,
3: rispondi.
2: Ciao, vado.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. La vittoria del partito di estrema destra FD nelle elezioni regionali in Sassonia. Alternativa per la Germania attacca il cancelliere tedesco e annuncia contatti con singoli parlamentari per formare una maggioranza. Merz parla di risultato che crea forti scossa nelle fondamenta in una conferenza stampa che è seguita a una riunione dei cristiano-democratici. Carla Frogheri.
3: Le nostre istituzioni sono stabili, il governo federale farà sì che la Costituzione tedesca sia rispettata. Queste le prime parole del cancelliere tedesco Merz, lo stiamo ascoltando, il suo intervento atteso dopo il risultato della vincita per la prima volta dell'alternativa per la Germania. La Germania, ha detto ancora il cancelliere, ha ricordato, ha una particolare responsabilità in base alla sua storia, il nostro ordine politico sarà sempre mantenuto. Ha ricordato poiché è necessario rivolgerci a livello emotivo alle persone, questa è un po' la prima autocritica, la prima riflessione interna per i cristiano-democratici. Tante persone hanno paura per il futuro a livello sociale e di quello che può succedere, ha detto ancora Merz, e quindi ha lanciato un'offerta, ha detto: voglio collaborare con la SPD per trovare nuove e migliori percorsi e migliorare la nostra comunicazione. Ma poi ancora il cancelliere ha ammesso: questa è la più pesante sconfitta elettorale subita dalla CDU degli ultimi anni o addirittura dei decenni, è ricordato ancora che tra due settimane ci saranno altre due elezioni statali nel Mecklenburg-Pomerania anteriore e poi ancora a Berlino.
2: Messaggi di congratulazioni per la vittoria dell'FD da Elon Musk. Anche Mosca esulta tramite l'inviato di Putin Dmitriev, che parla di arroganza di Merz umiliata. Commenta invece con preoccupazione i risultati delle elezioni il primo ministro socialista spagnolo Sanchez, che definisce il voto un avvertimento che la minaccia estremistica sta guadagnando terreno in Europa e nel mondo. E la vittoria di FD viene accolta con toni diversi anche dalle forze politiche italiane.
4: Un segnale preoccupante, ma solo un voto regionale per il ministro degli esteri Antonio Tajani, che però ammette la necessità che l'Europa cambi, come spiega sempre da Forza Italia Raffaele Nevi.
5: Siamo distanti anni luce dalla FD tedesca, ma adesso le istituzioni europee devono svegliarsi e lavorare a testa bassa per la sicurezza, la crescita e l'aiuto a famiglie e imprese.
4: Abbiamo idee diverse da FD, spiega Nicola Procaccini, Fratelli d'Italia, ma dire che sia un partito antidemocratico è scorretto. Esulta invece il leader della Lega Matteo Salvini, che parla di trionfo clamoroso. E la democrazia, replica poi all'altro vice premier. Dalle opposizioni soddisfatto anche Roberto Vannacci, mentre per il PD è agghiacciante la gioia di Salvini e la destra è ambigua su AfD. Un voto dovuto ai tagli a scuola e sanità per il leader 5 Stelle Giuseppe Conte. Bisogna dare risposte a chi non ce la fa per Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
6: Noi dobbiamo costruire invece una proposta radicale di giustizia sociale, di pensare ai ceti sociali più deboli, se no il rischio è che l'Europa sia invasa da questa onda nera.
4: Da Italia Viva, Davide Faraone rimarca le differenti posizioni della maggioranza sul voto tedesco, mentre per Carlo Calenda Azione è un altro pezzetto di Occidente che cade. Daniele Petraroli, GR1.
2: L'attentato a Sigfrido Ranucci. Davanti al tribunale del riesame le dichiarazioni spontanee di Walter Lavitola, accusato di esserne il mandante. Elena Baiocco.
7: Video collegato dal carcere di Rebibbia, Walter Lavitola a riesame ha confermato la confessione resa durante l'interrogatorio di garanzia. L'attentato al mio amico giornalista Ranucci l'ho commissionato io, ma l'ho fatto per aiutarlo, per rafforzare la sua scorta. Le dichiarazioni spontanee del faccendiere riferite dai legali a fine udienza. Sentiamo il penalista Arturo Cola.
8: E poi ha precisato anche che la sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, e quali quello di un riscatto sociale del quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari. Quindi questo era, diciamo, il vantaggio collaterale rispetto al fatto di tutelare l'incolumità di un amico. Tant'è che il movente politico che la procura, insomma, ipotizza è un movente insussistente, atteso che il dottor Lavitola ancora oggi ha riferito più volte che il dottor Ranucci non ha mai inteso candidarsi politica, entrare in politica.
7: A Gomez Tavares il suo factotum ha dato in sostanza un mandato in bianco. L'idea della bomba è stata sua, ha precisato sempre Lavitola. 72 pagine di memoria difensiva depositate per chiedere i domiciliari. Non sussistono pericolo di fuga e inquinamento delle prove, sostengono gli avvocati. Il faccendiere potrebbe scontarli in una casa in Basilicata presa dal figlio. Da Piazzale Clodio, Roma, è tutto a te la linea.
2: In Italia l'estate del 2026 è la più calda dal 1950. A rivelarlo è uno studio pubblicato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, che ha evidenziato come negli ultimi mesi la temperatura media sul territorio nazionale sia stata di 24,3 gradi contro i 23,6 dell'estate del 2003, finora considerata record. Da mercoledì prossimo, comunque, un meteo perturbato, ci sarà un netto calo delle temperature anche di 10 gradi in alcune zone. E ora la linea va all'estate in onda. Buon ascolto su Radio 1.
0: L'estate in onda.
9: Lunedì 7 settembre inizia una nuova settimana qui all'Estate in Onda. Io sono Marzia Valitutti Carbone e con me
10: Valentina Poggi, sempre insieme, cara Marzia.
9: Sempre insieme, e oggi noi abbiamo una curiosità per voi ascoltatori, vero Vale?
10: Sì, perché io intanto voglio chiederti, sto weekend dove hai dormito?
9: Questo weekend ho dormito nel letto di un delizioso albergo a Senigallia. Tu?
10: Io in panciolle dentro il letto mio di casa, king size, e basta, via.
9: Però la scorsa settimana ci hai confessato che ogni tanto ti addormenti pure sul divano.
10: Sul divano, e posto più strano dove ho dormito, sono un po' monotona, in campeggio, niente di che. Tu invece?
9: In campeggio. Ma come mai mi fai questa domanda? Perché oggi noi vogliamo sapere da voi ascoltatori qual è il posto più strano dove avete dormito, non so, in aeroporto, su un'amaca, nel bagno. E a proposito di
10: le
9: bagno,
10: le notti che non si dimenticano. A proposito di bagno, Marzia, ci devi dire qualcosa?
9: A proposito di bagno, il posto più strano dove io ho dormito è proprio in bagno, perché ho fatto tardissimo una sera di qualche anno fa. Il giorno dopo ricordo che avevo un volo che chiaramente ho perso, e quindi mi sono addormentata in bagno, ragazzi. Lo ammetto, mi autodenuncio qui all'Estate in Onda.
10: E vabbè,
9: però almeno sì, il mio è un posto strano,
10: posto
9: Vale.
10: Strano. Allora, ora che mi parli di bagno, devo dirti che qualche volta qualche colpo di sonno in bagno mi è capitato, perché quando allatto i cuccioli di cane e gatto che non hanno più la mamma, insomma, li hanno abbandonati, di solito mi metto lì perché è un posto di quarantena, e quindi a volte mi capita di avere il cucciolino in mano che e la testa che
9: cade,
10: ciondola.
9: No, io invece mi stavo facendo una maschera per il viso, ricordo, quindi mi ero un attimo seduta, dico vabbè, tra un quarto d'ora mi alzo, me la tolgo
10: e si parte.
9: Niente sono rimasta là nel bagno. Ma adesso è il momento di ascoltare una canzone che è una rivisitazione di un brano di ben 35 anni fa di Raff, parliamo del 1991, qualche anno prima che io nascessi. E pensate che Laura Pausini ha definito questo brano ancora straordinariamente attuale, e quindi ne ha voluto fare una rivisitazione, che oltretutto è uscita venerdì scorso. Allora ascoltiamo Laura Pausini con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è qui all'Estate in Onda.

0: L'estate in onda su Radio 1, cara Marzia, abbiamo fatto una domanda, i nostri ascoltatori ci stanno già rispondendo, perché la domanda è appunto di notti, parliamo di notti, insonni magari anche, perché insomma non sempre si dorme comodi quando si dorme in posti strani, e quindi dov'è che avete dormito di strano?
1: Fatecelo sapere al numero della diretta che non vi abbiamo dato in apertura, ma vi diamo adesso, il 335-699-2949, mi raccomando, stupiteci.
0: Tra l'altro alcuni dormono in amaca, ma altri dormono in amaca, che dir si voglia. Giustamente ci hanno detto che
1: però
0: c'è
1: un accento.
0: Ecco, beh, oddio.
1: Dai.
0: Comoda?
1: Meglio del bagno.
0: Meglio del bagno sicuramente.
1: Ma a proposito di luoghi strani in cui avete dormito, io direi che è arrivato il momento di chiederlo al nostro ospite, che oltretutto ci ha già raggiunto.
0: Sì, ma poi lui è simpaticissimo, quindi starà al gioco. È uno studente, perché ormai anche maturando, ha fatto la maturità, tutto a posto. Un volto social, seguitissimo sui suoi canali, volto anche di Scuola Zoo, cara Marzia.
1: È seguitissimo, stiamo parlando di Matteo Iacopini. Benvenuto.
2: Buonasera. Come sta? Tutto bene?
1: Tutto bene.
0: Sì, per ora sì. Tutto a posto, niente in ordine, com'era?
1: Tutto a posto, niente in ordine, va benissimo. Che poi, per i nostri ascoltatori, Matteo, che magari potrebbero non conoscerti, tu sei diventato virale perché hai pubblicato tantissimi video sui tuoi social, e la chiave è l'ironia, ma un'ironia delicata, mai volgare. Per l'età che hai non è facilissimo, perché ad oggi i ragazzi tendono un po' a fare dei video che sono alcune volte anche un po' volgarotti, e invece tu sei proprio un po' all'antica da questo punto di vista.
2: Sì, dai, anche perché comunque io provo sempre a portare un'ironia pulita che possa piacere a tutti, poi ovviamente non piace mai a tutti, ma perché funziona così, non puoi mai piacere a tutti, lo sapete meglio di me, immagino. Però sì, ci provo, faccio un po' di video strani.
1: Ci provi e ci riesci.
2: Ci provo, esatto.
1: E a proposito di maturità, Valentina l'ha nominata.
0: Pensavo a proposito
1: prima
0: di letto, di dove dormire.
1: No, quello lo chiediamo subito dopo. Ma tu hai nominato la maturità?
0: Sì,
1: Vale.
0: Ho nominato la maturità perché insomma il nostro Matteo, oltre a
2: l'ho
0: fare i video,
2: sì,
0: l'ha fatta, l'ha superata.
2: L'ho finita, l'ho superata.
1: Ma ci dici come ti sei presentato alla maturità?
2: Allora,
0: sì. Diccelo, perché magari io credo lo sappiano, perché insomma è andato così virale questo video, ho finito sui telegiornali. Però magari a qualcuno è sfuggito. Raccontaci.
2: Sì, ho sostanzialmente costruito una sedia gestatoria vaticana barocca. L'ho costruita io, attenzione, ci tengo a precisarlo. L'ho costruita io a mano con mio cugino Giovanni, che sta in Thailandia e che saluto. L'ho costruita a mano, infatti sì, ho impiegato tutto il tempo prematurità nel costruire questo baldacchino.
1: Invece di studiare.
2: Però l'ho passata, quindi sono distratto.
0: Perché ti hanno promosso per le arti manuali.
2: Sì, un po' anche per pietà mi hanno promosso, però l'importante è che io sia uscito.
0: E quindi scusa, questo baldacchino che tu hai costruito insieme a tuo cugino con le tue mani, a cosa è servito? Cioè il video poi cosa?
2: Sì, sostanzialmente l'output era ovviamente fare un video, il fine era fare il video,
0: certo,
2: anche regalare un sorriso, sì, era anche per dire la maturità non deve essere un momento d'ansia.
0: E tu ci sei piazzato sopra però.
2: Certo, mi ci sono seduto ovviamente.
1: È arrivato così,
0: un trionfo è arrivato.
2: Sono entrato così con peraltro due ragazze che mi sventolavano con delle palle, quindi insomma un trionfo. I professori non l'hanno saputo subito, fortunatamente l'hanno saputo qualche ora dopo, penso, e il giorno dopo poi infatti me l'hanno fatto notare, insomma ormai il dado era tratto.
0: Salutiamo tutta la classe,
2: salutiamo la presidentessa di commissione, che ancora mi ricordo per la sua insomma
0: benevolenza,
2: sì, esatto,
1: quindi
2: per il suo controllo minuzioso.
1: E la ringraziamo
2: comunque anche merito suo.
0: Vabbè, ti ha promosso, quindi ringraziamo.
1: E a proposito di posti strani dove hanno dormito i nostri ascoltatori, Davide ci scrive: avevo 18 anni, dopo un concerto metal, aspettando il treno della mattina dopo, ho dormito per terra con il marciapiede come cuscino. Insomma,
0: no, vabbè, aspetta, perché in tutto ciò c'è Paola da Torino che scrive: io mi addormento spesso sulla poltrona del dentista anche mentre mi metti i punti.
1: Meraviglioso. E allora,
0: ma è possibile?
1: Posso dire perché
0: danno anestetizzata,
1: a parte quello, ma perché bisogna sfruttare ogni momento per recuperare il sonno, e questo è il segreto.
0: Io dal dentista non posso, cioè io sono
1: terrorizzata.
0: No, non è terrore, è proprio un fastidio, cioè io il dentista quando mi traffica in bocca è un po' come il gesto sulla lasagna. Cioè sto così, io cioè ho i brividi in questo momento che ne sto parlando, avete
1: sto shakerando
0: sulla sedia, perché è così.
1: Matteo, è inutile che fai finta di niente, perché vogliamo sapere tu dove hai dormito, che cuscino hai usato in qualche posto strano dove ti sei addormentato.
2: Allora, ci ho fatto anche un video al riguardo. Ho dormito uno degli ultimi giorni del mio quinto anno in liceo, avevo una verifica importantissima che dovevo a tutti i costi superare per poter essere essere ammesso, ho messo una tenda proprio all'ingresso di scuola per poter entrare ed essere il primo, e quindi ho dormito sull'asfalto.
1: Come ci fa virtù?
2: Però la volta peggiore che mi sono addormentato.
0: Hai dormito bene? Comodo?
2: No. Non lo consiglio, infatti. Cioè, portatevi almeno un cuscino.
1: Don't try this at home.
2: Assolutamente.
0: O at school.
2: A school. Però la volta peggiore, infatti, lancio un appello: state attenti quando andate sui treni ad alta velocità di svegliarvi sempre alla fermata corretta, perché se no dovete scendere a Roma e vi ritrovate a Milano.
0: Sì.
2: Il problema era quello: da Napoli dovevo tornare a Roma, avevo tanto sonno, ho perso la fermata e mi sono risvegliato a metà.
0: Vabbè,
2: a Bologna, ma ormai era troppo tardi.
0: Perché non era stato un titolino, sì, capito?
2: Avevo anche poi le cuffie per sentire la musica, quindi era un po' una cosa.
1: Sentivi nanna.
2: Sì, esatto.
0: C'è chi fa peggio. Quelli sono i rumori bianchi, perché il phon, il treno, non so se anche il treno, che fanno questi rumori.
2: Sì.
0: Che aiutano a conciliare il sonno.
1: Il rullaggio dell'aereo sulla pista di decollo. Molte persone si addormentano. C'è chi è terrorizzato e chi invece proprio è un rumore conciliatorio.
0: Comunque c'è chi ha fatto peggio, perché la nostra Stefania Livoli, che praticamente si sta seguendo adesso al di là della barricata del vetro, che è la nostra autrice, insomma, si è addormentata in moto mentre la moto andava. No. Chiaramente non era lei che guidava, grazie al cielo, sennò non insomma. Però era dietro, era passeggera e si è fatta cullare dalla motocicletta.
1: Mi raccomando, non fatelo, perché è pericoloso. Non si dorme sicuramente.
0: È una temeraria, Stefania.
1: È una temeraria. Non dormite al volante, né tantomeno quando siete passeggeri di una moto. Ma Matteo, tu lo abbiamo detto prima, sei stato e tuttora sei volto storico di Scuola Zoo, e insieme a Scuola Zoo avete organizzato tantissimi viaggi, e raccontaci un po' cos'è questa Scuola Zoo, che tipo di viaggi avete fatto.
2: Allora, Scuola Zoo è tantissime cose: facciamo contenuti, facciamo diari, facciamo viaggi. Quest'estate abbiamo organizzato Spagna, abbiamo portato all'incirca più di 10.000 persone, insomma, facciamo divertire i ragazzi, li portiamo a ballare, molto molto serena come cosa, loro si divertono, noi
0: col
2: siamo
0: baldacchino
2: felici.
0: Li porti?
2: No, il baldacchino no, lì no, perché non è ancora omologato, purtroppo. Poi quando lo omologheremo lo tagliamo e andiamo tutti sul baldacchino, assolutamente.
0: Fantastico. Ma queste idee di questi video super esilaranti, che comunque, come diceva Marzia, sono anche video genuini, perché è una comicità sana, come ti vengono in mente? Cioè, qual è stato il primo video e poi come hai deciso di proseguire?
2: Allora, i primissimi video io li ho fatti con mia madre, che insomma facciamo un po' di video così a casa. Mamma, che saluto se sta sentendo. Saluto, penso che facciano tutti.
0: Salutiamo tutte le mamme.
2: Tutte le mamme.
0: Io ancora non so se l'ho fatto, quindi.
1: No, non abbiamo mai salutato le nostre mamme.
2: Prego.
0: Vero? I nonni tuoi?
1: Le mamme mai. Vabbè, continuiamo, le salutiamo dopo.
2: Quindi,
1: abbiamo fino al 18
2: video.
1: Settembre.
2: No, è vero. Un bel po' di video. Poi, insomma, la cosa ormai difficile sui social è trovare sempre qualcosa di innovativo, perché la gente si stanca subito, quindi bisogna sempre un po' reinventarsi. Quindi ho fatto un po' di cose a scuola, un po' di cose per provare per provarci con delle ragazze, insomma, sempre finiti malissimo. Ci tengo a sottolinearlo. Però no,
1: invece
2: di
1: ironia fa innamorare.
2: Esatto. E nulla, e quindi un po' questo è quello che io faccio. Provo a pensare, le idee mi vengono quando non penso, in realtà. Tutti mi chiedono: ma per quanto pensi per queste idee? Io proprio quando non penso mi vengono così di getto le idee, che poi in realtà sono, insomma, insiemi di più cose che vedo magari in film, per strada, le unisco e ci creo sopra di
0: e partorisci i tuoi video.
1: Sono dei flash.
0: Ci stanno arrivando tantissimi messaggi, cara Marzia, ne volevi leggere uno?
1: Volevo salutare il nostro Renato da Torino, che ci scrive sempre e che ci racconta che ha dormito sul portabagagli dei vecchi vagoni ferroviari, i famosi 100 porte. Quindi bravo Renato per l'audacia e per il coraggio, e c'è anche un audio. Vai!
3: Posto fantastico dove mi è capitato spesso di dormire sono dei micro sonnellini al semaforo nel traffico di Roma. 7, 8, 10, 15 secondi in cui, data la stanchezza,
0: bene, i power lavoro, nap,
1: power nap,
3: capita che ti assopisci. Tanto poi, quando schiatta il verde, c'è qualcuno che
1: ti
3: sveglia,
1: suona,
3: suona e tu riparti fino al prossimo semaforo. Fantastici.
0: Fantastico tu, fantastici tutti i nostri ascoltatori che ci scrivono, ci mandano gli audio. La domanda ormai l'avete capito, è il posto più strano dove avete dormito quest'estate o in generale nella vita. E questo nostro ascoltatore ha parlato dei power nap che si fanno nel traffico, quando, oppure al semaforo. dicono che non so se siano molto
1: consigliabili.
0: Consigliabili, magari è meglio accostarsi e fermarsi un attimo, però insomma il power nap, questi 10 minutini che ti vanno a ricaricare e poi a quel
1: a rinvigorire,
0: punto,
1: ma non sì, deve essere di più, perché altrimenti ti svegli
2: entri
1: tutto rintronato.
2: Entri in tutta la fase REM, sì, è un casino.
1: Ah, ecco
2: molto
1: perché ti svegli rintronato, perché
2: esatto,
1: entri nella fase
0: perché
1: REM.
0: Perché superi la fase del power nap, che è quella della ricarica, che ti, sì, cioè, che ti fa svegliare in qualche modo bello rinvigorito, e invece se superi poi entri nel sonno profondo e quindi ciao core.
1: Ciao, sì, ciao core. E quindi, vabbè, svegliamoci un po' insieme, dai, ascoltiamo un po' di buona musica.
0: Svegliamoci con i The Cooks, Junk of the Heart, su Radio 1.

0: Ciao, quando sono troppo stanca mi addormento a tavola mentre sto mangiando, ci scrive Loredana per rispondere alla domanda del giorno, ovvero quali sono i posti più assurdi dove vi siete addormentati, non solo quest'estate ma durante tutta la vostra vita. Condividetelo con noi qui all'Estate in Onda. Insieme a me, a Valentina, c'è anche Matteo Jacopini. Matteo,
1: sempre io,
0: tu
1: sì.
0: A tavola mangi o ti addormenti?
1: Dipende con chi sto a tavola.
2: Sono noiosi o no, giustamente.
1: Esatto, dipende dalla compagnia.
2: Continuano a scriverci, allora: ho dormito sui sacchi delle vele durante una traversata in Egeo, cosa abbastanza normale per chi va in barca a vela. Lui è Vincenzo da Lecce e ci aggiunge anche il commento: sembra di dormire su una nuvola. E poi mi ha fatto un po' sorridere un messaggio di un altro ascoltatore, che è Angelo, che ci scrive: buon pomeriggio nel tunnel durante un esame di risonanza magnetica.
0: Ci sono bello, persone bello, ci sono persone che sono terrorizzate dalla risonanza.
2: Meglio dormire che stare in ansia, perché insomma il tunnel della risonanza non è proprio, credo, piacevolissimo. Quindi se lui si è addormentato,
0: meglio per lui,
2: l'ha vissuta meglio,
0: meglio per lui. No? Giustamente, sì, ci sta. Allora, Matteo, abbiamo raccontato che tu fai dei video social molto seguiti, con un'ironia di quelle leggere, mai invadenti, mai volgari. E oltre a questo sei stato volto storico di Scuola Zoo e ancora collabori con Scuola Zoo.
1: Sì.
0: Ma durante questi viaggi che fai con tanti ragazzi della generazione Z, vi è mai capitato di dovervi arrangiare e dormire in un posto assurdo? Perché, non so, è successo con un albergo che non era disponibile,
2: prenotazione sbagliata. Allora,
1: fortunatamente lato logistico ci lavorano tante persone, raramente succede. Però sì, ovviamente ogni tanto capitano che ci siano dei problemi che soprattutto non dipendono da noi, magari problemi all'hotel, problemi di queste tipologie qui. Però alla fine riusciamo quasi sempre a trovare una soluzione,
0: perché con Scuola Zoo organizzate anche dei viaggi.
1: Sì, esatto.
0: Ma che età in media hanno i ragazzi?
1: Allora, sono divisi in due fasce: 16-18 e poi 18-25. Quindi
0: noi siamo
1: stanno
0: un po' a rivale,
1: No, facciamo un'eccezione per
2: Radio
1: Zoo,
2: possiamo fare.
1: e quindi sì, un po' questo poi dipende dall'età, però è bello. Io ad esempio preferisco tantissimo fare i viaggi con i minorenni, perché quasi sempre sono i loro primi viaggi e quindi sono proprio felici, no?
2: Certo.
1: Perché sono abituati ai viaggi con i genitori, a casa al mare con il solito gruppo di amici.
0: Sono gestibili?
1: Allora,
0: sospiro.
1: No, assolutamente. Poi diciamo sono sempre gruppi molto grossi, parliamo di 200-300 persone. In Calabria ne facciamo anche 500.
2: Wow.
1: Quindi poi siamo tanti staff.
2: Certo.
1: Siamo 10-20, quando ci sono tanti partecipanti anche di più. Si gestiscono, anche perché poi noi ci facciamo voler molto bene, siamo dei compagni di viaggio per loro e quindi ci rispettano, perché sappiamo come farci rispettare, insomma.
2: Bravi, quindi siete dei leader.
1: Sì, dai,
2: modo,
1: dei leader,
2: è una cosa
1: dai.
2: Positiva, cioè.
1: Sì, no, assolutamente. Non siamo dittatori.
2: Esatto,
1: no,
2: bravissimo.
1: Quello no.
0: Che poi tu parli così, sembri molto più grande, ma tu hai 18 anni.
1: Sì, fatti pochissimo tempo fa. Sì,
2: a me abbiamo fatto venire adesso, perché ha compiuto gli
1: potevo.
2: Anni.
1: È vero.
0: Però è incredibile, perché una sorella poco più grande di te ne ha 19, vorrei fosse matura come te. Guarda,
1: guarda
0: se mi stai ascoltando,
2: prendi esempio dal nostro
1: Isabella, non ti auguro di essere come me.
0: No, invece sì, guarda. Invece sì.
2: Potrebbe essere una di quelle che gli sventola le palme durante
1: oppure
2: sul baldacchino, va bene così?
1: Sì, la portiamo in limousine in baldacchino, dai.
0: Si troverebbe bene, perché
1: qualcosa.
0: È molto pigra.
1: Sì.
2: Allora, continuano ad arrivarci tantissimi messaggi e anche audio per questa domanda del giorno, quindi il posto più strano dove avete dormito, e allora ascoltiamo uno dei nostri ascoltatori.
3: Ciao da Luciano. Quale posto migliore per dormire se non su un albero con sotto un branco di lupi che mi ha inseguito mentre ero per funghi?
2: No, spettacolare. Non ci credo.
0: Ah, spettacolare lo definirebbe. Io pensavo terrorizzato.
1: Pauroso
2: sicuramente, però insomma credo un'esperienza fantastica, irripetibile. Io un po' lo invidio, devo dire.
0: Ma scusate, ma Vale, tu che sei esperta, i lupi
2: si arrampicano
0: i lupi, no? Sugli alberi.
2: Ma no,
0: ha dormito tranquillo. E noi chissà che ci aspettiamo.
2: Non è una pera, non
1: è un
2: leopardo che si arrampica. Sicuramente il lupo va insomma rispettato per quello che è. Bisogna stare attenti, non bisogna insomma giocarci, perché sono animali selvatici. Però non penso si arrampichino addirittura. Ce lo faccia sapere il nostro ascoltatore. Però per me è sempre viva il lupo, quindi io sono di parte.
0: Viva il lupo. Ma i nostri ascoltatori si dividono in due fazioni: quelli un po' più audaci, che dormono dappertutto, e poi c'è anche chi è un po' più comodone, che ci scrive: ma come si fa a dormire dappertutto? Io anche solo se cambio cuscino non dormo. È come dargli torto. Ci sono persone che non si abituano a dormire un po' dove capita,
1: più monotone. Ma io sono più dall'altro lato, mi piace più provare cose nuove, quindi
2: sì. Sperimentare.
1: Sì, sperimentare, sì, campeggi, queste cose qui mi piacciono sempre, anche cambiare sempre hotel.
2: Sì, sì. Bello. Sì, anch'io non ho questa cosa del, cioè nel senso comunque se mi dai un letto, anche se non è quello di casa mia,
0: io il letto tranquillamente non ho problemi, però il cuscino non ce la faccio, se non è morbido non dormo.
2: Te lo porti, ti porti il tuo?
0: No, non sto a questi livelli, però se non è morbido è un problema.
1: Così quelli alti o quelli bassi?
0: Secondo te?
1: Sono alti.
0: Alti e morbidi.
1: In aloe vera, immagino.
0: Basta che sia morbido, basta che sia morbido. Allora rimanete con noi, mi raccomando, ascoltatori, qui all'Estate in Onda. Matteo, tu non scappare.
1: No, no, rimani.
0: Rimani anche nella seconda parte.
1: Certo, volentieri.
0: Va bene.
2: E allora Onda Verde e poi qui a Radio 1, l'Estate in Onda.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30:10. Le maggiori criticità al momento sulla 1 tra Barberino di Mugello e Calenzano verso Firenze, dove è stata disposta la chiusura del tratto a causa di un'auto in fiamme al chilometro 267-500 all'interno della galleria Santa Lucia. All'interno del tratto chiuso si registrano 4 chilometri di coda con tendenza in aumento. Le altre notizie ci portano in A14 Bologna-Ancona, tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna il traffico è intenso. Code sempre in A14 sul tratto abruzzese tra Val di Sangro e Ortona in direzione di Pescara per il ripristino di un incidente avvenuto questa mattina. Adesso in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno tra il centro intermodale

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
5: L'estate in onda.
6: L'estate in onda su Radio 1, sono le 15.33, io sono sempre Valentina Poggi, con me
7: Marzia Veritutti Carbone
6: e con noi
7: Matteo Iacopini, molto amatissimo dei social, che ha appena fatto la maturità facendosi trasportare dagli amici su un baldacchino. Matteo, no, questa cosa è meravigliosa.
8: Sulla stella gestatoria, attenzione, con
6: depreziamo le cose.
7: Perdonami, questa cosa io la amo, la devo dire ogni volta che ti annuncio. Matteo, tu prima mi hai raccontato che questa tua carriera social, questo percorso che hai intrapreso, ti ha portato tantissime belle cose, tra le quali anche quella di andare ospite in un programma televisivo,
8: sì,
7: condotto da Caterina Balivo, che salutiamo.
8: Ciao Cate.
7: Ti ha accompagnato tuo nonno Lillo.
8: Eh sì, perché
7: che orgoglio.
8: Bellissimo, uno dei momenti più belli di quest'anno. Sostanzialmente ero andato l'ultimo giorno di scuola in limousine, anche qui, no, una cosa un po' irriverente, lì subito, figlio di papà. In realtà erano soldi miei, lavorando.
7: Ti hai investito
8: perché poi per me fare contenuti è un lavoro.
7: Certo.
8: Quindi polemica, mi hanno invitato in Rai, però ero minorenne ancora, okay, e quindi dovevo andare per forza con un accompagnatore maggiorenne.
7: Certo.
8: Ma vieni con mamma.
7: E nonno è maggiorenne.
8: Nonno è maggiorenne. Vieni con mamma. Sì, però vieni con papà. No, vengo con nonno. Quindi sono andato con nonno, che
7: fantastico,
8: per me è la mia vita.
7: E ti capisco.
8: È stato lui felicissimo, peraltro tantissimo a suo agio. Veramente ha funzionato benissimo.
7: Hai preso da lui?
8: Ho preso da lui, sì, ma perché lui è proprio una persona molto pratica, cioè è proprio genuina, vera. E quindi questa cosa io la amo. E lui mi ha insegnato tutta la parte di manualità, no? Tutte le cose che costruisco, me le ha insegnate lui, perché
7: la
8: lui
7: falegnameria.
8: Esatto.
7: Ma lui li vede i tuoi video?
8: Sì, lui ha una media generale tipo di 4 ore e mezza su TikTok, più di me.
7: Ha
8: dato il telefono in mano ed è impazzito.
6: Li vedi in loop. Ma sai a me cosa piace tantissimo anche di Matteo, dei suoi video, a parte ecco i baldacchini, le limousine, eccetera, abbiamo detto, ma anche il modo in cui in maniera romantica lui corteggia
7: le ragazze. Tu pensavi che questa domanda non te l'avremmo fatta?
8: Nessun problema. Ma ero pronto.
6: Cioè, io ho un ricordo di un video di lui con i suoi amici che si prestano, quindi sono come lui, forse
8: sono
6: peggio
8: complici
6: di lui, sono complici, in cui a regolar tensione, non è come se dice cingolar tensione, non mi ricordo, comunque vanno lì con questa tromba e cantano e inneggiano, sì, con una poesia a questa ragazza citofonando e gli chiedono di uscire.
8: Molto medievale.
6: E quindi molto medievale. Però lei dice di no, tra l'altro.
8: Lei dice di no, meno male, direi. No, tante mi hanno detto di no.
7: Vabbè,
8: tante
7: mi hanno detto di no. Però tante ti avranno anche detto di sì.
6: Io comunque sotto al video lì gli ho scritto, però dovevi dire di sì. Perché
8: mi ricordo.
6: Un corteggiamento del genere non puoi dire. Cioè, almeno un'uscitina, un caffè, un caffettino, dai.
7: Solo per la genialità.
8: Un ginseng.
7: Esatto.
8: Ma sì, io mi ingegno più nel come fare, come essere più originale piuttosto.

0: come riuscire effettivamente, infatti non ci sono mai riuscito.
1: Devi sapere che tra pochissimo ci raggiungeranno anche altri esperti della pubblicità,
2: della risata.
1: Esatto, della risata, ma ora c'è un po' di musica qui su Radio 1. Good Old Days.

0: domanda del giorno: quali sono i luoghi più strani dove avete dormito? I nostri ascoltatori ci stanno rispondendo in tantissimi, ci state anche mandando degli audio. Adesso leggiamo il messaggio di Peppino che ci scrive: il posto più strano dove mi sono addormentato, ero con due miei amici molti anni fa ed eravamo talmente stanchi che ci siamo addormentati sulla spiaggia di Rimini. Ci siamo svegliati poi l'indomani che la spiaggia era piena di bagnanti. Beh, d'altronde in spiaggia si fa il bagno.
1: Dopo un po' qualcuno arriva, insomma.
0: Dopo un po' qualcuno arriva, non si dorme, ma si dovrebbe fare il bagno. E a proposito di questo, Matteo Jacopini, io vorrei sapere se tu durante i tuoi viaggi con Scuola Zoo ti sei mai addormentato su una spiaggia di Rimini.
2: Ma
0: o
2: per forza.
0: In generale,
2: beh, cioè, questo è proprio, è una delle cose più belle.
0: È una condizione sine qua non di un viaggio,
2: esatto,
0: che si rispetti.
2: Esatto, esatto. Beh, addormentarsi all'alba, svegliarsi un po' con la salsedine, bella come sensazione, sulla sabbia, comodissima la sabbia.
1: Sulla sabbia, stupendo, ma meraviglioso anche tutte le testimonianze che ci ha scritto la nostra ascoltatrice Sandra, che ringraziamo. Tanti luoghi strani nei miei viaggi, per esempio sul Monte Sinai con sopra un firmamento abbagliante di stelle, e poi in Birmania su un treno in prima classe con dei topolini tra i piedi, in Nepal su una palafitta, cioè veramente...
0: Una viaggiatrice.
2: Beh, da ammirare, insomma, beata lei.
0: Da ammirare.
1: Da ammirare, da ammirare.
0: Matteo, tu non sei solo, perché oltre a me e a Valentina stiamo per dare il benvenuto ad altre due persone che di social
1: personalità,
0: personaggi che di social se ne intendono. Tu ci hai raccontato prima che hai fatto ben 4 milioni di visualizzazioni su un tuo video.
2: Sì, qualcosa del genere.
0: E quindi sei in buona compagnia.
1: Sei in ottima compagnia, perché adesso abbiamo il piacere, ho il piacere, perché io sono bolognese come loro, quindi cara Marzia, insomma, è molto campanilista questo mio annuncio, ma sono un vero e proprio fenomeno di culto per quanto riguarda i social media. Loro sono simpatici, esilaranti, fanno candid camera. Ve li presento anche con quello che loro, insomma, una frase loro iconica che dicono: c'hai quella gamba lì? C'hai quella gamba lì?
0: C'hai quella gamba lì?
1: C'hai quella gamba lì? E loro sono Michele Totta e Maurizio Tortelli. Super cazzola! Ciao ragazzi!
3: Ciao!
0: Ciao, ciao ragazzi,
3: sentite?
1: Sì, sì, forte e chiaro.
0: Forte e chiaro. Che bene, poi voi bene. Vi chiamate Supercazzola sui social, dove fate questi video divertenti che oltretutto Matteo conosce bene, e prima che, insomma, vi collegasse ha fatto anche degli apprezzamenti su di voi.
2: Assolutamente.
0: Ma tu, insomma, sì. Questa è stata un'idea di Maurizio Tortelli,
1: che non si chiama Maurizio Tortelli,
0: si chiama Maurizio Tortelli.
1: Ma non
3: no,
1: possiamo dire
3: infatti che non mi chiamo.
1: Esatto.
4: Grande Maurizio.
1: No, allora lui non si chiama Maurizio Tortelli, ma noi ve lo presentiamo come Maurizio Tortelli, perché ci ha chiesto espressamente di mantenere l'anonimato, perché ha quest'aura che dobbiamo preservare, Marzia. Quindi, Maurizio, come ti viene in mente, come ti è venuta in mente questa idea di questi video?
3: In realtà no, non c'è, tutti me lo chiedono, ma non c'è uno studio
1: scientifico
3: dietro. Cioè, esatto. E me lo chiedono come se avessi progettato una cura particolare per qua, però in realtà
0: è nata così.
3: Sì, così a caso. Cioè, i miei amici mi hanno detto: ma perché non lo metti sui social? Già lo facevo, lo mettevo negli amici più stretti.
1: Ok, detto,
0: perché non renderle pubbliche queste imprese?
3: Sì, esatto. Così.
0: Senti, Maurizio, ma non è che per caso il fatto che tu voglia mantenere nascosta la tua identità deriva dal fatto che forse sei un po' timido?
3: No,
0: sei sicuro?
3: No, questo no.
1: Questo mai.
3: No. È perché, ma a parte che in realtà, cioè... fondamentalmente, sai, filmando con gli occhiali o col telefono è inevitabile che, nel senso, non è anche quello il fatto che non ti filmi.
1: Perché, allora, raccontiamo un po' quello che fate. Michele, anche tu fai parte del duo dei Supercazzola. Che cosa combinate voi sui social? Ditecelo.
3: Danni.
4: Ma sui social sostanzialmente facciamo e riprendiamo quello che facciamo generalmente nella vita normale.
1: Benissimo.
4: Siamo proprio così, quando
3: siamo uguali, esatto, non è che cambia tanto.
4: Esatto, ci siamo trovati, e noi queste gag che poi alle volte filmiamo e postiamo le facciamo in realtà quotidianamente. Cioè, se io e lui siamo a mangiare al ristorante non riusciamo a non importunare in maniera simpatica il cameriere, lo facciamo comunque anche se non stiamo filmando.
1: Fantastico, quindi praticamente
0: perché non condividerlo?
1: Esatto, a sto punto tanto è una cosa che si fa, diciamolo, ovviamente voi lo importunate i malcapitati in maniera comunque buona e genuina, quindi nei vostri video, sì, è vero, c'è un po' la presa in giro goliardica, perché voi fate finta di incontrare persone insomma, fate finta che li conoscete, no? Quindi è questo un po'
3: sì,
1: il senso
3: solo,
1: del
3: video. Non solo. Però sì, anche quello.
1: Oppure, certo. Che ne so, c'è il ciclista che passa e voi lo incitate durante la sua performance.
3: Sì, ma anche siamo andati in negozi dove facevamo richieste...
1: Strane.
0: Assurde.
3: Sì, strane.
1: Allora...
4: Abbiamo avuto tutti gli animali possibili e immaginabili. Abbiamo cercato una vasca per un delfino, perché abbiamo avuto un delfino, un piranha...
1: Sì.
4: Una volta c'avevamo un tonno che era permaloso.
1: Tutte cose ovviamente inventate, perché voi inventate la scenetta al momento, perché è una sorta di freestyle voi fate.
4: Tutto improvvisato.
1: È un freestyle della gag. E inventate anche parole, quindi le persone che ovviamente sono lì, che vi stanno rispondendo, non capiscono quello che state dicendo.
4: Certo. Il segreto sempre quello, ogni 3-4 parole inventate di buttargliene poi dentro una decina
5: comunque questa cosa la faccio anche io, lo sai, con le mie sorelle che gli dico frati... Ma si sono ma vanno mai menato, come si dice a Roma?
4: No, menato no, per il momento no.
5: Arrabbiati,
4: no.
5: Arrabbiati?
3: Ma no, ma in realtà no, neanche no.
1: Perché ma poi sì, dimmi Michele.
4: Ma no, perché comunque rimane sempre all'interno di un ambito scherzoso, di un tema scherzoso. E poi comunque è difficilissimo prenderci, perché se io adesso ti dico che postellate insieme a loro per due, però con la trasmissione radio adesso voi mi sentite bene.
1: Sì.
4: Quindi ecco, io ve l'ho appena fatta, poi non me
1: ne sono accorta. Io me ne sono accorta.
4: Ecco.
5: Hai detto tipo così, no?
1: Ci ha fatto una super cazzola, Marzia.
2: Alla mammù.
5: Te l'ho detto che le faccio alle mie sorelle.
3: Mammucari, bravo.
5: Michele e Maurizio, sì. Ora ritorniamo un attimo seri. Il tema del giorno per gli ascoltatori è quello dei posti più strani dove hanno dormito. Io ho un messaggio che vorrei leggere mentre voi siete collegati da Walter, perché ci scrive: il posto più strano dove ho dormito è sulla punta del braccio di una gru edile a 70 metri di altezza in Kazakistan, mentre attendevo per fare alcune prove elettrostrumentali. Ho fatto ben 10 minuti di riposo, quindi...
1: Ma è una super cazzo.
3: La domanda che posso fare io è che scommessa ha perso. Però.
5: No, questo è un messaggio di Walter.
1: No, è vero.
5: Io volevo sapere voi ridete. Io ho letto un messaggio, ho alzato l'asticella con voi, perché ora voglio sapere
1: voi
5: i posti più strani dove hanno dormito Michele e Maurizio, alias Supercazzola sui social. Vai Michele.
3: Oddio, vai te Michi, perché io non mi ricordo, devo pensarci. Oddio.
4: Io in realtà di posti strani dove ho dormito, forse ci sono situazioni strane dove ho dormito.
5: No, parliamo di posti.
3: No, esatto. Però.
4: Io ricordo che una volta mi sono addormentato dall'avvocato mentre cercava di...
1: Di scagionarti, no?
4: No, mi stava spiegando qualcosa per la quale io ero andato da lui, niente di
1: grave, diciamo.
5: Era penalista, no, l'avvocato, no?
4: No, era civilista ed era per, allora... risolvere un contratto che avevo con una squadra di calcio.
1: Okay.
4: E io mi ricordo che lui mi ha completamente rintronato di termini che io non conoscevo.
1: Sì.
4: E non ero col mio procuratore e mi sono addormentato mentre lui parlava, e a un certo punto il procuratore mi ha dato una gomitata e ho detto: no, ma è tutto chiaro, capito?
2: Come a scuola, insomma.
1: Hai ripetuto l'ultima parola in pratica quando ti sei svegliato.
4: Esattamente, non avevo capito niente, sono uscito da lì senza aver risolto il problema, ovviamente. Però devo ammettere che Walter si chiamava.
1: Che non lo so, se
4: fosse no, Walter, dico quello che si è addormentato sulla punta della gru.
1: Walter.
4: Penso che ad oggi sia difficile trovare un posto più strano dove qualcuno si addormenta, perché se aggiungi che è in Kazakistan, secondo me il Kazakistan dà quel punto di romanticismo in più che...
1: Sì, perché non hai sentito il nostro Bruno da Torino che ci ha scritto: ora si è addormentato in camper nella piazza centrale di Vipiteno, svegliandosi poi la mattina dopo in mezzo al mercato.
4: Anche questo è curioso e simpatico, però io se dovessi...
1: Non arriva Walter, dici?
4: No, arriva alla punta della gru a 70 metri in Kazakistan. È una scena che anche solo immaginarla
5: è una poesia.
1: Magari una poesia, vi darà spunto per il vostro prossimo video, non lo so.
3: Neanche nel film di Up, quando prendi i palloncini con la casa e volano sulle cose.
5: Carino. Maurizio, ma noi abbiamo capito che tu non ce lo vuoi dire il posto più strano dove hai dormito.
3: Ma no, ma non lo so neanche dove, non so neanche io. Forse il posto più strano, ma non so se è una situazione o un posto. Mi sono addormentato dopo una serata a casa di mio amico sul tavolo con un altro mio amico ancora. sul tavolo della cucina, però in realtà non sopra, su una sedia, però non mi ricordo altri
1: dai,
3: posti.
1: Vabbè, ce la facciamo andare così, dai.
5: E oltretutto, ragazzi, qui con noi, non so se avete sentito, c'è anche Matteo Jacopini, che anche lui fa video social e si
2: parla.
5: Che vi voleva salutare.
2: Grande, no, anch'io grande, sono un grandissimo grande, estimatore, grandi ragazzi.
3: Grande.
4: Complimenti, complimenti a te.
2: Ma di che? Vengo a Bologna, aspetto dei tortellini.
1: Esatto. Veniamo
2: allora
1: tutti a Bologna tutti a provarvi. Bologna. Facciamo un po' di video con gli occhiali. Così poi ci arrestano, dobbiamo chiedere all'avvocato.
3: Ti viene da ridere, voglio fare tutti i video. Poi, cioè, i miei amici, io voglio fare tutti i video, poi quando li porto ridono e finisce lì.
1: È vero, sì, perché non è facile stare al vostro passo.
3: No, beh, no, non è facile, più che altro anche per noi a volte non ridere, perché tipo l'ultimo video che abbiamo fatto anche mi è scappato da ridere a me, anche amiche a volte scappo da ridere, perché sai, parliamo di quelle, si può dire boiate,
1: ma sì, ormai l'abbiamo detta, dai, esatto. E allora ringraziamo i nostri meravigliosi super cazzola al secolo, Michele Totta e Maurizio Tortelli, che in realtà non si chiama Maurizio Tortelli, ma noi lo chiameremo così per Radio 1, è Maurizio Tortelli, e vi aspettiamo con una prossima uscita, un prossimo video, e poi ci vediamo a Bologna.
5: Ciao ragazzi!
3: Grazie, ciao.
2: Ciao, ciao, ciao ragazzi!
1: Grazie di essere stati con noi! E ora ancora musica su Radio 1, c'è Fru Fru, Breathe In.

0: quando il duo britannico Fru Fru pubblicava questo singolo Breathe In. E ora siamo giunti agli ultimi 10 minuti qui all'Estate in Onda. Con noi c'è sempre Matteo Jacopini.
1: Buonasera ancora.
0: E noi stiamo sempre parlando con voi ascoltatori di luoghi strani in cui avete dormito. A proposito di questo, chiamiamo in causa una persona che di letti se ne intende, perché pensate che lei ha solamente 31 anni eppure già titolare di un rifugio, insomma una persona parecchio esperta nell'ambito.
2: Lei è Sara Ventura, le diamo subito il benvenuto. Ciao Sara!
3: Ciao a tutti!
2: Ciao! Benvenuta all'Estate in Onda. Allora adesso insomma stiamo raccontando, stiamo parlando di modi strani di dormire, posti e luoghi un po' così impervi anche, e tu hai un rifugio che si chiama il Rifugio dei Marsi, dove avete dei letti particolari, è vero?
3: Esattamente, noi ci troviamo ai piedi di Monti Sibillini, quindi nel contesto della natura, e abbiamo creato un piccolo angolo di paradiso per coppie dove poter creare un'esperienza, o meglio il ricordo di un'esperienza particolare nel mezzo della natura, e dove davvero puoi isolarti, rallentare, staccare la spina da un po' questa vita frenetica.
0: Dormendo oltretutto in una botte in legno o in una yurta mongola. Ma che sono?
3: Esattamente. Abbiamo entrambe le tipologie di ospitalità. E una appunto è la botte di vino, l'altra è una yurta originale mongola, e abbiamo creato, arricchito l'esperienza poi con una parte di benessere che include delle tinozze finlandesi.
2: Delle tinozze?
3: Con acqua riscaldata, esattamente, consistono in delle tine in legno finlandesi, e sono fruibili anche in inverno perché sono con acqua riscaldata, e le sedute sono sempre private per la coppia. E oltre a questo abbiamo anche una biosauna a sale rosa proprio all'interno della nostra tartufaia.
2: Che sciccheria! Quindi praticamente è tutto all'insegna, diciamo, del benessere e del relax, perché all'inizio Marzia, quando mi ha detto insomma delle botti, si dorme in botte, si dorme in yurta mongola, ho pensato Dio si sta scomodi, e invece no.
1: Che cos'è una yurta?
3: Assolutamente.
2: Sara. Allora, qui con noi abbiamo, cara Sara, Matteo Jacopini, che insomma lui è un comico, una persona, un content creator dei social.
1: Però la yurta mi manca.
2: Ecco, però
0: fare un video con la yurta.
1: Voglio sapere prima che cos'è, Sara, se possibile.
3: Allora, la yurta è una struttura interamente circolare, costruita in legno e materiali naturali, proprio come fanno in Mongolia.
2: Sì.
3: E in Mongolia ci vivono proprio all'interno di queste case, che sono in realtà smontabili, perché loro le smontano, le trasportano lungo il deserto del Gobi e le rimontano in base ai pascoli.
2: Okay.
3: E quindi è una struttura abitabile. Poi noi abbiamo costruito il bagno internamente alla stanza, quindi non ti devi uscire fuori, e è fruibile sia in inverno perché c'è il riscaldamento con l'ossupa a pellet, sia in estate con l'aria condizionata, cioè trattiene molto il calore, perché consideriamo che in Mongolia arrivano anche a meno 40 gradi.
0: Sì, ci stanno alcuni dei posti più freddi del mondo.
2: Ma tu Sara dove hai dormito, a parte insomma questi posti che sono i tuoi, tu sei lì di casa, ma un posto strano dove hai dormito ce lo vuoi dire?
3: E in realtà no, non vi è successo.
0: E allora hai tempo per agosto, a settembre, per venircelo a raccontare ancora qui all'Estate in Onda, perché noi lo vogliamo sapere, quindi da qui al 18 vedi di rimediare.
3: Va bene.
0: E allora noi ti ringraziamo, grazie a Sara Ventura per essere stata qui con noi all'Estate in Onda.
3: Grazie mille a voi.
2: Grazie, a presto, ci veniamo a trovare al Rifugio dei Marsi. Ciao.
1: Ciao Sara.
3: Ciao.
2: E allora Matteo, insomma siamo quasi in chiusura di puntata. Io voglio chiedere un po' quali sono i tuoi si parla di sogni e si dorme sognando e posti strani dove hai dormito, ma qual è il tuo sogno quindi a questo punto?
1: Sogno nel cassetto?
2: Sì.
1: Aiuto. Ma sicuramente guarda, io non ho, cioè ho tantissimi sogni nel cassetto, però non voglio pensare troppo al futuro, cioè voglio prima penso al giorno dopo, io cioè penso ad oggi, quello che voglio fare domani, e poi domani
2: che farai
1: penserò...
2: domani?
1: Domani, ma io vado a Milano per lavoro in realtà, molto noiosa come cosa.
2: Okay.
1: Però sì, voglio godermi ogni giorno piano piano.
2: Il qui ed ora.
1: Esatto, il qui ed ora.
0: Quindi non è vero che questi giovani d'oggi, questa generazione Z ha quest'ansia di fare, di apparire del giorno dopo, no, questo è un luogo comune.
1: L'ansia del futuro c'è, ma come c'è sempre stata in tutte le generazioni secondo me.
2: Ci va gestita.
1: Va gestita. vita, sì, anzi, me come la gestisco io, quindi non pensarci troppo, al futuro è il modo migliore, un po' una panacea.
2: Mi sembra un ottimo consiglio, sì, io lo apprezzo particolarmente. E allora ringraziamo il nostro meraviglioso Matteo Iacopini per essere stato con noi.
1: Faccio un saluto al commissariato di Flaminio qui a Roma. E nulla, questo e vi ringrazio senza aggiungere nulla.
2: Come l'avvocato di prima dei Supercazzola,
1: che non
0: vogliamo sapere nulla di più.
1: Non c'è bisogno.
0: Ti ringraziamo per essere stati con te. Guarderemo il tuo profilo in questi giorni.
1: Grazie,
0: per vedere,
1: ragazzi,
0: la tua fantasia cosa partorirà. Grazie.
2: Ciao Matteo.
1: Ciao.
0: E adesso noi ringraziamo tutta la squadra che è stata qui con noi all'Estate in Onda, la nostra autrice Stefania Livoli, in regia Luca Bernardini,
2: e poi la scelta musicale di Corina De Laurentiis, sempre puntuale e precisa e anche molto carina, i tecnici Stefano e Damiano Quarato. Ci potete riascoltare
0: su Rai Play Sound, laddove vi siete persi la puntata. E adesso diamo la linea al GR1 e poi all'Italia in diretta.
2: E noi torniamo domani
0: alle 15:05 qui su Radio 1.
2: Ciao.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: In studio Alice Andreoli, il voto in Sassonia-Anhalt con la vittoria dell'AfD apre una nuova fase per la politica tedesca. Per il cancelliere Merz, il trionfo dell'estrema destra crea forti scosse nelle fondamenta del paese.
3: Il cancelliere Merz si è presentato alla stampa dopo un lungo consiglio di crisi del suo partito. I cristiano-democratici ha subito ammesso che quella di ieri è una delle sconfitte più devastanti subite dalla CDU negli ultimi decenni. Ha tuttavia confermato di voler restare al suo posto. Se ci saranno conseguenze per lui, arriveranno probabilmente tra due settimane, e cioè dopo altre due tornate elettorali nelle regioni del Mecklenburg-Pomerania anteriore e della capitale Berlino. Il cancelliere ha annunciato altre riforme, ma ha anche aggiunto che bisogna cambiare la narrazione del paese. Spiegare razionalmente ciò che stiamo facendo non basta, bisogna arrivare alle emozioni dei cittadini. Ogni collaborazione con l'AfD è però esclusa, su questo ha detto il partito è unito. Il Cremlino, che sempre più spesso attacca la Germania, esulta intanto per il successo di AfD. È stata umiliata l'arroganza di Merz. Proprio l'AfD celebra il trionfo attaccando a sua volta il cancelliere.
4: Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: All'indomani dei colloqui tra i delegati di Trump, Witkoff e Kushner, e Putin a Mosca e Zelensky a Kiev, arriva l'auspicio del presidente Mattarella affinché i negoziati in corso portino a risultati. Il capo dello Stato al Quirinale ha ricevuto il presidente estone Karis. I temi al centro dell'incontro, oltre alla guerra in Ucraina, l'integrazione europea, la difesa comune, il conflitto in Medio Oriente e le migrazioni. Ora i mercati finanziari, poco mosse le principali borse europee. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano, linea Federico Simonelli.
5: Se borse europee che restano contrastate dopo la metà seduta, attesa per la riunione della BCE giovedì che potrebbe decidere per un rialzo dei tassi, Milano ha girato in positivo, più 0,1%, in rosso restano Francoforte e Madrid dopo i crolli di inizio settimana scorsa, rimbalza ancora a Milano il titolo Lottomatica che prevede sinergie dall'acquisizione della spagnola Sirsa, bene anche i titoli tecnologici, giù Poste Italiane e TIM nella settimana conclusiva per l'offerta pubblica di acquisto lanciata proprio da Poste sul gruppo delle comunicazioni. Infine con Wall Street chiusa oggi per il Labor Day, resta alta la tensione sui titoli di Stato americani, il decennale al 4,8%. Linea Roma.
2: A Belgrado migliaia di nazionalisti serbi si sono radunati per celebrare i funerali di Ratko Mladic, condannato per genocidio per le atrocità compiute durante la guerra in Bosnia negli anni 90. Linea il corrispondente Sergio Paini.
6: Alla fine non funerali di Stato, ma esegui comunque con tutti gli onori, di fatto la glorificazione di un criminale, come ha criticato l'Unione Europea. E a Belgrado migliaia di persone hanno reso l'ultimo saluto a Ratko Mladic, morto il 27 di agosto a 84 anni, mentre era in carcere a L'Aia in Olanda, condannato all'ergastolo da un tribunale penale internazionale per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità, atrocità commesse durante la guerra in Bosnia e culminate nel massacro di oltre 8.000 musulmani a Srebrenica nel luglio del 1995. La bara è stata esposta tutta la mattina nella chiesa ortodossa di San Luca, poi il corteo funebre fino al cimitero alla periferia della capitale serba, dove l'ex generale verrà sepolto accanto alla figlia Ana, che è morta suicida.
2: Il femminicidio di Lorena, autopsia sui corpi della donna e dell'ex compagno che, dopo averla uccisa, si è buttato anche lui dal cavalcavia della A1 a Barberino del Mugello. Continuano intanto gli accertamenti degli investigatori per ricostruire il rapporto tra i due nelle settimane precedenti al delitto e verificare se l'uomo avesse premeditato tutto nei minimi dettagli. Novità per Bruce Springsteen, il 9 settembre arriva in streaming Land of Hope and Dreams American Tour, un film concerto tratto dalle recenti date americane del boss. It is great to be in Philadelphia. È stato postato su YouTube un trailer di pochi minuti con diversi estratti dei discorsi tra una canzone e l'altra. Il sottotitolo è Philadelphia Freedom Cut, lasciando intendere che sia stato registrato nella data finale del tour nella città della Pennsylvania, il 30 maggio. E noi ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 17.
0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: L'Italia in diretta.
10: E anche questa settimana l'Italia va sempre in diretta. Buon pomeriggio da Lucrezia Scardini
11: e da Claudio Tetammasi, pronti per voi. Ben trovata Lucrezia.
10: Anche per me è un grandissimo piacere, speriamo lo sia altrettanto per gli ascoltatori. Quest'oggi avremo una mezz'oretta in meno, un'antichietta di programma
11: Perché
10: in meno,
11: c'è il calcio, il calcio richiede il suo tempo.
10: Dire.
11: Come ricordiamo
10: di fronte
11: però
10: al calcio
11: alziamo tutte le mani,
10: assolutamente.
11: Ricordiamo però il nostro numero al quale spedire i vostri messaggi, le vostre considerazioni e opinioni, che è il 335-699-2949.
10: Ricordiamo anche che è possibile riascoltare questa come le altre puntate, non solo dell'Italia in diretta ma di tutta la programmazione di Radio 1 e su Rai Play Sound. E vogliamo ringraziare la squadra prima di cominciare?
11: Sì, dai, direi di sì. Allora cominciamo con la redazione: Davide Campione, Luca Torresi, Maurizio Merola, Moreno Amantini.
10: Alla regia questo pomeriggio abbiamo Francesco Galluzzo, grazie per essere qui. Alla parte tecnica Giovanni Lepore. Ciao Giovanni, grazie anche a te, speriamo che ci mandi in onda come si deve. Scherzo naturalmente. E scherzo diciamo fino a un certo punto, fino a che ce lo siamo potuti permettere, l'abbiamo fatto. Adesso facciamo un piccolo sommario, parleremo di cose serie e importanti, poi andremo con la musica e poi avvieremo questo inizio di settimana con l'Italia in diretta. Parleremo di un tema molto molto importante, molto serio, che continua purtroppo a degenerare evidentemente. Parliamo di femminicidi, avremo una serie di altre cose delle quali parleremo, le chicche, itinerari gastronomici, guide per i paesi meravigliosi, dei borghi meravigliosi del nostro paese. Faremo anche delle analisi approfondite sugli ospiti che avremo e che ci presenterai tu. Avremo anche il personaggio famoso a cura di Moreno Amantini, ma non voglio svelare altro perché lo faremo tra poco. Cominciamo con
11: la musica e cominciamo con i Sunshine, che arrivano dall'Inghilterra, il loro quinto album. Ma ci ricorda che non tutto va sempre come dovrebbe, anche se fuori c'è il sole non è detto che dentro poi insomma il sole brilli. E spesso succede così, quindi una considerazione dolce e amara rispetto a quanto succede nelle nostre vite. Si chiama Sunshine e loro sono Jungle.

0: Loro Sunshine, che è anche il titolo del loro album, un sole che splende, ma non ovunque, sicuramente non di questi posti.
1: Assolutamente, devo dire, pertinente con quello che è l'argomento che adesso affronteremo, perché ieri sì era una giornata di sole, ma non lo è stata per Lorena Isceri, l'ennesima vittima di femminicidio, un uomo che diceva di amarla perdutamente, un uomo che non riusciva ad accettare di essere stato lasciato, per di più stato lasciato perché lui aveva tradito, per cui cioè, ci stava pure che la ragazza, diciamo, volesse fare a meno di questo rapporto. Poi probabilmente ci saranno state delle incrinature, ma non è un giudizio quello che vogliamo dare, né di parte né, diciamo, mediatico, perché purtroppo anche tramite i social è stato detto di tutto, è stato sottolineato di tutto, anche inopportunamente, permettetemi di dire, non so se sei d'accordo Claudio, ormai si dice la qualunque su qualsiasi cosa, addirittura a proposito della povera Lorena Isceri, che ricordo essere peraltro un medico veterinario di 45 anni, una gran bella ragazza, è stato detto addirittura, dopo una foto che è stata pubblicata su questi stramaledetti social, vestita bene, insomma comunque con una femminilità evidente, è stato detto, beh, se andava in giro vestita così, e cioè io ragazzi sono disgustata, posso dirlo che sono disgustata?
0: Assolutamente
1: da
0: d'accordo Lucrezia.
1: E va bene, diciamo che il caso mediatico ce l'abbiamo sotto gli occhi, sotto il naso ormai da due giorni, da quando è successa questa cosa. Lorena è stata, ha avuto una fine terribile, cioè io solo a pensare che questa ragazza è stata chiusa nel bagagliaio di un'auto, ha tentato disperatamente di salvarsi recuperando il telefono e facendo delle telefonate, tra le quali anche quella al 112, 100 quello qualche cosa, insomma cercando aiuto che è stato provato ad offrirle, ma purtroppo sono arrivati troppo tardi, perché il gentile ex Federico Vella l'ha lanciata dal cavalcavia dell'autostrada, e poi ci sono stati ben 40 minuti di trattative per far sì che lui non si lanciasse, quindi non si suicidasse, dopo aver compiuto quel gesto terrificante che è stato la morte tragica, veramente tragica, ma per l'efferatezza di Lorena Isceri. Noi per parlare di questo, che è soltanto forse l'ultimo caso di questo 2026 e degli altri anni che raccontano di vite perse dietro al possesso, alla gelosia, al non so veramente quali altri aggettivi trovare per definire situazioni di questo genere. Ne parleremo e approfondiremo il tutto con un'esperta, una psicoterapeuta e sessologa, la dottoressa Giuliana Guadagnini, alla quale do il benvenuto.
2: Grazie, salve a tutti.
1: Io le chiedo scusa per l'enorme premessa che ho fatto, ma sono veramente agitatissima, cioè è proprio una cosa che mi fa impazzire dover raccontare e ascoltare e seguire casi di cronaca che ancora raccontano di possesso, di determinazione legata, lo amava troppo, per questo non ce l'ha fatta. Ma perché, dottoressa, ancora dobbiamo subire questo, non solo come donne, anche come genere umano? Non voglio caratterizzare, diciamo, il discorso sul femminicidio, aprirebbe altri scenari e altre discussioni, ma perché ancora tutto questo accade? E in qualche modo lo definiamo sempre giustificandolo, non dico sempre, ma quasi sempre.
2: Qui in episodi come questo la giustificazione non esiste, e come questo e tutti gli altri femminicidi proprio non esiste, come in tutti gli omicidi che purtroppo ci troviamo a vedere ogni giorno. Allora, secondo me c'è proprio una mancanza di educazione a livello affettivo, alla gestione anche del rifiuto, al consenso, alla reciprocità, e c'è ancora una visione retrograda di donna posseduta. C'è una distinzione che dovremmo fare e imparare a fare educhiamo i nostri ragazzi, tra desiderio e possesso. Invece c'è dominio e controllo, e quando una donna dice no, il no non è considerato. Dopo è ovvio che ci sono anche dei casi estremi dove c'è l'inverso, vero? Dove ci sono delle donne che sottomettono il loro partner, ma adesso stiamo parlando di altro. Per cui bisogna sradicare, secondo me, questo analfabetismo emotivo e educare al consenso, cosa che nel nostro paese tarda a essere sviluppata.
1: Ma anche banalmente il rispetto dell'altra persona in quanto essere umano, non solo per come donna, perché non mi posso vestire come mi pare e devo essere accusata solo di essermela cercata perché magari ho indossato una scollatura, cioè è una cosa veramente vergognosa.
2: Beh, è un abominio che venga detto e qua ha detto giustamente lei prima, i social ne stanno parlando e straparlando, ne parlano tanto e male e forse anche il linguaggio, le immagini rendono da un lato c'è l'insistenza e la morbosità quasi ossessiva, vero? Che come tutte le cose mediatiche poi sbattute sui social dove non c'è controllo, non c'è educazione, non c'è rispetto neanche nel linguaggio, senza filtri e senza niente, non vanno altro che aumentare, se vogliamo, anche a mio parere un fenomeno di emulazione.
1: Sì.
2: Perché è giusto denunciare, è giusto segnalare, è giusto dire le cose, ma devono essere dette da esperti. E mi viene un po' da pensare, quando si parla di suicidio ci sono gli esperti che ne parlano con discrezione e va bene lì e lì si chiude. Quando ci sono questi fenomeni invece tutti vogliono metterci la pezza e assolutamente c'è, da parer mio, questo rischio di emulazione studiato e strastudiato nel fenomeno d'effetto copycat, come diciamo noi psicologi, però assolutamente nessuno ci fa niente e anzi questa eco mediatica, cioè, più la sparo grossa, più metto foto, più
1: ecco, esatto, dottoressa, questa è una cosa che mi ha scandalizzato ulteriormente, le voglio chiedere, dottoressa Guadagnini, non voglio interromperla, però è fondamentale, perché, e se parliamo sempre dei social, mi dispiace, ma io un po' ce l'ho sullo stomaco questi social, perché stanno degenerando da tempo, stanno diseducando e stanno, diciamo, causando una forma di involuzione, proprio se mi posso permettere di dire questo.
2: Certo.
1: E sono state pubblicate da persone che non c'entrano niente con l'alveo familiare o amicale o sociale dei protagonisti negativi di questa vicenda, ma soprattutto io penso a quella povera ragazza, foto della coppia, delle vacanze che hanno fatto quando erano coppia, ma perché anche quello secondo me è una violenza nei confronti della vittima, è come andare a giustificare in qualche modo il fatto che sono stati felici e lui poverino nel momento in cui non lo è più stato si è sentito in dovere, in diritto di eliminare la persona che lo stava facendo soffrire. Non trova che anche questa forma di generalizzazione, di utilizzo di immagini che non appartengono allo stretto contesto familiare, amicale o sociale, come dicevo prima, sia una violenza, scusate, ma io sono veramente sconvolta.
2: È una violenza, ma sono tutti questi post, queste immagini, questi reel, queste storie che stanno pubblicando, sono eco mediatica, che fanno in modo che le persone che postano vengano viste e si sentano importanti e a scapito della poverina, come in questa situazione di Lorena, ma il problema è che lo fanno in tutte le età. Gli algoritmi poi dei social non fanno altro che replicare, vero, perché sono progettati per massimizzare il tempo di permanenza di tutti gli utenti, dunque più posto queste cose, più sono maliziose, più sono tendenziose, più la gente li guarda e più vengono visualizzate. Senza pensare, come dicevamo giustamente prima, cosa succede ai soggetti vulnerabili, vedi adolescenti, vedi dei ragazzi o delle donne che stanno vivendo queste sensazioni di difficoltà e queste persone sono in queste bolle, chiamiamole informative, dove la violenza di genere e la misoginia sembrano quasi omnipresenti, per cui siamo circondati da questo in questo momento.
1: Ma forse, dottoressa, le chiedo anche questo. Bisogna educare a distinguere, perché è anche vero che l'altra faccia dei social, a proposito di donne che si offrono in qualsiasi modo, in qualsiasi, anche molto volgarmente, e danno come la sensazione di poter essere merce di cambio, di scambio, di offerta. Anche questa è una cosa che secondo me in qualche modo sconvolge le menti fragili, perché non si riesce più a distinguere che c'entra una sciacquetta, scusatemi il termine, che si offre in quel modo rispetto ad una donna adulta che vuole scegliere la propria vita e magari smettere di condividerla con chi la fa star male.
2: Purtroppo si sono radicati queste piattaforme, Perché si sono arricchite? Perché c'è questa diseducazione affettiva e morale e sociale e anche sessuale, se vogliamo, perché c'è un'ignoranza nella sessualità che sta dilagando, infatti malattie sessualmente trasmissibili, vero, viaggiano. E poi c'è il discorso di questi giovani, che lei pensa che adesso mi stavo preparando una conferenza e gliela spoglierò, per la violenza di genere, per la violenza sulle donne, addirittura le cantanti trap femminili sono più misogine nei testi che i maschi.
1: Ah, non apriamo questo capitolo, che veramente sul trap potremmo veramente aprire, cioè scrivere un'enciclopedia
2: che diventano tossiche,
1: di testi terrificanti. Sì, ha ragione, no. Dottoressa, e noi colpisce francamente, non solo come diciamo media, colpisce l'efferatezza di questo ultimo ennesimo femminicidio, ma ci sono stati altri casi che hanno sconvolto l'opinione pubblica e ancora lasciano il segno, come quello della povera Giulia Tramontano, una giovane donna incinta peraltro di 7 mesi, il cui compagno, cosiddetto compagno, non solo ha provato di tutto per farla fuori prima, poi alla fine non c'è riuscito, con topicida, di tutto, e l'ha ammazzata con 37 coltellate, ha tentato anche di far sparire il corpo. Cioè, ma che cosa vogliamo spiegare alle nuove generazioni? Non solo che non deve accadere, ma perché si arriva a questo?
2: Ma il problema è questa efferatezza, perché il femminicidio, per cui, per quanto se ne parla, e se ne parla, dicevamo, male, offre quasi una, adesso dico una cosa grossa, immagine normalizzata di quello che succede.
1: Ecco.
2: Perché è ovvio che se c'è un femminicidio succedono queste cose. E c'è qualcuno che neanche si scandalizza più, vero?
1: Esatto, e quasi si, non dico tutti per carità, ma io ho letto dei commenti che addirittura empatizzavano con il povero uomo, e torniamo a parlare del caso di Lorena, che empatizzavano con questo povero uomo sofferente che alla fine non ce l'ha fatta a gestire la sua vita senza la sua ex compagna. Ma vabbè, insomma, ne potremmo parlare.
2: Non si parla assolutamente di educazione. Queste cose, non c'è neanche un quadro dove si riflette rispetto ai dati che ci sono, perché sono sempre quelli, e le persone sono quasi stufe di quelle come noi di combattere,
1: sì.
2: O il lettore, perché i dati sono quelli, le cose non stanno cambiando e le cose si purtroppo ripetono in modo sempre più efferato, perché se no non hanno neanche effetto.
1: Certo. Dottoressa Giuliana Guadagnini, è veramente un tema del quale vorremmo parlare per settimane, sperando sempre, auspicando sempre che qualcosa possa cambiare. Non possiamo far al pare che ci sia un calo, ma questo non ci conforta.
2: No, assolutamente.
1: E quindi vorremmo veramente non sentire e non raccontare più di queste cose. Grazie per essere stata con noi, dottoressa Guadagnini.
2: Grazie
1: davvero.
2: A lei.
1: Grazie e buon lavoro. Noi adesso andiamo a Venezia, dove non è mancato un riferimento a quanto accaduto, a quanto di cui abbiamo appena parlato, perché c'è l'attrice Greta Scarano, co-conduttrice quest'anno alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, delle serate di apertura e chiusura, che sul red carpet si è presentata con il viso, diciamo, tinto da una striscia di rosso, a ipotizzare il sangue versato per l'ennesima volta da una donna. E noi abbiamo l'inviata del giornale radio, della redazione Cultura e Spettacoli del giornale radio, che è Miriam Mauti, alla quale auguriamo un benvenuto in trasmissione.
3: Buonasera.
1: Ciao Miriam. Ecco, io comincio con questo perché ci è sembrato un segnale importante a non voler dimenticare, a voler, come dire, sempre attenzionare quanto accade nella vita reale, oltre alla bellezza del cinema, del festival, della mostra internazionale, c'è la realtà che purtroppo... E quindi Greta Scarano ieri ha fatto questo. Cosa è successo? Ce lo racconti?
3: Sì, Greta, che ovviamente in quanto conduttrice sta facendo tutti i red carpet di queste serate, in quello di ieri sera, proprio per mettere l'accento, devo dire che Greta Scarano è un'attrice molto impegnata anche sui temi sociali, sui temi politici, non ha paura di prendere posizioni su niente. niente. E ieri sera è passata tra le due ali di fotografi, come si fa di solito, con una mano a dire stop, a dire basta, e con un rossetto nell'altra mano a segnare delle strisce rosse sulle sue guance. Quindi è stato un momento molto, molto forte, che ha ricordato appunto come il mondo e quello che accade, l'attualità, non siano esenti anche dalla bolla del cinema che stiamo vivendo in questi 10 giorni, anche perché i film parlano tanto di realtà quest'anno, parlano della macro storia di guerra, di democrazia, eccetera, raccontano anche tante piccole storie che però mettono in luce quelle che sono le dinamiche poi quotidiane di ciascuno di noi.
1: Certo.
3: Mi ricollego anche al film del quale vi volevo parlare in apertura di questo collegamento. Vai. Che è il terzo film in concorso per l'Italia. Sto parlando dell'Estranea di Paolo Strippoli. Strippoli è un giovane regista, è under 40, è al terzo film, tutti film che sono andati molto bene anche con il pubblico, perché sono film che hanno avuto in qualche modo degli agganci anche con il genere, con l'horror e così via. Porta qui un film che racconta una famiglia e anche le dinamiche interne a questa famiglia, nella quale dei genitori amorevoli vogliono comunque essere in qualche modo, avere il controllo su quella che è e quella che sarà la vita dei propri figli.
1: Certo.
3: I due genitori in questione sono Jasmine Trinca e Adriano Giannini. Io vi farei sentire un estratto dall'incontro stampa di oggi proprio con Paolo Strippoli.
4: Io credo di essere riuscito in maniera più esatta a raccontare una cosa che mi preme profondamente raccontare, ovvero come in un nucleo familiare la società esterna, il mondo contemporaneo alle persone che ci vivono dentro, venga portato per la prima volta nella vita, soprattutto dei più giovani, attraverso i genitori. I genitori sono lo spiraglio sul mondo esterno. Possiamo fare grandi danni. Qualsiasi genitore è un narratore. Io arrivo da una famiglia normale e ho un rapporto meraviglioso con i miei genitori tuttora. Io non credo che ci sia un attacco alla famiglia tradizionale. Io voglio esplorare come la famiglia tradizionale non sia altro che lo specchio in piccolo della società più grande.
3: E parla di una famiglia anche un altro film presentato oggi, si intitola I figli della scimmia. È un film che concorre al concorso di Orizzonti, lo produce e lo interpreta Riccardo Scamarcio nei panni di un padre molto affettuoso e molto amorevole, ma anche con tanti dubbi e dolore, perché è anche il caregiver del suo bambino, di suo figlio nato con una gravissima disabilità.
5: È riuscito a eludere completamente tutti i cliché, quelle dinamiche che magari avrebbero potuto da qualche parte utilizzare questo tema in un senso un po' ricattatorio. Un piccolo unguento questo film per i genitori, per le loro responsabilità, le loro difficoltà, il fatto di non sentirsi all'altezza, di non essere in grado di gestire bene questa cosa, avere tutta la forza che però a volte non basta, perché i figli sono esseri altri da noi.
3: Come vedete è uno dei temi forti della giornata, la famiglia e come i genitori e i figli si devono rapportare per trovare un equilibrio al loro interno. Il film di Scamarcio è tra l'altro un'opera prima di Tommaso Landucci. Io non so se abbiamo il tempo di ascoltare un'altra voce o...
1: Guarda, dipende da quanto dura, dici tu. Dai, mandiamola,
3: perché voglio far sentire un grande regista, un premio Oscar, Gabriele Salvatores, perché un altro dei grandi temi di questa edizione della mostra è: che cosa dobbiamo fare? Ci dobbiamo difendere? La dobbiamo usare con l'intelligenza artificiale?
6: dipende dalla sensibilità di ogni singolo autore, il fatto di come usarla e come non usarla. Ma per esempio una cosa positiva che ho trovato in questi film fatti per la maggior parte da ragazzi molto giovani è che anche se viene usata appunto la tecnologia a livello spinto, perché qui sono tutti realizzati sull'intelligenza artificiale, alla base di queste storie c'è sempre un'idea bella che parla di noi, che parla degli esseri umani, a volte un'idea molto poetica o filosofica. Ecco, questo è molto importante, non bisogna perdere questo ovviamente prima di tutto.
3: Non perdiamo l'umanità e diamo noi delle indicazioni all'intelligenza artificiale. Gabriele Salvatores presiede la giuria del Reply AI Film Festival, che è stato vinto tra l'altro da un cortometraggio canadese di Robert Godet.
1: Ci vuoi dire chi è che ti assiste tecnicamente?

0: Grazie per essere stata con noi e complimenti per il tuo lavoro.
1: Grazie a voi.
2: Grazie ancora Miriam Mauti. Ci fermiamo qualche secondo e torniamo qui con l'Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: $99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: €99 al mese, anticipo €3.150, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale €12.122.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di €2000 fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
4: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
4: Doppi sconti, solo a settembre.

0: perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu. L'Italia in diretta.
2: Ed eccoci qua.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: È mezzanotte e 5 minuti.
2: Sì, ma io lo capisco, io ho due figlie, una di 22 e una di 23 anni, per cui esatto. Mi sento talmente coinvolto che a volte mi paralizzo, e forse questo è sbagliato, ma non è, è difficile parlarne per me, perché è proprio un fatto emozionale.
5: Sì, lo capisco, il fatto che sia tu uomo a dire una cosa del genere, insomma, dà ancora speranza, devo dire.
2: Speriamo.
5: Abbiamo ricevuto però, caro Claudio, alcuni messaggi, anche di critica, per carità, è giusto dirlo, rilevarli, riguardo e rispetto alla questione dei femminicidi, per esempio sui dati. I dati sono difficili tecnicamente, perché secondo il Ministero dell'Interno sono solo 34.
2: Anche uno sarebbe sufficienza a dire esatto,
5: 34 dall'inizio del 2026, mentre secondo l'osservatorio, non uno di meno, parliamo di 56 femminicidi. Per cui, ecco, dici, ma perché sono così discrepanti i dati? Perché magari vengono inseriti omicidi volontari, non vengono definiti femminicidi perché non rientrano? Cioè, tutta una questione legata
2: tecnica,
5: non all'informazione, esatto, ma più tecnica giuridica, per cui il dato ufficiale, quello del Ministero dell'Interno, è di 34 nei primi mesi, cioè fino adesso nel 2026, che secondo altri osservatori sono un pochino di più.
2: E sono comunque tantissimi. Parliamo di tutt'altro. Allora, oggi noi finiamo alle 18 perché arriva il calcio. 18:30 per la precisione, vogliamo essere precisi.
5: Guarda la scaletta.
2: Guarda la scaletta alle 18:30, sì, mi sa di sì, perché il calcio arriva con tutto quello che significa, per cui le partite.
5: C'è il posticipo di campionato.
2: Posticipo di campionato, non possiamo ovviamente che alzare le mani e annunciarlo quando sarà il momento. Ma parliamo di calcio e musica anche oggi.
5: Vai.
2: Allora, il 7 settembre del 1893, quindi oggi, nasceva il Genoa Cricket and Athletic Club, ovvero il Genoa, la squadra di calcio che proprio oggi, 133 anni dopo, festeggiano tutti i tifosi e i calciatori il compleanno nel borgo di Boccadasse con fumogeni e fuochi d'artificio. Boccadasse, che è famoso anche per la musica.
5: Sì, certo.
2: C'erano Gino Paoli, c'era De André e via dicendo. Ci saranno il capitano e l'allenatore Daniele De Rossi. E vedere questo affetto, ha detto Daniele Rossi, l'allenatore, tantissima gente che ha partecipato e sta partecipando con 0 punti in classifica, è la dimostrazione che il calcio sia entrato ed continua ad entrare nelle anime di tanti. Ma i tanti sono anche musicisti, perché ci sono tantissimi musicisti che non solo cantano, non solo partecipano e danno addirittura supportano anche alcune squadre dal punto di vista economico, ma non fanno

0: non hanno timori nel mostrare la loro fede, anche eccessiva. Faccio gli OSS, per questo l'ho domandato poco fa
1: a Miriam
0: Mauti. Però parlavamo del Genoa, c'è insospettabilmente parlando alcuni cantanti inglesi che tifano Genoa.
1: No, che c'entra? Non
0: ma fai. Perché il Genoa fu fondato da un gruppo di inglesi nel Genoa 133 anni fa, e che dimostrano quanto poi proprio il Genoa insomma sia entrato nel cuore di tanti. Faccio un esempio: Sergio Pizzorno, tu dici chi sarà? Sergio Pizzorno, esatto, è il cantante e il frontman di un gruppo che viene da Leicester in Inghilterra, che si chiama Casabian. Ma c'è un altro che proprio incarna il tifoso sfegatato e innamorato del Genoa, e sto parlando di Jack Savoretti. Lì c'è una spiegazione particolare, perché è una passione ereditata dal padre, che era proprio di Genoa.
1: Ah, c'è un'origine.
0: E con lui andava da piccolo a vedere il Genoa. Il cantautore anglo-italiano a questo punto, quindi ha origini profonde, il Genoa spessissimo, a parte lo guarda da ogni parte del mondo se c'è il Genoa, tutti fermi a guardare la partita, ma spesso va allo stadio, al Marassi, a vedere la sua squadra del cuore, e ha legato la sua musica a Marassi, per esempio girando il videoclip del brano Home proprio nello stadio del Genoa. E Jack Savoretti, se lo interroghi, sta un paio d'ore a parlare della sua passione per il Genoa. Questa è una sua canzone tratta da un album di un paio d'anni fa, se non sbaglio, che è stata realizzata insieme a Nile Rodgers, e si chiama Who's Hurting Who? Lui è Jack Savoretti.

0: Jack Savoretti con Nile Rodgers, già collaboratori David Bowie, Duran Duran, tranne per dirne soltanto una punta, e la sua grande passione per il Genoa. Walter giustamente sottolinea che Marazzi non è lo stadio nel quartiere, ma un po' come succede a San Siro,
1: certo.
0: No? San Siro, che si chiama in realtà Meazza, però
1: il quartiere
0: comunemente
1: San Siro,
0: viene chiamato anche San Siro. E quindi oggi festeggiamo il 133esimo anniversario della nascita del Genoa Calcio e torneremo a parlare di calcio, ma tra un attimo, perché ora abbiamo un ospite, Lucrezia, vero?
1: Direi anche piuttosto importante, perché adesso facciamo gli acculturati.
0: Sì, quelli che ci
1: quelli
0: capiscono.
1: Quelli che vedo che loro ci capiscono. E dunque parliamo di una manifestazione che partirà l'11 e durerà fino al 13 di settembre, e parliamo di una città meravigliosa che ha sofferto tanto.
0: E che sta rinascendo,
1: veramente più bella di Pria, come direbbe... Va bene, insomma, c'è il Maxi, torna al Maxi L'Aquila per la sesta edizione, 50 appuntamenti, tutti gratuiti, tra arte, musica contemporanea, danza, poesia, teatro, elettronica e sperimentazione scenica. Però io ti lascerei la parola, perché tu sei più addentro questa manifestazione, che è già la sesta, credo, edizione.
0: E con noi c'è Oscar Pizzo, benvenuto.
2: Grazie, buonasera.
0: Insomma, tu hai avuto un ruolo rilevante nella creazione di azione di questo, com'è, performative,
1: esatto,
0: o performative l'inglese?
2: Come è acculturato, una bella responsabilità. Però,
0: sì.
2: Dunque, questo progetto...
1: ci devi istruire, scusa.
2: Vabbè, qui ci vorrebbero anni, però diciamo che comunque abbiamo cercato di fare delle cose molto carine e anche molto stimolanti.
0: Anche sono tante,
2: e molte curiosità.
0: No? 50
2: sono tante, sì. Insieme con Fanny Borella abbiamo creato questi due giorni e mezzo, perché il venerdì 11 è la sera dalle 20 alle 23, mentre poi sabato 12 e domenica 13 è tutta la giornata. Diciamo che la caratteristica è che intanto si entra gratis, e quindi questa è una cosa bella, già
0: che
2: non è normale, che tutto
0: facilita l'accesso e l'arrivo di tanta gente.
2: Certo, si può entrare quanto si vuole, si può stare 10 minuti un giorno e 6 ore l'altro giorno. E è una combinatoria strana, cioè è come, sai, come i frullatori, quando tu metti tutte le verdure e tutte le ti viene poi un frullato.
0: Sì.
2: È una centrifuga di performance, cioè ogni 10 minuti c'è una performance.
0: Succede
2: che può
0: qualcosa.
2: Essere... Succede più cose, perché sono più sale, quindi ci sono 5-6 cose nello stesso tempo, e diciamo il curioso, lo spettatore che vuole venire a vedere queste cose, può scegliere lui cosa fare. È come quando entri in un ristorante, tu vuoi scegliere le tagliatelle alla carbonara oppure la pasta alla carbonara. Ecco, si sceglie il proprio menù. È un continuo cambio di performance che vanno dal DJ alla danza, alla musica contemporanea, all'arte visiva, al teatro, c'è di tutto. Adesso, siccome sono più di 50,
1: ricordarseli tutti magari.
2: Certo, no.
1: Oscar, posso farti una domanda?
2: Con un ristorante scegli dove andare, scegli quello,
1: certo,
2: che vuoi.
1: Certo. Oscar, volevo chiederti, tutti questi appuntamenti, queste performance, queste cose che sono in agenda, in scaletta, seguono un percorso, una linea, un argomento, oppure sono semplicemente, per si fa per dire, una raccolta di tante manifestazioni d'arte, a prescindere dall'argomento?
2: Diciamo che segue intanto un linguaggio contemporaneo, cioè quello che succede oggi tra gli artisti giovani e artisti affermatissimi, e quindi c'è, diciamo, un linguaggio sul contemporaneo, su quello che succede oggi. Dopodiché c'è un'idea, c'è l'idea della combinatoria, cioè tu troverai sempre, non so, un pianista che suona con un video di una grande artista iraniana, oppure una danzatrice con un elettronico, oppure un attore che recita un artista come Todi Shaloya. Tutte le combinatorie possibili. Abbiamo anche delle cose strane, per esempio abbiamo questo enorme attrezzo che ha 100 metronomi che suonano insieme, non ti dico che cosa può combinare, è una cosa incredibile. Diciamo, ci sono curiosità, c'è un'attenzione verso il Medio Oriente con artisti del Medio Oriente, così come un'attenzione verso i grandi artisti americani e naturalmente anche gli artisti italiani. Però diciamo che la combinatoria è l'elemento che accomuna un po' tutto, cioè diverse arti che dialogano insieme. Però sono brevi, cioè non è che ti devi sorbire un'ora di spettacolo, per carità, magari sono bellissimi, certo, di spettacoli di un'ora, ma tu anche in un'ora ne puoi vedere 8, perché alcuni sono brevi, ma sono molto interessanti. Bene. Cioè ti puoi fare tutto.
1: Una fruizione
0: scorpacciata di arte.
1: Poi ci sono dei giovanotti di grandi nomi. Cioè
0: giovanotti, ma anche un omaggio importante.
2: Ci sono giovanotti, vecchiotti, ci sono un po' tutti.
1: Appunto, è una metafora per dire insomma che.
2: Ci sono acculturati e non acculturati. Mancano solo gli spettatori di una partita di calcio, però quello
0: quelli magari arriveranno uguale, chi lo sa. Però insomma, tra le altre cose c'è un omaggio importante a uno dei grandi della musica contemporanea, che credo compia 90 anni quest'anno, che è Philip Glass.
2: A breve compie 90 anni.
1: Per questo dicevo giovanotti, cioè ci danno pista questi ragazzi.
2: Sì, loro, Philip Glass ha lavorato in tutte le discipline, io ho avuto la fortuna di lavorare con lui, adesso fa poco compie 90 anni, quindi era un atto dovuto, come sì, gli 80 anni dalla nascita di Daniele Lombardi, che è un grande artista musicista, ma poi c'è Lucinda Childs, che è una grande coreografa, ci sono tantissime cose, Shirin Shah, questa grande artista iraniana, che fa un video bellissimo sulla lontananza dall'Iran, su questo fatto che non riconosce più l'Iran come lo credo che non lo riconosce.
1: Immagino,
2: può andare avanti per l'infinito.
0: Allora, vogliamo ricordare l'appuntamento, Oscar Pizzo, che insieme alla sua, insomma, al suo sodale aiuto, mi sfugge il nome adesso, Fanny, com'è la tua sodale in questo? Ecco, Fanny Borello.
1: La complice.
2: L'altra culturata.
0: L'appuntamento è dall'11 al 13 settembre al Maxi dell'Aquila, vero?
2: Vi aspettiamo.
0: 50 avvenimenti, per cui insomma arrivate preparati e allenati.
1: Ma soprattutto gratuiti, una cosa veramente interessante.
0: Gratuiti, che è fondamentale.
2: Beh sì, questa è una volontà del Maxi che comunque la trovo splendida, perché in un momento dove una città che sta anche rinascendo, l'idea di aprire le porte senza chiedere né sì né no quanto costa e quanto viene
1: è meraviglioso.
2: Un atto di generosità importante.
1: Assolutamente.
0: Bene, grazie Oscar Pizzo e in bocca al lupo.
2: Grazie
0: per il festival proprio lì all'Aquila dall'11 al 13 settembre. L'abbiamo evocati più volte e adesso ci toccano. Some Might Say, era il 1955.
1: Senza tavolino con tre gambe. Li abbiamo evocati senza.
0: Sì, però ormai loro capirai, sono pervasivi, sono in qualsiasi posto del mondo, si chiamano Oasis.

0: qualcuno potrebbe anche dire Sam Night Say sono gli Oasis presenti, hanno presentato il loro documentario che sembra anche molto bello proprio alla mostra del cinema. La loro passione, perché ormai gli Oasis sono proprio il simbolo della passione di rock,
1: anche delle liti familiari,
0: anche delle liti familiari, ma loro vengono da una famiglia complicata, il padre torniamo a quello, a quanto si diceva prima, il violento e alcolizzato,
1: siamo quello che abbiamo vissuto,
0: che
1: non c'è
0: picchiava,
1: niente,
0: picchiava la moglie al punto che loro mamma prese i figli e durante una notte scappò. E loro infatti non hanno più avuto mai più rapporti con il padre, però la passione del Manchester City
1: è quella,
0: quella non si può fare niente. Punto che Liam Gallagher, intervistato proprio lì alla mostra del cinema, ha detto, gli hanno chiesto ma quali sono per te le tre cose più importanti,
1: e lui ha pensato,
0: ha detto Manchester City, il mio cane e la mia fidanzata.
1: Viene come terza.
0: Non so se questo era l'ordine, non so se questo fosse l'ordine o semplicemente elencava quelle che sono le tre cose più importanti della vita. Però non sono gli unici, attenzione, perché ti ho fatto anche un piccolo elenco, non so se l'hai visto, ma se noi andiamo a vedere internazionalmente abbiamo ovviamente i grandi Ipswich Town, Ed Sheeran, un grande tifoso, anche sovvenzionatore della squadra dell'Ipswich, Tony Harley, colui che era il cantante dei Spandau Ballet, l'Arsenal, e poi ancora tantissimi, gli Iron Maiden sfrenati per i Kasabian.
1: C'è una patologia di
0: e
1: fondo,
0: poi in Italia tanti, cioè Milan, Laura Pausini, Lazzar Comi, Malika Ayane, Mr. Rain, Gek Pequeno, Jack La Furia, Vasco Rossi, per la Roma, Marco Mengoni, Noemi, Daniele Silvestri, Antonello Venditti, Mara Sattei, Francesco De Gregori, insomma prosegue, tanto se volete posso anche elencarveli tutti, anche l'Inter, visto che ho nominato
1: per par condicio
0: devo dire anche Luciano di Ligabue, di cui abbiamo parlato spesso visto il suo nuovo singolo di questi tempi, e che ha dedicato anche all'interista Lele Oriali la sua canzone Vita da Mediano, Roberto Vecchioni, Riccardo Zanotti e Francesco Renga, ma queste sono ovviamente soltanto è la punta dell'iceberg di quelli che poi in effetti hanno insomma
1: espresso. Parlare di calcio non si sbaglia mai,
0: non si sbaglia mai, perché coinvolge tutti ovviamente.
1: E tu perché tifi?
0: Tutti,
1: adesso entriamo nel merito.
0: No, io posso anche dirlo, però mi rifaccio a Davide Oldani, il famoso chef, che non l'ha voluto dire, nonostante si sapesse e si sappia qual è.
1: E perché?
0: Perché dice, perché potrei inimicarmi qualcuno, forse ha paura di perdere qualche cliente, non lo so, o di essere magari malmenato da qualche ultra della squadra opposta.
1: Questo succede. Questo aprirebbe un altro scenario, in effetti, perché il tifo non è soltanto quello sano, bello, d'amore per la squadra, per i colori della...
0: Comunque, ci sono anche dei cantanti che hanno proprio cantato l'inno, a parte il Grazie Roma di Antonello Venditti, ma anche Laura Pausini che ha cantato, o Amy Schilla che hanno cantato l'inno del Milan, insomma la passione per il calcio è
1: La tua squadra, vabbè.
0: Non ve l'ho detta e forse ve la dirò dopo. Lui è Franco Califano, una vecchia canzone di qualche tempo fa di cui abbiamo recentemente parlato, non è sua perché arriva dalla Francia, ma lui l'ha portata al grande successo proprio qui in Italia, si chiamava Un'estate fa.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2.000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre.

0: ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. La vittoria dell'AfD nelle elezioni amministrative in Sassonia. Ora c'è il rebus delle alleanze per un possibile governo regionale di estrema destra. In Germania sarebbe la prima volta dal dopoguerra. Il cancelliere tedesco Merz parla di un terremoto politico.
3: Ammette il tracollo del suo partito, Friedrich Merz. La CDU è scossa dalle fondamenta, è la peggiore sconfitta da decenni. Abbiamo perso il contatto con la gente, afferma il cancelliere e parla di terremoto per il sistema politico, ma esclude le dimissioni. Arrendersi per me non è un'opzione e conclude: nessuna collaborazione con gli estremisti. Dal canto suo la leader nazionale dell'AfD, Alice Weidel, forte del 44% conquistato nella regione orientale della Sassonia-Anhalt, attacca il cancelliere. Merz è un peso per la Germania, mentre il candidato regionale dell'AfD, Ulrich Siegmund, che non ha la maggioranza assoluta, prova a rompere l'isolamento imposto dagli altri partiti e annuncia contatti con singoli o gruppi pronti a sostenerlo. Un'ipotesi potrebbe essere l'appoggio del partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, che con AfD condivide la sintonia con la Russia di Putin. Francesco Mincone, GR1.
2: I negoziati per la fine del conflitto in Ucraina, un piccolo passo verso la pace, così il portavoce del Cremlino Peskov, sull'esito dei colloqui del fine settimana degli inviati americani Witkoff e Kushner a Mosca e a Kiev. Di progressi sostanziali ha parlato anche Witkoff. L'Eliseo intanto fa sapere che i negoziatori di Trump avrebbero riferito di una rinnovata disponibilità a ulteriori colloqui da parte di Mosca dopo le elezioni della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo, in programma dal 18 al 20 settembre. E per quanto riguarda i recenti attriti con la Germania, Mosca ha deciso di chiudere il consolato tedesco a San Pietroburgo, che dovrà terminare le proprie attività entro il 18 settembre. Lo ha annunciato il Ministero degli Esteri russo. Ieri il titolare del Dicastero, Lavrov, aveva parlato dell'inizio di una vera guerra dopo che Berlino ha incolpato la Russia per i droni che hanno colpito l'aeroporto di Lipsia. L'attentato a Sigfrido Ranucci davanti al tribunale del riesame, le dichiarazioni spontanee di La Vitola, accusato di essere il mandante.
4: Si assume tutte le responsabilità anche alla bomba, in quanto lui ha conferito un mandato in bianco a Gomez, che poi ha fatto come meglio credeva.
5: Così uno dei difensori di Walter La Vitola, Arturo Cola, fuori da Palazzo di Giustizia di Roma. Il faccendiere, videocollegato dal carcere di Rebibbia, nelle dichiarazioni spontanee al riesame conferma di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista Ranucci per rafforzare la sua scorta, puntualizzando:
4: il movente rimane quello di voler proteggere il dottor Ranucci da un attentato del quale aveva avuto notizie. Poi ha precisato anche che la sua amicizia col dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quali quello di un riscatto sociale del quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari, movente politico insussistente.
5: I legali hanno presentato una memoria difensiva di 72 pagine. L'aggravante del metodo mafioso non sussiste, proprio come il pericolo di fuga e di reiterazione del reato, scrivono, chiedendo per l'assistito i domiciliari in Basilicata, dove il figlio ha affittato un appartamento lontano dalla sfera di contatti. Esame deciderà entro il 10 settembre. Roma, Palazzo di Giustizia, Elena Baiocco, GR1.
2: La strage di Cramontana, il comune era a conoscenza del pericolo di incendio all'interno del Costellazione. Da alcune email che non erano ancora entrate negli atti dell'inchiesta risulta che una responsabile dell'edilizia avesse avvertito che la schiuma fonoassorbente usata nel locale era infiammabile. La donna è adesso la 17ª indagata nell'inchiesta sulla strage. Bisogna capire perché quel pericolo non sia stato affrontato e scongiurato, dice Andrea Costanzo, papà di Chiara, 16enne morta nel rogo di Capodanno. Noi familiari abbiamo bisogno di sapere la verità. Finite le ferie si torna al lavoro, ma in tanti non sono rigenerati, la cosiddetta sindrome da rientro, che secondo alcuni studi colpirebbe più del 35% degli italiani. Ansia e spossatezza soprattutto tra i 25 e 45 anni, che rendono il ritorno alla normalità una sfida. Ascoltiamo cosa ne pensa chi è rientrato a Milano.
6: Rientro al lavoro dalle vacanze estive, per qualcuno faticoso.
7: Per noi non è mai lento il ritorno. Finiscono le ferie e poi subito riattacchi e riattacchi a mille a quel punto.
6: Alcuni suggeriscono di rientrare un po' prima dalle vacanze.
8: No.
0: rientro la domenica e lunedì sono al lavoro.
6: C'è chi cerca l'equilibrio con lo yoga, chi si concede qualche pausa a piedi o in bicicletta e chi riparte a distanza.
8: È fattibilissimo. Poi ho la fortuna di fare smart working, quindi ho iniziato proprio con calma.
9: Ci sono delle priorità nella vita che, di cui vale la pena prendersi cura e altre lasciare andare.
6: Altri paesi, altre filosofie.
10: Come from China, so in, you know, China people...
6: Io vengo dalla Cina, lì si lavora ancora di più. Per me Milano va bene così com'è.
11: Riuscire a fare ogni mese quei 6-7 giorni, ecco che si arriva allora a un andamento con un equilibrio. Se no così facciamo un down, un up e poi siamo più fuori di prima.
6: Ma in una città in cui tutti corrono c'è anche chi non fa fatica.
12: Milano è la più bella città del mondo, se le torniamo energia, torniamo anche velocemente.
2: Il servizio era di Laura Preite, con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
13: L'Italia in diretta.

0: E questo è Mannarino, e con Mannarino siamo ripartiti qui all'Italia in diretta. Sono le 17:09 minuti, passati da una trentina di secondi. Una canzone che nasce da una constatazione semplice, ma secondo lui destabilizzante. Non sappiamo cosa siamo, né quanto un'eventuale storia d'amore può durare, ma per un attimo ci teniamo stretti. È proprio uno spazio in cui i legami nascono e si dissolvono senza mai trovare una definizione stabile. E lo so, ma la...
1: E che cos'è l'amore?
0: È l'impermanenza di questo mondo, sì, che vogliamo fare. Si chiamava Per un po' d'amore, e lui è Mannarino.
1: È Mannarino. Mannarino, molto bravo. Adesso noi ce ne andiamo un po' a spasso, lo sai, caro Claudio?
0: Dove andiamo?
1: Intanto vorrei ringraziare Andrea Di Marco, che ha preso il posto di Giovanni Leporale, che ha lasciato la console, quindi adesso ci accompagnerà in quest'altro percorso dell'Italia in diretta, quest'altro pezzettino che andremo a concludere alle 18:30. Andiamo a spasso, come dicevo, e andiamo a Satriano di Lucania, un bel borgo con poco più di 2200 abitanti, un borgo nato in epoca medievale, chiaramente con un nome diverso da quello attuale. Si chiamava Pietrafissa, mutò in seguito in Pietrafesa. Nell'887 l'amministrazione comunale deliberò il cambio del toponimo in Satriano, antica città lucana in cui i ruderi sono situati poco distante, per rinsaldare legami storici. Insomma, ce n'è di ogni, anche morfologicamente parliamo di un territorio molto bello, molto importante, e con una serie di cose che di contorno, che adesso ci faremo raccontare da qualcuno che li conosce bene,
0: che ne sa.
1: Ed è Daniela Pascale, guida turistica. Eccoci qua, buonasera, benvenuta.
2: Buonasera, salve a tutti. Beh, benvenuti a Satriano di Lucania a questo punto.
1: E a questo punto ce la deve descrivere questa Satriano. Intanto sappiamo che dopo Orgosolo, forse prima di Orgosolo, in Sardegna è famosa anche per i murales.
2: Esattamente, quindi partiamo con il dire che Satriano di Lucania è un comune della Basilicata in provincia di Potenza. Il borgo sorge a un'altitudine di 650 metri sopra il livello del mare e ci troviamo nella valle del fiume Melandro, immerso in uno scenario naturalistico del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lago Negrese. Ed è inserito, come diceva lei, tra i borghi autentici d'Italia, in quanto ci troviamo nella culla dell'arte, perché anticamente, noto come Pietrafesa, ha dato i natali a Giovanni De Gregorio, detto il Pietrafesa, che è il massimo esponente della cultura pittorica lucana tra manierismo e barocco. Quanto invece al posizionamento che lei accennava, ci troviamo in Basilicata, è un territorio strategico che unisce la storia dei suoi vicoli a una natura incontaminata, fungendo da porta d'accesso alle meraviglie dell'Appennino.
1: Lei è proprio una guida perfetta, le devo dire, Daniela, perché cioè, proprio, mi sta descrivendo proprio tutto molto bene. E ci dice, oltre a intanto i murales, se hanno un tema specifico, sì, e quanti sono, perché per essere stata definita la capitale italiana dei murales nell'88 ci deve essere una ragione.
2: Esattamente, ci troviamo in un museo a cielo aperto, perché dal 1988 il borgo ha trasformato le sue pareti in tele. È una galleria d'arte a tutti gli effetti e oggi vanta, il borgo di Satriano di Lucania, più di 150 murales che decorano le facciate delle case e dei palazzi gentilizi del Settecento e che raccontano in immagini saperi e sapori del territorio. E quindi abbiamo dei percorsi tematici, perché i dipinti murali raccontano ovviamente l'identità locale, che può essere declinata in diversi modi. Troviamo la leggenda del moccio.
1: Ma cosa racconta la ruralità del posto, le origini?
2: Esattamente, le origini, la ruralità, il tema, la leggenda del moccio, le tradizioni.
1: No, questa ce la deve dire, fermi lì. Che è la leggenda del moccio?
2: La leggenda del moccio, ci troviamo in piazza Abbamonte, sì. Questo moccio, un moccio nel nostro dialetto, sì, nel nostro vernacolo, è un bambino dispettoso.
1: Ah, il moccioso praticamente.
2: Il moccioso, esattamente, che che può essere un po' collegato alla figura del Munachid, insomma, questo bambino dispettoso che ne faceva di ogni e che alla fine scompare. In realtà qui poi si innestano diverse leggende della tramandate oralmente, ma questa leggenda è dal gusto noir, perché questo bambino, questo moccioso, alla fine faceva tanti dispetti, però alla fine poi sparisce nel nulla, lasciando questo borgo rurale, come ha definito lei, così com'era, ambientata nel Settecento, quando questo popolo, insomma, povero era e povero è rimasto. Quindi immaginate di attraversare Piazza degli Abbamonte e sentirvi osservati da questo moccio, un omino bianco che vi osserva dipinto sulle pareti. Ma troviamo anche
1: un po' inquietante, però,
0: infatti, qualche brivido sulla pelle.
2: Esatto, io infatti ho anticipato inquietante dal gusto noir, perché è una leggenda che lascia così. Ancora oggi io ricordo che mia nonna, ero molto vivace da piccola, e quindi quando non stavo ferma dice: ma siccome non muocera da una parte e ti ritrovo dall'altra. Ma i temi sono tanti, per esempio quella della biodiversità, accennavo prima, ci troviamo nel Parco Nazionale Val d'Agri Lago Negrese, pertanto un inno al nostro ecosistema, flora e fauna, ma anche i sapori e quindi le ricette, i piatti del nostro
1: dei quali
2: territorio.
1: Parleremo tra poco anche.
2: Esatto, e poi abbiamo una piazza dedicata al tema della migrazione, che si può declinare in emigrazioni, immigrazioni,
1: che sono territori dai quali sono partiti molti.
2: Sì, esattamente, quindi piazza economia. Per noi Piazza Saccianesi nel mondo, che in verità per un saccianese doc diventa Piazza delle Bandiere, in quanto sventolano le bandiere di tutti i paesi in cui sono immigrati i satrianesi.
1: Ma il periodo storico, Brasile, Daniela, le chiedo scusa, ecco, il periodo storico nel quale sono emigrati maggiormente.
2: Abbiamo due flussi, quello del primo Novecento, che è l'emigrazione che interessò la mia nonna Maria. Mia nonna emigrò nell'America del Sud, infatti in Uruguay e in Brasile c'è una colonia di satrianesi. E poi il secondo dopoguerra. Io sono frutto dell'emigrazione, nel senso che io nasco in Belgio, perché il mio padre, che era nato a Rio de Janeiro, rientra a Satriano e poi, dopo aver sposato la mia mamma, emigra nuovamente in Belgio. Questa è l'emigrazione del secondo dopoguerra, certo. Quindi una ferita che interessa il nostro territorio e che viene raccontata attraverso dei dipinti murali.
1: E come nasce la sua passione? Come nasce la sua passione per raccontare questo territorio? Perché noi lo sentiamo che lei è appassionata. Amore per la sua terra.
2: Amore per la mia terra, giusto, nasce da...
1: Anche se è nata in Belgio, però comunque...
2: Sono nata in Belgio, ma il nostos, la voglia, il ritorno ha urlato, e quindi in questo periodo in cui si parla tanto di restanza, io credo davvero, ho scommesso sul territorio così come scommette anche il Rumita, che è la maschera tipica del nostro carnevale. Anche questo è un tema narrato e raccontato sui nostri muri. Io ho scommesso su un territorio, amo il mio territorio e mi piace raccontare, ecco, sono una fabulatrice, non lo so.
1: Non deve essere stato raccontare. Neanche facile rientrare e costruirsi, esatto, un progetto di vita, esatto, che consenta, esatto, anche, esatto, di vivere dal punto
2: però
1: di vista economico.
2: Però ci ho creduto, quindi grazie.
1: E allora verremo a trovarla, che dobbiamo dire, concluda, prego.
2: Certo, concludo, perché l'invito è rivolto anche a visitare e a vivere il nostro carnevale. Accennavo prima, i muri raccontano anche i carnevali di Satriano, che è uno dei riti ancestrali più suggestivi d'Italia, caratterizzato da un evento che invito a vivere, che è la foresta che cammina, un evento in cui la domenica che precede il martedì grasso, gli alberi si trasformano in uomini e gli uomini diventano alberi. 131 rumiti, 131 quanti comuni della Basilicata, attraversano il paese. chi è Rumita? Il Rumita è la maschera simbolo della nostra comunità, è l'uomo albero interamente coperto di foglie di edera, e quindi cammina per le strade portando un bastone,
1: certo, ho capito.
2: Sì, silente, silvestre, bussa alle porte per ricevere un dono in cambio di un buon auspicio. Ma dietro questa maschera c'è tutta una simbologia ecologista che ci piace raccontare, che mi piace raccontare.
0: Specialmente in questi tempi va raccontata.
1: Va raccontata.
2: Esattamente. Sì. Grazie, perché rappresenta un profondo messaggio di riconnessione tra uomo e natura, perché si celebra.
0: Grazie, siamo in chiusura, Daniela.
1: Grazie. Torneremo magari a parlarne.
2: Sì, volentieri. Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Grazie, allora. Daniela Pascale. E diciamo che per la nostra bella Italia anche la Basilicata c'è il suo perché.
0: Scherzi, è bellissimo quel parco del Pollino, nelle coste. Speriamo che sia un messaggio ecologista e non come la foresta del Riccardo III.
1: No, perché
0: un regno di sventura, un momento di sventura. Allora, prendiamo un attimo fiato prima di immergerci nei sapori.
1: Stavolta si cucina, ragazzi.
0: Daniela Pascale con l'unico gruppo femminile, erano tre ragazze, siamo negli anni 60 a New York, prodotte da Phil Spector, ad esibirsi insieme ai Beatles. Si chiamavano Ronettes e questa è Be My Baby, era il 1963.
1: Meraviglia.

0: Ronettes. Beh, che fossero gli anni 60, non credo che no.
1: Non c'erano dubbi.
0: Nessun dubbio su questo. Prodotte da Phil Spector, uno dei più grandi produttori della storia della musica, erano appunto le Ronettes. E adesso immergiamo nei sapori.
1: Adesso bisogna fare la pappa, anche perché a quest'ora, insomma, un certo gorgoglio arriva. Abbiamo parlato delle bellezze della Lucania dal punto di vista morfologico, geografico, eccetera. Adesso parliamo delle bellezze un po' più consistenti, quelle gastronomiche. Sì. Parliamo in particolare del peperone crusco, che se la batte un po' con la Calabria, credo, perché l'ho conosciuto lì, ma ce lo racconterà Marica Pucciariello, agri-chef dell'agriturismo Fattoria Bio, e ci racconterà un po' di cose a proposito del peperone crusco. Buonasera, benvenuta.
2: Salve, buonasera. Un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie a nome loro, ma io le faccio subito questa domanda: ma è della Basilicata o è calabrese sto peperone crusco?
2: No, il peperone crusco è della Basilicata. La Calabria è un po' più specializzata sul piccante, ecco.
0: Ecco. Però ce lo descrivi, perché magari
2: il peperone crusco è un peperone dolce. Quindi non riguarda il piccante, ecco.
1: Che però non è crudo, cioè non è un peperone crudo, cioè non il peperone crudo, nasce crudo.
0: Ma ce lo descriva un attimo, perché magari come viene trattato? Il Triveneto non sanno bene cos'è il peperone crusco.
1: Ma quando si mangia si conosce tutto.
2: Certo. Allora il peperone crusco appunto ha un forte legame con me, con la mia azienda, perché appunto lo coltiviamo da più di 100 anni, quindi già i nostri antenati lo coltivavano. E noi non abbiamo fatto altro che affiancarlo ovviamente all'innovazione, no? Essendo giovani, quindi io con il titolare. È un prodotto appunto rinomato e diciamo coltivato in gran parte della regione, ecco, non soltanto a Satriano. Per questo è diventato proprio uno dei simboli culinari della Basilicata. E, in particolare, appunto, il crusco prende il nome non dalla varietà, anche se sta importante, e neanche dal posto in cui si produce, ma proprio dalla trasformazione che se ne fa dietro.
1: Perché? E com'è?
2: Perché appunto non è un prodotto crudo, ma ha bisogno di vari step per diventare crusco. Infatti, dopo essere raccolto, questo viene noi diciamo insertato. Che cosa vuol dire? Vuol dire viene legato, ecco, infilato con ago e filo, formando delle vere e proprie collane che noi chiamiamo serte.
1: Pensi che noi in Puglia lo facciamo con i pomodorini?
2: Esatto. Il procedimento diciamo che è lo stesso, sì. E diciamo che le foto diciamo della nostra regione tipicamente sono appunto di queste tettoie immense, dove appunto vengono appesi questi peperoni, queste collane di peperoni
1: messi ad essiccare. Poi
2: per essiccare ovviamente qui già inizia diciamo la particolarità, perché quello che conta molto è il clima. C'è bisogno di un clima molto asciutto e ventilato, quindi zone umide assolutamente no.
0: Beh, sull'asciutto non abbiamo avuto problemi quest'estate.
1: No, direi no.
2: Sì, è vero. E ovviamente c'è bisogno, almeno noi come azienda, li essicchiamo in maniera naturale, quindi sotto queste tettoie immense, quindi c'è bisogno anche di spazio, ecco, per una certa quantità di prodotto. Dopo l'essiccatura siamo soltanto a metà dell'opera, perché il peperone poi andrà pulito, aperto, quindi andranno tolti i semi, andrà tolto il peduncolo e poi andrà fritto proprio per diventare croccante. E qui diciamo iniziano le difficoltà,
1: ecco.
2: perché
1: non è proprio leggerissimo,
2: frittura...
1: però, no?
0: Non lo so, sentiamo lo sviluppo, perché magari ci sono ulteriori sviluppi.
2: La frittura del peperone ha bisogno diciamo di mani esperte, non basta essere diciamo lucani, ma c'è bisogno di mani esperte, perché appunto friggere il peperone non è facile, non è da principianti. C'è bisogno sicuramente di olio bollente, ma alla giusta temperatura, altrimenti il peperone o viene bruciato oppure non viene
1: cotto. Olio d'oliva o olio di semi, queste robe qua?
2: Allora, questo poi dipende dalle varie, diciamo, dalle varie aziende. Noi usiamo olio d'oliva prettamente biologico, perché siamo un'azienda che produce biologico, quindi il mio consiglio è di usare sempre, a prescindere, l'olio extravergine di oliva.
1: chiaro.
2: Quindi c'è bisogno di olio bollente, abbiamo detto, ma soprattutto di velocità. Perché? Perché il peperone nell'olio dovrà rimanere per 4, 5, 6 secondi, ecco, non di più.
1: Certo, altrimenti si brucia, insomma,
2: non
1: si
2: più,
1: consuma.
2: Perché il peperone è comunque sottile, uh-huh, e quindi si brucerà, altrimenti risulterà, diciamo, amaro al palato.
1: Ma si apre o resta intero? Cioè si immerge nell'olio bollente intero?
2: Non so se ho saltato questo procedimento, però no, bisogna, quando vengono puliti bisogna aprirli.
1: Ecco.
2: Altrimenti il peperone non frigge bene, quindi non consigliamo di friggerlo intero. Ecco, quindi bisogna farlo.
1: L'oro rosso lucano, praticamente. Anche se qui c'è un messaggio che le devo comunicare di una evidentemente conterranea, che dice che il peperone crusco è quello DOC, è quello di Senise in provincia di Potenza. Lei che dice?
2: Diciamo che Senise ha l'IGP, per questo diciamo è conosciuto magari maggiormente come quello di Senise. Sì, diciamo che aziende di Senise hanno conquistato, diciamo, l'IGP, però come dicevo, comunque tutta la Basilicata
1: è comunque
2: ormai
1: un prodotto tipico,
2: diciamo, che
1: locale,
2: certo. In gran parte del territorio si produce, sì. Il mio consiglio, quando si parla appunto di ricette, diciamo,
1: ecco, al volo, una ricetta al volo, ci dica. Perché dobbiamo chiudere.
2: Allora, sì, la ricetta al volo, diciamo, il piatto tipico è quello degli strascinati con i peperoni cruschi. Ovviamente bisogna semplicemente mettere una padella con dell'olio e con dell'aglio. Una volta che l'aglio ha raggiunto la doratura, bisognerà appunto friggere i peperoni, ma c'è un'alternativa per chi non riesce a friggerli, ovvero questi peperoni snack che appunto in gran parte del territorio lucano ormai produciamo, che sono semplicemente delle bustine, di patatine pronti già all'uso. Quindi basterà praticamente diciamo tritare questi peperoni già nell'olio con l'aglio, spegnere la fiamma, cuocere la pasta e poi calarla appunto in questo condimento che diventerà poi rosso. Proprio grazie a
1: e
2: questi
1: peperoni.
2: E poi
1: si aggiunge del formaggio, immagino.
2: Aggiungere
1: per amalgamare.
2: un buon pecorino e del cacio ricotta o della ricotta salata, insomma, magari fatta a scaglie anche per abbellire il piatto.
1: Vabbè, dunque, ecco, una cosa di pochi minuti che però richiama il territorio, la tradizione e soprattutto la bontà di un piatto.
2: Sì,
1: che...
2: sì, ma ovviamente si possono fare tantissime ricette, si può.
1: Allora diciamo che oggi abbiamo aperto la prima puntata,
0: sì,
1: poi
0: infatti
1: magari ne faremo altre.
0: Un capitolo ampissimo.
1: Grazie Marica Pucciariello per essere
2: grazie
1: stata
2: voi,
1: con
2: grazie
1: noi.
2: Grazie a voi, vi aspettiamo qui in Basilicata.
1: Grazie. Buona serata.
0: Allora, buona ci serata. Fermiamo per pochi secondi, poi ripartiamo con l'economia qui. Questa è l'Italia in diretta.
1: Qui roba seria, ragazzi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Quando sei uscita?
6: Ieri.
5: Che pensi di fare?
6: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
5: Le cose sono cambiate, Teresa.
6: Tu non ci devi venire qua. Io solo te. Provaci a volermi bene.
7: Il ritorno in esclusiva su Rai Play. C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.
8: Meteoradio. Nel corso della serata ancora un po' di nuvolosità sulle regioni settentrionali. Tempo stabile con cielo per lo più sereno sul resto del paese. Domani, martedì 8 settembre, al nord al mattino tempo in prevalenza soleggiato. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità su Alpi e Prealpi con associati locali temporali. Al centro e sulla Sardegna tempo stabile e ben soleggiato salvo locali addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica con con al più brevi e isolati piovaschi. Al sud e sulla Sicilia ampiamente serena.

0: visioni dell'aeronautica militare.
1: L'Italia in diretta.
2: Eh sì, caro Claudio, buonasera ancora agli ascoltatori in studio Lucrezia Scardini.
3: Ringraziamo chi ci ha mandato le foto del peperone.
2: Sì, sì, ci ha mandato la foto sia del peperone verde, che i cruschi si fanno con quelli rossi, e poi chiaramente ci ha mandati quelli rossi, che si fa il peperone crusco, e lo ringraziamo perché li coltiva il suo papà. E si tratta di, Peppo Blues, questo sarà un nickname, come si dice. Ma adesso parliamo di cose, torniamo a parlare di cose serie, parliamo di economia. Intanto cominciamo con il collegamento alla redazione di Milano, collegamento di borsa, perché c'è stata la chiusura di Piazza Affari, e in diretta dovremmo avere il collega Federico Simonelli. Benvenuto.
4: Sì, buonasera. Le borse europee vanno verso una chiusura contrastata in questa prima giornata della settimana, ma in leggera accelerazione rispetto alla mattinata. Milano ha girato in positivo, archivia le contrattazioni a più 0,2%, in rosso restano Francoforte, Madrid e Londra. Dopo il crollo d'inizio settimana scorsa rimbalza ancora a Piazza Affari il titolo Lottomatic a più 8%, bene anche i tecnologici. Giù invece Poste Italiane e TIM nella settimana conclusiva per l'offerta pubblica di acquisto lanciata proprio da Post sul gruppo delle telecomunicazioni. Con Wall Street chiusa oggi per il Labor Day, resta alta la tensione sui titoli di Stato americani. Il rendimento dei Treasury a 10 anni sfiora il 4,8%, ai massimi da 3 anni. Infine si mantiene elevato il prezzo del petrolio sull'incertezza per la guerra in Medio Oriente. Il Brent raggiunge quasi 98 dollari a barile.
2: Grazie Federico Simonelli, grazie per questo collegamento alla redazione di Milano. A proposito di borsa e chiusura, abbiamo sentito che ci sono i mercati sono contrastati, pesa sempre moltissimo la situazione geopolitica. Ne parliamo adesso con il professor Fortuna, che è un economista, e ne parliamo soprattutto nella chiave degli aumenti che continuano ad esserci, soprattutto per il gas, le bollette. C'è stato un aumento corposo solo ad agosto nel 2026, quasi del 7%, e se ne prospettano ancora di molto più importanti. Professor Fortuna, che dobbiamo fare per cercare di ridurre tutto questo, la pressione, diciamo, legata ai consumi?
5: Diciamo che siamo un po' impotenti, perché di fronte a questa situazione che è maturata ci sono due conflitti in corso, ci sono stati anche i dazi, non se ne parla più, ma a marzo abbiamo avuto anche tutto il problema dei dazi, che adesso sembra sfumato ma in realtà è soltanto attenuato. Quindi il momento è complicato. Per tornare ai discorsi dei mercati, noi abbiamo un mercato azionario che continua un po' in tutto il mondo ad andare bene, e questo è un po' un paradosso, perché non risente minimamente della crisi. Il nostro mercato, il FTSE MIB, il nostro indice principale, guadagna all'inizio anno oltre il 17%, è il miglior mercato d'Europa, ed è al mondo, viene solo dopo Tokyo, Seoul e Singapore. Quindi il mercato azionario viene, l'obbligazionario no, abbiamo dei tassi in crescita notevole, nel collegamento di borsa si è richiamato il fatto che in America i tassi dei treasury, cioè l'equivalente dei nostri BTP, sono al 4,8%, speriamo che non superino il 5%. Le materie prime, questo è il punto più dolente, purtroppo continuano a crescere, perché il petrolio, come è stato detto, il Brent, il barile europeo, è intorno ai 98 dollari al barile. Si
2: avvicina. Professor Fortuna, le devo chiedere una cortesia tecnica. Sì. Si deve allontanare leggermente dal microfono del cellulare, perché abbiamo dei fastidi tecnici che compromettono il collegamento.
5: Ah, eccomi
2: allora,
5: qua. Bene, adesso?
2: Ecco, sì, assolutamente. Allora, sì, Fabio, perfetto. Fortuna, dicevamo appunto di queste compromissioni legate alla situazione generale.
5: Sì, quindi col prezzo del petrolio così, nessuno poi si è preoccupato, cosa che ho sottolineato, ma molto semplice da dire, del gas, come lei giustamente ha richiamato, perché il gas a inizio anno, nella prima seduta dell'anno, quotava 39 euro a megawattora. Adesso, oggi, è intorno ai 74-75, quasi raddoppiato, quindi quell'incremento che lei ha segnalato agosto è destinato purtroppo a crescere notevolmente nei prossimi mesi.
2: Ma parliamo di cifre importanti,
5: cioè, assolutamente.
2: Fino a dicembre si parla del 29%, può essere?
5: E infatti speriamo che il gas non continui a correre. Voglio ricordare che a un massimo storico di 239 euro al megawattora non ci arriveremo mai, però certamente speriamo che freni la corsa, perché altrimenti l'energia elettrica, oltre al gas in senso stretto, diventerà un problema, le bollette in generale. Quindi il governo deve fare una

0: che guarda anche un po' avanti. Fino adesso ha tamponato, noi abbiamo visto 7 provvedimenti per abbassare il prezzo del diesel in questi ultimi 3, prima anche della benzina, attraverso il meccanismo delle accise mobili qualche volta e attraverso altre fonti in altre occasioni. Però adesso bisogna vidare bruscamente: il 10 settembre scade il provvedimento che è stato prorogato recentemente, il 5, e il 10 settembre però non credo che ci saranno le condizioni per fare quello che si sta dicendo, perché si sta dicendo
1: perché
0: che bisogna fare
1: a parte i fondi,
0: ma si sta dicendo di virare giustamente. Io l'ho detto più volte anche in passato che era giusto virare verso manovre selettive, cioè aiutare di più chi ne ha maggior bisogno. Questo sarà, però non credo che per il 10 settembre si possa verificare, perché bisogna anche coordinarsi un pochettino rispettando l'Europa di cui noi facciamo parte. Quindi si parla di fine mese, queste sono le voci, probabilmente ci saranno ulteriori proroghe, lo vedremo tra qualche giorno. Intanto i cittadini però stanno sentendo questa buona notizia, almeno le fasce meno abbienti, perché è una buona notizia. Chi ha tanto, la benzina la può pagare anche oltre i 2 euro, ma cerchiamo di aiutare di più.
1: 2,48,
0: diciamo oggi il prezzo della benzina al self service è 2,039, in autostrada è a 2,134.
1: Professore, l'ho fatta 2,49 oggi al self service.
0: Però lei Lucrezia, però questa cosa non doveva farla.
1: Non lo doveva dire,
0: perché una cosa importante per difendersi è comparare i prezzi e andare dove costa un po' meno. Ci sono, io ho visto anche ieri,
1: però non si può girare la città o l'esterno della città a cercare di risparmiare 2 centesimi, poi praticamente ce ne rimetti 20 di euro per arrivare per risparmiare.
0: Ha ragione, però anche nell'ambito dello stesso quartiere si trovano delle differenze di prezzo. Quindi,
1: va bene, mapperemo i distributori che
0: offrono. E anche
1: offrono...
0: il confronta prezzi, e chiudo con questo, cioè l'osserva prezzi del Mimit ci aiuta, perché se noi lo consultiamo vediamo i prezzi della benzina e vediamo anche dove andare, quali sono i distributori più vicini, ci sono anche altre applicazioni. Industriarsi un po' per difendersi, perché purtroppo la situazione è questa e poi c'è tutta la speculazione.
1: E quella è la cosa, l'aspetto preoccupante, perché si possono attuare provvedimenti di ogni tipo, anche piuttosto importanti, con diciamo anche le leggi, però insomma la speculazione va sempre una parte importante quando si parla di approvvigionamento. Qui parliamo, tornando per esempio all'impatto economico per quanto riguarda i consumi, nell'arco dell'anno si prospetta per ogni famiglia una spesa media dei 420 e 500 euro, che non sono pochi se parliamo magari di famiglie monoreddito o anche se doppio reddito, ma comunque con un ISEE molto basso.
0: Diciamo che il problema non è misurabile in modo oggettivo, ma il problema è forte. Perché le dico questo? Perché anche tutti questi numeri che sentiamo a proposito delle spese delle famiglie si basano su delle condizioni preventive, cioè famiglia monoreddito, con 3 figli, con doppio stipendio, cioè delle volte sentiamo circolare numeri che magari possono essere più bassi o più alti della realtà che si verificherà. Quindi il dato certo è che la spesa crescerà e che le famiglie, soprattutto quelle che hanno un ISEE più modesto, vanno aiutate in misura decisiva, altrimenti come fanno ad andare avanti? Ma io credo che il governo in qualche modo si stia attrezzando, e poi il 22 settembre è una data importante, perché se noi, come si prevede, usciremo dalla procedura di infrazione, perché il nostro rapporto debito pubblico PIL andrà sotto il 3%, questa sarà una svolta non soltanto a livello reputazionale, ma anche a livello di fondi, perché avremo più possibilità, l'Europa ci concederà più respiro. Ecco, questa è una cosa importante.
1: Europa. Ce lo chiede l'Europa, se lo ricorda, era diventata una specie di meme. Adesso torniamo a parlare d'Europa. Allora, professor Fabio Fortuna, che ricordo essere rettore dell'Università Unicusano, le chiedo di restare con noi, perché adesso facciamo una piccolissima pausa musicale, della quale ci parla e ci anticipa Claudio De Tommasi qui accanto a me, e magari torniamo a parlare subito dopo, se lei è d'accordo.
0: Benissimo, la ringrazio.
2: Lei, Olivia Dina, arriva dall'Inghilterra, ma è stata anche definita come la miglior voce, almeno per quel che riguarda il premio ufficiale della musica americana, sto parlando dei Grammy Awards, la migliore nuova voce, nuovo talento musicale uscito nel corso dell'ultimo album. Il suo ultimo singolo è questo, si chiama Baby Steps, e Olivia Dina.

0: Lei si chiama Olivia Dean, questo è il suo Baby Steps, avvolgente sua dente. Sono le 17.46 in questo istante, questa è l'Italia in diretta, stiamo parlando di economia.
1: Eh sì, abbiamo parlato fino ad ora di aumenti, di costi che purtroppo da un bel po' di tempo non ci lasciano tregua, e soprattutto per le famiglie, appunto come dicevamo con il professor Fabio Fortuna, rettore di Unicusano, e per famiglie monoreddito, anche se doppio reddito, comunque bassi di sé, quindi insomma che non raggiungono certi livelli. Parliamo di famiglie che non sono anche monogenitoriali, che magari c'è un figlio, un solo genitore con un solo reddito, paradossalmente costa tutto di più. Comunque questo è un argomento che abbiamo trattato, che continueremo a trattare, ma adesso poi di contro c'è l'altra faccia della medaglia, è che non ci sono soldi, ci sono aumenti che ci devastano, e poi invece scopriamo che questo è stato l'anno del boom del turismo, cioè ci sono dati record in Italia, una crescita significativa di arrivi, presenze e conseguentemente anche un tasso di occupazione delle strutture superiore addirittura a quello di Francia e Spagna. E di questo vorrei parlare sempre con il professor Fortuna, che dovrebbe avere anche dei dati di riferimento.
2: Diciamo che dati ne abbiamo per luglio, perché per agosto dobbiamo avere ancora qualche giorno di pazienza, certo. Però avevamo un dato preventivo, e vedremo come si verificherà, che derivava dalla fonte del Ministero del Turismo, che si basava anche su una piattaforma del Ministero degli Interni, che ci diceva che tra il 15 giugno e il 15 settembre si sarebbe verificato un tasso di saturazione. Che cos'è? L'abbiamo detto anche in un'altra occasione, è il tasso di prenotazione che esprime le prenotazioni sulle piattaforme.
1: Sì.
2: Beh, il tasso di saturazione è il 58,9%, quello previsto, e a luglio e giugno è stato rispettato questo tasso, anzi stiamo assistendo anzi a un incremento, l'ha detto lei, stiamo andando meglio di Francia e Spagna, il che è assolutamente
1: significativo. Sì, anche perché la Spagna stava vivendo una stagione incredibile dal punto di vista del turismo.
2: Sì, però siamo tradizionalmente avversari, tra virgolette.
1: Sì. Anche se cugini siamo sempre comunque avversari.
2: E quindi il fatto di andare molto bene, meglio di Spagna e Francia, sicuramente è un bel successo. A luglio abbiamo un dato già, abbiamo 4 milioni di presenze, con un incremento di arrivi di 1 milione. Quindi un dato importante, perché poi il grosso dell'aumento si verifica per il turismo straniero.
1: Infatti le chiedevo, quando parliamo di arrivi parliamo prevalentemente di arrivi stranieri. Però tornando agli italiani, professor Fortuna, le chiedo, c'è un fenomeno che non è nuovo, per carità, però insomma c'è la crisi economica, c'è la difficoltà delle famiglie, l'abbiamo già detto, ce lo siamo ripetuto, però si ricorre sempre più spesso alla rateizzazione dei viaggi, delle vacanze, per non farsele mancare. Per carità, è comprensibile, ma questo non aumenta, diciamo, la difficoltà economica delle famiglie?
2: Lei apre un tema a me molto caro, perché io dico sempre, la vacanza è sacra, per carità, però se c'è un momento di difficoltà, teoricamente si può fare qualche scelta, e la stanno facendo gli italiani, hanno diminuito il periodo, prima magari andavano 10 giorni ad agosto, che è anche alta stagione, il momento in cui la vacanza costa di più, adesso vanno anche a settembre, dove si registra una diminuzione dei prezzi. Indebitarsi è sempre pericoloso, va molto di moda, è andata molto di moda anche per la stagione turistica, quella formula del buy now pay later, cioè acquisto ora
1: e poi
2: pago a rate. Però attenzione, è una formula pericolosa, così come i prestiti a rate, perché poi bisogna essere in condizione, e poi costa molto, ci sono tanti interessi da pagare. Quindi indebitarsi troppo per andare in vacanza è onestamente una scelta un po' complicata, e molti sono rimasti anche a casa, oppure sono andati nelle vecchie case di famiglia, nei paesi di origine. Oppure sono andati negli agriturismo, c'è un boom negli agriturismo, sia da parte di turismo straniero che nazionale, perché l'agriturismo costa meno, e poi costa meno anche mangiare in un agriturismo, perché magari c'è una filiera diretta, c'è un rifornimento che l'agriturismo può avere direttamente da se stesso, da zone lì intorno, quindi costa meno l'acquisizione dei beni di consumo, costa meno anche il prezzo che viene praticato. Anche i borghi sono andati bene,
1: sì,
2: vanno
1: questo
2: sempre
1: è stato
2: meglio.
1: L'anno della riscoperta anche la grazie montagna. Al PNRR, perché sono stati certo. ristrutturati tantissimi borghi italiani che hanno beneficiato, diciamo, di una ristrutturazione. Beh,
2: infatti
1: di...
2: un dato importante che ci dice sì. sempre quel tasso di saturazione è stato il 65,4% nella settimana di Ferragosto, e quello più alto si è realizzato in montagna. Il 78,4% di prenotazioni ha riguardato la montagna, quindi un incremento notevole. Perché? Perché il clima spinge verso posti dove si sta più freschi.
1: Ecco, quindi però questo fatto del perché... clima, professore, che ormai sì. ci dobbiamo rassegnare al fatto che abbiamo un clima tropicale nei prossimi anni, ci è stato già detto, rassegnatevi perché sarà così, e questo porterà comunque a compromettere ulteriormente, cioè a limitare ulteriormente anche il periodo, perché i costi aumenteranno, perché l'aria condizionata dovunque, ormai ci stiamo abituando, diciamo così, a una quotidianità più comoda rispetto agli anni precedenti, e tutto questo però influirà sul nostro modo di vivere, sulla nostra quotidianità.
2: Non c'è dubbio, sotto un profilo prettamente turistico, il fatto che ci sia tempo bello, diffuso e persistente, tutto sommato non sarebbe un elemento negativo se non fosse un fenomeno parossistico, cioè portato purtroppo verso livelli insostenibili. Stiamo soffrendo il caldo non soltanto in città, ma l'avrà sentito anche lei, anche nei posti di mare,
1: sì.
2: dove c'è un riscaldamento delle acque notevolissimo, c'è caldo, c'è afa, non c'è più la famosa brezza marina.
1: No,
2: che
1: e
2: noi
1: dove è finita? Non si trova più.
2: Appunto, niente, anche nei luoghi di mare, in prossimità del mare, non tira un filo di vento.
1: Anzi, c'è un'umidità tale che ti impedisce proprio di respirare bene,
2: sì.
1: perché comunque
2: c'è... Come l'Africa, come l'Equatore, sì. come cioè, purtroppo siamo ormai un clima subtropicale che poi influenza un po' tutte le nostre scelte.
1: Insomma, dopo però... questa botta di ottimismo, possiamo dire?
2: No, va bene, però l'abbiamo un po' attenuata, certo. guardando sempre al lato positivo, cioè tempo bello porta turismo, perché lo porta, e questo è indubbio.
1: Sì,
2: magari costerà un po' di più perché consumeranno più aria condizionata negli alberghi, ma si può andare negli agriturismo, si può andare di più in montagna, cosa che si sta facendo. Quindi io credo che questo è un aspetto positivo, poi ce ne sono tanti altri negativi, come diceva lei.
1: Inevitabilmente diciamo
2: inevitabilmente
1: può essere
2: è così.
1: Così come l'educazione di una certa fascia di turismi, soprattutto di turisti, soprattutto nel Mordi e Fuggi, che considerano le città una specie di pattumiera, vengono, mangiano, consumano, buttano e poi se ne vanno, cioè non è una cosa carina. Nel loro paese probabilmente non lo fanno, non lo farebbero, vengono qui invece lo fanno, non si capisce perché, ma comunque questa è una critica violenta. Lenta, lo capisco, mi rendo conto, però lo vedo costantemente, insomma, è una cosa che mi ferisce.
2: Speriamo che noi italiani non ci comportiamo allo stesso modo.
1: La speranza è quella, però insomma già vedo Claudio che tentenna con la testa.
0: Tentenno molto. Non credo che siamo capire esenti da questo tipo di comportamento abbastanza selvaggio e irrispettoso.
1: E va bene, allora noi la congediamo e la ringraziamo. Grazie. Professor Fortuna, per essere stato con noi, aver fatto per l'ennesima volta un'analisi, diciamo, seria, approfondita e anche con dati, diciamo, condivisibili e non, perché poi c'è gente che ci ha scritto dicendo vabbè, ma se non ci sono i soldi è inutile muoversi da casa, e hanno anche ragione loro, però c'è chi invece vuole fare la vacanza e certo. si indebita anche per questo. Grazie professor Fabio Fortuna.
2: Grazie a voi dell'ospitalità.
1: Buona serata.
0: Grazie ancora professore, sono 17:54, arrivano i Cure, sono coloro che ci porteranno a contatto con il GR1, non solo il GR1.
1: Bravo.
0: Ma ci sarà anche i GR regionali, perché alle 18:30 circa ci collegheremo invece con il calcio, con la nostra redazione sportiva, perché in zona Cesarini andremo a dare voce a quelle che sono le partite del lunedì, del posticipo.
1: Oggi in particolare Cagliari-Lecce, ma andiamo
0: con la musica. 1985, una delle band inglesi più importanti degli ultimi ormai 40 anni, con un album che si chiamava Head on the Door. Loro non hanno capito la forza di questa canzone fino a che non ci hanno messo la voce sopra e fino a che anche non è arrivato un video. video. Un video che ha fatto un po' la storia dei videoclip musicali, magari ve lo ricordate, magari no. Se non ve lo ricordasse, avreste piacere di andare a riscoprirlo. Datelo a vedere. Sonic Youth, questo è Close to Me. Ci risentiamo subito dopo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Ucraina, difesa e migrazione al centro del faccia a faccia a Palazzo Chigi tra Giorgia Meloni e il premier belga De Vever. Poco fa la conferenza stampa congiunta. Ci aggiorna in diretta Federica Ionta.
3: Colloquio più lungo del previsto, grande sintonia, entrambi scelgono di rilasciare le dichiarazioni in italiano, anche il premier belga. Con l'estate quasi alle spalle, che definisce movimentata, Giorgia Meloni ha rilanciato il dossier migranti con un appello a tutti gli stati membri dell'Unione affinché, ha detto la Presidente del Consiglio, facciano la propria parte. Sentiamola.
4: Da questo punto di vista io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione.
3: Parole che fa proprie anche il primo ministro belga, auspicando una politica credibile sui rimpatri, e a Bruxelles la presidente del Consiglio chiede anche più coraggio nell'affrontare la crisi dei prezzi del carburante causata dalle chiusure di Hormuz, e annuncia che insieme al belga e al cancelliere tedesco Merz intende convocare un tavolo di confronto su energia e competitività prima del vertice di Bruxelles il 15 ottobre. Col Belgio aumentiamo gli investimenti nel settore della difesa, ha precisato ancora Giorgia Meloni, sottolineando come l'Italia resti al fianco degli alleati europei per una pace giusta e duratura, ha detto la premier in Ucraina. Da Palazzo Chigi con Max Gambino, linea allo studio.
2: Le elezioni in Sassonia-Anhalt scuotono la Germania, il cancelliere Merz ammette la sconfitta ma nessun passo indietro.
5: Ammette la pesantissima sconfitta, Friedrich Merz. La CDU è scossa dalle fondamenta, è la peggiore disfatta da decenni. Abbiamo perso il contatto con il popolo, afferma il cancelliere tedesco, ma esclude dimissioni. Certo, sottolinea, se con un'affluenza molto elevata, il 60% degli elettori di un land vota contro la democrazia, è un problema. Arrendermi però, dice, non è un'opzione, miglioreremo tutti, il paese ha bisogno di riforme fondamentali, e conclude, nessuna collaborazione con gli estremisti. La leader dell'AfD, Alice Weidel, forte del 44% conquistato nella regione orientale della Sassonia-Anhalt, lancia il suo affondo. Merz è un peso per la Germania. Il candidato regionale, Ulrich Siegmund, che non ha la maggioranza assoluta, nel frattempo prova a rompere l'isolamento imposto dagli altri partiti. Annuncia contatti sia con singoli che con gruppi che potrebbero sostenerlo. Un'ipotesi che viene fatta da più parti potrebbe essere l'appoggio del partito rosso-bruno di Sarah Wagenknecht, esponente di una sinistra radicale antisistema, e con AfD condivide il progetto di riaprire il dialogo con la Russia di Putin. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La cronaca, volevo proteggere Ranucci e non fargli del male. Walter Lavitola torna davanti ai giudici, respinge le accuse e chiede i domiciliari.
6: Speravo che il rapporto con Ranucci potesse riabilitare la mia figura. A riesame, Walter Lavitola rende dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, riferite fuori da Palazzo di Giustizia da uno dei suoi legali, Arturo Cola.
7: La sua amicizia con il dottor Ranucci aveva dei risvolti certamente vantaggiosi per se stesso, quali quello di un riscatto sociale, quale aveva bisogno in ragione dei trascorsi giudiziari.
6: Il faccendiere conferma di essere il mandante dell'attentato all'amico giornalista. Gli dissi che la scorta andava potenziata.
7: Ha precisato che lui si assume tutte le responsabilità in ordine alle modalità e quindi anche alla bomba. Ha conferito un mandato sostanzialmente in bianco a Gomez, che poi ha fatto come meglio credeva. Il movente rimane quello di voler proteggere il dottor Ranucci da un attentato del quale aveva avuto notizie, il movente politico insussistente.
6: Nelle 72 pagine di memoria difensiva depositate, gli avvocati smontano l'aggravante del metodo mafioso, ribadiscono l'insussistenza del pericolo di fuga e sollecitano il trasferimento degli atti a Napoli. Chiedono che il faccendiere sconti i domiciliari nella casa affittata dal figlio in Basilicata, lontano dalla sua rete di contatti. Elena Baiocco, GR1.
2: E chiudiamo con la musica. Ultime due date per il tour dell'Amore Live 2026 di Levante. Questa sera a Roma, il 9 settembre a Milano, con una speciale iniziativa.
8: Le città che vuoi cambiare, lanciare frecce.
2: I due concerti offriranno ai fan di Levante un'occasione unica. Coloro che si sono già assicurati il suo nuovo album in edizione limitata potranno accedere a un set esclusivo per una foto di gruppo in compagnia dell'artista. Il cofanetto, in uscita il 9 ottobre, è intitolato Dell'amore, il fallimento e altri passi di danza. E la linea va all'informazione regionale. Buon proseguimento d'ascolto.
0: programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Tragedia sfiorata in via Colati Rienzo a Roma, crolla il soffitto di un negozio questa mattina, salve 4 persone che erano all'interno, si indaga per risalire alle cause. Udienza al tribunale del riesame per Walter Lavitola, video collegato dal carcere di Rebibbia. Volevo solo proteggere Ranucci da un attentato, spiegano i suoi legali che chiedono i domiciliari. Sport calcio, stasera la Lazio a Udine, cerca 3 punti per tornare in vetta alla classifica della Serie A. Gattuso punta su Frattesi a centrocampo e Pinamonti in attacco per scardinare la difesa bianconera. Buonasera da Davide Fiorani e benvenuti al giornale Radio del Lazio. In apertura il crollo del solaio di un negozio di un edificio in ristrutturazione in via Cola di Rienzo a Roma. Non ci sono feriti ma tanta paura, da capire il motivo del cedimento.
2: Lì per lì non si capiva niente perché siamo spente tutte le luci, si vedeva solo il fumo che veniva verso di noi. Infatti sia la mia collega che ai due clienti ho detto: prendete delle magliette e mettetevi sul naso per respirare, perché era irrespirabile. Ci siamo resi conto che il solaio era crollato.
3: Un vuoto improvviso, poi le luci che si spengono e la paura. Siamo in via Cola di Rienzo nel quartiere Prati. C'è da una parte del solaio di un edificio in ristrutturazione, sopra un negozio. All'interno, in quel momento, ci sono 4 persone, 2 clienti, padre e figlia, e 2 dipendenti. Beatrice Danzi, direttrice antincendio del comando dei vigili del fuoco di Roma.
4: È crollato parzialmente il solaio di questo edificio tra il piano terra e il primo piano e per fortuna siamo riusciti a portare fuori le 4 persone coinvolte.
3: Immediato l'intervento dei soccorritori che fanno uscire subito le 4 persone che erano all'interno. Per fortuna nessuno rimane ferito.
4: Non sono stati coinvolti nella porzione crollata perché stavano nella campata adiacente che non è venuta giù per fortuna.
3: Ora resta da capire che cosa abbia provocato il cedimento e se possa esserci un collegamento con i lavori in corso nell'edificio.
5: C'è qualcosa di collegato ai lavori che stavano facendo?
4: Presumibilmente il materiale accatastato ha sovraccaricato il solaio. Non è da escludere questo, è molto probabile che sia per questa ragione.
3: Le verifiche tecniche serviranno a chiarire con certezza le cause del crollo. Le operazioni continuano anche sulle parti dell'edificio rimaste integre per evitare altri cedimenti e consentire ai tecnici di lavorare in sicurezza. Solo dopo sarà possibile ricostruire con precisione tutta la sequenza di quanto accaduto. Danilo Fumiento, TGR Lazio.
1: Oggi l'udienza in tribunale del riesame per Walter Lavitola. Ho fatto tutto questo per proteggere Ranucci da un attentato di cui avevo notizie, ha detto. C'era la necessità di proteggerlo, ha proseguito, tanto che per 2 mesi dopo i fatti di ottobre ho chiamato Ranucci per chiedere che la scorta gli fosse rafforzata. L'attentato con la bomba, ha dichiarato ancora, è un'idea di Gomez Tavares rispetto alla quale mi assumo tutta la responsabilità. Gomez mi avvisò che avrebbe fatto a modo suo senza dirmi che sarebbe stata una bomba. Io avevo dato un mandato in bianco, ha detto ancora, specificando che non doveva fare male a nessuno. È questo quanto sostanzialmente detto davanti ai giudici da Lavitola in videocollegamento. I suoi avvocati difensori hanno depositato una memoria di 72 pagine e chiesto i domiciliari in Basilicata, lontano dalla sua rete. Ora una buona notizia per i pendolari della linea Roma-Viterbo: riapre la tratta Saxa-Rubra-Acqua Acetosa. Rispettato il cronoprogramma, i lavori non si sono mai fermati quest'estate e sono terminati prima dell'inizio dell'anno scolastico. Posati nuovi binari, impermeabilizzato l'impalcato, ma non solo. Tra gli interventi anche la ristrutturazione del ponte sul Tevere, che è diventato il primo ponte ferroviario in Italia isolato sismicamente. E siamo alla metro C, al via i lavori per rendere accessibile a tutti la stazione Colosseo. Fino all'11 settembre prevista la chiusura anticipata alle 20. Sarà sospeso il servizio appunto dalle 20 al 18 settembre fino a domenica 20. Questi interventi permetteranno il collegamento in ascensore anche al piano intermedio del polo museale. E siamo allo sport, il calcio. Tra poco più di 2 ore la Lazio in campo a Udine per chiudere la terza giornata di campionato. Mister Gattuso deve fare i conti con le assenze, ma anche qualche dubbio da sciogliere. Centrocampo obbligato, visto gli infortuni di Dele Basciru, Cataldi e Rovella, con Belaian in regia, supportato da Frattesi e Taylor. Novità in difesa attacco, possibile maglia della titolare per Sciutalo al posto di Duchi. In attacco ballottaggio tra Cancellieri e Isaksen. Sono le 18:09:56, è tutto per questa edizione del giornale radio, coordinata da Virginia Polizzi, responsabile di redazione Antonella Armentano e regia Alessandro Campanella. Da Davide Fiorani, buonasera.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18:10, apriamo in A10 Genova Ventimiglia in Liguria tra l'allacciamento con la A7 Genova Aeroporto in direzione Ventimiglia, dove si registrano 2 chilometri di coda per un incidente. Incidente che provoca code anche in A12 Genova Rosignano tra Genova Est e l'allacciamento con la A7 in direzione del capoluogo Ligure. Andiamo in A4 Milano Brescia tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, un incidente provoca rallentamenti. E ancora in regione in A8 Milano Varese tra Legnano e Busto Arsizio in direzione Varese si registra un altro incidente che causa 1 chilometro di coda. Ci spostiamo in A15 Parma La Spezia tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma, sono presenti 3 chilometri di code per una perdita di carico. Infine in A14 in Abruzzo tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione Bari, 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: Allora, sono loro due, sono quei due che proprio in coppia cantavano anche a Sanremo, Maria Antonietta e Colombo, il loro nuovo singolo si chiama Senza Vestiti. È arrivato, eh?
1: È arrivato, è qui accanto a noi e c'è Moreno Amantini che, udite udite, ci presenta l'ospite famoso che è...
2: Buon pomeriggio, l'ospite famoso è veramente una regina della satira italiana, portatrice sana di risate, attrice teatro, cinema, televisione,
1: l'Italia
2: in diretta, Francesca Reggiani, buon pomeriggio.
3: Buonasera, grazie di questa presentazione così.
1: Grazie a te per
3: Patrizia,
1: aver accettato.
3: Direi, grazie.
1: Io ti amo, quindi l'ho già detto.
2: Ecco.
1: Adesso tocca a Moreno.
2: Già ti sei presa un ti amo, Francesca.
3: Siete molto gentili.
2: Allora, Francesca, partiamo subito a bomba perché poi qui purtroppo in radio il tempo è tiranno, però insomma tu sei un'attrice, grande comicità che appartiene proprio alla satira e alla storia della televisione italiana. Secondo te oggi, partiamo proprio un po' con un po' di pizzico di cattiveria.
3: Un po' di marzullismo, un po' di marzullismo.
2: Esatto.
3: Dimmi.
2: Il politicamente corretto. Che ruolo ha? Vi ha bloccato un po'?
3: Ma questo è un tema di cui io parlo, insomma, discuto anche, non so, un pezzo nel mio spettacolo che riguarda questo, nel senso la difficoltà oggi di dire cose che dicevamo senza problemi in altri tempi, ma io penso che sia un insieme di questioni, fra cui per esempio anche il mondo dei social che è importantissimo e vitale per tutti, che naturalmente però impone nuove regole, nuove atmosfere, nuove questioni, no? Tu pensa che comunque alcune cose che sono state fatte e conclamate, ogni tanto mi viene in mente per esempio Benigni, Roberto Benigni, che è un grande artista. Ti ricordi quando, vi ricordate anzi, quando mi pare fosse un sabato sera della Rai, scese, era ospite anche lui e cercava di tirare su le gonne alla Carrà che correva da una parte all'altra. Ecco, non so oggi se l'avrebbe potuto fare, no? Perché qualsiasi cosa fai naturalmente viene a volte
2: sì,
3: troncato,
2: certo, un po' troncato, un po' anche se vogliamo a volte travisato, perché poi insomma parliamo comunque di un attore.
3: Sì, io nel mio spettacolo chiudo dicendo, se uno dice viva i grassi soffendono i magri, se dice viva i magri soffendono i grassi, se dici viva i grassi e viva i magri scende in campo l'associazione delle taglie medie che seguita per mesi.
2: Ed è verissimo.
1: Francesca, ti volevo chiedere, nel tuo ultimo spettacolo Titoli di testa c'è una battuta bellissima tra le tante che insomma fai: siamo passati, dici, dalla deficienza naturale all'intelligenza artificiale. E qual è la cosa che ti spaventa di più o che ti fa più ridere di tutto questo nostro amore per il digitale?
3: L'amore per il digitale, per una della mia generazione, degli anni miei, è un amore che va conquistandosi. Perché io ho avuto un inizio molto un po' pigro, non ho quell'autonomia di pensiero, mentre invece ho figlia, nipoti eccetera, tutti nativi digitali, quindi proprio mi trattano come se fossi comunque una che si deve far fare, cioè mamma impara, fai, io invece cerco di delegare. Trovo che sia estremamente molto importante avere a che fare con il mondo d'oggi, cioè sapere, poi d'altra parte sai,
1: bisogna viverci.
3: È una forma di progresso questa che mal alcuni della mia generazione, dei miei anni capiscono, perché è una forma di progresso fondamentale ma anche dittatoriale.
2: Molto,
3: Twitter, chatta, clicca, la PEC, lo SPID, o ci stai dentro o sei tagliato fuori.
0: Completamente.
3: Adesso anche vediamo un poveretto che si deve fare un biglietto
1: di
3: treno.
1: Anziani come noi
3: non c'è più il biglietto.
2: Esatto.
3: Scusami, ti ho parlato sopra.
1: No, sono io che ti ho interrotto e ti chiedo scusa. No, dicevo, pensa ai poveri anziani come noi tre, non due soprattutto, perché Moreno è ancora un giovincello.
3: Devi imparare a scaricare. Il biglietto del treno a me mi atterrisce.
2: È vero.
3: Ma tu pensa che io mi sono trovata 2 anni fa esattamente, venerdì 18 luglio, a Londra. C'è stata il blackout di Microsoft,
1: sì,
3: quindi tutto bloccato, stavo in aeroporto, uno si passa 6 ore, 8 ore, 18 ore, ecco, non avrei saputo come farmi un biglietto online, infatti grazie a Dio io quando viaggio ancora da sola,
1: sì,
3: sempre con l'agenzia di viaggio, perché qualsiasi cosa succede tu puoi chiedere aiuto a loro.
0: Hai una sponda, hai un referente.
3: Ho una sponda, invece oggi c'è gente che con 3-4 clic si prenotano viaggi, alberghi, aerei, in tutta autonomia. Senti, quindi c'ha una doppia valenza, ecco.
0: Ecco, nello spettacolo.
3: È importante cavalcarla, ovviamente.
0: Certo. Dimmi. Continuando a parlare dello spettacolo, analizzi anche i rapporti di coppia, le nuove definizioni dell'amore e ci racconti dei bengol. Ma chi sono i bengol?
3: No, ma questa è. Allora, la mia disamina su, diciamo. Come posso dire, le reazioni di ragazze che hanno avuto la loro adolescenza e quando c'era proprio l'apertura di quel mondo, la scoperta della sessualità, il femminismo, l'amore libero, eccetera, questo tipo di invece reazione poi in un mondo per cui io è difficile per le ragazze anche molto molto più giovani è a volte trovare un uomo,
2: ecco,
3: libero, tanto perché da una certa età in poi sono sposati con un altro.
1: C'è una bellissima battuta, dice, quelli che sono liberi lasciamo perdere,
3: sono sposati
1: come i parcheggi, se sono liberi c'è una ragione,
3: o sono strani, esatto. È pieno di strani,
2: ecco,
3: o c'hanno il complesso di tipo oltre gli...
1: adesso le associazioni di maschi in difesa dei maschi o quelli degli strani arriveranno a bizzeffe,
3: ma non c'è dubbio, però ecco, parte da questo, per cui era una battuta neanche mia, di Paola Tiziana Cruciani, che è una mia amica e collega, anche lei viene dal gruppo di Proietti, certo, eccetera, che dice, naturalmente la situazione tocca, ma sarebbe auspicabile, ma era una battuta di 30 anni fa, passare da singola a bingo, quindi è un suono che però...
2: Senti Francesca, l'hai appena citato il grande Gigi Proietti, c'è un consiglio che ti ha dato che ancora oggi ricordi e soprattutto metti in pratica magari prima di salire sul palcoscenico? Sì.
1: Che fai?
3: No, cerco di applicarlo tutti i giorni, perché lui ribadiva l'importanza del gruppo. In effetti Gigi ha avuto dei gruppi di lavoro eccezionali, dal fonico al micio, cioè Mario Vicario, che salutiamo, il suo maestro che gli dava il là, dammi là, hai capito, l'intonazione, certo, col pianoforte, cioè, sai, sempre Mario, la sua orchestra, amministrazione, cioè il gruppo che manda poi avanti un attore di teatro, così come la produzione cinematografica è importante per il regista e per il film. E quindi lui mi diceva, Francesco, corri, fate un buon gruppo.
2: Tu
3: mi fa una cosa sola, però non mi dovete interrompere durante la battuta di Gigi.
2: Ecco, vai.
3: Chiedo scusa, perché sennò non esce. Tu devi fare una cosa sola, tu la devi di tutta, chiara e fino in fondo, e te ne vai a casa. Questo vuol dire, sembra una battuta sciocca, ma invece presuppone il fatto di avere un gruppo di lavoro,
2: certo,
3: che poi ti manda in scena, perché anche quando siamo soli noi attori non siamo mai soli.
2: È vero.
3: Dai tecnici alle persone che lavorano in amministrazione, in distribuzione, eccetera.
2: Certo, assolutamente. Senti Francesca, hai partecipato a grandissimi programmi televisivi, quelli ricordiamo i più grandi, quelli del gruppo della Dandini, no? Avanti, la TV delle ragazze. Che ricordo ti porti di quegli anni e soprattutto quanta scuola c'è dietro?
3: Tantissima. Mi ricordo, naturalmente, io, sai, poi più vai avanti più tendi a ricordare solo le cose belle, che effettivamente sono state sempre la maggior parte di quello che abbiamo vissuto io e i miei colleghi e anche amici, quindi è stato un bellissimo gruppo, un'alchimia, come spesso si dice, fra un grande divertimento, una grande ricerca proprio di sperimentare, di improvvisare, di buttare pezzi che non funzionano, fare insomma un grande laboratorio, come si dice oggi, e anche un grande divertimento, però con una disciplina. Questo anche Gigi sembrava tutto quanto. Gigi quando entrava in teatro era proprio la disciplina, cioè guai a chi parla ad alta voce, guai chi mastica la gomma americana in platea, guai chi legge il giornale, sai, noi facciamo 7 ore di prova mediamente al giorno, certo, quindi ogni tanto c'era qualcuno che messo dietro rispetto al palco dove si provava, leggeva, che ne so, buttava l'occhio a un giornale. Se ci vedeva fuori sospeso per 2 giorni.
2: Meraviglioso. Francesca,
3: ed era uguale la nostra, sembrava una passeggiata, avanzi, in realtà non ci si poteva fermare mai, era una differita.
2: Come non ci vorremmo fermare mai
1: davvero,
2: e continuare veramente a chiacchierare con te per tantissimo tempo, però purtroppo il tempo è tiranno. Noi ti ringraziamo veramente tanto, Francesca, per essere stata qui con noi all'Italia in diretta, veramente, e ancora un grandissimo in bocca al lupo per i tuoi spettacoli, ci vediamo in teatro.
1: Grazie. grazie.
3: Grazie Marina. Mille, questo ve lo posso dire, vi ringrazio tanto, grazie anche dell'affetto da parte vostra.
0: Grazie, grazie, grazie a Francesca, tutti. Grazie.
3: Ciao, grazie. Dire buon weekend, ma è solo lunedì.
0: Hai voglia.
1: Allora, zona Cesarini, più per la Serie A, il posticipo di campionato Cagliari-Lecce, Lucrezia Scardini.
0: Claudio De Tommasi, pronti per voi anche domani.
1: Anche domani vi tocca.
2: Già, torno.
1: Ciao, ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Radio 1, un mondo da sentire.
1: Doc,
2: cos'è successo qui?
1: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
2: Stava per essere venduto a una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
1: Andrei più di un collega.
3: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
1: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
4: Doc, nelle tue mani. La quarta stagione, prossimamente su Rai 1. Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Zona Cesarini.
6: Buonasera, sono le ore 18 e 25 minuti da Roma, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino. Un saluto anche a e da Ombretta Conti, che garantisce la regia di un programma che va in onda grazie all'assistenza tecnica di Giovanni Leporale. Terza giornata calcistica di Serie A, due i posticipi che seguiremo in diretta, tra poco Cagliari-Lecce in serata, ore 20 e 45 Udinese-Lazio, a partire dalle 20 e 30, vogliate scusare, in campo per la Serie B, Palermo e Sampdoria. Anche di questa vi daremo conto con il nostro inviato. Tutto ciò mentre il calcio italiano sembra aver cambiato metro di giudizio. A spingere in questa direzione è Daniele Orsato, nuovo designatore di Serie A e Serie B, che ha impresso una svolta netta alla gestione delle partite da parte degli arbitri: meno interruzioni, meno proteste, in fondo meno tempo perso. Tra l'altro, i numeri delle prime giornate raccontano meglio di tutto la portata di questo cambiamento: zero chiamate al VAR, zero rigori assegnati al momento e in ballo ovviamente il terzo turno, che almeno per ora sta seguendo la stessa traccia. Un ulteriore dato: per ora una sola espulsione è avvenuta peraltro per proteste. Si tratta di una vera e propria virata a 180 gradi, ne parleremo con Filippo Grassia al termine degli incontri che naturalmente seguiremo in diretta. Virata che invece riguarda nettamente la Fiorentina: dopo il ben servito a Fabio Grosso, un ritorno al passato, seppur recente e ufficiale, il nuovo tecnico è Paolo Vanoli, l'uomo che la scorsa stagione guidò i viola alla salvezza dopo l'esonero novembrino di Stefano Pioli. Tanti auguri al Genoa Cricket and Football Club, che oggi compie 133 anni. Potete intervenire via SMS o via WhatsApp al 335-699-2648. Ripeto, 335-699-2648. È il momento di dare via alle nostre dirette e lo facciamo interpellando i nostri colleghi che vi racconteranno gli sviluppi della sfida tra Cagliari e Lecce. Buonasera Luca Cesaretti e Vincenzo Di Monte, a voi buon lavoro e ai nostri radioascoltatori naturalmente il più cordiale grazie per averci scelto. Luca Cesaretti, Vincenzo Di Monte.
5: Il posticipo del campionato di Serie A.
7: Buon pomeriggio dal Munipol Domus di Cagliari, dove tra pochi minuti andrà in scena la penultima gara di questa terza giornata di Serie A tra Cagliari e Lecce. Tre punti per tutte e due in classifica, entrambe reduci da un KO contro una delle cosiddette grandi del nostro campionato, e soprattutto tre punti in palio per l'obiettivo che è comune a queste due formazioni, vale a dire la salvezza, se possibile da raggiungere il prima possibile e senza soffrire o facendolo nel minor modo possibile. Insomma, è già una gara di quelle importanti, anche se siamo solamente alla terza giornata. Buonasera da Luca Cesaretti, che vi parla da Cagliari grazie all'assistenza tecnica di Lorenzo Azzeri e Matteo Schirru, e buon pomeriggio, buonasera e benvenuti in Radio Cronaca, Vincenzo Di Monte.
8: Buonasera Luca, buonasera ai radioascoltatori. Dicevi bene tu, uno scontro diretto di fatto, e non è il primo naturalmente per il Cagliari, che alla prima giornata ha affrontato vinto in trasferta allo stadio Tardini il Parma, registrando anche una vittoria molto molto importante all'esordio.
7: Con un gran sinistro dai 20 metri di Romano, che è uno dei pezzi pregiati del mercato del Cagliari di quest'estate, anche da parte del CT Azzurro, che era proprio a Parma quella sera, l'ha visto realizzare quel gol vittoria. Insomma, lui italo-svizzero, ha giocato con le giovanili di entrambe le nazioni, più recentemente con quelle rossocrociate, però appunto sul taccuino di Roberto Mancini chissà che non sia.
8: È conteso perché fa parte dei preconvocati di Roberto Mancini, però è risaputo che la Svizzera non lo vuole mollare, la decisione l'ha già presa il giocatore, non l'ha comunicata, è questione di giorni e ne verremo al corrente anche noi.
7: E lo scopriremo anche noi, esatto. Insomma, tanti temi di questa partita, vediamo subito le formazioni. 4-2-3-1 per il Cagliari di Fabio Pisacane, che ha tantissime assenze, ci arriveremo tra poco. In porta Caprile, in difesa da destra verso sinistra Zepedro, De Jola, Rodriguez e Obert, in mediana Winks e il già citato Romano, i tre fantasisti, i tre mezzali, perché poi andranno anche a dare una mano a centrocampo da destra verso sinistra, sono Adopo, Maldini e Fazzini, l'unica punta a disposizione del Cagliari in questo momento è Mendy. Risponde il Lecce di Eusebio Di Francesco, nel frattempo è iniziata la partita come avete sentito con un 4-3-3 con Falcone in porta, in difesa da destra verso sinistra Danilo Veiga, Thiago Gabriel, Gaspar e Gallo, in mediana Koulibaly, Ngom e Ilic, Stulic alla punta centrale vista l'indisponibilità di Jebels, problemi alla caviglia per lui, gli esterni Pierotti e il nuovo arrivato Joel Monteiro al debutto, occhio a un altro giocatore svizzero, ha iniziato la stagione dello Young Boys, 3 gol e un assist nelle prime 5 giornate, poi il trasferimento in Salento e stasera il debutto in Serie A. Cagliari che parte forte, subito una conclusione facile presa però di Falcone.
8: Sì, una sponda di Mendy sulla tre quarti, Romano vedeva molto bene la porta, ha provato una giocata come quella vista appunto a Parma di cui abbiamo parlato, ne uscì con tiro molto debole e centrale, e di fatto sarebbe stato molto meglio l'assistenza per Obert che si stava proponendo sulla sinistra.
7: Dirige questa gara il signor Gianluca Sacchi della sezione di Macerata, assistenti Costanzo Luciani, quarto ufficiale Furno, addetto al VAR Piccinini, a VAR Mazzoleni, però qui non c'è assolutamente tempo di rifiatare perché il Cagliari è partito subito con buon ritmo, prova ancora a spingere sul settore di sinistra ma si chiude bene, benissimo il Lecce, allora la formazione isolana è costretta a ripartire da un giro palla che diventa difensivo, Rodriguez e De Jola scambiano tra loro due, il centrale uruguaiano allarga sulla sinistra dove c'è Obert, spalle alla rete, si torna ancora da Rodriguez e si va direttamente tra i piedi di Caprile, l'estremo difensore del Cagliari, dicevamo Vincenzo, che ha tante assenze, Mina in difesa e poi praticamente l'intero attacco a esclusione di Mendy.
8: Sì, reparto offensivo chiaramente sguarnito, sappiamo di Trepide, l'incidente in piscina, quindi ha bisogno naturalmente di recuperare, sappiamo che Nzola fuori condizione perché il precampionato con la Fiorentina di fatto non lo ha disputato, e invece per quanto riguarda Kevin Carlos aveva ricevuto un permesso per rientrare in Spagna dalla famiglia, si è saputo proprio oggi nelle scorse ore, è mancata la madre.

0: che subito in avanti. Stavolta l'azione e la ripartenza è stata molto interessante da parte della formazione di Pisacane. Alla fine si è trovato in posizione decentrata, ma piuttosto interessante Obert, sinistro però decisamente fuori bersaglio.
1: Beh, Cagliari è partito senz'altro molto molto determinato, del resto viene da una cocente delusione l'eliminazione partita proprio in casa dalla Verona, che pur come dire squadra altrettanto scudettata quanto il Cagliari, di fatto una formazione di Serie B, un Cagliari sperimentale con 8 giocatori che non erano mai stati titolari in questo inizio stagione, è arrivata questa eliminazione, si vuole chiaramente riscattare.
0: Mendy prova a districarsi ma viene triplicato, poi è costretto ad andare in orizzontale da Fazzini, che chiama addirittura Zepedro in affaccio offensivo, perché adesso c'è tutto il Cagliari all'interno della metà campo del Lecce, perde palla però in maniera piuttosto pericolosa Winx, che dà là il contropiede del Lecce impreciso, il tentativo di servire in profondità Stulic è bravo a recuperare, e in questo caso lo stesso Winx in scivolata si passa dai piedi di Caprile e si riparte ancora una volta da Rodriguez, dal centrale uruguaiano, che adesso rallenta un po' il ritmo, però lo dicevamo Vincenzo, Cagliari che è partito con un bel piglio e un bel ritmo.
1: Sì, anche buoni segnali, perché abbiamo visto Ilić ha perso quella palla a centrocampo, un po' distratto, si è fatto soffiare il pallone da Ilić, però è stato molto molto determinato nel rincorrere l'avversario e andargli a sua volta a strappare il pallone, quindi diciamo dal punto di vista dell'approccio, della concentrazione in queste prime fasi, Cagliari sicuramente una spanna sopra.
0: 4 minuti e 40 secondi sul cronometro, 0-0 tra Cagliari e Lecce, si è partiti però forte a livello di ritmo, non è scontato visto i 30 gradi e la grande afa che c'è qui a Cagliari, giornata soleggiata decisamente estiva, vedremo se anche questo gran caldo nel corso della partita sarà un fattore. Per adesso il ritmo è buono e per adesso c'è il Lecce che prova a riportarsi, anzi a portarsi avanti praticamente per la prima volta in questa partita. Dicevamo delle assenze del Cagliari, anche il Lecce deve fare a meno di Jebels, il colpo in attacco della formazione salentina e di Cabba, e dunque fiducia a Nicola Stulic. Di Francesco ha detto è entrato bene nelle prime due gare, per cui ancora il serbo al centro dell'attacco del Lecce, che però adesso perde palla. Fazzini prova a dare il là ancora una volta una ripartenza veloce da parte della formazione isolana, che poi decide di rallentare, di ragionare, si passa dai piedi di Romano e Winx, sono loro due che danno il ritmo al gioco del Cagliari. A dopo, spalle alla porta, ha chiamato anche Zepedro sull'out di destra alla ricezione del pallone, ancora il portoghese scivola, poi riesce a toccare corto per lo stesso Romano, ancora da dopo una fitta ragnatela di passaggi da parte della formazione di casa, che è tutta ad eccezione di Rodriguez all'interno della metà campo del Lecce, ma il Lecce per adesso si chiude bene, c'è spazio per Adopo sull'out di destra, va sul fondo, il cross in mezzo, Thiago Gabriel si lancia di testa a chiudere, primo corner della partita, lo batterà il Cagliari al settimo minuto.
1: Sì, questa è un po' una chiave tattica che stiamo osservando insomma in questa prima fase di stagione da parte del Cagliari, questo Adopu che va molto ad allargarsi sulla destra, fa proprio l'ala, alle volte un pochettino ricorda quello che faceva Palestra l'anno scorso.
0: Fazzini che batte il corner, c'è cioè l'anticipo da parte della difesa del Lecce, ancora Thiago Gabriel in due tempi, ma riesce alla fine la formazione salentina a ripartire con Santiago Pierotti, viene quadruplicato, alla fine Romano gli strappa il pallone dai piedi, rimane anche a terra Dolorante, no era Zepedro, non Romano, fatto sta che il Cagliari torna in possesso di palla, Zepedro si rialza solo in questo momento, Cagliari che praticamente aveva smesso di giocare come anche Lecce, il direttore di gara però non ha fischiato l'interruzione del gioco e dunque si riparte direttamente dai piedi di Caprile.
1: Sì, contrasto molto duro sul pallone, evidentemente gli si deve essere girato leggermente la caviglia a Zepedro, che sta zoppicando, però adesso abbiamo visto che sta
0: ripartendo. Attenzione a Stulic! Vlahovic, grande occasione, palla persa in uscita dal Cagliari, infiltrante per Stulic che è arrivato dopo il tentativo di intervento scivolata da parte della difesa del Cagliari, che ha quasi aggiustato la sfera per Stulic, destro secco dal limite, destro alle stelle, però occasionissima sprecata da parte di Nicola.

0: Lecce.
1: Sì, sicuramente favorito il Lecce, appunto, da questo Zepedro che era rimasto chiaramente attardato perché si era appena rialzato, tra l'altro zoppicando, quando ha visto appunto la squadra avversaria che si faceva pericolosa, ha aumentato il ritmo della falcata, ma Stulic aveva un buon vantaggio e ha potuto andare a concludere.
2: Ancora Stulic prova di testa a girare il pallone verso Koulibaly che viene anticipato, rimane a terra anche Koulibaly che si tocca la parte posteriore della coscia, il Cagliari in possesso del pallone, centrocampista Magliano del Lecce ancora a terra. Adesso i giocatori rossoblù stanno cercando di capire se devono continuare a giocare o no, il direttore di gara non fischia, alla fine è De Jola che butta il pallone in fallo laterale permettendo l'ingresso dei soccorsi. Ne parlava anche Giovanni Scaramuzzino prima da studio, Vincenzo.
1: Sì, esattamente.
2: Questa è la nuova linea arbitrale della nostra
1: ci
2: serie.
1: Ci mancherebbe,
2: no?
1: Altro, perché noi abbiamo avuto la possibilità di vedere perfettamente quello che è successo, il giocatore, come dire, è franato al suolo, ha perso l'equilibrio in assoluta autonomia, tra l'altro adesso si è rialzato e zampetta felicemente. Diciamo che la consegna di Orsato è quella di non interrompere il gioco, a meno che l'arbitro non ritenga che vi siano gli estremi per farlo, poi sta un attimino anche la sensibilità della squadra avversaria se intende eventualmente dare un break alla partita. Evidentemente il Cagliari ha deciso di farlo con De Jola.
2: Ridurre il più possibile le perdite di tempo, tant'è che nelle prime tre giornate, due giornate quelle di cui abbiamo le statistiche, insomma c'è quasi il record di tempo effettivo giocato. Attenzione al Cagliari, subito dall'altra parte Maldini per Mendy, in qualche maniera riesce a mantenere il possesso del pallone e poi lo perde cercando il passaggio di ritorno per il figlio d'arte. Prova la ripartenza veloce lo stesso Koulibaly, che però viene ottimamente pressato e dunque bloccato da Romano. Lecce costretto a ripartire da uno scambio tra i suoi difensori centrali, Thiago Gabriel e Gaspar, con il portoghese maglia numero 44 in possesso di palla proprio adesso, che nell'ultima giornata di mercato è stato anche oggetto delle mire del Milan, che si dice avrebbe offerto fino a 20 milioni per portarlo subito in rossonero. Ha resistito il Lecce, che chiedeva 25 milioni, e dunque Thiago Gabriel è qui a comandare la difesa del Lecce. Attenzione a Fazzini sull'out di sinistra, prova ad andare sul fondo, c'è il raddoppio da parte del Lecce, ne esce in qualche maniera, ancora palla al piede del Cagliari, che però è costretto ancora una volta a ripartire da uno scambio tra Rodriguez e De Jola. Romano pressato da Ngom, il canovaccio, Vincenzo, fin qui è chiaro, il Cagliari ha il pallino del gioco in mano, il Lecce però è molto coperto e subito pronto a ripartire in verticale.
1: Sì, senz'altro, abbiamo visto anche nell'ultima occasione la rapidità con cui il Lecce ha serrato la difesa, mentre prego Luca.
2: Fazzini per Robert, il tentativo di cross dall'altezza del limite dell'area di rigore, siamo sul settore sinistro dell'attacco del Cagliari, cross ribattuto, guadagna un fallo laterale la formazione di casa.
1: Perché in realtà, riprendo, era una buona occasione quella per il Cagliari di poco fa con Maldini che è andato a servire centralmente e Mendy. Il difetto di questo bravissimo, comunque 19enne, lo ricordiamo, appena 19 anni per Mendy, pochissime partite tra i professionisti, il difetto suo è ancora quello di avere una comprensione del gioco non proprio lucidissima. Lui è venuto incontro, mentre invece se avesse fatto il movimento opposto avrebbe mandato a vuoto la difesa e sicuramente si sarebbe ritrovato con la possibilità di concludere verso la porta.
2: Il 12° del primo tempo, sempre 0-0 tra Cagliari e Lecce qui all'Unipol Domus. Lecce in possesso di palla in questo momento con uno scambio tra Gaspar e Thiago Gabriel, sale sul settore di sinistra dell'attacco leccese il centrale numero 44, prova a servire in profondità Joel Monteiro, non si capiscono perché Monteiro era venuto incontro, e dunque palla che finisce facilmente, docilmente tra i piedi dei giocatori cagliaritani. Romano allarga sulla destra per Zepedro, decide di tornare da De Jola, pressato da Stulic, si riparte direttamente da Caprile. non c'è grande pressing da parte del Lecce, che lo dicevamo, sta molto coperto, aspetta il Cagliari. Adesso bravo Caprile a trovare Romano, che si è allargato sul fronte destro, strattonato Dangom, lascia giocare il direttore di gara, c'è Zepedro, palla al piede, si accentra, serve Fazzini, viene pressato da Santiago Perotti, Pierotti che commette fallo e dunque sarà calcio di punizione per il Cagliari, ma siamo a circa 40 metri dalla porta difesa da Falcone.
1: Sì, fallo diciamo giusto anche dal punto di vista del Lecce, era importante interrompere in quel momento il gioco del Cagliari.
2: Maldini, bravo ad andarsene sul settore di sinistra, entra in area e poi qui sbaglia la decisione, Vincenzo, non so se sei d'accordo, perché aveva due compagni pronti alla deviazione sul primo e sul secondo palo e invece ha provato a scavalcare direttamente lui Falcone.
1: C'è
2: una sorta di pallonetto.
1: Sì, in realtà lui il suo tiro era un tiro teso credo sul secondo palo, c'è stata la deviazione di un difensore, infatti si riparte da un calcio d'angolo a favore del Cagliari.
2: E lo batterà ancora una volta Romano, che è colui che si incarica praticamente di tutti i calci piazzati della formazione isolana. Corner dalla destra, chiama lo schema, va sul primo palo in anticipo addirittura Stulic a difendere, erano 9 giocatori del Lecce all'interno della propria area di rigore. Fazzini ricicla il possesso della sfera per la formazione di casa, poi si decide di ripartire direttamente da Caprile, che va in profondità a cercare Adopo, che si è alzato di testa, gira verso Mendy, buona l'idea, un po' impreciso anche in questo caso, Mendy era andato a tagliare dopo l'aveva servito sul secondo palo.
1: Credo che sia più che altro la difficoltà nella lettura di Mendy, che ha tantissime qualità, prima fra tutte la capacità insomma di difendere il pallone spalle alla porta, per il resto deve crescere.
2: Monteiro prova a farsi vedere per la prima volta nella propria carriera in Serie A, se ne va sul settore di sinistra, o meglio prova ad andarsene, perché Zepedro in un primo momento lo ferma, poi l'esterno svizzero recupera il pallone e riesce nella battaglia corpo a corpo con il terzino destro portoghese del Cagliari a guadagnare una rimessa laterale per il Lecce in zona offensiva, battuta proprio in questo momento da Gallo, che rientra per questa sfida, tant'è che Di Francesco, ritrovando il suo cursore della fascia mancina, è tornato alla difesa 4 dopo aver sperimentato con la difesa 3 nelle prime due gare stagionali. Thiago Gabriel e Gaspar scambiano i due centrali difensivi della formazione salentina. Lecce molto molto accorto in queste prime fasi, ma Cagliari che un paio di volte con delle verticalizzazioni improvvise sugli esterni è riuscito comunque a bucare la difesa salentina.
1: Sì, senz'altro il Cagliari deve fare la partita a questa imposizione, gioca in casa, è uno scontro diretto, però il Lecce credo che stia interpretando bene la gara, un blocco basso per il momento, la partita è lunga, quindi ci saranno sicuramente altri momenti nella gara in cui eventualmente variare la propria strategia, anche perché lo ricordiamo, l'anno scorso Cagliari-Lecce premiò i salentini, fu uno 0-2 molto molto duro da digerire per la squadra di Pisacane, che segnò anche una piccola crisi.
2: Gandelman e Ramadani.
1: Esattamente, segnò una piccola crisi, il Cagliari veniva da una serie di bei risultati, con una eventuale vittoria si giocava la possibilità di passare dalla parte sinistra della classifica, invece poi ebbe al contrario una crisi di risultati e tornò insomma a lambire la zona retrocessione.
2: È il 17° minuto del primo tempo all'Unipol Domus, 0-0 tra Cagliari e Lecce. Salentini in possesso di palla con Santiago Pierotti, prova ad andarsene sul settore di destra, c'è la sovrapposizione di Danilo Vega, non viene servito, si passa da Stulic, il tentativo di passaggio di ritorno subito bloccato, palla che arriva da Mendy, bravissimo Gaspar però in anticipo a sradicargli il pallone dai piedi, poi però la perde in gomme e allora Mendy avrebbe la chance di dare il via al contropiede del Cagliari, un po' solo decide di rallentare, i Solani in possesso di palla ma perdono la chance della ripartenza veloce. Winx per Adopo, si torna da Romano, ricomincia la fitta rete di passaggi da parte del Cagliari. Dicevamo di Mendy in precedenza, si è rivelato al mondo calcistico l'anno scorso con quella doppietta all'esordio, certo che ora essere l'unico attaccante, il titolare di una squadra che ha subito due scontri diretti nelle prime tre giornate ha un peso anche psicologico diverso.
1: Questo è vero, è stato riconosciuto anche nella conferenza stampa della vigilia da parte del mister Pisacane, che però ha detto: purtroppo io non posso alleggerirlo di queste responsabilità, perché di fatto c'è solo lui in questo momento. E possiamo dire comunque che Mendy, insomma, in queste partite che ha fatto, al di là del gol bellissimo, esatto, che ha fatto in Coppa Italia, comunque il suo davvero l'ha fatto un giocatore dalle prospettive molto molto incoraggianti, e sappiamo anche essere un ragazzo molto intelligente, molto umile, a cui piace mettersi a disposizione dell'allenatore e dei compagni.
2: Attenzione a Montero, si accentra per due volte, prova lo spazio per liberare il destro, quando lo trova è molto spostato sul settore di destra e quel tiro finisce direttamente in curva, debole e lontanissimo dallo specchio difeso da Caprile. Sta cercando il Lecce di guadagnare campo, di salire un po', di alleggerire anche la pressione che c'era sulla difesa su Falcone, e si sta iniziando a vedere Monteiro, che insomma là davanti potrebbe, dovrebbe essere un uomo importante. Di Francesco ricordava come nelle prime due giornate non aveva esterni sinistri, adesso Monteiro e Fatà sono entrambi a disposizione, e Monteiro, visto che aveva iniziato la stagione già con 5 partite in Svizzera, è in perfette condizioni fisiche nonostante sia arrivato nel finale del mercato.
1: Beh, sicuramente il Lecce nel corso della partita prenderà un po' di campo, farà molto affidamento insomma sulla capacità di allungare la squadra da parte di questo giocatore. Non c'è motivo che abbia fretta, intanto insomma vediamo qualche fan giapponese in tribuna, sono veramente incredibili i giapponesi.
2: È pronto a scoppiare
1: abbiamo già vissuto insomma questo fenomeno con Honda, con Nagata, probabilmente il primo insomma il primo in Italia una ventina abbondante di anni fa, anche 25 direi, e con Nagatomo naturalmente, e adesso insomma questo Sugawara, che è anche un nazionale giapponese, attrae le attenzioni da parte dei suoi connazionali. Si diceva quindi il Lecce sicuramente ha tutto il tempo insomma per studiare come prendere campo rispetto al Cagliari, e il Cagliari invece, come dire, ha un po' più di pressione addosso, perché si sta giocando questo scontro diretto in casa e di fronte al suo pubblico deve un attimino, come dire, farsi rivalutare dopo quella brutta eliminazione in Coppa Italia, che sinceramente non si aspettava nemmeno.
2: Attenzione a Cagliari, perde una palla brutta a centrocampo, un gom, c'è spazio per Fazzini che prova la percussione centrale a mettersi in proprio, perde quasi il pallone, poi lo recupera, crossa sul secondo palo dove c'era Daniel Maldini, il traversone però dell'ex Empoli è impreciso e termina direttamente sul fondo. È il 20° minuto, 0-0 tra Cagliari e Lecce, è arrivato il momento di tornare a Saxa Rubra per la messa in onda di un mini break.
0: Ufficio, cosa smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì, anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Venti minuti 35 secondi sul cronometro dell'Unipol Domus, 0-0 tra Cagliari e Lecce. Lecce che negli ultimi minuti sta tenendo molto di più il possesso del pallone, sta cercando di guadagnare metri, fin qui poche chance, anche se la migliore di tutta la partita è stata sui piedi di Nicola Stulic, che dal limite ha calciato alto, piatto alle stelle, per quella che poteva essere un gol che sbloccava e cambiava il canovaccio tattico di questa gara. Lecce che conquista una rimessa laterale sul settore di destra, fronte offensivo, battuta veloce, attenzione a Monteiro, il passaggio filtrante per Pierotti, prova ad andare sul fondo ma bravissimo in copertura Rodriguez, si frappone tra l'esterno argentino e la sfera e scivola così direttamente sul fondo.
1: Rodriguez in questo avvio di stagione si sta confermando un difensore veramente di grande qualità, doti fisiche notevoli, grande senso della posizione e personalità, vestito addirittura la fascia di capitano in occasione dello scontro di Coppa Italia di pochi giorni fa.
2: Stulic allarga sulla sinistra dove entra in possesso di palla Ilic in orizzontale per Ngom, si va poi da Santiago Pierotti che che allarga per Danilo Veiga, l'uno contro uno su Obert, prova ad andare sul fondo, arriva il cross sul primo palo, la bellissima acrobazia di Lassana Koulibaly, attento però Caprile, bello il gesto tecnico, bella la coordinazione, non è riuscito però a dare forza Koulibaly e allora Caprile non ha avuto difficoltà.
1: Effettivamente da parte di Koulibaly bisogna ammirare la lettura della traiettoria del pallone, è riuscito ad anticipare benissimo il difensore, un movimento molto simile a quello di Mendy con cui è andato a segnare contro il Verona, non ha avuto lo stesso successo semplicemente perché era al di fuori, diciamo, dello specchio della porta, fosse stato anche 15 centimetri più indietro l'impatto probabilmente per Caprile non ci sarebbero state chance.
2: Esattamente come dice Vincenzo Di Monte, il corner per il Lecce, in gol dal limite sulla respinta della difesa cagliaritana, altra respinta stavolta da parte di Winks, ma rimane la formazione salentina in possesso di palla con Chiolanda Gasparre in orizzontale per Gallo ai 30 metri, scodella il pallone all'interno dell'area di rigore, impreciso, facile per Caprile uscire in presa alta e adesso chiamare il Cagliari ad alzarsi perché la formazione di Pisacane negli ultimi minuti ha perso diversi metri e adesso si sta facendo schiacciare dalla verve della formazione di Di Francesco.
1: Eh beh, senz'altro il piano gara di Di Francesco era quello di vedere un attimino come avrebbe approcciato il Cagliari la partita.
2: Attenzione però, siamo già dall'altra parte, il cross sul secondo palo, non c'è nessuno, c'è solo Zepedro, ma soprattutto c'è la posizione di offside che vanifica tutto sul cross che era arrivato dal settore di sinistra da parte di Adam Obert, ma era lo stesso Obert, proprio lui colto di pochi centimetri in offside, ma insomma fuori gioco piuttosto netto, chiamato con una certa, con un certo ritardo, siamo abituati, questo non è cambiato nel nuovo metro arbitrale per questa stagione.
1: Sì, beh, questo ci può stare, naturalmente dare l'opportunità di verificare quali possono essere gli sviluppi dell'azione per poi andare ad incidere così pesantemente come può essere l'interruzione del gioco. Piccola nota in panchina, due ex, perché Pisacane ha chiuso la carriera giocatore a Lecce, Di Francesco è stato allenatore qui a Cagliari in una stagione non particolarmente fortunata, terminata con l'esonero, ed è tornato insomma da allenatore qui a Cagliari vincendo per la prima volta in panchina proprio l'anno scorso da allenatore del Lecce.
2: Verissimo, quindi insomma incroci di ex sulle rispettive panchine con il Cagliari adesso che è tornato in possesso del pallone ed è De Iola che allarga sulla destra da Zepedro in verticale per Adopo, riceve spalle alla porta, prova a girarsi e ci riesce ma viene raddoppiato e nel flipper che scaturisce questo raddoppio di Ngom e di Gallo il pallone carambola sul braccio largo di Adopo ed è dunque fallo di mano da parte del numero 8 del Cagliari. Quando siamo arrivati al 25esimo sul parziale di 0-0 arriva preciso e puntuale il cooling break, d'altronde Vincenzo con questo caldo non poteva essere altrimenti.
1: Sì, noi lo chiamiamo cooling break, abbiamo visto insomma quest'estate gli è stato dato una forma nominale diversa, hydration break, in realtà era una, come dire, un'iniziativa per inserire
2: sponsorizzata,
1: sì. Esatto, non è così, diciamo, nel campionato italiano è veramente una pausa per dare modo ai giocatori di idratarsi e ce n'è bisogno perché chiaramente non è un fattore solo per Cagliari, ma lo sappiamo bene che in tutti gli stadi d'Italia in questo periodo è così, il caldo si fa sentire e la percentuale dell'umidità ancora di più.
2: E poi insomma da questa terza giornata sono riprese anche le gare delle 15, della prossima tornerà anche il lunch match, quindi insomma visto il caldo che per il momento non lascia la nostra penisola era assolutamente scontato che al 25esimo puntuale arrivasse questo cooling break che ha anche una chance per i due tecnici di insomma, fare una sorta di time out,
1: indicazioni. Vediamo sia Pisacane che Di Francesco, naturalmente parlano quei giocatori, Pisacane addirittura con una
2: lavagnetta in mano.
1: Esattamente. E, beh, d'altra parte voglio dire, non sarebbe neanche come dire un'idea così balzana metterlo a sistema, insomma la possibilità di dare un paio di minuti agli allenatori a metà di un tempo per riordinare le idee.
2: Effettivamente,
1: indipendentemente, voglio dire, dalle temperature.
2: Dal cooling break, esatto, sì. E questo break effettivamente un paio di minuti ormai li sta durando, ma insomma l'abbiamo detto, grande afa, grande caldo oggi qui a Cagliari, è il 27esimo ormai, si sta per riprendere a giocare e lo faremo con quel calcio di punizione di cui vi parlavamo in precedenza per il fallo di mano di Adopo. Siamo all'interno della metà campo del Lecce, sarà Thiago Gabriel l'incaricato a battere la ripresa del gioco. Chiama vicino a Sengom, riceve il centrocampista della Mauritania che poi vuole trovare ancora il centrale portoghese che però viene colto di sorpresa, e allora è Gaspar che recupera il possesso del pallone, si ripassa da Thiago Gabriel e ancora Ngom, la fitta rete di passaggi adesso più che del Cagliari è del Lecce, la verticalizzazione improvvisa a cercare Stulic che viene però anticipato, allora il Cagliari che prova a ripartire, si arriva da Mendy a cavallo della linea di centrocampo, raddoppiato, perde il pallone ma solo per un attimo perché lo recupera, ma poi ancora Ngom che glielo strappa dai piedi, si arriva dalle parti di Zepedro per Adopo, il tentativo di ripartenza veloce per il Cagliari, Zepedro entra in area di rigore, va sul fondo, il cross sul secondo palo dove arriva Fazzini, il colpo di testa un po' controtempo perché era arrivato più veloce lui del pallone, non troppo teso, e allora riesce ad intervenire la difesa del Lecce, nello specifico Danilo Veiga che devia il tentativo di testa di Fazzini e lo spedisce in calcio d'angolo.
1: Bella azione comunque del Cagliari, Zepedro ha dettato benissimo il passaggio con la sua sovrapposizione interna, a dopo lo ha servito con i giri giusti, il cross comunque era un cross di qualità, era sbagliata la testa, Fazzini non è uno specialista.
2: Non è un colpitore di testa, adesso il colpitore di testa arriva per il vantaggio del Cagliari.
1: Primo gol di Maldini.
2: Al 29esimo Daniel Maldini sblocca la gara, il corner dalla sinistra calciato proprio da Fazzini, Maldini non è che sia un altro gran saltatore, però nel mucchio è stato il più lesto, bravo a girare sul secondo palo.
1: Beh, diciamo che quasi una decina di centimetri glieli concede Fazzini a Maldini, quindi dal punto di vista della statura ci può stare che Maldini possa essere decisivo in circostanze come queste. Naturalmente Fazzini, che abbiamo detto prima non essere uno specialista del colpo di testa, però è uno specialista dei calci piazzati, dedica a Kevin Carlos, intanto che abbiamo detto in apertura ha perso la mamma purtroppo nelle scorse ore, e molto buono l'inserimento di Maldini all'interno delle maglie dei difensori avversari, e però direi soprattutto la palla di Fazzini, veramente come si diceva, non è uno specialista dei colpi di testa, però sui calci piazzati può dire la sua.
2: Sì, bello il corner calciato da Fazzini, bello anche lo schema da parte del Cagliari perché ha portato tre saltatori in contemporanea, uno sul primo, uno sul secondo palo, che erano Adopo e Mendy, nel mezzo proprio Maldini che è stato quello lasciato un po' più solo, e lì si è diretto il corner, bravo Maldini poi a girare in rete il gol del vantaggio, si sblocca la gara dell'Unipol Domus, Daniel Maldini con il primo gol con la maglia del Cagliari al 29esimo, adesso il Lecce in possesso di palla e adesso allora cambia probabilmente anche il canovaccio tattico di questa partita con la formazione salentina che sarà costretta a scoprirsi più di quanto non abbia fatto in questa prima mezz'ora.
1: Beh, senz'altro non potrà aspettare più così tanto, già era salita leggermente in quanto a posizione sul campo negli ultimi minuti, adesso dovrà farlo anche con maggiore determinazione nell'andare alla ricerca del pareggio.
2: Un Cagliari che però sembra anche rinvigorito a livello di energie dal gol di Daniel Maldini, adesso c'è pressing sui portatori di palla salentini, tant'è che Thiago Gaspar allarga le braccia quasi a dire se non si muove nessuno io non so a chi dare il pallone, adesso in qualche maniera il Lecce riesce a rimanere in possesso della sfera ma non riesce ad entrare nella metà campo del Cagliari perché c'è un grande pressing da parte della formazione isolana.
1: Beh, senz'altro insomma per il Cagliari questa è una situazione di vantaggio, insomma aver raggiunto l'1-0 in una fase della gara in cui tutto sommato era abbastanza in controllo.
2: Mendy riesce a girarsi, o meglio riesce a far filtrare il pallone per Fazzini, si va da Maldini, allarga sulla sinistra dove c'è spazio per Obert, il cross a cercare sempre Daniel Maldini che era in posizione di offside, però ancora una volta
1: forse era Obert.
2: Ancora sì, forse il fuorigioco effettivamente è chiamato proprio,
1: o perlomeno è stato chiamato su Obert, esatto. Poi forse non era nemmeno fuorigioco, è terzo consecutivo questo per Obert, evidentemente insomma deve stare un attimino più attento alla linea della difesa avversaria. Intanto a terra credo Mendy.
2: Esatto, Mendy che sta facendo un lavoro oscuro ma assolutamente importante per far salire la squadra, e poi Fazzini e Maldini da lì, dalle sue sponde, smistano il gioco.
1: Mendy ha, diciamo, questa qualità è veramente innata, mi ha molto impressionato sin da quando ho cominciato a vederlo giocare tra i grandi qui a Cagliari, e è anche molto abile nel vedere la porta, quindi ha due spettacolari doti da centravanti, e sicuramente Pisacane avrà modo anche di affinare le caratteristiche, diciamo, ancora un po' più grezze.
2: Il lancio di Thiago Gabriel a cercare Stulic, a trovare le braccia di Caprile, Lecce che fatica a creare gioco, e allora negli ultimi minuti si sta affidando spesso e volentieri a questi lunghi lanci dalle retrovie a saltare il centrocampo con fortune alterne. Adesso è il Cagliari che non ha fortuna nel proprio tentativo di azione manovrata, Montero difende la palla e dà il via a una nuova azione da parte del Lecce sul settore di destra. Danilo Veiga scambia con Pierotti, raddoppiato Obert solo per un attimo, prova a scattare Maldini a recuperare quel pallone, bravo però Gaspar a farlo scivolare in fallo laterale e poi a far ripartire immediatamente il gioco passando dai piedi di Falcone, trovando poi Ilic che prova a mettere un po' di ordine, manda via Koulibaly che gli si avvicinava per ricevere il pallone, vuole salire velocemente Ilic, vuole provare Lecce velocemente a rimettere in equilibrio questa gara che è stata spezzata dal colpo di testa di Daniel Maldini al 29.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Arrivi Mendy, servito sul settore di destra, il cross dal fondo sul secondo palo, Maldini si coordina ma non riesce a colpire, grande chance perché Falcone aveva bucato l'intervento sul cross di Mendy, praticamente porta spalancata per Maldini che però con il sinistro ha ciabattato la conclusione.
1: Sì, non era chiaramente una conclusione facile sul piede debole.
2: No, non era facile.
1: Sì, dobbiamo riconoscerlo questo, però è stata veramente una grandissima chance per il Cagliari di trovare il 2-0, perché avesse impattato bene il pallone Falcone era decisamente battuto.
2: 35esimo, Cagliari 1 Lecce 0, decide fin qui la rete al 29esimo di Daniel Maldini, Lecce in avanti con Ilic che allarga sul settore di destra per Pierotti, serve la sovrapposizione interna di Danilo Veiga, chiuso bene però da Fazzini, anche lui si sta davvero sbattendo tanto, sì, anche in copertura.
1: Migliore partita di Fazzini secondo me precampionato compreso, oggi veramente si sta rendendo molto molto utile per la causa rosso blu.
2: Sì, lui è dopo, abbiamo detto, fanno i trequartisti, sì, in fase offensiva, però poi quando il Cagliari si difende si abbassano praticamente sulla linea di Winks e Romano e lasciano solo Maldini a supporto di Mendy, quindi tanti chilometri, ma devono poi avere anche la lucidità quando vengono in avanti per dare qualità al gioco, in particolare Fazzini.
1: Li sta sfruttando molto Pisacane, anche perché Winks diciamo è il cervello riconosciuto di questa squadra, è stato chiamato per fare girare il pallone, però diciamo che tra le sue qualità non c'è certo quella della corsa, soprattutto la corsa all'indietro, quindi c'ha bisogno di qualche cane da guardia che lo aiuti.
2: Maldini prova a girare per Mendy, capisce tutto il Lecce che va direttamente dall'altra parte al limite dell'area di rigore della formazione isolana, dove Koulibaly prova con il tacco a mettere in movimento Montero, ma interviene la difesa del Cagliari, veloce ripartenza tutta di prima da parte della formazione di Pisacane, ancora Fazzini tra le linee, si allunga un po' il pallone, riesce però ad anticipare l'intervento di Gaspar che commette fallo e si prende il primo cartellino giallo del match.
1: È un guizzo di Fazzini, perché di fatto il pallone lo aveva perso, è riuscito veramente ad allungare il piede e spostando il pallone, a quel punto diciamo l'intervento in scivolata del difensore avversario era chiaramente falloso, non cattivo, chiaramente falloso, tra l'altro punito con l'ammonizione, perché effettivamente ha arrestato una occasione per il Cagliari, comunque una ripartenza.
2: E adesso arriva un calcio piazzato interessante per il Cagliari, perché siamo insomma intorno ai 30-35 metri dalla porta difesa da Falcone, leggermente spostati verso il settore di sinistra del fronte offensivo cagliaritano, con sei giocatori pronti a saltare al limite dell'area di rigore. Romano con il sinistro, Scodella sul secondo palo, dove addirittura si ostacolano due giocatori del Cagliari, ma non è finita. Zepedro ancora rimette fuori per Winx, altro cross sul secondo palo, ancora la difesa del Lecce che in qualche maniera allontana, poi la palla arriva da Romano, l'ennesimo controcross, altra deviazione ed altro calcio d'angolo per la formazione di casa, sempre da quell'angolo sinistro dove da in precedenza è partito il corner di Fazzini, su cui Daniele Maldini ha sbloccato la gara.
1: È grande occasione questa per il Cagliari in realtà, perché la battuta di Romano è stata perfetta, anche il posizionamento, diciamo, lo scorrimento degli attaccanti altrettanto. Prego.
2: Fazzini sul secondo palo, stavolta non calcia bene come in precedenza, scivola anche Rodriguez, che era l'uomo a cui era diretto questo corner, e allora riesce solamente a conquistare una rimessa laterale utile però a lasciare il Cagliari in zona offensiva.
1: Sì, dicevo, Mendy si è trovato questo pallone perfetto a spiovere, solo leggermente troppo arretrato, quindi non ha potuto impattare in realtà di testa.
2: A dopo per Zepedro, il cross leggermente ribattuto, male però Pierotti nell'intervento. Allora rimane in zona interessante il Cagliari, il sinistro di Obert dai 20 metri, rasoterra potente ma centrale, facile per Falcone.
1: Ha avuto la tentazione di andare di prima con il destro che non è il suo piede, quindi se l'è accomodata, ha provato con il sinistro, chiaramente da fermo, a quel punto diciamo l'inerzia del pallone non lo ha aiutato a ottenere una conclusione potente, tra l'altro gli è uscita anche centrale, nessun pericolo per Falcone.
2: Cagliari che adesso sta inanellando chance, magari non nitidissime ma una dietro l'altra, perché sta sfruttando il Lecce che deve scoprire.
1: Beh, il Lecce un pochettino ha anche sentito, secondo me, sì, diciamo, ha accusato un pochettino lo svantaggio. Sta
2: anche
1: faticando,
2: impaurito per quella grossa chance di Maldini, sì, che poteva raddoppiare.
1: Sì, sì, sta faticando a riordinare le idee, anche perché deve farlo in maniera piuttosto determinante, visto che deve cercare comunque di raddrizzare una partita che per il momento lo vede in svantaggio.
2: 39esimo minuto, 25 secondi sul cronometro, Cagliari 1, Lecce 0, decide Daniel Maldini al 29esimo e Lecce adesso in possesso di palla, sempre con Thiago Gaspar a cercare di dare un po' di ordine alla formazione di Eusebio Di Francesco, che negli ultimi minuti sta faticando, è stato colpito probabilmente nel momento migliore dei salentini, e adesso la formazione di Di Francesco sta faticando a scuotersi, ci prova con questo cross di Danilo Veiga, ma sul primo palo il più veloce ad arrivare sulla sfera è De Iola, che di testa rimette in fallo laterale, già battuto, ancora un altro cross sempre lì sul primo palo, ma ancora una volta la difesa del Cagliari riesce a respingere, contro cross di Gallo dalla sinistra, ancora difesa che rimette fuori, ma ancora una volta Ilic che recupera il possesso di palla per il Lecce. Adesso tutto la formazione salentina è all'interno dell'ultimo terzo di campo difeso da parte del Cagliari, che però è attentissimo almeno fin qui a chiudere ogni varco. Un gomme in possesso di palla ai 20 metri, Scodella il pallone all'interno dell'area di rigore, c'è solo Koulibaly che cade a terra, piccolo contatto assolutamente non da sanzionare, palla che scivola direttamente sul fondo e anche Koulibaly rimane così a terra, un po' triste, sperava di poter fare di meglio.
1: Ma ci è rimasto sicuramente male per la palla che gli ha proposto il compagno, assolutamente irraggiungibile, proprio sbagliato il calibro, e poteva essere un'occasione quella per il Cagliari, perché Koulibaly aveva effettuato il giusto movimento, fosse arrivato il pallone piazzato bene, sarebbe andato a deviare di testa e eventualmente anche impensierire Caprile.
2: Ancora il Lecce con Monteiro che si accentra molto in questa fase per cercare di entrare più nel vivo della manovra della formazione salentina. Dai e vai con Pierotti, si passa dalle parti di Ilic che allarga sul settore di sinistra dove c'è Gallo, prova a servire Pierotti che stava tagliando ma trova invece Zepedro che ruba palla da là al contropiede del Cagliari, 2 contro 2. Zepedro serve adesso Mendy, forse con ritardo perché a quel punto Mendy aveva fatto il movimento, era andato in fuorigioco, stava cercando di rientrare. Occhio perché dall'altra parte c'è la verticalizzazione di Stulic, 2 contro 2 anche dall'altra parte. Stulic sul sinistro, bravo stavolta a spostarsi il pallone, portarlo fuori dal raggio d'azione di Rodriguez, sinistro a incrociare da posizione defilata, Caprile bravo a coprire quello spicchio piccolo di porta che era rimasto all'attaccante serbo.
1: Non era assolutamente, diciamo, facile segnare da quella posizione, è un colpo da grandi attaccanti. Stulic per il momento non lo è ancora, un'occasione è nata fondamentalmente da un'altra occasione sprecata dal Cagliari, e dal mio punto di vista ancora una volta emergono, insomma, quelli che sono attualmente i limiti di Mendy, non riuscire a dettare con precisione il passaggio, perché Zepedro l'ha visto prima offrirgli, come dire, una traiettoria, poi offrirgli un'altra, effettivamente,
2: e alla fine non si
1: purtroppo sono... nessuno dei compagni aveva seguito l'azione. Attenzione calcio d'angolo,
2: calcio d'angolo con il Cagliari che riesce a respingere, la palla scivola fuori dal limite dell'area dove c'è Ngom, volè di destro dimenticabile, diciamo così.
1: Un tiro di alleggerimento, insomma, per non rischiare di far ripartire il Cagliari pericolosamente in velocità, come ha dimostrato negli ultimi minuti di poter fare.
2: È il 43esimo, 2 minuti esatti, 2 giri di lancette al 45esimo, poi vedremo quanto sarà il recupero, io immagino almeno un paio di minuti visto anche il cooling break. Fazzini sul settore di sinistra prova a saltare secco Gaspar, stavolta però si trascina il pallone direttamente in fallo laterale, lo stesso difensore angolano lo batte velocemente, va da Falcone che con i piedi porta la sfera fuori dalla propria area di rigore, la serva Thiago Gabriel, poi Ilic, adesso è Ilic che si è scambiato con Ngom, Ilic sostanzialmente che sta giocando da play nel Lecce con Ngom invece che si è spostato qualche metro più avanti a fare l'incursore, la mezzala, insomma è Ilic che sta cercando di dettare i tempi.
1: Beh, del resto è anche un giocatore che
2: qualitativamente
1: gode di un,
2: superiore,
1: gode anche di un certo credito, lui ha fallito purtroppo nella sua esperienza in Granata dove era arrivato, come dire, in pompa magna, ricordo Cairo, insomma, che aveva parlato di un grandissimo acquisto, ha l'opportunità di riscattarsi qui a Lecce e deve prendersi delle responsabilità in questo senso.
2: Monteiro prova ad andare slalom sulla sinistra, salta prima Zepedro ma preciso il raddoppio di Romano che mette in fallo laterale battuto già da Lecce che prova a velocizzare in questi ultimi minuti, forse secondi della prima frazione di gioco per andare a caccia di quello che sarebbe il gol del pareggio. Gallo sul settore di sinistra, appena varcato la linea di centrocampo, si appoggia da Montero che viene però raddoppiato, prova in qualche maniera a danzare sul pallone, alla fine però mette la sfera in fallo laterale e adesso il Cagliari evidentemente non ha necessità né voglia di aumentare il ritmo. Zepedro raccoglie la sfera e la rimette in gioco, corta per Romano, ancora il terzino portoghese, poi si passa dai piedi di Winks, aggancia Maldini solo per un attimo, Mendy raddoppiato,
1: ecco,
2: subisce fallo,
1: questa è la specialità,
2: ha preso tante botte già in questa prima frazione,
1: non perde mai il pallone quando gli viene offerto questo pallone spalle alla porta, è suo, è in cassaforte quel pallone, diciamo il compagno che poi si offre per riceverlo sarà servito. Su questo Mendy veramente una grande sicurezza ed è, insomma, un tipo di lavoro che gli allenatori
2: oscuro,
1: chiaramente
2: ma molto importante,
1: gli allenatori apprezzano tanto perché serve tantissimo.
2: 2 minuti di recupero come ipotizzavamo in precedenza, occhio al calcio di punizione, la girata di testa di Adopo sul cross di Fazzini, centrale facile per Falcone, ma insomma ancora una volta il Cagliari che si fa vedere dalle parti della porta del Lecce. 45 minuti 49 secondi sul cronometro, 70 secondi dunque alla fine di questa prima frazione di gioco, il Cagliari è in vantaggio 1-0 su Lecce, il gol di testa di Daniel Maldini al 29esimo, il primo per l'ex rossonero con la maglia della formazione isolana. Cagliari che prova a finire in avanti, stavolta però non riesce Maldini a far passare il pallone ma Fazzini lo recupera. recupera, poi scivola, allora perde il possesso della palla Stulic dal limite, ribattuto il suo sinistro, un paio di chance Stulic le ha avute in questa prima frazione di gioco, però non è riuscito a concretizzarlo. Attenzione però, perché il Lecce ci prova davvero fino all'ultimo istante, ha battuto velocemente la rimessa laterale che si era guadagnato Stulic con quel tiro ribattuto, poi però ha perso palla sul settore di sinistra, recuperata proprio da Daniel Maldini che alla fine ha conquistato anche il fallo.
1: Sì, con un fallo, recuperata con un fallo su Maldini che in virtù del gol insomma si può sentire anche un pochettino più libero di offrire qualche giocata, è quel tipo di giocatore, ha bisogno di accendersi con le giocate e se le trova poi diciamo diventa un elemento veramente molto molto temibile per gli avversari.
2: Puntuale Gianluca Sacchi, arriva il duplice fischio che chiude la prima frazione di gioco al termine dei primi 47 minuti, Cagliari 1 Lecce 0, decide fin qui il gol al 29esimo di Daniel Maldini. La linea a Roma per la messa in onda del GR1.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi siti informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
7: Buonasera da Massimo Cecchini. La peggiore sconfitta da decenni, ma nessuna resa. Il cancelliere tedesco Merz reagisce al trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt, mentre l'estrema destra prova a costruire una maggioranza per governare. Sentiamo la corrispondente.
8: Arrendersi per me non è un'opzione. Il cancelliere Merz appare finalmente in pubblico, livido in volto. Ammette che la sconfitta di ieri in Sassonia-Anhalt è la più bruciante da decenni, ma ogni collaborazione con l'AfD è esclusa. Su questo il partito è unanime. Se c'è la possibilità di sostituire il cancelliere, se ne parla in realtà da mesi, lo si conoscerà solo dopo le elezioni regionali in Mecklenburg, Pomerania Anteriore e a Berlino, che si terranno il 20 settembre. I leader dell'estrema destra appaiono invece raggianti. I cristiano-democratici hanno subito una disfatta, attacca la co-presidente Alice Weidel. Le persone hanno perso la fiducia nel cancelliere, nessuno prima di lui è stato così impopolare. Merz è un peso per la Germania. Si era proposto di dimezzare i nostri consensi, è successo il contrario. 43,5% per l'estrema destra, 17,5% per i cristiano-democratici. Il muro di contenimento, ovvero il rifiuto di collaborare con l'estrema destra, è crollato e ancora convinta AfD, che torna a spiegare come si fanno gli interessi dei tedeschi, smettere di stigare alla guerra contro Mosca, tornare a comprare gas russo a basso prezzo e sul versante della sicurezza interna procedere a espulsioni su larga scala di chi in Germania non ha niente da cercare. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
7: Guerra in Ucraina. Dopo la missione degli inviati di Trump a Mosca e Kiev, Washington parla di progressi sostanziali per il Cremlino. Più prudente, un piccolo passo verso la pace. Attesa la telefonata di Trump a Putin e Zelensky, resta però alta la tensione con l'Europa. La Russia chiude per ritorsione il consolato tedesco di San Pietroburgo e minaccia contromisure per i missili schierati in Norvegia. Il presidente Mattarella, colloquio al Quirinale con il presidente estone, l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati. E di Ucraina, ma non solo, ha parlato Giorgia Meloni nel faccia a faccia a Palazzo Chigi con il premier belga.
9: Tutti facciano la loro parte nella lotta ai trafficanti di esseri umani. Giorgia Meloni sceglie le dichiarazioni con l'omologo belga per rilanciare sulla questione migratoria al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi definisce movimentata.
10: Rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione.
9: Una visita, quella di De Wever, nella sede del governo che colma l'assenza da quasi 10 anni di un premier belga in Italia. La sintonia fra i due leader è visibile, condivisa la richiesta a Bruxelles di maggiore coraggio nell'affrontare la crisi dei prezzi del carburante. Italia, Belgio e Germania con Merz convocheranno un tavolo di confronto su energia e competitività a margine del prossimo Consiglio europeo del 15 ottobre. Col Belgio aumentiamo gli investimenti nel settore della difesa. difesa, precisa ancora Giorgia Meloni, sottolineando come l'Italia resti al fianco degli alleati europei per una pace giusta e duratura in Ucraina. Un passaggio sulla tragedia di Marcinelle sia un monito per la dignità e i diritti sul lavoro. Le parole della Premier. Palazzo Chigi con Max Gambino, Federica Ionta, GR1.
7: Notizia dell'ultima ora: Emma Bonino è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma. La leader di Più Europa, soccorsa nel pomeriggio nella sua abitazione nel centro della capitale, trasportata in ambulanza in codice rosso. Al momento non si conoscono le cause del malore. La cronaca: caso Ranucci, Walter Lavitola. I giudici del riesame conferma di essere il mandante dell'attentato, ma nega ogni movente politico. L'obiettivo, sostiene, era rafforzare la scorta dell'amico. Al suo factotum aveva raccomandato di non fare male a nessuno, e ora chiede i domiciliari in Basilicata. Il femminicidio di Lorena Escheri: nel pomeriggio l'autopsia, mentre emergono nuovi elementi che rafforzano l'ipotesi della premeditazione.
11: Chi indaga adesso attende le risposte. La domanda centrale è se Lorena fosse viva quando è stata lanciata nel vuoto dal 36enne ex compagno Federico Vella, che l'aveva aggredita sotto casa e l'aveva poi rinchiusa nel bagagliaio dell'auto. L'autopsia, passaggio chiave in questa fase. I magistrati intendono accertare se l'uomo, che era in cura presso uno psichiatra, avesse assunto stupefacenti, anabolizzanti o farmaci. La procura, che indaga per omicidio premeditato, ha pochi dubbi. Vella ha organizzato tutto. La mattina del delitto, alle 11:36, hanno scoperto gli investigatori, è entrato in un negozio dove ha comprato tutto ciò che è poi stato ritrovato nell'auto: fascette monouso per immobilizzare Lorena, un lenzuolo, delle forbici, un martello e poi lo scotch usato per accecare la fotocellula del cancello del garage della casa della donna, che dunque, restando aperto, gli ha consentito di fuggire con l'auto della 45enne dopo averla tramortita, legata e nascosta. L'uomo nei giorni precedenti aveva anche effettuato sopralluoghi nei pressi dell'abitazione, elemento confermato da alcuni vicini di Lorena.
12: Stava osservando come funziona, l'ho salutato, però lui non mi ha risposto.
11: Bruno Sokolovic, GR1.
7: In Italia l'estate del 2026 è la più calda degli ultimi 76 anni, lo rivela uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Negli ultimi mesi la temperatura media è stata di 24,3 gradi contro i 23,6 del 2003, che aveva stabilito il precedente record. Da mercoledì è atteso un netto calo delle temperature con l'arrivo di una perturbazione su parte del paese. E alla Mostra del Cinema di Venezia proda in concorso L'Estranea, il film di Paolo Strippoli, con lui un cast ricchissimo per raccontare una famiglia e le sue verità nascoste. Emozione in questa giornata anche per il Leone d'Oro alla carriera per la 93enne Ellen Burstyn, l'inviata.
13: The brilliant, the brave Ellen Burstyn.
14: Dopo l'appassionata laudatio di Maggie Gyllenhaal, presidente di giuria, l'ingresso della 93enne Ellen Burstyn, minuta e gigantesca insieme, è trionfale e lei piange accettando un Leone d'Oro per una carriera lunga 70 anni di cinema americano. Una delle emozioni di questa Mostra del Cinema di Venezia, che stasera presenta in concorso il terzo autore italiano, Paolo Strippoli, classe 1993, che nelle strade racconta una famiglia e le sue verità nascoste.
15: Sai, qualsiasi famiglia poi racconta qualcos'altro, racconta il mondo dentro il quale si muove. Ci sono delle persone che si affacciano al mondo e ci sono due persone che portano il mondo dentro casa.
14: Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Romana Maggiora Vergano e l'estranea Valeria Bruni Tedeschi, personaggio oscuro che strappa il sorriso.
16: Sono contenta, fa sempre molto piacere far ridere. Che meraviglia. Sicuramente c'è qualcosa di ironico, il sadismo è ironico, di divertente, di giocoso.
14: In sala dall'8 ottobre, Venezia, Miriam Mauti, GR1.
7: E la linea va alle informazioni su traffico e viabilità, poi torna il calcio con il secondo tempo di Cagliari-Lecce.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
17: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19:26, apriamo in A7 in Liguria tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la A12 in direzione Genova, dove si registrano code per un veicolo in avaria. Andiamo ora in A4 Torino-Milano nei pressi di Rho in direzione Milano, un veicolo in fiamme provoca rallentamenti. Ancora in A4 ma sul tratto Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino si segnala un incidente che coinvolge tre auto in terza corsia. Andiamo in A8 tratto tra Castellanza e Busto Arsizio verso Varese, presenti code per una perdita di carico. Ci spostiamo in A14 tra Faenza e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna, si registrano code con tempi di percorrenza di 45 minuti. In Toscana in A11 tra Prato Est e Prato Ovest verso Pisa, segnalato un incidente tra due auto e un camion. Chiudiamo infine in A14 in Puglia tra San Severo e Foggia in direzione Bari, segnalata una perdita di carico. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS. Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
19: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
20: Sono Gianmarco Tamberi.
21: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
20: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
21: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
19: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Maxi, Il Centesimo, Oasi, Tigre, Galassia e Gross.
22: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
23: Ottimo!
22: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
23: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
22: Capisci perché ti ho sposato.
23: Doppi sconti, solo a settembre, solo da Iperceramica.
24: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
25: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
6: La vita è come un appuntamento al buio. Non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te. A meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
26: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
27: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Squadra negli spogliatoi nel penultimo posticipo della terza giornata di Serie A all'intervallo. Cagliari 1, Lecce 0, decide Daniel Maldini, studio.
28: Grazie, e alle 19.30 prende la linea lo studio di Roma, zona Cesarini, trasmissione che si avvale della regia di Ombretta Conti con Giovanni Leporale che è in console, quindi segue e cura la parte tecnica. Problema e infortuni che sembra non lasciare la Juventus, fastidio al ginocchio per il capitano Manuel Locatelli, non c'è ancora un responso ufficiale, ma ovviamente lo staff medico è preoccupato per le condizioni del centrocampista, ne sapremo di più nelle prossime ore. Ricordo il programma odierno, tra poco ritorneremo a Cagliari, alla Domus, per il secondo tempo di Cagliari-Lecce, con la serata sportiva calcistica che prosegue con Palermo-Sampdoria, il via alle 20.30, torneo di Serie B. A proposito, tutto fatto per l'ingaggio di Belotti, che ha militato tra l'altro per un breve periodo della sua carriera anche in in rosso-blu a Cagliari per Belotti. Si tratta della giornata di vigilia. Domani sono previste le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà alla formazione emiliana. A proposito di quello che accadrà domani, ebbene, la Champions League mette di fronte due grandi, storicamente parlando, di questa competizione dell'intero calcio europeo e mondiale, Real Madrid-Inter, l'arbitraggio affidato al britannico Oliver, l'inglese che nel 2018 fu contestatissimo. Dopo la sua decisione di assegnare un calcio di rigore al Real Madrid proprio nel finale. E di qualche minuto fa la dichiarazione di Lautaro Martinez che ascoltiamo. Champions League, sogno o incubo per i nerazzurri? Lautaro.
0: Sicuramente che è un obiettivo perché, come dico sempre, sognare sogniamo tutti, ossessione no, perché bisogna essere tranquillo, sappiamo che questa competizione è molto prestigiosa, molto importante, ci sono squadre di tantissimo valore, però che è un obiettivo sicuramente sì, perché come lo ripeto sempre da che sono arrivato qua in questo grandissimo club, dobbiamo essere sempre con la mente giusta, con la voglia di portare trofei all'Inter, quindi è quello che cerchiamo di dimostrare quando entriamo in campo.
28: Dalla Champions League al campionato è il momento di ritornare alla Domus di Cagliari, Cagliari-Lecce, la radiocronaca di Luca Cesaretti e di Vincenzo Di Monte. A tutti voi buon ascolto.
2: Tutto pronto per l'inizio della seconda frazione di gioco che inizia proprio in questo momento. Vi parliamo dall'Unipol Domus di Cagliari, grazie all'assistenza tecnica di Lorenzo Azzeri e Matteo Schirru. Si riparte con il Cagliari avanti 1-0 sul Lecce, la rete al 29esimo del primo tempo di Daniel Maldini, e si riparte anche con una novità nella formazione salentina, Vincenzo Di Monte, con

0: Obert,
1: no,
0: che
1: MD che era MD ha provato di destro, ha allargato il piattone destro. Buona soluzione, palla che si è schiantata sul palo interno. E intanto riprende finito il gioco Luca,
0: e non è finito perché sul corner il Cagliari ci ha provato con uno schema per liberare il sinistro di Romano, sinistro che abbiamo già visto in questa stagione può far male, ribattuto, però il Cagliari parte a testa bassissima. Daniel Maldini al vertice sinistro dell'area di rigore prova a liberarsi per scoccare il suo destro, non ci riesce, allora è costretto ad andare in orizzontale, il cross messo giù da dopo ma non utile per la conclusione, allora è Obert, stavolta sì che è lui che allarga per Fazzini, la sovrapposizione dell'esterno slovacco, va sul fondo, mette in mezzo, la deviazione sotto porta di Daniel Maldini sul primo palo, bravo a deviare un pallone non facile, raso terra potente, e però con lo stinco non è riuscito a dare direzione alla sua conclusione.
1: Sì, una grandissima occasione che chiaramente lascia un po' da mano in bocca, immagino, ai tifosi rossoblu, ma soprattutto insomma a mister Pisacane in panchina, perché cominciare il secondo tempo con il doppio vantaggio insomma sarebbe stato veramente, non avrebbe potuto augurarsi di meglio, ecco, il tecnico del Cagliari.
0: Dicevamo Vincenzo prima che questo inizio a mille del Cagliari ci costringesse per fortuna ad andare sulla cronaca diretta, che insomma Lecce con Fata, altro debuttante in Serie A come Monteiro, prova a dare peso offensivo perché ha faticato tanto, no? La formazione di Di Francesco a creare gioco, a creare occasioni, prova un po' il tutto per tutto già quando siamo all'inizio della seconda frazione.
1: Senz'altro insomma qualcosa Di Francesco deve fare anche come segnale per i suoi ragazzi in campo. Va bene, si sta giocando in trasferta, effettivamente il Cagliari ha disputato un ottimo primo tempo, però non è come dire il caso di dare il segnale di consegnarsi all'avversario e quindi cominciare insomma a far girare il pallone anche sulla tre quarti offensiva ed eventualmente insomma presentarsi sotto porta anche con iniziative proprie, perché quando è successo dobbiamo riconoscerlo nell'arco della prima frazione, sì, ma soprattutto su errori diciamo del Cagliari più che altro.
0: Del Cagliari, sì. Fata che si è messo proprio lì con i piedi sulla riga, lui è un esterno sinistro di ruolo, nella sua posizione prediletta si è accentrato Monteiro e adesso il Lecce è passato a una disposizione tattica speculare a quella del Cagliari, 4-2-3-1 con Monteiro in verticale alle spalle di Stulic. Fatà un calciatore che è arrivato dal Troyes, squadra francese, proprio nel finire di mercato, ma la scorsa stagione aveva militato in prestito in Scozia nelle file del Dundee United, 8 gol in 30 presenze. Vedremo se riuscirà a dare una scossa alla formazione salentina, che però conferma, già adesso lo possiamo dire, un trend che avevamo visto, 15 tiri subiti, anzi concessi, nelle prime due giornate di campionato, sono già diventati 9, siamo solo al quinto minuto del secondo tempo di questa terza giornata, insomma la difesa del Lecce continua ad essere sotto pressione.
1: Sì, la difesa sotto pressione, diciamo una fase difensiva in generale che non sta funzionando in questo momento. C'è da dire che a fronte insomma delle grandi occasioni, del gran numero di occasioni concesse, se andiamo a togliere quel 4-0 subito chiaramente dalla squadra forse più in forma in questo momento del campionato insieme all'Inter, i risultati sono buoni perché ha vinto in trasferta la prima giornata sul campo del Venezia.
0: Occhio al Cagliari che riparte veloce con Daniel Maldini, scodella il pallone al limite, Romano per a dopo, abbiamo cambiato fronte offensivo, c'è fuori gioco però, e dunque si chiude qui l'ennesima ripartenza con ancora una volta il Lecce che prova a fare la partita, perde il pallone nella propria tre quarti campo e dà modo al Cagliari di andare in verticale con i suoi uomini di qualità, Fazzini da una parte, Maldini e dall'altra, poi in questo caso a dopo non ha avuto i tempi giusti per andare a ricevere quel passaggio, però insomma ancora Cagliari è pericoloso e ancora Lecce che prova a fare la partita, ma è costretto ad avere Ilic praticamente in mezzo e due difensori centrali, perché altrimenti fa davvero una fatica terribile a varcare la metà campo. Ma adesso la varca e poi subito perde il pallone. Non meglio il Cagliari stavolta nel contesto.

0: controllo della sfera. Allora Lecce che torna in possesso di palla, Pierotti ai 20 metri prova ad andare da Stulic, anticipato, non riesce Montero a rientrare in possesso del pallone, una carambola con la sfera che finisce in fallo laterale e permette però a Lecce di rimanere in zona offensiva. Siamo sull'out di destra con Danilo Veiga che si incarica della battuta di questa rimessa con le mani. Pierotti prova a mettere giù il pallone, cerca di girarsi, ci riesce solo parzialmente, va in orizzontale dalla sana Koulibaly, si sposta sull'out di sinistra dove Gallo prova a far filtrare il pallone per Fatah, ma dopo prima e Romano poi finalizzano il recupero del pallone per il Cagliari.
1: Sì, Cagliari insomma che almeno per quello che abbiamo visto in questi primissimi minuti del secondo tempo sembra rientrato in campo con la stessa lucidità e con la stessa determinazione e compattezza viste nella prima frazione e naturalmente peseranno insomma a partire da ora le fatiche dei primi 47 minuti e quindi qualche giocatore evidentemente è destinato a lasciare il posto a qualche compagno insomma. Nel frattempo il Lecce riparte,
0: prova a verticalizzare per Stulic, ma Deiola in allungo, ancora brava a intercettare la sfera, pallone che adesso rimbalza, danza lì poco fuori dal limite dell'area di rigore del Cagliari, la alza in qualche maniera Romano che prova ad allontanarla ma in realtà la sposta solo di 5-6 metri, Pierotti però controlla male, pressato da Daniel Maldini e riesce solo a ripartire dalla propria retroguardia, da Thiago Gabriel che allarga sul settore di sinistra dove c'è ancora Ilic che sta provando a prendere per mano i propri compagni di squadra ma fin qui davvero con grandissime difficoltà. Fatah riesce ad effettuare un dribbling, poi Montero, un altro anche per lui ma il secondo giocatore del Cagliari, gli scippa il pallone, poi però la verticalizzazione non riesce, Stulic adesso si combatte anche in maniera piuttosto dura al limite dell'area di rigore del Cagliari che alla fine riesce a recuperare il possesso del pallone. Mendy sull'out di sinistra, raddoppiato e Thiago Gabriel alla fine spazza in fallo laterale. Adesso è una fase anche un po' confusa della partita.
1: È una fase confusa sicuramente perché è chiaro che c'è qualche giocatore che sta sentendo un pochettino una fatica sulle gambe. Dal mio punto di vista Mendy non ne ha ancora per molto e Pisacane dovrà trovare una soluzione lì davanti perché non ha chiaramente in panchina centravanti di ruolo, quindi è possibile ipotizzare magari un Maldini che va ad agire da prima punta un po' come aveva fatto l'anno scorso insomma con la Lazio e qualcuno invece che entrerà insomma sulla tre quarti, visto che di tre quartisti abbonda la panchina del Cagliari.
0: A dopo, 3-4 per il Cagliari, allarga sull'out di destra dove c'è Romano che controlla il pallone, se lo sposta sull'amato piede sinistro, prova il cross rasoterra che viene ribattuto, palla che schizza però tra i piedi di Winks, si passa ancora dall'italo svizzero, poi riparte dalla propria retroguardia il Cagliari, anche perché adesso tutti i giocatori rossoblu sono all'interno della metà campo del Lecce, la sovrapposizione di Obert che detta il passaggio a Fazzini un po' lungo ma riesce in qualche maniera a tenere vivo il pallone, poi si scontrano due giocatori del Lecce e Fazzini stavolta si fa ingolosire perché è entrato in area tutto solo ma era molto defilato sulla sinistra e ha scelto di provare il tiro, l'opzione personale piuttosto che il cross.
1: Guarda, dal mio punto di vista giocatori come Fazzini devono prendersi queste responsabilità, tutto sommato per un destro naturale quel tiro da quella posizione il tiro ci può stare, dobbiamo dire
0: complicato.
1: Che l'esecuzione da uno come Fazzini, cioè ti aspetti veramente molto di più, quindi diciamo se proprio devo fargli un rilievo non è tanto avere tentato la conclusione ma averla poi
0: la
1: eseguita in quel modo, averla eseguita in quel modo, esatto.
0: Sì, un destro che è scappato via altissimo sopra la traversa della porta a difesa da Falcone, ancora Fatah che sta provando su quell'out di sinistra ad accendere un po' la scintilla del Lecce, molto bene però fin qui Zepedro e Deiola, sì. Bravi a controllarlo, anche perché insomma è un giocatore con caratteristiche anche fisiche diverse da Montero che avevano affrontato nella prima frazione di gioco. Montero più longilineo, più fisicato se vogliamo, Fatah invece più un baricentro più basso, più sgusciante, più veloce.
1: Sì, ma anche le caratteristiche dei movimenti. Chiaramente Fatah, che tende, diciamo, a calpestare la linea del fallo laterale, può riuscire a tenere Zepedro un pochettino
0: più largo,
1: e soprattutto un po' più fermo in difesa. Abbiamo visto nel primo tempo Zepedro per un paio di volte ha fatto una bellissima galoppata sulla fascia, e in un'occasione stava per mandare in porta Mendy, poi lo ricordiamo, Mendy ha sbagliato il movimento, quindi evidentemente il senso della mossa di Francesco è quello.
0: Attenzione a Koulibaly, che recupera il pallone sulla tre quarti offensiva, poi prova ad andarsene tutto solo, anche perché di compagni che potessero dargli una mano ce n'erano ben pochi. Riesce a guadagnarsi una punizione per fallo di una dopo non troppo convinto della direzione arbitrale, o meglio di questa decisione della direzione arbitrale. Guadagna una punizione interessante perché siamo intorno ai 20 metri, posizione piuttosto centrale, leggermente spostata verso il fronte destro d'attacco del Lecce, con un paio di giocatori e soprattutto il sinistro di Ilic pronti ad andare alla conclusione.
1: Esatto, perché questa è chiaramente una posizione buona per un mancino, effettivamente è un'occasione per il Lecce di andare a calciare in porta. Non credo che si sceglierà di scodellare la palla.
0: Ilic ci prova di prima, sinistro alto sopra la traversa della porta di Caprile, insomma non ha nemmeno fatto venire i dubbi al portiere del Cagliari che quella conclusione potesse essere pericolosa, decisamente fuori misura. E allora il Lecce che spreca ancora una volta quella che poteva essere una chance interessante da calcio piazzato, visto che poi, insomma, come dicevamo in precedenza, sta faticando tanto a creare gioco, e le occasioni che pure ha avuto soprattutto nei primi 20 minuti la squadra di Francesco le aveva create soprattutto su errori della retroguardia cagliaritana. 58 minuti sul cronometro, Cagliari 1 Lecce 0, decide la rete al 29esimo del primo tempo di Daniel Maldini.
1: Intanto lancio lungo di Rodriguez, molto molto buono in profondità, Obert è riuscito ad arrivare puntuale sul pallone, l'ha scodellato verso il centro dell'area con il sinistro verso Mendy, intervenuto un difensore, un altro calcio d'angolo per il Cagliari.
0: Ed è sempre Jacopo Fazzini che si incarica della battuta con il suo piede destro, autore dell'assist per il colpo di testa di Maldini che fin qui sta decidendo la gara. Al primo palo anticipato stavolta Rodriguez, se non vado errato era lui che era andato a saltare, e allora adesso c'è spazio per Gallo per provare la ripartenza sull'out di sinistra, impreciso però il tentativo di verticalizzazione. A dopo a spazio allora controfuga Daniel Maldini sul fondo di pochissimo, ripartenza molto bella da parte del Cagliari con Adopo che ha servito in orizzontale Daniel Maldini, destro di prima intenzione dal limite che è sibilato a pochi centimetri dal palo alla sinistra di Falcone.
1: È un'ottima riconquista del Cagliari, una palla persa, poi invece Rodriguez molto aggressivo è andato a riconquistarla, l'ha offerta subito a De Jong che ha lanciato Adopo sulla fascia, cross arretrato basso, Maldini ha impattato molto molto bene, palla fuori di poco, grande occasione.
0: Rodriguez in possesso di palla nella propria metà campo stavolta, perché ancora una volta il Lecce ha provato la verticalizzazione su Stulic ma ha trovato solo Caprile. Adesso guadagna l'ennesimo calcio di punizione Mendy in una partita davvero di grande sacrificio da parte del giovane centravanti del Cagliari, ed arriva il momento del primo cambio per la formazione di casa. Esce
1: Fazzini
0: con il numero 10, un Fazzini che ha speso evidentemente davvero tanto, entra al suo posto Felici, caratteristiche tecniche un po' diverse, più esterno puro.
1: Assolutamente molto molto diverse. Vediamo, mi sembra che si stia piazzando sulla corsia destra, lui solitamente agisce, lui è destro, agisce sulla corsia mancina proprio per rientrare con il destro e cercare la conclusione. Si preferisce questa sera invece proporlo sulla fascia destra come ha fatto nel finale della partita contro il Verona in Coppa Italia, o perlomeno inizia da lì. Ed è servito.
0: Sì. Ed entra subito in possesso di palla, poi se l'allunga un attimo, però riesce a recuperare il possesso del pallone, entra in area, va sul fondo, mette in mezzo una grande chance, ma non è finito il pallone che danza davanti alla riga, libera in qualche modo Thiago Gabriel. Rodriguez in anticipo dalle parti di Winks, si lotta a centrocampo, alla fine subisce fallo il centrocampista inglese del Cagliari. Il fallo è di Stulic in coabitazione con Koulibaly, altra grande chance con Felici, che appena entrato era stato fermato da Thiago Gabriel, poi però è riuscito a mettere in mezzo il pallone, c'era sul secondo palo Daniel Maldini che però è stato tagliato fuori dall'intervento di Gaspar, che ha sporcato la traiettoria del cross.
1: Una deviazione in realtà, una deviazione di Gaspar, che ha mandato fuori tempo Maldini di quel tanto che è bastato ad impedirgli di impattare il pallone a un metro circa dalla porta vuota.
0: Calcio di punizione per il Cagliari, scodellato sul secondo palo, rimesso fuori, ma ancora Winks che apre sull'out di sinistra da Obert, lascia correre per Daniel Maldini. La sovrapposizione di Obert non servita, c'è il contatto al limite dell'area di rigore tra Romano e Monteiro. Il fallo dell'esterno svizzero del Lecce ed altra occasione in cui insomma il Cagliari può rendersi pericoloso, perché adesso avrà un calcio di punizione a una ventina di metri dalla porta difesa da Falcone, posizione piuttosto centrale, leggermente spostato verso l'out di sinistra. Da lì può andare un destro, magari cercare direttamente la porta, oppure un sinistro a scodellare sul secondo palo.
1: Sì, c'è diciamo una duplice possibilità da parte del Cagliari. Adesso vediamo i due giocatori che si stanno posizionando sul pallone. Winks, mi sembra che si stia
0: C'è Maldini, c'è Zepedro e c'è De Iola.
1: Beh, insomma, Maldini non credo che possa rinunciare alla possibilità di andare a calciare in porta. Tre stagioni fa fece un gol spettacolare proprio contro il Cagliari, più o meno da quella mattonella.
0: Parte Maldini sul primo palo e colpisce il legno Daniel Maldini. Falcone rimasto di sasso, esecuzione praticamente perfetta del numero 70 del Cagliari, che ha scavalcato la barriera, conclusione molto precisa, non potente, è andato a scavalcare la barriera. Fermo Falcone, ma palla che si è stampata sul palo e poi è terminata direttamente sul fondo, e quindi si rimane al 64esimo. Attenzione però, perde palla il Lecce, Maldini entra all'interno dell'area di rigore, un contatto, cade, si continua a giocare, prova il pallonetto Felici, ancora una chance, anzi una doppia chance piuttosto clamorosa per il Cagliari. Palla persa dal Lecce al limite della propria area di rigore, prima Maldini che ha provato a fare tutto da solo, il contatto è caduto, ha chiesto il calcio di rigore, e sulla prosecuzione dell'azione Felici ha provato il pallonetto troppo corto, troppo debole, troppo facile per Falcone. Cagliari che dunque non abbassa il ritmo, anzi a questo punto cerca il gol del 2-0, che non dico chiuderebbe la partita, ma insomma inizierebbe a far sentire odore di tre punti importanti qui all'Unipol Domus ai tifosi sardi.
1: È una bella partita, comunque bisogna dire, Luca, una bella partita anche perché il Cagliari in questi primi 18-19 minuti del primo tempo è andato per due volte vicinissimo al raddoppio con due pali, adesso ancora sta cercando il secondo gol.
0: Zepedro prova a sfondare sull'out di destra, c'è la sovrapposizione di Felici, alla fine il pallone carambola addosso a Fatà. Due cambi, tre cambi per il Lecce, Siebert, Malè, Endri. Qui servono forze fresche e forse anche rivoluzionare un po' l'assetto tattico. Allora, esce con il 70, ma qui sono altri due cambi invece per il Cagliari prima che quelli del Lecce.
1: Sì, ci sono Fadera e Koeffler pronti ad entrare. Fuori Rodriguez, quindi Koeffler
0: per Rodriguez.
1: Di Rodriguez.
0: E Fadera per Maldini.
1: Potrebbe esserci un cambio di modulo, o probabilmente Obert andrà a fare il centrale, perché Koeffler è un destro naturale mentre Rodriguez è mancino.
0: Per quanto riguarda il Lecce invece, esce con il numero 4 Gaspar, con il 20 Ilic, e adesso vediamo anche il terzo giocatore sostituito, Sibert per Gaspar, Malè per Ilic e Monteiro sostituito da Andri. Sostanzialmente, insomma, cambia poco. Andri non è un esterno, è più una mezzala, un fantasista, ha giocato, adattato nelle prime due giornate da esterno, e adesso va a prendere il posto di Monteiro che lì girava attorno a Stulic.
1: Sì, potrebbe esserci una difesa a tre per quanto riguarda il Cagliari.
0: Potrebbe esserci una difesa a tre, lo vedremo tra poco, lo capiremo quando ricomincerà la partita. Fatto sta che tre cambi, tutti in un colpo per il Lecce, due per il Cagliari, inizia evidentemente un'altra gara. Siamo al 22esimo del secondo tempo, con il Cagliari avanti 1-0 sul Lecce. Decide la rete di Daniel Maldini al 29esimo del primo tempo, Maldini che poi ha colpito anche un palo pochi minuti fa. Attenzione a Felici che prova a sfondare sull'out di destra, controllato in qualche maniera da Thiago Gabriel, vanno verso la bandierina di destra e alla fine c'è la posizione di fuorigioco, chiamata con un po' di ritardo. Fatto sta che si riprenderà con un calcio di punizione a favore del Lecce, battuto proprio in questo momento da Thiago Gabriel all'interno della propria area di rigore, in orizzontale verso Falcone, che adesso al piccolo trotto, anzi letteralmente passeggiando, esce dalla propria area di rigore, calcia in profondità a cercare Stulic, che però è solo in mezzo a tre giocatori dalle maglie rossoblu, che e dunque gli strappano il pallone dai piedi e recupera subito il possesso della palla. Però il Lecce con Koulibaly che prova a servire Dri sull'out di destra, Dri viene contrato, guadagna una rimessa laterale battuta velocemente per cercare di sorprendere i giocatori solani, ma il Cagliari era rientrato tutto immediatamente in difesa, e dunque Lecce che è dovuto ripartire ancora una volta dalla sua retroguardia, poi la verticalizzazione a cercare Dri, un altro corpo a corpo con Obert, lo vince il difensore del Cagliari, scivola numero 11 del Lecce e dunque fallo laterale per la formazione isolana, con Mendy ancora a lottare in mezzo a tre, riesce a recuperare il possesso del pallone fallosamente secondo il direttore di gara, poi Mendy si lascia anche cadere a terra,
1: si sta riposando
0: una manata, ecco, ma
1: secondo me si sta riposando, certo. Perché guarda, io sono abbastanza sorpreso, diciamo previsione sbagliata, me ne assumo la responsabilità, perché avrei scommesso su Mendy fuori dopo un quarto d'ora nelle riprese, invece a lasciare il campo è stato Maldini. C'è ancora qualche energia da spendere, forse Mendy o più probabilmente, insomma, Pisacane vuole
0: la necessità
1: ancora,
0: è quella di ha bisogno quel tipo di giocatore,
1: sì, perché non c'è veramente, non c'è nessun'altra opzione in panchina, almeno di inventarsi un qualcosa che sinceramente io non sono in grado
0: di leggere. C'è un ragazzo della primavera aggregato
1: su Gamele, però non è effettivamente quel tipo di centravanti strutturato che andrebbe, come dire, a sostituire pari un Mendy.
0: E poi sarebbe, insomma, complicato farlo debuttare negli ultimi 20 minuti di una sfida salvezza in cui sta diventando giustamente anche una partita molto fisica, no? Dove si gioca anche sui nervi e sui trucchetti, se vogliamo, o di esperienza anche di questi giocatori. Occhio a Felici, è entrato con una bella gamba, con un bel piglio, vince un rimpallo, va da Mendy che ha qualche difficoltà a controllare il pallone, poi stavolta sì, davvero un tiro di alleggerimento dai 25 metri.
1: Sì, scelta totalmente sbagliata, perché comunque non il Cagliari era schierato, fondamentalmente non avrebbe rischiato una ripartenza da parte del Lecce, c'era Fadera che aveva accompagnato molto bene l'azione, avrebbe potuto ricevere il pallone e magari, insomma, penetrare in area di rigore.
0: È il 25esimo del secondo tempo, Cagliari 1 Lecce 0, decide fin qui la rete al 29esimo della prima frazione di gioco di Daniel Maldini. Il Cagliari che adesso si deve difendere, perché Antonino Gallo prova ad andarsene sull'out di sinistra, vince il rimpallo però con Zepedro, guadagna una rimessa laterale in zona offensiva, scodella il pallone a cercare Stulic che spizza di testa per Pierotti, ma in realtà trova solamente Deiola, e allora è Winks che prova a far ripartire il Cagliari. Mendy ancora lavora benissimo il pallone, pera dopo, e poi c'è la sovrapposizione di Felici che va sul fondo, prova ad andare sul fondo, subisce un colpo da parte di Gallo, smette praticamente di correre, lascia scivolare via la sfera.
1: È un bruttissimo modo di fermare la corsa.
0: Credo che si sia fatto male, sì, infatti viene chiamato subito lo staff sanitario e
1: mi sembra che Felici stia temendo una ricaduta. Sappiamo che l'anno scorso ha avuto la rottura del legamento crociato a novembre della partita di Coppa Italia contro il Napoli.
0: Ha piantato il piede sinistro a terra e poi ha praticamente smesso di correre, si è accasciato a terra con le mani sulla faccia.
1: È una scena veramente chiaramente non si vorrebbe assistere, perché Felici in questo momento sta vivendo presumibilmente un nuovo dramma sportivo, potrebbe essere un altro grave infortunio. Lui che l'anno scorso di fatto ha saltato più di metà stagione, era rientrato proprio l'ultima giornata di campionato contro il Milan e piano piano stava tornando insomma a quelli che erano i suoi livelli e stava recuperando lo spunto, perché era soprattutto si trattava di quello. Noi l'abbiamo visto appena entrato, è andato subito a mettere una palla gol per Maldini.
0: Speriamo
1: di sbagliarci.
0: Mentre vengono prestate le cure del caso a Felici, è stato anche effettuato il cooling break di questa seconda frazione di gioco. Felici che si rialza in questo momento.
1: Ma è sorretto dai sanitari del Cagliari.
0: È sorretto dai sanitari, però cammina anche un po' di peso su quella gamba sinistra, la mette, insomma, speriamo che possa essere segno positivo.
1: Magari una lesione muscolare, magari anche dolorosa, ma gli auguriamo veramente che non debba affrontare il percorso, che è difficile,
0: che
1: è difficile la rottura del crociato, prevede chiaramente un intervento chirurgico, uno stop molto lungo e poi insomma un reinserimento anche molto lento. Tanti auguri a Felici. E nel frattempo chiaramente Pisacane adesso ha il problema di sostituire il suo esterno, l'esterno che aveva appena proposto sulla fascia destra, e si sta mettendo
0: la maglia Roberto Gagliardini e con lui si sta preparando anche
1: No, chiaramente non sarà Gagliardini ad occupare la corsia a sinistra, a meno che non scelga di cambiare modulo,
0: certo.
1: E c'è Sugamene, l'avevamo chiamato.
0: Gli ultimi due cambi, esce con il 17 proprio Felice, evidentemente entra con il 21 Gagliardini, e poi vediamo chi uscirà per lasciare il posto al giovane classe 2007 Sugamene, che dunque debutta in Serie A. Esce con il 31 Mendy, insomma ha speso tanto, lo chiamavi da un po'. Il cambio, perché diciamo, evidentemente insomma
1: diciamo era l'unico attaccante che è in panchina è Sugamele, che tra l'altro sta facendo benissimo con la primavera. È chiaramente un altro tipo di attaccante, proprio un'altra confezione fisica,
0: certo.
1: Perde sicuramente una decina di centimetri, baricentro decisamente più basso, farà un altro tipo di lavoro là davanti, e forse proprio per questo che poi la scelta è stata quella di inserire un centrocampista come Gagliardini quando si è trovato a dover far uscire l'esterno Felice. Adesso vediamo come va a riposizionarsi il Cagliari sul terreno di gioco. Mi sembra che sia tornato a 4 difese, infatti.
0: Difesa a 4 con Fadera sostanzialmente da una parte e dopo dall'altra, che cercheranno di supportare Sugamele appena entrato, debuttante in Serie A. Nel frattempo si è ripreso a giocare dopo 4 minuti circa fermi, tra tutto siamo arrivati quasi alla mezz'ora di questo secondo tempo. Il Cagliari è sempre avanti 1-0. Cagliari che adesso voleva un calcio d'angolo, ma
1: visto bene
0: questo avviso il direttore di gara, che sì, ha visto bene, l'ultimo tocco effettivamente era proprio di Fadera, e dunque si riprenderà con una rimessa dal fondo già battuta con Falcone che porta adesso il pallone fuori dalla propria area di rigore, lo calcia in profondità a cercare Stulic, che stavolta è bravo a farsi spazio, a prendere posizione, a stoppare il pallone, poi però da dietro De Jola è ancora più bravo lui a scippargli la sfera dai piedi, a servirla a Caprile, che poi va in verticale da Wings, ancora in verticale da Romano, poi sull'out di sinistra da Obert, che fa correre in profondità l'inserimento di Gagliardini, va in anticipo il neo entrato Siebert, ma Cagliari che adesso anche con calma sta uscendo palla al piede dalla propria area di rigore senza buttare in avanti i palloni, senza sprecare occasioni.
1: Sì, favorito comunque devo dire anche dall'atteggiamento del Lecce, che per il momento non ha convinto, non c'è stata come dire una reazione decisa per cercare di recuperare la partita. Sicuramente le sue occasioni le ha avute, soprattutto nel primo tempo, sugli errori del Cagliari. Nella ripresa onestamente mi aspettavo una crescita da parte degli ospiti. La partita non è chiusa, quindi insomma penso che i giocatori della squadra di casa lo sanno, però l'inerzia per il momento è ancora tutta a favore della squadra rossoblu.
0: E peraltro se il Cagliari ha effettuato, complice anche l'infortunio di Felici, tutti e cinque le sostituzioni, insomma, ne è ancora una a Eusebio Di Francesco, e praticamente tutta la panchina del Lecce adesso è a scaldarsi per offrire opzioni al proprio tecnico. Lecce che recupera il possesso del pallone, prova a far correre Dri in profondità, c'è però Kofler in anticipo su Gamele, combatte con Siebert che ha la meglio, lo anticipa di testa a pallone che si impenna a centrocampo, lo tocca prima Gagliardini, poi Koulibaly, quindi Winks, ancora Siebert, nessuno che riesce ad addomesticarlo, ci prova in questo momento proprio su Gamele, allarga sulla sinistra per Fadera, l'uno contro uno con Danilo Veiga, va sul fondo il cross, attenzione a Romano all'interno dell'area di rigore, ma viene chiuso proprio all'ultimo da Fatà, Falcone che aveva respinto direttamente sui piedi di Romano, che aveva stoppato un attimo prima della conclusione, è arrivato alle sue spalle Fatà con un intervento a dir poco provvidenziale.
1: Sì, gli ha proprio tolto il pallone nel momento in cui stava pregustando la botta al volo con il destro, che tra l'altro non è neanche il suo piede preferito, e è entrato bene comunque su Gamele, bel movimento il suo, diciamo, ad allungare la squadra, un controllo orientato molto buono che gli ha dato la possibilità di servire sulla corsa a Fadera.
0: 33 minuti sul cronometro, Cagliari sempre avanti 1-0 sul Lecce, Lecce che adesso recupera il possesso del pallone ma lo perde subito, allora un'altra chance offensiva per il Cagliari, stavolta però impreciso Gagliardini che allarga per Romano ma spara direttamente il suo passaggio in fallo laterale, allora Gallo prova sempre a cercare Stulic, controlla solo per un attimo a dopo, poi la palla rimane lì, batti e ribatti tra Sugamele e Koulibaly che alla fine riesce ad avere la meglio, serve Siebert in mezzo per un altro dei giocatori neoentrati, vale a dire Malè, controlla male, interviene sul pallone Romano che glielo scippa e poi subisce fallo, guadagna un utile calcio di punizione all'interno del cerchio di centrocampo a favore della formazione solana.
1: Sì, il Cagliari sta comunque giocando ancora molto bene a centrocampo, Winks e Romano sono un po' agli antipodi, perché Romano sappiamo, un ragazzo giovanissimo, ventenne, Winks invece è un esperto, giocatore esperto, trentenne, però sono una coppia effettivamente che sta funzionando molto bene.
0: Lancio in profondità, cercare su Gamele, attenzione che c'è la chance, poi alla fine Siebert riesce ad avere la meglio ma perde il pallone, lo recupera Fadera che entra in area con suo porta sul sinistro, e una sorta di tiro cross, non c'era nessuno sul secondo palo, come tiro era una conclusione piuttosto debole, Falcone non ha difficoltà, però davvero tante imprecisioni da parte del Lecce.
1: Tante imprecisioni del Lecce, tante occasioni sprecate dal Cagliari, e sai bene Luca che capita nel calcio che molte volte vedere vanificate così tante occasioni può anche equivalere, come dire, ad una delusione al 90esimo, perché il risultato resta di 1-0, la partita di fatto è ancora aperta, considerando mancano 10 minuti al 90esimo, ma il recupero non sarà proprio di piccola entità.
0: Pierotti prova ad andare sul fondo, il cross ribattuto da Kofler, guadagna un calcio d'angolo però il Lecce con Dri che prova a dare indicazioni ai suoi, poi si gira verso Eusebio Di Francesco come a voler avere qualche dritta dal proprio tecnico, magari lo schema da utilizzare su questo corner dalla destra, si incarica Youssouf Malè della battuta, sono ben 7 i saltatori del Lecce all'interno dell'area di rigore. Uno Ondri viene a raccogliere la battuta corta del pallone, scambia con Malè, il cross basso sul primo palo, non ci sono giocatori del Lecce da quella parte, c'è Kofler che anzi Gagliardini che non ci pensa due volte, spara via, ancora calcio d'angolo a favore della formazione salentina, si cambia il battitore, non Malè che lascia il pallone a Danilo Veiga. Danilo Veiga profondo all'interno dell'area di rigore, Stulic lascia passare il pallone sul primo palo ma Malè non riesce ad intervenire sul secondo, attenzione perché c'è la chance per il contropiede, Fadera serve su Gamele, uno contro uno, c'è Thiago Gabriel in copertura su Gamele, il sinistro sul tiro. Primo palo, bel tiro, forse era fuori dallo specchio della porta però bella personalità, e Falcone è dovuto intervenire comunque con i pugni per non rischiare.
1: Sì, sì, veramente un bel tiro da parte di Sugamele, perché andare ad incrociare da quella posizione un po' di filata sarebbe stato molto complicato, quindi ha fatto finta, diciamo, di adottare la soluzione più scontata, invece ha cercato il primo palo con una conclusione tesa, potente, forse un po' troppo a mezza altezza, Luca, perché una decina di centimetri sopra per Falcone sarebbe stato più complicato.
0: Sarebbe stato sotto al 7. Quindi forse imparabile. 37esimo della ripresa, Cagliari 1, Lecce 0. Ultimo cambio effettuato dalla formazione salentina con Beriscia che ha preso il posto di Pierotti. Corner per il Cagliari, lo batte Romano sul secondo palo, la palla che rimane lì. Chiedono tutte le squadre un tocco in area, alla fine si continua a giocare. Il destro di Winks è ribattuto, poi lo stesso centrocampista inglese rientra in possesso del pallone ma perde corpo a corpo con il neo entrato Beriscia, poi Winks rimane a terra, lo aiuta Gallo a rialzarsi, insomma Beriscia che si lamenta col direttore di gara dai secondi guadagnati con un po' d'astuzia da parte di Winks, insomma l'avevi detto, 30 anni, tanta esperienza, tanto calcio giocato, si vede anche in queste piccole cose.
1: Sì, sì, è un giocatore che tra l'altro insomma ha vissuto una prima fase di carriera molto importante, 100 presenze col Tottenham in Premier League, una ventina mi sembra di presenze in nazionale, ha vissuto diciamo una parentesi non esaltante, tra l'altro anche transitando in Italia dalla Sampdoria, poi successivamente nell'Leicester, un Leicester in declino, sappiamo, campione d'Inghilterra con Ranieri una
0: non
1: decina
0: più quello
1: d'anni
0: del
1: fa
0: esattamente,
1: però è venuto qui in Sardegna per rilanciarsi e diciamo per il momento la scommessa sia da parte del club che da parte del giocatore mi sembra vinta.
0: Fatacci prova ancora lui, che non so Vincenzo se sei d'accordo ma è stato decisamente positivo nel suo ingresso, poi però Siebert perde palla sulla linea di centrocampo ma era praticamente l'ultimo uomo del Lecce, allora occhio perché il Cagliari ha una chance, dopo entra in area con il destro Falcone in due tempi, ancora una volta la ripartenza del Cagliari, ancora una volta con un brutto pallone perso dal Lecce che ha fornito quasi su un piatto d'argento la chance alla formazione di casa.
1: Diciamo che il Cagliari sta facendo molto bene, però cominciano a diventare un po' troppi questi tiri in porta in proporzione all'unico gol realizzato.
0: Sì, attenzione perché dall'altra parte c'è proprio l'ultimo dei neo entrati, vale a dire Beriscia, che prova ad andarsene sul settore di sinistra, alla fine viene raddoppiato e quindi chiuso, batti e ribatti, Lecce se ne esce solo con un fallo laterale, rimane però in zona d'attacco, pallone che arriva a Nicola Stulic ma manca l'aggancio, manca lo stop, l'attaccante serbo nel cuore dell'area di rigore, poi sfera che scivola via in fallo laterale, prova Andria a combattere con Obert ma lo scontro spalla contro spalla viene vinto dallo slovacco, che guadagna la rimessa laterale per la formazione di casa. Fadera alza un campanile su cui Siebert stavolta è bravo ad anticipare su Gamele, allontana il pallone nella zona di Thiago Gabriel, ultimo giocatore della difesa del Lecce, ultimo baluardo, mi verrebbe a dire, per una formazione che ha concesso ancora una volta tanto agli avversari che all'85esimo minuto sono avanti 1-0 grazie alla rete di Daniel Maldini, colpo di testa al 29esimo della prima frazione di gioco. Si è già ripreso a giocare, occhio a Berisha, se ne va via, poi da posizione defilata sul settore di sinistra mette in mezzo una sorta di tiro cross che viene preso facile da Caprini.
1: Sì, mi sembra, sai, più un tiro che un cross, sì. A testimonianza di come, attenzione,
0: sbaglia Caprile che regala praticamente il pallone Andri, se ne va, lo mette in mezzo e stavolta Caprile si fa assolutamente perdonare, perché Andri era stato bravo ad intervenire sul pallone, ad andarsene via sul settore di destra, ha messo in mezzo un pallone rasoterra per Sulic interessante, ma Caprile bravo in uscita bassa ad anticipare all'ultimo secondo l'attaccante del Lecce.
1: Bravo soprattutto, diciamo, a farsi trovare nella posizione corretta, perché lui è rimasto fuori dalla porta, perché in teoria Andri poteva tirare, ma riparte il Cagliari, attenzione.
0: Sì, c'è Fadera al limite dell'area di rigore, viene raddoppiato, allora è costretto a rallentare, prova a servire a dopo, ci riesce, ma il raddoppio arriva anche su di lui, ci sono Danilo Veiga e Malè, allora è costretto a passare da Gagliardini e da Winks, il triangolo mette in movimento Fadera, riesce ad andare sul fondo, il cross rasoterra, non si capisce stavolta con Sugamele, interviene Malè che ha spazio per provare a ripartire palla al piede, serve Drin, profondità, prova ad aggirare il proprio marcatore, vorrebbe il fallo, non è di questo avviso il direttore di gara, anzi sì, fischia con un po' di ritardo, tant'è che insomma Pisacane si lamenta perché ha avuto quasi l'impressione che fosse un fischio su richiesta, il direttore di gara gli dice no, calma, ho pensato un attimo e poi
1: sì,
0: ho deciso di fischiare.
1: Per completare, prima Andri effettivamente aveva la possibilità di tirare sul primo palo, si è assunto un rischio Caprile, diciamo, offrendogli quello spazio sul primo palo per guadagnare la posizione al centro dell'area ed andare a intervenire sull'opzione più probabile da un giocatore, diciamo, come Andri, senza togliere nulla, diciamo, al giocatore
0: del
1: Lecce.
0: Anche perché era piuttosto defilato e non sarebbe stata una conclusione facilissima.
1: Non facilissima, esatto.
0: Porta a disposizione.
1: Caprile ha dimostrato, come dire, una rapidità di pensiero, una lucidità di pensiero notevolissima, perché è andato veramente a prevedere quella che era l'opzione più probabile, ha vinto la scommessa e ha chiaramente salvato un'occasione molto importante per il Lecce, perché quella era veramente una chiara occasione da gol per i salentini.
0: Assolutamente sì, 120 secondi al 90esimo e poi scopriremo di quanto sarà il recupero, che sicuramente ci sarà e credo anche abbastanza corposo, complice
1: sì.
0: L'infortunio di Felici, il
1: tante sostituzioni,
0: quindi prepariamoci, ma ormai siamo abituati, insomma, a un recupero corposo. Siamo entrati nell'89esimo minuto di gioco con il Cagliari avanti 1-0 sul Lecce, Lecce che adesso gestisce il possesso del pallone tutto all'interno della metà campo cagliaritana, ma la formazione isolana tutta bassa con le due linee compatte e sostanzialmente Gagliardini e Sugamele, Gagliardini che è complice anche, no, la struttura fisica, adesso sta cercando di dare una mano là davanti per dare un punto di riferimento per far salire la squadra qualora ce ne fosse bisogno.
1: Beh, senz'altro, come dire, una richiesta secondo me insolita, quella di Pisacane e Gagliardini, di farlo giocare, insomma, qualche
0: quasi
1: metro più avanti,
0: punta, sì.
1: Diciamo sulla tre quarti, qualche metro più avanti in appoggio a Sugamele, che effettivamente attenzione
0: a Stulic all'interno dell'area di rigore, servito dalla sponda di testa di Danilo Vega, non riesce a girarsi, ma non è finita perché si va da Koulibaly che allarga sulla destra per Andri, salta secco Fadera che chiede il fallo e viene concesso dal direttore di gara. Non è Assolutamente d'accordo il giocatore del Cagliari, attenzione perché questa
1: è un'ottima posizione,
0: è un'altra chance importante per la formazione ospite. Calcio di punizione un paio di metri spostato verso l'out rispetto al vertice sinistro dell'area di rigore del Cagliari, con Berisha sulla sfera pronto a scodellare il pallone all'interno dell'area di rigore dove ci sono sette saltatori. Trova però la testa di un giocatore del Cagliari, quindi Danilo Veiga, malissimo, dai 20 metri poteva fare tante cose, fa quella che non doveva fare, cioè una sorta di cross completamente sballato che finisce diretto tra le braccia di Caprile. Sono 6 i minuti di recupero.
1: Sì, anche su questo calcio di punizione bisogna dire che il Lecce non ha dimostrato grande presenza all'interno della gara, perché il tempo sta per scadere e le occasioni non sono fioccate, soprattutto quelle prodotte per iniziativa propria da parte dei salentini, quindi evidentemente insomma bisognava andare a calciare molto meglio questa punizione.
0: Sì, diciamo che anche il Lecce forse stasera aveva un po' il problema del Cagliari, vale a dire come numero 9, come prime punte a disposizione c'era il solo Stulic, che quindi è in campo fino all'ultimo nonostante insomma non sia stato autore di una grandissima partita. Prova a cercarlo ancora una volta Berisha, capisce tutto Winks, che adesso ancora una volta interviene sul pallone al limite dell'area di rigore. Alla fine Caprile sbroglia la matassa rilanciando in profondità, o meglio allontanando il pallone dalla propria area di rigore. Fallo laterale già battuto da Siebert, prova ad accelerare il Lecce in questi ultimi minuti di gioco. Siamo all'interno del 92esimo minuto, si giocherà, lo ricordo, fino al 96esimo. Il Cagliari è avanti 1-0 sul Lecce. Gallo prova a mettere in movimento qualcuno, in realtà nessuno, perché né Berisha né Fatah avevano fatto il movimento ipotizzato, cercato da Gallo. E allora sfera che termina direttamente in fallo laterale, Cagliari che rimette in gioco, ma Lecce recupera subito il possesso del pallone. Allora occhio, Andri è al limite, si allarga sull'out di destra, uno contro uno, mette in mezzo il pallone. Kofler di testa si abbassa, riesce a respingere la minaccia, rimane in avanti però il Lecce. Fallo laterale a un paio di metri dal corner, settore di destra dell'attacco del Lecce, lo batte Danilo Veiga per Andri, anticipato da Gagliardini che allontana il pallone, sono in due a rincorrerlo. Winx viene anticipato da Diego Gabriel che lo spedisce addirittura dalle parti di Falcone, riparte dal portiere Lecce, allora fa guadagnare qualche secondo di respiro al Cagliari. Gallo scodella il pallone all'interno dell'area di rigore, c'è Siebert che sarebbe un difensore ma è rimasto a fare l'attaccante in questo finale. Occhio al Cagliari che adesso recupera il pallone con Gagliardini, Fadera spazio sull'out di sinistra per andarsene, prova a mettere in mezzo il pallone. Gallo bravo in copertura, ma insomma c'erano 5 maglie leccesi e il solo su Gamele, un po' complicato per lui combattere 1 contro 4. Siamo già dall'altra parte, Dri sull'out di destra, ancora l'uno contro uno con Obert, c'è il raddoppio di Gagliardini, si allunga un po' il pallone Dri e si appoggia allora dalle parti di Berisha che glielo restituisce, interviene Obert, non fischia il direttore di gara, Berisha, il cross era sotterra, l'anticipo di Kofler non è finito perché il pallone va ancora sui piedi di Dri che entra in area di rigore, prova il dribbling, Gagliardini interviene sul pallone, non c'è il calcio di rigore richiesto da Lecce, poi viene anticipato il pallone in fallo laterale e si va anche ad accendere un piccolo grande battibecco tra Siebert e Caprile che adesso va a coinvolgere anche altri componenti delle due squadre.
1: Ma evidentemente insomma i giocatori del Cagliari pretendevano che il Lecce lanciasse fuori il pallone perché Obert era rimasto a terra dolorante, un crampo, magari un un dolore muscolare all'adduttore, mi sembra. È un po' complicato, però insomma, che una squadra
0: finale
1: che sta
0: con il risultato in
1: certo deve recuperare il risultato. Mancano poco più di 2 minuti alla fine, insomma, quindi
0: diciamo che tutti dovranno abituarsi a questo nuovo metro arbitrale, no, che ferma molto meno il gioco.
1: No, ma interessante anche il fatto, diciamo,
0: c'è l'ammonizione per De Jola intanto.
1: Sì, ma interessante secondo me quello che va rilevato è che mi sembra che il VAR non stia intervenendo.
0: Non si è intervenuto, no,
1: esattamente. E noi abbiamo visto, insomma, in questi anni
0: sì.
1: come il VAR, insomma, si sia per l'inerzia che ha avuto questo affermarsi di questa tecnologia, come si sia sostituito costantemente all'arbitro. Per l'arbitro non era fallo da rigore e va bene così.
0: E adesso è calcio d'angolo invece, perché non riesce Fadera a controllare la rimessa laterale del Lecce imprecisa, la lascia scivolare, addirittura
1: anche Falcone.
0: Sale anche Falcone per provare a recuperare questo punteggio, perché siamo ormai all'interno dell'ultimo minuto di gioco, 95 minuti, 10 secondi sul cronometro, ultimi 50 secondi, il corner di Berisha respinto ancora sul fondo, secondo calcio d'angolo battuto proprio in questo momento. Sempre sul primo palo e c'è sempre Romano, Danilo Veiga che recupera il possesso del pallone per il Lecce, ma non c'è nessuno a cui poterlo girare, viene assaltato praticamente da Fadera, conquista il fallo
1: e Falcone rimane in attacco.
0: C'è l'ultimo assalto, probabilmente
1: un grande lancio
0: per
1: in profondità.
0: Lecce. Eh sì, 15 secondi al 96esimo e poi vedremo se arriverà il triplice fischio, se ci sarà un recupero del recupero, visto queste polemiche, queste sostituzioni. È proprio per Falcone il pallone, ci arriva però prima Caprile con i pugni, ancora dalle parti di Falcone, il pallone buttato dentro, Siebert in rovesciata, pallone fuori di pochissimo.
1: Intanto si accende una mischia.
0: E si accende una mischia adesso proprio tra Falcone e dei giocatori del Cagliari. Siamo oltre il 96esimo, ammonito Falcone.
1: Sì, Rodriguez era rimasto a terra, diciamo Falcone lo ha sollevato di peso, quasi a dire alzati, non farci perdere tempo. Si è innescato insomma un battibecco che ha coinvolto insomma anche qualche altro giocatore, che in realtà più che altro è intervenuto per sedare gli animi, a dire la verità. Infatti sono arrivati due gialli per i due protagonisti dell'episodio, Falcone e Rodriguez.
0: Eh sì, e la bordata di fischi che sentite dell'Unipol Domus proprio ai danni di Falcone, che adesso piano piano sta ritornando nella
1: sua area
0: di rigore.
1: Luca, no, non gli è convenuto, perché
0: siamo al 90,
1: ha fatto passare molti secondi.
0: Dice che si giocherà ancora per qualche secondo il direttore del gara. No, finisce qui, arriva il triplice fischio finale, il Cagliari batte il Lecce 1-0, decide la rete di testa, la prima con la maglia del Cagliari di Daniel Maldini al 29esimo del primo tempo. Il commento di Vincenzo Di Monte.
1: Beh, dal mio punto di vista la partita è stata godibile, per quanto molto squilibrata, e sinceramente non me l'aspettavo. Io veramente immaginavo un Lecce che potesse essere in grado di dare molti più grattacapi al Cagliari, un Cagliari invece che è stato sempre in controllo della partita, soffrendo magari in qualche fase centrale del primo tempo, quando il Lecce insomma un paio di occasioni le ha avute, la prima, quella di Stulic, sicuramente la più ghiotta, ma per il resto non ho tenuto il conto, ma un numero di conclusioni verso la porta veramente considerevole da parte dei rossoblù, mentre il Lecce nel secondo tempo, quando avrebbe dovuto reagire e cercare con tutte le forze il colpo del pareggio, non ha avuto né idee né strumenti e nemmeno la forza.
0: Grazie a Vincenzo Di Monte per essere stato con me in Radio Cronaca, grazie a Lorenzo Azzeri e a Matteo Schirru per l'assistenza tecnica. Dall'Unipol Domus è tutto, il Cagliari batte il Lecce 1-0, decisivo la rete di Daniel Maldini. Adesso ascolta Si fa sera, poi però prosegue la serata sportiva e calcistica con Zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Ascolta, si fa sera.
2: Al microfono Monsignor Santo Marcianò, vescovo di Frosinone, Veroli, Ferentino ed Anagni e Alatri.
4: Cari amici, un caro saluto a tutti. È sera, e la sera può essere tempo di distrazione, di stacco, di evasione, o però essere anche tempo per rientrare in noi stessi. Voglio perciò offrirvi alcune sere descritte nel Vangelo che sicuramente rispecchiano le nostre. Andiamo a Betlemme. È notte. Alcuni pastori svegli per il dovere di proteggere il gregge sono sorpresi dalla luce. Un angelo annuncia loro una grande gioia. È nato il Salvatore, colui che può dare senso alla fatica e alle veglie di tante notti. Si potrebbe però obiettare, ma non è qualcuno che elimina le difficoltà, è un bambino che al contrario ha bisogno di tutto. Forse in questo momento la vita ha sorpreso anche te, un bimbo indesiderato, una malattia inaspettata, un anziano che sragiona, un povero che destabilizza, un figlio aggressivo. Ti senti oppresso e ti sembra notte per questo, caro amico, cara amica. Il senso invece è lì, è la vita, sì, è proprio quella vita a dare luce alle tenebre della fatica, delle solitudini, del dolore che non trova risposta. E quel figlio, quel padre, quel povero, quel malato, quell'esistenza inutile per le logiche del mercato e della società egoista, ma unica e preziosa agli occhi di Dio. Non pensare che quella vita sia ostacolo alla tua libertà, alla realizzazione personale, alla felicità. Quella piccola vita è il senso di tutto, perché chiede cura e dona amore. E allora rientra in te stesso, falla rinascere in te stasera, quasi fosse Gesù bambino, e come a Betlemme vivrai la grande gioia di illuminare la sua notte, la tua notte e la notte del mondo. Non temere dunque.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
7: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
8: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
9: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
10: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
11: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
13: Sono Gianmarco Tamberi.
14: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
13: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
14: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
12: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
15: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
16: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
17: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
16: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
19: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
20: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
21: Ottimo!
20: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
21: Amore, dai per ceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
20: Capisci perché ti ho sposato.
21: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
22: Iperceramica.
0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
22: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
23: Nuvola la trovi su syscom.eu.
24: Zona Cesarini.
25: Ore 20 e 32, Giovanni Scaramuzzino in voce, trasmissione che va in onda grazie alla regia di Ombretta Conti, un saluto anche ad Andrea Di Marco in console, quindi segue la parte tecnica. Ricordiamo Cagliari-Battelecce 1-0, come avrete forse sentito fino a qualche minuto fa, la rete decisiva, colpo di testa al 29esimo del primo tempo di Maldini. Per ciò che riguarda quindi la classifica, il Cagliari raggiunge Lazio, Frosinone e Atalanta a quota 6 in sesta posizione. Lazio che tra poco sarà in campo in quelle di Udine nella gara che chiude il terzo turno d'andata del massimo campionato. Ma sono invece già in campo per ciò che riguarda la Serie B Palermo e Sampdoria, quindi un primo aggiornamento con Manlio Mezzatesta. Buonasera.
26: Buonasera dallo stadio Renzo Barbera, dove il secondo minuto in corso, quello di questa partita Palermo-Sampdoria, terza giornata di Serie B, squadre sul parziale.

0: campo, più arretrati Segre e Ranocchia, più avanti Strefezza a destra, Jonsen a sinistra, Hernani centrale, tutti e tre alle spalle di Pohjanpalo, il centravanti della squadra allenata da Pippo Inzaghi. Siamo entrati nel terzo minuto di gioco, Palermo 0 Sampdoria 0 allo stadio Renzo Barbera davanti a oltre 30.000 spettatori. Restituisco la linea, studio.
1: Grazie Maglio, e ci spostiamo in pratica per un aggiornamento da studio da Palermo a Catania, perché da tre minuti ha preso in via il via la gara valida per il girone C della Serie C. 0-0 il punteggio alle 21, calcio d'inizio sempre per il girone C del terzo campionato italiano tra Picerno e Inter Under 23. E nel girone A invece, sempre alle 21, sono in programma i seguenti incontri: Alcione Milano Treviso, Pro Vercelli Folgore Caratese, Renate Novara e Trento Lecco. Ma dicevamo appunto della Lazio, che sarà impegnata tra poco in quella di Udine nella sfida che conclude il turno. Gli ultimi aggiornamenti e le formazioni ufficiali. Un saluto per iniziare a Sebastiano Franco, buonasera.
2: Buonasera dallo stadio Friuli, buonasera. Subito le formazioni con un paio di novità per squadra. Iniziamo dall'Udinese, che si schiera con il 3-4-2-1. Okoye in porta, Abancuà, Solè ed Ebosse in difesa, e quindi Ebosse preferito a Cabasele. Boivoda, Piotroschi, Kastrom e Camara a centrocampo. Unai Gomez e Kellenkamp alle spalle di Davis. Risponde la Lazio con il 4-3-3. Mandas, Floriani, Duchi, Proscar e Nuno Tavares in difesa. Frattesi, Belaian e Taylor a centrocampo, con Isaksen, la scelta di Gattuso, preferito a Cancellieri, Pinamonti e Zaccagni in attacco. Udinese e Lazio non hanno ancora mai perso in campionato. Biancocelesti, che dopo la sconfitta con il Mantova in Coppa Italia hanno sempre vinto e non hanno ancora subito gol. Runiaic senza Zaniolo, Arisale, Palmo oltre a Zanoli, Sacvetaggia senza, importanti anche per Gattuso, privo di Delebashiru, Marusic, Cataldi e Rovella. Gudmundsson, ultimo arrivo del mercato laziale, parte dalla panchina. Precedenti che danno forza ai biancocelesti, che a Udine hanno perso soltanto una volta nelle ultime 13 gare con 8 vittorie. Al Friuli ci sono in questo momento 2500 tifosi laziali, alcuni tifosi laziali sono ancora all'esterno dello stadio, devono ancora entrare nel settore riservato, ovvero in gradinata sud, con la collaborazione tecnica di Daniel Apostu. A più tardi, a te Giovanni.
1: Un saluto a entrambi e buon lavoro. Prima di ritornare a Palermo per un aggiornamento, ricordo che a partire dalle ore 21:15 saranno in campo per il basket Italia e Stati Uniti, sì, Italia naturalmente e Cina, dopo la sconfitta 52-55 al fotofinish o quasi contro le americane. Il secondo posto per le azzurre potrebbe valere molto per un cammino più agevole nel proseguio del torneo, e quindi ricordiamo appunto il programma. Ho detto erroneamente 21:15, invece palla 2 alle 20:45, sarà proprio lo studio a aggiornare di volta in volta l'andamento di questa sfida molto importante. In contemporanea si gioca anche la partita tra Stati Uniti e Repubblica Ceca, con le americane ovviamente grandi favorite. Stati Uniti con 2 vittorie e nessuna sconfitta, Italia e Cina entrambe con un successo e una sconfitta a testa, Repubblica Ceca che fino al momento ha perso entrambe le partite giocate. Ma possiamo ritornare per un minuto da Maglio Mezzatesta, l'aggiornamento su Palermo-Sampdoria, sfida di Serie B.
0: Settimo minuto di gioco in questo primo tempo, Palermo 0 Sampdoria 0, e c'è la Samp che adesso sta provando a impostare una manovra partendo da un calcio di punizione battuto quasi a metà campo. Makumbu che serve in profondità nella metà campo del Palermo, Verscheren che spalle alla porta non riesce a trovare spazi, dà indietro ad Henderson che restituisce il pallone addirittura al suo...
1: Nulla da fare con Palermo, ecco, era andata via, si era sganciata la linea dal favorita Renzo Barbera. Maglio, proviamo appunto a ricollegarci con te. No, nulla da fare. Allora, direi a questo punto, ecco, forse ci siamo. Gli effetti, credo. Sì, adesso sì, Maglio, prego.
0: Ecco, io ti ho sempre sentito, non so perché, esatto, non vi arrivasse la mia voce. Comunque, ottavo minuto di gioco in questo momento al Barbera. Palermo 0, Sampdoria 0. Gioco adesso fermo perché è caduto per

terra un giocatore del Palermo che si lamenta con l'arbitro. Si tratta di Pierozzi a centrocampo, ritiene di aver subito fallo. Sembra che non sia dello stesso avviso l'arbitro, che è, ricordiamo, il signor Marchetti. E dunque per il momento è tutto. Ottavo minuto in corso, Palermo 0, Sampdoria 0. Studio.

0: 8.42 insieme ad Harry Styles. Ricordo, per ciò che riguarda le partite odierne, che si sta giocando nel campionato spagnolo, la Liga, 78 minuti 1-1 tra Getafe e Celta Vigo, padroni di casa, con un uomo in meno per via di un'espulsione alle 21.30. Prenderà il via la gara tra Elche e Real Sociedad, ma ci sono novità alla favorita Palermo-Sampdoria, Mario Mezzatesta. Niente, non siamo in grado di collegarci con Palermo.
1: Sì, dodicesimo minuto di gioco ed è cambiato il parziale nel periodo non collegato al nono minuto, la rete di Strefezza. Mi senti?
0: Sì, sì, forte e chiaro adesso. Ecco, ma ci sono evidentemente dei problemi con Palermo, evidentemente. Allora, a questo punto, io ricordo che nella notte italiana, a partire dalle 2.30 circa, toccherà a Luciano Darderi sui campi di Flushing Meadows sfidare il numero uno del tabellone, cioè Sasha Zverev, che ha approfittato ovviamente del lungo periodo in cui Alcaraz non ha potuto giocare per i problemi al polso, e della rinuncia invece avvenuta qualche giorno prima di Jannik Sinner, una sfida che vale un posto nei quarti di finale tra Zverev e Darderi. Tutto questo a partire dalle 2.30 circa ora italiana. Sono le 20.44 e il momento quindi di coinvolgere prima lo stadio di Udine, Sebastiano Franco, che ci racconterà Udinese Lazio, e Sebastiano darà proprio la linea alla favorita, a Manlio Mezzatesta, che ci racconta invece l'evoluzione di Palermo-Sampdoria, posticipo questo, del campionato di Serie B. A tutti voi buon lavoro, agli ascoltatori naturalmente il grazie per averci scelto. Calcio.
2: I posticipi del campionato di calcio di Serie A e di Serie B.
3: Buonasera dallo stadio Friuli, posticipo del terzo turno di Serie A. Udinese che affronta la Lazio imbattuta. Le formazioni subito con l'Udinese: 3-4-2-1 per la squadra di Rugnai, Ciocoglia in porta, Abanquà, Solè e Bosse in difesa, Vojvoda, Piotrowski, Kastrom e Camara a centrocampo, con Unai Gomez e Kellenkamp alle spalle di Davis. Risponde la Lazio di Gattuso con il 4-3-3. Mandas in porta, Floriani, Duki, Prostgard e Nuno Tavares in difesa, Frattesi, Belaiane, Taylor a centrocampo con Isaksen, Pinamonti e Zaccagni in attacco. Falsa partenza con l'Udinese che darà il calcio d'inizio. Sul pallone c'è Unai Gomez. Udinese che attacca da destra verso sinistra rispetto alla tribuna, con la tradizionale maglia a strisce verticali bianconere, calzoncini e calzettoni bianchi. E l'Udinese che manovra il primo pallone. Risponde la Lazio, il colpo di testa di Prostgard a tenere il pallone in campo. Da quella parte c'è Nuno Tavares. Risponde, dicevamo, la Lazio in completo blu, numerazione gialla, e la Lazio che controlla il pallone all'altezza della metà campo, subito superata con Kellenkamp che si fa incontro ai giocatori e riconquista il pallone con Piotrowski. Perfezionato il disimpegno da parte della formazione di Rugnai. C'è ancora Solè, passaggio per Piotrowski è sbagliato, recupera subito il pallone la Lazio che va all'indietro per Prostgard. Vicino a lui c'è Duki con Mandas limite dell'area di rigore. Sono trascorsi 45 secondi di gioco. Udinese e Lazio sono sullo 0-0. Linea a Palermo, a Manuel Mezzatesta per Palermo Sampdoria. A te.
1: Quindicesimo minuto di gioco al Barbera, Palermo 1 Sampdoria 0, in virtù del gol realizzato al nono minuto di questa partita da Strefezza. Discesa sulla sinistra di Augello, il cross al centro dell'area di rigore, la conclusione bellissima sul secondo palo di Strefezza, che così ha portato in vantaggio il Palermo. Palermo che sta manovrando adesso sulla fascia sinistra, ancora Augello che ha ricevuto da poi un palo sulla linea mediana, prova a servire in profondità Hernani, il pallone viene poi intercettato però da Delli Carri, ed è la Sampdoria adesso che prova a ripartire ragionando con calma e cercando di rallentare il ritmo. Sedicesimo minuto di questa partita al Barbera, Palermo 1 Sampdoria 0, e di nuovo la linea allo studio.
3: interviene lo stadio Friuli, linea che va subito allo stadio Friuli perché c'è l'Udinese che si difende sul tentativo in attacco da parte di Pinamonti. Il fallo è subito dalla difesa friulana. 1:58 sul cronometro del primo tempo. Udinese-Lazio sempre ferme sullo 0-0 e l'Udinese che manovra il pallone nella propria metà campo con Camara pressato sia da Isaksen sia da Floriani, con il pallone che viene gettato in avanti da Davis che non riesce a controllarlo, e allora Proscard manovra a sinistra dove Nuno Tavares va in avanti a cercare sulla corsia di destra Pinamonti, spostato leggermente rispetto alla corsia centrale. Attenzione, ancora Lazio in avanti, c'è Taylor con il pallone filtrante in mezzo e poi la chiusura di Abankwa per sull'assist tentato all'interno dell'area di rigore, c'era Pinamonti pronto a batterlo, sarebbe stato una sorta di rigore in movimento, la chiusura di Abankwa con il sinistro che mette in fallo laterale. Minuti 2:51 sul cronometro del primo tempo, Udinese 0 Lazio 0, linea a Palermo.
1: 17° minuto del primo tempo al Barbera e siamo sempre sul parziale di Palermo 1 Sampdoria 0. La rete, lo ricordiamo, di Strefezza, ospiti adesso che stanno provando a manovrare sulla tre quarti a sinistra dove c'è Insigne che ha ricevuto un pallone, contrasto duro subito da Insigne, poi la palla che torna tra i piedi di un giocatore della Sampdoria, si tratta di Henderson che cercando di intercettare però un avversario commette poi fallo ed è calcio di punizione per il Palermo. Nella metà campo occupata dai rosanero si ripartirà con una punizione vicino al cerchio centrale in mezzo al campo. 18° minuto della partita, Palermo 1 Sampdoria 0, è la linea che può andare di nuovo a Udine.
3: Quarto minuto del Friuli, l'occasionissima della Lazio con Nuno Tavares che è entrato in area di rigore sulla corsia di sinistra, dal fondo ha crossato in mezzo, era pronto Isaksen e c'è stato il tocco di Solé a salvare tutto, a mettere in corner, azione pericolosissima questa della formazione di Gattuso che batte il corner con Zaccagni dalla bandierina di destra, traiettoria ad uscire per il piede di Zaccagni, il cross alto all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa da parte dello stesso Nuno Tavares, la parata blocca a terra Okoye, Lazio che si è fatta subito pericolosa in attacco dopo soltanto 4 minuti di gioco, Udinese in difficoltà, tutta in difesa, non è riuscita ancora a superare di fatto la metà campo la squadra di Rugnaic. Lazio che non ha, è l'unica squadra della Serie A che non ha subito ancora reti in questi primi due turni di campionato, con 2500 tifosi biancocelesti oggi allo stadio Friuli. E Bossi, il pallone all'indietro per Okoye che lo controlla con il destro, va direttamente alla lancio all'interno della metà campo, all'altezza della linea metà campo dove Davis colpisce di testa e poi però il pallone subito riconquistato dalla Lazio con Proscard per Nuno Tavares, ancora però l'Udinese che lo riconquista con Unai Gomez, il passaggio è troppo in avanti per Davis, pallone conquistato da Mandash che lo controlla con i piedi, non c'è pressing sul portiere della Lazio incompleto rosa fucsia, dall'altra parte incompleto celeste c'è Okoye, ancora Mandash che fa su il pallone con le mani, lo mette a terra, andrà al rilancio con calma la formazione di Gattuso, inizia l'azione con la costruzione dal basso, poi il tocco in avanti da parte di Mandassa all'altezza del metacampo per Isaksen, il tacco e poi su Isaksen c'è il fallo di Bosse con là il fischio da parte dell'arbitro, allora si ripartirà con un calcio di punizione in favore della Lazio. Sono trascorsi 5 minuti e 45 nel corso del primo tempo, Udinese 0 Lazio 0, linea Palermo.
1: Dove siamo arrivati al 20° minuto di questa partita, il parziale non è cambiato, Palermo che conduce per 1-0 sulla Sampdoria, gioco momentaneamente fermo a metà campo perché c'è un giocatore del Palermo a terra e l'arbitro Marchetti richiama l'assistenza dei sanitari per vedere le sue condizioni, ma si rialza intanto il giocatore che dovrebbe essere Pierozzi se non vado errato, per il momento dunque quando siamo al 21° minuto di gioco sul parziale di Palermo 1 Sampdoria 0, restituisco la linea a Udine.
3: Unai Gomez Gomez, il passaggio per Kellenkamp, esce Mandasi in anticipo sul giocatore olandese, la prima azione d'attacco della formazione di Rugnaic, che riparte però pressando alto, c'è il fallo su Frattesi da parte di Piotrowski, calcio di punizione nella tre quarti laziale, l'arbitro Tremolada non ha avuto dubbi nel fischiare questo fallo su Frattesi, che è stato sbilanciato da Piotrowski, toccato sul piede d'appoggio, messo giù, quindi calcio di punizione in favore della Lazio con Isaksen che non riesce a controllare il pallone, sì lo fa in questo momento, e poi in avanti per Camara che anticipa di fatto Pinamonti, e poi l'esterno di Kellenkamp a cercare Unai Gomez tenta il tiro di sinistro da 25 metri ribattuto dal muro difensivo della Lazio, pallone che va sulla corsia di destra, Vojvoda che cerca lo spazio per il cross, su di lui c'è Zaccagni, ancora Vojvoda, pallone fermo, allora si va all'indietro da Abanqua, il cross in mezzo all'interno dell'area di rigore, c'è il colpo di testa di Floriani che mette fuori, ancora lo stesso Floriani dopo lo scambio con Frattesi in avanti sulla corsia di destra, mette in out Camara con un intervento in scivolata, Camara si fa male cadendo, un colpo alla testa e riesce, aiutato a rialzarsi da Isaksen, ci sarà fallo laterale in favore della Lazio proprio davanti alla panchina di Rugnaic. Siamo arrivati all'ottavo nono minuto che scocca in questo momento allo Stadio Friuli, Udinese 0 Lazio 0, linea Palermo.
1: 22esimo minuto del primo tempo al Barbera Palermo 1 Sampdoria 0, e c'è stata adesso pochi istanti fa un'iniziativa della Sampdoria con Tutino arrivato pericolosamente in avanti, e poi sugli sviluppi un gran tiro che però si è spento sul fondo non inquadrando lo specchio della porta. Palermo che ora sta provando a ripartire, c'è Jonsen a metà campo che prova a servire poi Ampalo, si inserisce però su di lui Gartenmann che spara via il pallone lanciandolo in fallo laterale, impedendo al centravanti del Palermo di far ripartire l'azione sulla linea mediana. Siamo arrivati al 23esimo di questa partita, Palermo 1 Sampdoria 0, e la linea a Udine.
3: È il nono del primo tempo, Udinese 0 Lazio 0, ancora la Lazio che ci ha provato in avanti, il tocco per Isaksen è troppo profondo, pallone che è finito sulla oltre la linea di fondo, si riparte con l'Udinese con il portiere, il passaggio è sbagliato, la rimessa laterale è della Lazio, l'arbitro però ferma tutto perché è stato battuto con due palloni in campo, e quindi con il pallone tra le mani c'è Nuno Tavares pronto a battere questa rimessa laterale all'altezza dei 30 metri offensivi, sulla corsia di sinistra viene allontanato in questo momento da Taylor il pallone che va all'indietro da Prostgard, vicino a lui c'è Duki, riceve in questo momento, controlla con il destro all'altezza del cerchio di metà campo Duki, giocatore olandese ancora per Prostgard, da lui a Nuno Tavares con il sinistro a cercare Pinamonti, riceve Pinamonti chiuso da due giocatori dell'Udinese, pallone che arriva in qualche modo a Davis che lo allarga sulla corsia di sinistra per Kellenkamp, e Kellenkamp ai 25 metri ancora per Camara, la sovrapposizione, riceve Camara il cross teso di sinistra, non ci arriva Unai Gomez, pallone che arriva dall'altra parte sulla corsia di destra, il cross da parte di Vojvoda con la testa, Isaksen in posizione difensiva a mettere fuori, Isaksen che continua ad inseguire Camara che va all'indietro dai boss, ancora Udinese in avanti, ora tutti gli uomini della Lazio dietro alla linea del pallone, ripiegamento dei 30 metri con Solè che lo allarga a sinistra per i boss sulla corsia di sinistra verso Camara che si allunga un po' il pallone, ma Isaksen non ci arriva, Isaksen che continua il pressing su Solè, poi esce anche Pinamonti dalla propria metà campo a cercare il pressing con il pallone che va all'indietro verso Okoye il controllo, su di lui Taylor, Okoye è morbido all'altezza della linea metà campo, con il petto lo smorza Davis, vicino a lui c'è Unai Gomez, Lazio che riconquista subito il pallone, 11esimo del primo tempo, Udinese 0 Lazio 0 Palermo.
1: 25esimo invece al Barbera, il parziale sempre Palermo 1 Sampdoria 0, al nono minuto ha segnato Strefezza che ha portato in avanti i rosanero, il gioco adesso è fermo perché i giocatori vanno a dissetarsi, dunque cooling break adesso in una serata particolarmente umida e calda, visto che non sembra che l'estate debba mai finire per il momento in Sicilia. Allora ricordiamo il parziale, 25esimo minuto, Palermo 1 Sampdoria 0, linea di nuovo a Udine.
3: quindicesimo al Friuli, Udinese 0 Lazio 0, ma grandissima occasione da parte dell'Udinese con Davis, il suo sinistro da dentro l'area di rigore leggermente defilato sulla destra, la gran parata di Mandas sulla respinta, ancora Camara batte a qua, botta sicura, ma c'è ancora Mandas a dire di no per il vantaggio della formazione friulana. Grandissima la seconda parata soprattutto del portiere della Lazio, che è riuscito sulla respinta, sul tiro di Davis a tenersi, a rimanere in piedi e poi a respingere sul tiro di Camara. Ora c'è la Lazio in contropiede con Zaccagni, largo a sinistra, c'è ancora Pinamonti, il pallone per Taylor con il sinistro per per Zaccagni. Zaccagni che va giù al limite dell'area di rigore, c'è fallo e c'è l'ammonizione per Piotrowski con il fallo su Frattesi. Si trattava di Frattesi, è stato lui a dribblare, a cercare l'inserimento in area di rigore, messo giù da Piotrowski, cartellino giallo per il centrocampista polacco e calcio di punizione davvero molto pericoloso questo per la Lazio. Il pallone è a un paio di metri al di là dell'area di rigore dell'Udinese, sul pallone c'è Isaksen e poi vicino a lui anche Nuno Tavares, si allontana Frattesi e si allontana anche Zaccagni, vedremo chi sarà a battere. Seguiamo questa, la battuta di questo calcio di punizione, poi daremo subito la linea a Palermo con il muro difensivo, il muro della barriera dell'Udinese distante dalla posizione disegnata sul terreno dall'arbitro. Tremolata di Monza, ora l'arbitro mette a posto la barriera con Okoye che dà le indicazioni ancora ai suoi. Ci sono 5 uomini dell'Udinese in barriera, tutta l'Udinese nella propria area di rigore, c'è Pinamonti all'interno dell'area di rigore, poi Taylor e ancora Prostgaard pronto per una eventuale ribattuta sul tiro, con sul pallone c'è Nuno Tavares, vediamo Zaccagni con il destro pronto a battere, vicino a lui con il sinistro Nuno Tavares, vediamo chi sarà a battere. Ancora il fischio dell'arbitro Tremolada, Zaccagni controlla la posizione del portiere, va Zaccagni e la parata, blocca a terra sicuro, pallone piuttosto centrale, punizione centrale questa da parte dell'attaccante della Lazio, Lazio che comunque si rende ancora una volta pericolosa in avanti. Il minuto è il 14° del primo tempo, Udinese 0 Lazio 0, linea Palermo.
1: 28 i minuti invece nel primo tempo al Barbera, Palermo 1 Sampdoria 0, grazie al gol realizzato per il rosanero da Strefezza piuttosto sfortunato, ha dovuto abbandonare il campo pochi istanti fa per infortunio, al suo posto è entrato Vavassori. Sampdoria che adesso sta manovrando sulla tre quarti dove c'è Makumbu in posizione centrale, non trova spazi da sinistra a Insigne che prova a dialogare con Verscheren, apertura a sinistra per Cicconi che non riesce però a sfondare, da indietro ancora Verscheren che con molti avversari davanti appoggia a Makumbu. Siamo sempre sulla tre quarti in posizione leggermente defilata a sinistra, adesso lungo la linea dell'out, palla Insigne che con un pallonetto prova a scavalcare la difesa del Palermo, a servire in area di rigore Verscheren che però non riesce a controllare il pallone che poi torna indietro a Makumbu che serve ancora Insigne che prova ad aprire completamente in posizione diversa, cerca di tagliare l'area di rigore del Palermo per servire Tutino, su di lui però l'uscita del portiere del Palermo per in nulla di fatto. Dunque al 29° minuto di gioco, lunga e insistita iniziativa della Sampdoria che però non ha portato a cambiamenti, il parziale è sempre Palermo 1 Sampdoria 0, linea Udine.
3: 16° al Friuli, Udinese 0 Lazio 0, Lazio che attacca con Isaksen, il cross dalla sinistra, il colpo di testa alto sopra la traversa da parte di Proskar che si era spinto in avanti, problemi fisici per Piotrowski e quindi pochi secondi fa al 15° c'è stato il primo cambio per la squadra di Runjajc, cambio dovuto per un infortunio di Piotrowski che era stato ammonito proprio pochi secondi prima per un fallo su Frattesi. Piotrowski costretto ad uscire al suo posto nel centrocampo dell'Udinese, è entrato lo scozzese Miller, Unai Gomez con il pallone nella metà campo della Lazio, ancora Miller che tocca il suo primo pallone, lo allarga a sinistra, imprendibile per Camara, lo lascia sfilare al fuori dal fallo laterale Floriani che va subito in avanti, pallone riconquistato ancora dall'Udinese con Miller che di testa lo manda in avanti. C'è uno scontro fra Kellenkamp e Isaksen, rimangono a terra i due giocatori di Udinese e Lazio, con Isaksen che riesce a rialzarsi, lo fa in questo momento anche Kellenkamp. Il fallo è di Kellenkamp e del giocatore olandese dell'Udinese, calcio di punizione in favore della Lazio nella propria metà campo, c'è Floriani pronto a batterlo con Kellenkamp davanti a lui. Floriani va all'indietro da Duki verso Prostgard, vicino a lui c'è Nuno Tavares, ancora Prostgard che controlla il pallone con il sinistro, ancora orizzontalmente verso Duki, le pressing da parte di Müller e poi ancora su Mandas che trova Nuno Tavares sulla corsia di sinistra. Buono il disimpegno della Lazio e poi sbagliato però il passaggio di Zaccagni in avanti a cercare di liberare sulla corsia di sinistra Pinamonti, e quindi il pallone riconquistato subito dall'Udinese che ripropone una nuova azione con Camara, corsia di sinistra, ancora di fronte a lui c'è Floriani, molto alto il giocatore della Lazio, ancora Camara che controlla il pallone, sempre francobollato da Floriani, all'indietro per Ebos e Ebos per Solè. Minuto 18° del primo tempo, Udinese 0, Lazio 0, linea Palermo.
1: 32° minuto in corso, Palermo 1, Sampdoria 0, scambi di colpi tra le due formazioni, pochi istanti fa Palermo pericolosissimo con una iniziativa di Jonsen in area di rigore, ha ricevuto un pallone in posizione decentrata a sinistra, spalle alla porta, si è girato, ha provato la conclusione della sua terra sul secondo palo, pallone che ha sfiorato la porta e su cui non è riuscito ad arrivare per una deviazione vincente Vavassori, poi la risposta con una iniziativa di Verscheren in area di rigore del Palermo, il pallone poi è finito sulla destra tra i piedi di Tutino, il tiro sotto porta col pallone che ha davvero sfiorato per pochi centimetri, non è andato a colpire il palo alla sinistra di Perin, il portiere del Palermo. Dunque scambi di colpi interessanti, ma il parziale non cambia, al 33° Palermo 1 Sampdoria 0, e la linea che può andare a Udine.
3: 19° al Friuli, sempre 0-0 fra Udinese e Lazio, la Lazio che manovra con Prostgard, corto per Belayan, ancora il pallone di ritorno verso il difensore danese della Lazio che controlla e poi a sinistra Nuno Tavares con Taylor in posizione difensiva, e invece Prostgard che prova a sganciarsi in avanti, ma il pallone viene riconquistato dall'Udinese.
1: La rete al Barbera, il raddoppio del Palermo al 33° minuto, ha segnato Pohjanpalo. Dunque Palermo 2, Sampdoria 0, restituisco la linea a Udine.
3: Lazio in avanti con l'Udinese che riesce per un attimo soltanto a riconquistare il pallone con Kellenkamp, Belayan per Taylor, corsia centrale, prova di incursione per Frattesi, lo scambio verso Taylor, cade sul contatto con Solè, non c'è fallo su Taylor, c'è invece il fallo su Kellenkamp, e quindi Udinese che può respirare, sta giocando bene la Lazio con azioni manovrate ma anche con veloci cambi di fronte, soprattutto ripartenze dalla propria metà campo che mettono in difficoltà la difesa dell'Udinese. Ora sul pallone c'è Solè che batterà questo calcio di punizione, si avvicina e Boss, e Solè va alla sua destra dove Abankwa, il giocatore irlandese dell'Udinese, allarga a destra verso Vojvoda che supera la metà campo con Taylor che riconquista il pallone per la Lazio, lo dà all'indietro a Mandas sul pressing di Davis, allarga sulla croce di destra per Floriani, ancora il pressing da parte di Camara, non riesce a tenere il pallone in campo Isaksen, il controllo è sbagliato con il sinistro, rimessa laterale in favore dell'Udinese, la seguiamo con Camara che va con le mani all'indietro verso Miller, all'altezza della metà campo per Solè, ancora Solè, il controllo verso Ebosse, corsia di sinistra, ancora Ebosse, vicino a lui c'è Camara, ritmo lento in questo momento da parte della formazione friulana, prova a dare giri all'azione e Kellenkamp viene fermato però da Floriani, e allora si va dal portiere con Mandas che rilancia in avanti a cercare Pinamonti. Minuto 21° del primo tempo, Udinese 0, Lazio 0, linea Palermo.
1: dove i minuti sono 35 nel corso di questo primo tempo e dunque il Palermo ha raddoppiato, Palermo 2 Sampdoria 0. Dopo il gol al nono minuto di Strefezza c'è stato il raddoppio siglato da Pohian Palo. Seguiamo un'iniziativa del Palermo che sta ripartendo adesso in contropiede, supera la linea mediana il numero 27 Pierozzi che apre sulla tre quarti dove c'è Vavassori, entra in area di rigore, prova il tiro, viene respinto, poi gli soffia il pallone Makumbu che cerca di uscire dall'area di rigore ma viene affrontato da un avversario che poi si defila sulla destra, dovrebbe trattarsi di Segre, prova a trovarsi lo spazio per il cross al centro dell'area di rigore, non riesce e c'è l'iniziativa della Sampdoria che prova a impostare, rapido cambiamento di fronte, siamo sulla fascia destra ora della Sampdoria con Di Pardo che prova con un gioco di gambe sulla tre quarti a superare un avversario, subisce fallo, ha subito un fallo probabilmente da Hernani e dunque ci sarà un calcio di punizione che viene deciso dall'arbitro, assegnato dall'arbitro Marchetti. Quando siamo arrivati al 36esimo minuto di gioco, Palermo 2 Sampdoria 0, le reti di Strefezza e di Pohian Palo, la linea che può andare a Udine.
3: 23esimo che scocca in questo momento, all'altezza della metà campo c'è Vojvoda, protagonista poco fa di un errore che poteva costar caro alla squadra di Runajić, ma seguiamo questo attacco dell'Udinese con il pallone recuperato da Isaksen e poi Frattesi che prova a spingere il contropiede per la Lazio, viene messo giù e c'è un'altra munizione per l'Udinese dopo Piotrowski che è uscito dal campo per Miller, proprio Miller è entrato al suo posto e viene ammonito in questo momento al 23esimo dall'arbitro Tremolada, il fallo su Frattesi che si stava lanciando in contropiede. Dicevamo dell'occasione della Lazio, il pallone che è arrivato a Zaccagni con l'errore all'indietro, il passaggio sbagliato all'indietro da parte di Vojvoda, Zaccagni è riuscito ad anticipare Okoye, a eludere il suo intervento, poi però è arrivato Miller all'altezza quasi della linea di porta a salvare tutto e su Miller c'è stato il fallo della corrente Pinamonti e quindi si è ripartiti con un calcio di punizione in favore dell'Udinese, ma è stato un gran pericolo quello corso dalla squadra di Runajić, un'altra occasione per la Lazio, ora Castrom centralmente per Unai Gomez, anzi per Miller scusate, sulla corsia di destra si fa vedere Vojvoda, lo ignora, vicino a lui c'è invece Unai Gomez e allora Miller va in questo momento da Vojvoda, lato corto dell'area di rigore, Vojvoda cerca di accentrarsi, non trova lo spazio per il cross e di fronte a lui Nuño Tavares, ancora Vojvoda all'indietro verso Abancua che va da Soleil, passaggio completamente sbagliato, deve essere rincorso dall'altra parte del campo, diagonalmente da Ebosse che ce la fa ad arrivare prima di Isaksen, Ebosse che alleggerisce al proprio portiere ad Okoye fuori dall'area di rigore, ancora Okoye che controlla con il destro, Okoye, siamo al 24esimo del primo tempo, Udinese 0, Lazio 0, linea Palermo-Sampdoria.
1: 38esimo minuto al Barbera in questo primo tempo in cui il Palermo conduce per 2-0 sulla Sampdoria. Sampdoria che ora prova l'iniziativa in avanti, Verscheren attivissimo, uno dei migliori dei suoi, che ha ricevuto un pallone, prova a controllarlo, siamo nei pressi dell'area di rigore in posizione defilata a destra, il pallone poi finisce fuori, rimessa laterale già battuta dalla Sampdoria, pallone ancora tra i piedi di Verscheren che prova a districarsi siamo sul vertice destro dell'area di rigore, non trova spazi, poi è un giocatore del Palermo a sbrogliare la situazione lanciando via il pallone alla cieca e allontanando dalla propria zona sensibile dall'area di rigore dei rosanero. Siamo arrivati al 39esimo minuto di gioco, Sampdoria che sta provando a impostare partendo dal basso, Palermo 2 Sampdoria 0, la linea Udine.
3: 25esimo, la rimessa lunghissima di Camara direttamente all'interno dell'area di rigore, ci sarà calcio d'angolo perché sul colpo di testa di Isaksen in versione difensiva il pallone viene messo fuori dal danese, proprio Isaksen poco fa protagonista di un errore, ha calciato cercando di far rimbalzare il pallone sulle gambe di Camara, pallone che invece è uscito direttamente, ha protestato Isaksen perché diceva che c'era stato in realtà un tocco di Camara, è stato ammonito dall'arbitro, quindi il primo ammonito anche per la Lazio, Isaksen sul cartellino, sul taccuino di Tremolada, il calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra, pronto a batterlo Vojvoda all'interno dell'area di rigore, proprio all'altezza del dischetto dell'area di rigore, un gruppo di giocatori, 4 dell'Udinese e altrettanti della Lazio, una mischia, una piccola mischia con una discussione accesa fra Solè e Frattesi. Ora l'arbitro Tremolada li allontana, chiama il capitano dell'Udinese Castrom, c'è Frattesi anche a colloquio con l'arbitro Tremolada, spiega la situazione l'arbitro e poi anche Castrom con Frattesi che si stringono la mano. Si patterà il calcio d'angolo corto battuto da Vojvoda, il pallone di ritorno da Kellenkamp, l'uscita del portiere Mandas con i pugni ad allontanare fuori dall'area di rigore, poi è Bosse che va all'indietro al portiere a Okoye. Minuto 27esimo della ripresa, Udinese 0 Lazio 0, Palermo.
1: È appena iniziato il 41esimo minuto del primo tempo al Barbera, Palermo 2 Sampdoria 0, ospite adesso con Insigne in avanti sulla tre quarti, l'apertura a sinistra, il tentativo di cross in area di rigore di Cicconi, viene respinto però il suo pallone da Pierozzi e allora nulla di fatto, la palla finisce però oltre la linea di fondo, sarà calcio d'angolo che si appresta seppur con molta calma ad andare a battere proprio Insigne. Dunque quando siamo al 41esimo minuto di questa partita, ecco battuto da Insigne rapidamente invece il calcio d'angolo, seguiamo Insigne che ha ricevuto un pallone, arriva in area di rigore entrando da sinistra, prova a districarsi, non riesce però a servire nessuno dei suoi e allora 41esimo minuto di gioco, Palermo 2 Sampdoria 0, è la linea che può andare a Udine.
3: È il 28esimo del primo tempo, naturalmente non come detto della ripresa erroneamente prima, Udinese 0 Lazio 0, Lazio che manovra all'altezza della metà campo, c'è Duchi nel cerchio di metà campo largo a destra, c'è Floriani, Floriani gli si fa incontro Belaian, ancora il pallone per Floriani sulla corsia di destra, lo scambio con Isaksen e poi Belaian che prova il tocco in profondità a cercare Pinamonti, ma con il colpo di testa riesce in qualche modo a recuperare il pallone e Bosse per l'Udinese, poi sulla corsia di destra a lanciare a Banqua che fa scorrere verso Unai Gomez all'indietro all'altezza della metà campo, pallone che arriva tra i piedi di Ebosse, con il sinistro il controllo il giocatore camerunense verso Camara, Camara sulla corsia di sinistra a far proseguire per Castrom, si aiuta un po' con le mani il giocatore della Lazio, si trattava di Belaian, spinge sulla schiena Castrom, il pallone esce dopo il controllo del centrocampista svedese capitano dell'Udinese, forse c'era fallo per l'arbitro Tremolada, tutto regolare, si ripartirà con la rimessa laterale in favore della Lazio, ma c'è cooling break in questo momento al 29esimo del primo tempo, Udinese 0 Lazio 0, linea a Palermo.
1: 43esimo minuto del primo tempo, Palermo 2 Sampdoria 0, gioco che è ripreso dopo una rimessa laterale, proprio in questo istante c'è la Sampdoria che sta manovrando con i suoi difensori che provano a salire palla al piede, dell'Icarri che apre a sinistra a cercare Cicconi, Cicconi poi dialoga con Henderson, triangolazione fra i due, ancora Cicconi a sinistra che ha superato la linea di metà campo, non riesce a trovare spazi, da indietro a dell'Icarri, il difensore centrale appoggia a Insigne, Insigne che serve in avanti in profondità, Henderson che prova al limite dell'area di rigore a dialogare con Verschaeren, però non riescono a intendersi i due, il pallone poi finisce fuori sulla sinistra, sarà rimessa laterale che dovrà essere battuta, sarà scusata, invece c'è una posizione, c'è stata segnalata una posizione irregolare, dunque non rimessa, il pallone era effettivamente uscito, ma sarà una ripresa di gioco con un calcio di punizione che si appresta a battere il portiere del Palermo Perin. Siamo al 44esimo minuto del primo tempo, Palermo 2 Sampdoria 0, è la linea che può andare a Udine.
3: E la mezz'ora gioco che sta per riprendere dopo la pausa decisa dall'arbitro Tremolada, con si ripartirà con la rimessa laterale in favore della Lazio nella propria metà campo all'altezza del lato corto destro dell'area di rigore del lato difensivo della squadra di Gattuso, indicazioni sull'infortunio di Piotrowski che non ha avuto problemi muscolari ma problemi di stomaco, problemi digestivi con lo stomaco, non ce l'ha fatta, è stato costretto a chiedere il cambio, al suo posto è entrato Miller che è stato poi poco dopo subito ammonito dall'arbitro Tremolada. Stesso arbitro Tremolada fischia in questo momento per la ripresa del gioco. C'è Floriani con il pallone tra le mani, pronto alla battuta di questa rimessa laterale. Cabasele alle sue spalle, giocatore difensore centrale dell'Udinese che si sta riscaldando con la pettorina gialla proprio vicino al giocatore della Lazio che sta per battere questa rimessa laterale. Pallone in avanti a cercare Pinamonti. Pinamonti non riesce a far proseguire Isaksen, ma nemmeno riesce a farlo e Kellenkamp a controllare il pallone dopo il passaggio di Miller. Miller che allora va all'indietro dopo aver recuperato il pallone verso Abankwa per Solé. Solé nella propria metà campo, lo scambio orizzontalmente con Abankwa, ora in profondità verso Unai Gomez che riesce a eludere la marcatura di Nuno Tavares in un primo momento, perché poi Nuno Tavares allunga la punta del piede destro e riesce a mettere il pallone in fallo laterale. La rimessa battuta da Vojvoda verso Kastrom che non riesce a controllare, pallone recuperato da Proska, corto per Nuno Tavares, l'ultimo tocco è di un giocatore dell'Udinese. Siamo al 32esimo del primo tempo, Udinese 0 Lazio 0, linea a Palermo.
1: Mi dai la linea mentre finisce il 45esimo minuto del primo tempo, è stato deciso di giocare ancora per 4 minuti, dunque un recupero significativo. Palermo 2 Sampdoria 0, questo il parziale. Palla che è uscita sul fondo alle spalle del portiere della Samp Vindal, che dunque è rimesso in gioco. C'è l'apertura destra per Di Pardo che prova a dialogare sulla linea dell'out destro con era arretrato facendogli incontro. Il pallone poi tra i piedi di Makumbu, duella con un avversario ed è il Palermo adesso a conquistare l'iniziativa con Jonsen che però perde il pallone, lo riconquista Di Pardo che si accentra, guadagna metri palla al piede, arriva vicino alla linea mediana e apre a sinistra per Insigne che di gran carriera arriva al limite dell'area di rigore, entra in area, dà il pallone poi a un compagno, si trattava di Henderson che arriva quasi sul fondo e tira sul primo palo, addosso però al portiere del Palermo Perin che ha facile gioco a impossessarsi del pallone, a neutralizzare l'iniziativa. 47esimo minuto di questo primo tempo appena iniziato, Palermo 2 Sampdoria 0, e la linea che può andare a Udine.
3: 33esimo alle Friuli, Udinese 0 Lazio 0, il calcio di punizione battuto da Vojvoda senza effetto, c'è stato anzi un fuorigioco fischiato dall'arbitro Tremolada, si riparte con la punizione della Lazio, Lazio che manovra nella propria metà campo, c'è Floriani per Isaksen sul pressing di Kellenkamp, perde il pallone ancora con Kellenkamp che lotta in qualche modo, riesce a superare prima Floriani poi Isaksen ancora e Kellenkamp, questa volta però viene fermato dall'intervento di Belaian e poi Frattesi che prova il contropiede, lo ferma Solé, imperioso il giocatore franco, il giocatore francese con il fallo da parte di Pinamonti, e qui l'arbitro non tira fuori il cartellino giallo nonostante le proteste sia del pubblico ma anche dei giocatori dello stesso Kellenkamp, perché per un fallo simile su Frattesi era stato ammonito Piotrowski prima dell'uscita dal campo del centrocampista polacco del Udinese. Ancora Solé, Solé che allarga orizzontalmente in difesa verso Kastrom, Kastrom che va all'indietro per Okoi, ancora verso Kastrom, siamo al 34esimo e allora andiamo a Palermo per seguire gli ultimi minuti, i minuti di recupero di Palermo-Sampdoria, a te.
1: Sì, 48esimo minuto del primo tempo, si giocherà fino al 49esimo se non ci sarà ulteriore recupero. Palermo 2 Sampdoria 0, e padroni di casa che adesso stanno manovrando sulla linea mediana dove c'è Segre che apre a sinistra per Ceccaroni, non ha spazio però Ceccaroni, dà indietro ancora a Segre che appoggia il pallone a Ranocchia che indietreggia, dà indietro a Perin, lungo lancio del portiere del Palermo a cercare in profondità Jonsen, troppo però troppo lungo il tentativo del portiere del Palermo, sono quelli della Samp a appropriarsi del controllo della sfera e dunque Dell'Icarri che apre a sinistra per Cicconi che scambia con Insigne e poi c'è il tentativo di aprire lungo la linea dell'auto sinistro per Verscheren, mobilissimo il giocatore della Sampdoria che svaria da una parte all'altra del fronte offensivo, non riescono però a sfondare sulla sinistra. destra, e c'è il Palermo che trova il pallone, il tiro da lunghissima distanza dalla propria metà campo, il tiro di Ranocchia, se non vado errato, che ha visto fuori Vindal, il portiere della Sampdoria, e dalla propria metà campo ha provato a tirare direttamente in porta, pallone che però è finito sul fondo. 49esimo minuto che termina adesso, e viene e arriva il duplice fischio dell'arbitro Marchetti. Dunque è terminato il primo tempo di questa partita, Palermo 2 Sampdoria 0, le reti di Strefezza, che poi infortunato è stato sostituito, e di Poyanpalo per il raddoppio del Palermo. Dunque intervallo e linea Udine.
0: Interviene invece lo studio, grazie per ora Maglio Mezzatesta, perché aggiorniamo, prima di ritornare allo stadio Friuli, anche la situazione relativa al basket e ai mondiali femminili. Non si sta mettendo bene affatto per l'Italia, le azzurre sono sotto in conclusione quasi del secondo quarto, quindi siamo vicini al l'intervallo lungo, 17-40, sì, proprio così, 23 punti a favore della Cina. Invece gli Stati Uniti stanno conducendo al momento di 19, ma anche qui siamo agli sgoccioli del secondo quarto, 49-30 nei confronti della Repubblica Ceca. È importante classificarsi secondi o terzi per poi incrociare gli altri dei gruppi e cercare di proseguire l'avventura mondiale, appunto. Ma dopo la bella prova contro gli Stati Uniti, 55-52 la sconfitta al fotofinish per l'Italia, oggi stasera le cose non si stanno mettendo affatto bene. Si parlava della gara in Sicilia tra Palermo e Sampdoria, valida per la Serie B, ricordo finita 2-0 il primo tempo a favore dei rosanero, intervallo anche a Catania, qui siamo in Serie C, girone C, Catania 1 Cosenza 0, in precedenza per la Serie A 1-0 interno del Cagliari nei confronti del Lecce, e finale per la Liga Spagnola anche la partita tra Getafe e Celta Vigo 1-1 alle 21:30, si giocherà Elche Real Sociedad. Invece si stanno giocando, a proposito di Serie C, i primi tempi delle partite iniziate alle ore 21, tutte sullo 0-0, Alcione Milano Treviso, Renate Novara e Trento Lecco, unico risultato che si è sbloccato, unico parziale che si è distolto dallo 0-0 di partenza, quello di Vercelli, Pro Vercelli 1 Folgore Caratese 0. E ritorniamo per un paio di minuti da Sebastiano Franco, Udinese Lazio.
3: Grazie Giovanni Scaramuzzino, il 38esimo e le cose non si mettono bene nemmeno per l'Udinese, perché c'è un altro giocatore infortunato, Solè, questa volta problemi muscolari sicuramente, perché lo abbiamo visto toccarsi l'adduttore della coscia sinistra, problemi per il difensore francese. Al suo posto è entrato Cavasele, quindi dopo Piotrowski con Miller è entrato al suo posto per problemi di stomaco, esce anche Solè per problemi muscolari, al suo posto Cavasele. Recupera il pallone da Lazio con Nuno Tavares, siamo al 39esimo, Udinese 0 Lazio 0, ancora il tentativo di Zaccagni di sfondare dalla parte di Abanqua, ma allunga il piede destro e riesce a recuperare, lo stesso Abanqua a lanciare il contropiede della squadra di Rugnaic con il pallone che arriva sulla corsia di sinistra a Camara, che prova il sinistro e con un intervento, un tiro da 30 metri, la parata a terra da parte di Mandash con il pallone che è rimbalzato davanti al portiere della Lazio, insidioso, Mandash è riuscito comunque a respingere. Ancora Udinese in avanti con Rugnaic, che invece chiede calma ai suoi, e Kellenkamp che prova ad accentrarsi a cercare lo spazio, il passaggio per Camara che non riesce a superare Belaian, il colpo di testa a mettere fuori di Dukil, ma è sempre Udinese in avanti sulla corsia di destra, questa volta c'è Castrom che alimenta ancora un altro attacco per l'Udinese, Vojvo dal cross in mezzo, attenzione, il colpo di testa di Davis fermato con la testa da Dukil, bellissimo anche lo scontro fra i due giocatori, il difensore centrale Duki olandese della Lazio e l'attaccante inglese dell'Udinese, ancora all'indietro per Cavasele che tocca così il suo primo pallone da quando è entrato al posto di Solè, e Bosse, corsia di sinistra, largo c'è Vojvoda dall'altra parte con Camara che insegue il pallone, lato corto dell'area di rigore, l'anticipo da parte di Belaian con Camara che non riesce a superare la marcatura del centrocampista marocchino della Lazio, pallone che in qualche modo arriva tra le mani di Mandas che fa ripartire un'altra azione della Lazio. Udinese 0 Lazio 0, il minuto il 40° del primo tempo. Taylor nella propria metà campo, affrontato da Unai Gomez, ancora Taylor, ritmi che si sono abbassati dopo le fiammate dei primi 20-25 minuti, con due occasioni importanti per parte, una in particolare quella dell'Udinese con il tiro di Camarà parato con i piedi dopo la respinta da parte di Mandas, e poi Lazio che si è resa pericolosa con Zaccagni in entrambi i casi, con la difesa dell'Udinese che è riuscita a salvare a pochi metri dalla linea di porta. Ancora Lazio all'altezza della metà campo, largo c'è Duchi orizzontalmente con Floriani che riceve sulla corsia di destra, ancora più a destra c'è Isaksen all'altezza della metà campo, pallone che va indietro verso Duchi, non c'è pressing da parte della formazione friulana, tutta rintanata nella propria metà campo. Ancora Isaksen che controlla il pallone con il sinistro sul passaggio di Belaian, ancora Belaian con Duchi vicino a lui, ancora Davis che non trova nemmeno il pressing su Duchi. Isaksen di fronte a Gattuso, Gattuso che chiede profondità sia a Pinamonti sia a Floriani che si era andato in sovrapposizione di Isaksen, pallone che però va dall'altra parte del campo con Nuno Tavares, ancora Nuno Tavares al cercare la profondità verso Zaccagni, Zaccagni che controlla ma su di lui c'è l'anticipo a mettere in fallo laterale con una nuova rimessa per la Lazio, sempre Lazio in avanti, il pallone per Taylor, il tocco ultimo è di un giocatore dei friulani, pallone ancora una volta in fallo laterale, la rimessa sulla corsia di sinistra da parte di Nuno Tavares all'indietro ancora verso Prostgard, controlla il danese poi orizzontalmente per Duchi nel cerchio di metà campo, ancora Prostgard su di lui, questa volta cerca il pressing Castrom e poi Floriani che dà Isaksen, ancora Isaksen il controllo da prolungato da parte della Lazio, su Belaian c'è il fallo di Miller, arriva il fischio dell'arbitro Tremolada, qualche fischio, qualche mugugno da parte del pubblico dell'Udinese, dei tifosi dell'Udinese. Duchi batte orizzontalmente per Prostgard, Prostgard non riesce a superare Unai Gomez, ancora verso Duchi, minuto 43esimo, sempre 0 Udinese, Udinese Lazio sempre ferme sullo 0-0. Isaksen sulla corsia di destra, ancora Isaksen che non riesce a superare Camarà, però sbagliato il tocco da parte del difensore, ancora attenzione Lazio con Nuno Tavares, il tiro di destro murato da Miller, ancora Lazio in avanti, è sempre lui a controllare, a far giocare la squadra di Gattuso, parliamo di Belaian, il cross in mezzo, attenzione l'anticipo su Zaccagni di testa da parte di Vojvoda che mette in corner, ci sarà calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra, a batterlo sarà Nuno Tavares. Sempre i tifosi della Lazio ad incitare la propria squadra, sono in 2500 i biancocelesti qui allo stadio Friuli questa sera, Nuno Tavares dalla bandierina di sinistra con il sinistro traiettoria quindi ad uscire per il giocatore portoghese, si sistema il pallone sulla mezzaluna del corner, vicino a lui, di fronte a lui c'è Camara ancora all'interno dell'area di rigore, Tremolada a colloquio con Zaccagni vicino ad Okoye, tra il dialogo tra i due, nessun problema dice Okoye, Zaccagni si allontana dal portiere con Isaksen invece al limite dell'area di rigore, vicino a lui c'è anche Frattesi, più indietro Pinamonti, il tentativo di Taylor al centro dell'area di rigore, l'arbitro dice che bisogna rifare tutto perché non aveva fischiato prima della battuta di Nuno Tavares, allora bisognerà ribattere questo corner, minuto 44esimo del primo tempo, Udinese 0 Lazio 0 con tutta calma, Nuno Tavares va a raccogliere un pallone all'esterno del campo per battere questo corner, c'è un altro pallone in mezzo al campo, ora un raccattapalle lo raccoglie e lo porta fuori dal campo, Nuno Tavares pronto alla battuta, Tremolada controlla all'interno dell'area di rigore i contatti, eventuali contatti, uno in particolare quello fa Duchi e De Bosse, il cross in mezzo, il colpo di testa, il pallone rimane lì e poi in qualche modo allontana Davis con il suo sinistro, Davis in versione difensiva calcia direttamente in fallo laterale all'altezza della panchina di Gattuso, la rimessa laterale è in favore della Lazio, è era pronto a batterla Isaksen, però l'arbitro dice che bisogna rifare tutto anche in questo caso. Floriani con le mani all'indietro per Duki all'altezza della metà campo. Duki vorrebbe andare da Prostgard, ci ripensa, allora va da Floriani sulla corsia di destra con Isaksen che controlla, va all'indietro ancora, sta per scoccare il 45esimo del primo tempo. Udinese 0 Lazio 0, ancora Lazio in avanti, ritmi che sono scesi notevolmente negli ultimi 10 minuti, prova la puntata Nuno Tavares su di lui, c'è il fallo da parte di Castro, ma calcio di punizione in favore della Lazio.
0: Approfittiamo di questa pausa momentanea per darvi il parziale della sfida di basket tra l'Italia e la Cina ai mondiali femminili di Berlino. Italia sotto all'intervallo lungo di 19 punti, Italia 21, Cina 40, Stati Uniti 57, Repubblica Ceca 33 nell'altro incontro del girone. Per l'Italia sarebbe necessaria una rimonta per raggiungere almeno il secondo posto. Ricordo l'intreccio fra seconde e terze, azzurre comunque qualificate alla fase successiva, ma ovviamente con il terzo posto si rischia di affrontare i rivali più forti. Nuovamente e fino al termine la linea a Udine, Sebastiano.
3: Grazie Giovanni Scaramuzzino, siamo nei primi 30 secondi, attenzione il calcio di punizione dalla corsia di sinistra battuto da Zaccagni, l'uscita a vuoto di Okoye che voleva respingere il pallone che lo sorvola finisce direttamente oltre il fondo, si sarà rimessa con i piedi da parte del portiere dell'Udinese. Dicevamo del recupero, primi 50 secondi dei 4 di recupero concessi dall'arbitro Tremolada di Monza, Okoye che andrà alla battuta direttamente nella metà campo avversaria con i giocatori dell'Udinese all'altezza della linea di metà campo tutti raggruppati, si va sulla corsia di destra, il tentativo da parte di Davis che in qualche modo riesce ad allungare il pallone sulla corsia di destra per Unai Gomez, la sovrapposizione di Vojvoda, ancora Unai Gomez con il suo sinistro all'indietro per Castrom, il cross alto all'interno dell'area di rigore per Miller, rimane a terra, ci sembra Prostgard che si rialza subito e Bosse ancora con il colpo di testa di Duki ad allontanare, ma è sempre Udinese ad alimentare un'altra azione d'attacco con Davis fermato al limite dal muro difensivo biancoceleste. Lazio questa sera in completo blu, numerazione gialla, ancora Udinese però in avanti, Prostgard sbagliato il suo controllo con il sinistro, in qualche modo però sulla corsia di sinistra riesce a tenere il pallone in campo Taylor e poi gli applausi del pubblico perché l'Udinese che lo riconquista subito con Abanqua. Siamo nel secondo dei 4 di recupero del primo tempo, Udinese 0 Lazio 0, c'è ancora Abanqua che manovra il pallone orizzontalmente per Cabasele, largo a sinistra e Bosse che va in profondità sulla corsia di sinistra a cercare Cabasele, anticipato da Floriani, il duello poi con Ekelenkamp, Floriani alla meglio riesce a strappare il pallone dai piedi dell'olandese, poi viene fermato da Ebosse, tutto buono per l'arbitro Tremolada, Camara che supera Frattese, ancora Camara per Davis al limite dell'area di rigore, il tentativo di Davis di far proseguire Unai Gomez e poi ancora azione della Lazio dopo uno scontro fra Zaccagni e Unai Gomez, restano a terra i due e poi ancora il fallo, questa volta sì nettissimo da parte di Castrom verso Nuno Tavares, l'aveva superato l'esterno portoghese, aveva superato il centrocampista capitano dell'Udinese che non ha potuto far altro che metterlo giù, ammonizione anche per Castrom, il terzo munito con Piotrowski che è già uscito dal campo, calcio di punizione nel terzo minuto di recupero terzo dei 4 di recupero concessi dall'arbitro Tremolada, Udinese 0 Lazio 0, calcio di punizione con lo stesso Nuno Tavares che se l'è procurato sul pallone, vicino a lui come sempre però per la battuta c'è anche Zaccagni all'interno dell'area di rigore, Isaksen, Pinamonti, Frattesi, Duki e Prostgard, tutti al limite dell'area di rigore, si allontana Zaccagni.

0: squadre negli spogliatoi ancora qui al Barbera. Il parziale dopo la prima frazione di gioco è Palermo 2, Sampdoria 0, con le reti realizzate per il rosanero da Strefez e da Poianpalo. E ti restituisco la linea.
1: Grazie Maglio, adesso linea ai colleghi dell'informazione, poi Onda Verde, la pubblicità, e quindi sarà nuovamente zona Cesarini. A tra poco.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
4: R1.
5: Buonasera da Francesca Giannini. Il giorno dopo il voto in Sassonia-Anhalt, il cancelliere Merz non nasconde la disfatta. Siamo scossi e scioccati, ma prova a rassicurare il paese e l'Europa. Arrendersi non è un'opzione. È allerta però nell'Unione per la tenuta del suo governo. Plaude invece il fronte sovranista e Mosca esulta. La leader di AfD, Alice Weidel, definisce Merz un peso per lo sviluppo della Germania, mentre il candidato del Land, Ulrich Siegmund, avvia il dialogo con i partiti per tentare di formare il governo regionale. La guerra in Ucraina. Dopo la missione degli inviati di Trump a Mosca e Kiev, Washington parla di progressi sostanziali. Per il Cremlino più prudente è un piccolo passo verso la pace. Attesa la telefonata di Trump a Putin e Zelensky. Il capo della Casa Bianca sente intanto il premier britannico Burnham. Resta alta la tensione tra Mosca e l'Europa. La Russia chiude per ritorsione il consolato tedesco di San Pietroburgo e minaccia contromisure per i missili schierati in Norvegia. Il presidente Mattarella, colloquio al Quirinale con il presidente estone, ribadisce il sostegno a Kiev ed esprime l'auspicio che i negoziati in corso portino risultati. E di Ucraina e non solo ha parlato Giorgia Meloni nel faccia a faccia a Palazzo Chigi con il premier belga De Wever. Tutti facciano la propria parte nella lotta ai trafficanti di esseri umani, ha ribadito la premier Meloni durante le dichiarazioni alla stampa, per rilanciare poi la questione migratoria al termine di un'estate che sul fronte degli sbarchi ha definito movimentata. Ascoltiamo le sue parole su Schengen.
6: Io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa.
5: Emma Bonino è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove per noi c'è in diretta Simona Decina.
7: Sì, Emma Bonino è arrivata qui nel tardo pomeriggio verso le 7:30 in codice rosso in ambulanza. Le hanno fatto subito degli accertamenti a causa di questo peggioramento che lei ha avuto oggi della sua funzionalità respiratoria. Però per fortuna è vigile e lucida, così ci hanno riferito i medici. La storica leader dei radicali e oggi di Più Europa era già stata ricoverata qui in questo ospedale a novembre in terapia intensiva. Era stata dimessa dopo una settimana. Ricordiamo che la Bonino, che ha legato il suo nome alle battaglie per i diritti civili, nel 2015 aveva avuto un grave tumore ai polmoni, al polmone sinistro, e in quell'occasione lei disse: non interromperò le mie attività perché da una passione come la politica non ci si dimette. E per adesso dall'ospedale Santo Spirito di Roma è tutto, a voi la linea.
5: Grazie Decina. Il femminicidio di Lorena Isceri giovedì scorso a Barberino del Mugello, Firenze. Dall'autopsia emergono nuovi dettagli sul delitto dell'assassino Federico Vella, che poi si è suicidato.
8: Un delitto pianificato. Giorni prima del rientro a Firenze di Lorena, vari testimoni hanno visto Federico più volte attorno all'appartamento di lei, dove poi l'ha attesa in garage, picchiata e rapita. Ora l'autopsia aggiunge orrore all'orrore. La donna era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato. Dal suo psichiatra, Federico Vella era tornato una settimana fa, 3 giorni prima di uccidere Lorena e togliersi la vita.
9: Relativamente tranquillo. Settimana scorsa non c'era nessun tipo di segnale, ecco.
8: Lo aveva cura da 15 anni, negli ultimi due solo un paio di visite. Era tornato proprio per parlare della sua ex compagna. Prima di quel che è accaduto, precisa lo specialista, non lo avrei mai definito pericoloso.
9: Questo assolutamente non me lo sarei mai aspettato, per quello che mi ha raccontato della relazione.
8: Eppure dopo alcuni episodi violenti, Lorena lo aveva convinto ad andare

0: insieme dallo psichiatra Mino Miccoli, legale della famiglia Isceri.
1: In quella circostanza lo psichiatra poi l'aveva anche messo fuori la porta perché non intendeva proseguire la terapia.
0: Al suo medico invece Federico aveva detto tutt'altro.
2: Che non gli era piaciuto lo psichiatra.
0: Firenze, Andrea Marotta, GR1.
3: Ora Torino con la vicenda del bengalese di 42 anni arrestato per le molestie a una 13enne e scarcerato dopo appena 48 ore. Dura la condanna dell'aggressore da parte dei suoi connazionali che in centro città hanno tenuto un presidio.
4: Che fa quelli gravi e orribili devono stare fuori dalla comunità.
0: Il messaggio arriva forte e chiaro: nessuna difesa d'ufficio, al contrario, una totale presa di distanza dal commesso del mini market di Madonna di Campagna, accusato di violenza sessuale nei confronti di una tredicenne. La comunità bengalese è scesa in piazza per chiedere giustizia, ma anche per difendersi da pericolose e ingiustificabili generalizzazioni.
5: Noi tutti conti regolari, qualcuno lavora in ristorante, qualcuno lavora in mini market, quindi che ha fatto questo casino è colpa sua, non è colpa chi nostro.
6: Questa bambina è come se fosse mio figlio o mia sorella o mio nipote, che noi siamo con lei.
0: Il commesso nei giorni scorsi ha anche provato a contattare alcuni di loro.
6: Lui mi ha cercato di dire che quello che ha ascoltato sul televisore non è vero, io non ho fatto quelli che dicono in giro e io ho detto presentati i tuoi documenti con il tuo avvocato.
0: Torino, Maurizio Ricordari, GR1.
3: Caso Ranucci davanti ai giudici del riesame Walter Lavitola che chiede i domiciliari in Basilicata confermando di essere il mandante dell'attentato al conduttore dello scorso ottobre. L'ex direttore dell'Avanti nega però ogni movente politico, l'obiettivo sostiene era rafforzare la scorta dell'amico. Al suo factotum aveva raccomandato di non fare male a nessuno. In Italia l'estate 2026 è la più calda degli ultimi 76 anni, lo rivela uno studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Negli ultimi mesi la temperatura media è stata di 24,3 gradi contro i 23,6 del 2003 che aveva stabilito il precedente record. Da mercoledì è atteso un netto calo delle temperature con l'arrivo di una perturbazione su parte del paese. Ed era l'ultima notizia, ma prossimo GR1 alle 23. Buon ascolto.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi.
9: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
7: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come AEO e Famila.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
11: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
12: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
11: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
14: Ciao Alex.
13: Kimi, ma sono io su questo poster?
14: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
13: Per vederci le partite insieme.
14: Magari, però non ho ancora il wifi.
13: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
14: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
13: Sono appena stato sorpassato.
15: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
17: Stadio Friuli, intervallo di Udinese-Lazio 0-0, si è concluso il primo tempo con cartellini gialli infortunati da parte soprattutto dell'Udinese, con occasioni da entrambe le parti. Bene la Lazio, occasione importante per l'Udinese con Camara parata con il piede da Mandas. Udinese 0, Lazio 0, linea a Palermo.
18: È ripresa la partita del Barbera, siamo al sesto minuto del secondo tempo, non è cambiato il parziale, Palermo 2, Sampdoria 0, la linea allo studio.
19: Grazie a entrambi e aggiorniamo la situazione riepilogando anzitutto i risultati definitivi per la Serie A. Cagliari-Battelecce 1-0 nell'anticipo delle 18:30, il gol di testa al 29esimo del primo tempo di Maldini. Nella Liga Spagnola Getafe e Celta Vigo hanno chiuso sull'1-1, dalle 21:30 si sta giocando l'altro posticipo della Liga Spagnola, del massimo campionato spagnolo. Dopo un quarto d'ora Elche 0 Real Sociedad 1. Di Palermo-Sampdoria vi ha appena riferito Maglio Mezzatesta. In Sicilia si sta disputando l'altra sfida valida però per la Serie C, Girone C, a Catania. Catania 1 Cosenza 0, si gioca il nono minuto della ripresa. E per ciò che riguarda sempre la Serie C, il Girone A, tutte le gare sullo 0-0, Alcione Milano-Treviso, Renate Novara e Trento Lecco. Si è segnato, tutte le gare sono quasi in chiusura di tempo, solo a Vercelli. Provercelli 1, Folgore Caratese 0. E intanto nel gara valida sempre per la Serie C, Girone C, il raddoppio del Picerno. Picerno 2, Inter Under 23-0. Si sta giocando anche per ciò che riguarda il tennis a Flushing Meadows con Francisco Cerundolo e il belga Blocks, un set pari 6-3 per Blocks e 6-4 appena conquistato dall'argentino il secondo set. Si gioca naturalmente al meglio delle 5 partite e ritorniamo in attesa che riprenda la sfida di Udine per un paio di minuti proprio al Renzo Barbera. Da Maglio Mezzatesta, Palermo-Sampdoria.
18: Ottavo minuto della ripresa, Jonsen che è entrato nell'area di rigore della Sampdoria, ha provato a servire a destra Pierozzi, troppo lungo il passaggio, pallone che si è spento sul fondo. C'è un'altra sostituzione, esce nella, tra le file della Sampdoria il numero 20 Sinani, entra al suo posto il numero 11 Begic, e il Palermo aveva ripreso a giocare nel...
19: Non siamo fortunati evidentemente con Palermo, io ricordo la situazione che vede sempre il rosanero in vantaggio per 2-0 sulla Sampdoria. Maglio,
18: mi senti adesso?
19: Adesso sì, proviamo.
18: Mi sentite?
19: Proviamo ad andare, dicevamo, avanti giusto per un veloce, sì, aggiornamento.
18: Sì, dicevamo intanto il parziale, nono minuto della ripresa, Palermo 2 Sampdoria 0. Adesso c'è la Samp che prova con Insigne a impostare in avanti sulla tre quarti, centralmente viene ostacolato e cade poi a terra, reclama per un fallo che però agli occhi dell'arbitro Marchetti non c'è. Il Palermo che è ripartito e ha superato la linea di metà campo con Palumbo, che poi ha scambiato con Vavassori il pallone. Il tentativo di servire poi Ampalo in profondità non si è però concretizzato. Siamo al nono minuto di questo secondo tempo, vi ricordo il parziale, Palermo 2 Sampdoria 0. C'è la Samp adesso che prova a manovrare per vie centrali, il pallone tra i piedi di Henderson che apre a sinistra dove trova Cicconi. Cicconi che appoggia a Lorenzo Insigne che scarica per Makumbu, azione lenta e macchinosa della Sampdoria che non riesce a guadagnare metri. Siamo poco oltre la linea di metà campo nella metà del Palermo, adesso sulla fascia destra Verscheren che prova a scambiare con il neo entrato Begic, non sfonda a destra Begic, allora ancora a Verscheren che poi cerca di servire Di Pardo, il tentativo di arrivare al cross vicino alla bandierina del calcio d'angolo, non riesce però Di Pardo a servire nessuno. Decimo minuto del secondo tempo, Palermo 2 Sampdoria 0. In linea allo studio, correggetemi se sbaglio o ditemi se devo proseguire.
19: No, benissimo, in linea allo studio.
18: Possiamo proseguire.
19: Linea allo studio, Maglio, attenzione Palermo.
18: Okay.
19: Allora, Catania 2 Cosenza 0, aggiornamento per ciò che riguarda il 13esimo minuto della sfida del Cibali, il raddoppio dei rosso-azzurri. Per ciò che riguarda invece gli altri parziali, sono terminati 0-0 i primi tempi tra Renato Frascati e Novara e tra Trento e Lecco. Queste due sono sfide che riguardano il girone A, appunto, del terzo campionato italiano. Sempre per il girone C è appena terminata invece, per ciò che concerne sempre il primo tempo, la gara tra Picerno, la formazione, valida formazione del Potentino, Picerno 2, Inter Under 23-0. Elche Real Sociedad conduce sempre la squadra basca sul campo dell'Elche per 1-0. Aggiornamento anche per ciò che concerne il basket, con la sfida ai mondiali di Berlino che vede le azzurre tentare una difficile rimonta. Adesso meno 13 e per adesso intendiamo ottavo minuto del terzo quarto, il parziale Italia 35 Cina 48. Si gioca invece il sesto minuto della gara valida nello stesso girone tra Stati Uniti e Repubblica Ceca, avanti di 26 punti la formazione a stelle e strisce. Le americane conducono 69-69 a 43, ripeto, al sesto minuto del terzo quarto. E adesso inauguriamo nuovamente per il secondo tempo, questa volta il rimbalzo di linea tra Udine e Palermo, iniziando da Udinese-Lazio con Sebastiano Franco, che poi darà la linea alla favorita Renzo Barbera a Maglio Mezzatesta, il posticipo di Serie B tra Palermo e Sampdoria. A tutti voi buon ascolto, Sebastiano.
17: Grazie Giovanni, il fischio dell'arbitro Tremolada per l'inizio di questo secondo tempo di Udinese-Lazio, 0-0 fra le due squadre all'intervallo. Un'altra sostituzione per l'Udinese, questa volta probabilmente non ci sono problemi fisici riscontrati da Rugnaic, ma un cambio tecnico. È entrato Baiò al posto di Unai Gomez, non cambia nulla nello scacchiere dell'Udinese con Baiò ed Echele in campo alle spalle di Davis. È proprio Davis a toccare il primo pallone in attacco per l'Udinese, l'allarga a sinistra verso Camara, il cross di sinistro, Baiò che non riesce a controllare, poi dall'interno dell'area di rigore la Lazio non riesce ad allontanare il pericolo, lo fa in questo momento con Taylor, il tacco di Taylor a liberarsi della marcatura dello stesso Baiò, e poi largo a sinistra Nuno Tavares con il giocatore proprio davanti alla panchina di Gattuso verso Belayan orizzontalmente per Duki. Sono trascorsi esattamente 58 secondi della ripresa con la Lazio che manovra il pallone nella propria metà campo, largo a sinistra c'è Prostgard, cerca la profondità verso Zaccagni, il pallone in mezzo per Pinamonti, su Pinamonti il fallo di Abancua, ci sarà calcio di punizione in favore della Lazio, 1 minuto e 20 nel corso della ripresa, Udinese 0 Lazio 0, linea a Palermo.
18: Inizia il 14° minuto del secondo tempo, brividi per i tifosi di casa pochi istanti fa. Lorenzo Insigne si è fatto avanti pericolosamente a tu per tu con Perin, il suo tiro è stato però deviato efficacemente dal portiere del Palermo che si è salvato in calcio d'angolo. Il parziale Palermo 2 Sampdoria 0, c'è il calcio d'angolo della Samp battuto adesso, pallone che viene respinto fuori dall'area di rigore, arriva tra i piedi di Pardo che è in posizione centrale, prova a lanciare sulla sinistra dove va a cercare Cicconi, non lo trova, poi il pallone tra i piedi di Makumbu, siamo nei pressi del vertice sinistro dell'area di rigore, Makumbu che scambia con Insigne e non trova nessuno, il giocatore della Sampdoria in profondità deve dare all'indietro e l'azione si fa più macchinosa. 14° minuto in corso, Palermo 2 Sampdoria 0, la linea a Udine.
17: Stadio Friuli, siamo nel terzo della ripresa, Udinese 0 Lazio 0, zoppicante dopo il contatto sul fallo con Banqua, esce per qualche momento dal campo Pinamonti, dovrebbe essere però in grado di riprendere il suo posto nell'attacco della squadra di Gattuso. Lazio che riprende con Prostgard che di sinistro va all'indietro dal proprio portiere Mandas, il pressing di Davis sul portiere laziale in completo fucsia e poi da Duki sulla corsia di destra a cercare Isaksen che sbaglia completamente il passaggio in mezzo, l'anticipo da parte della formazione friulana con Castro, ma ammonito in chiusura di primo tempo, questo potrebbe essere un problema perché ha ammonito anche Miller, due centrocampisti per l'Udinese. Castro in mezzo al campo con Cabasele che si alza, va lateralmente sulla corsia di sinistra, c'è Miller che dà il pallone all'indietro ancora verso il difensore difensore olandese, il difensore belga, scusate, di origine congolese, ancora verso Davis, il tacco per Castrum, attenzione Castrum, il tiro, il vantaggio dell'Udinese, il minuto, il quarto della ripresa, l'assist di Davis con il taglio di Castrum che entra in area di rigore e batte Mandas sull'angolino lontano. Udinese 1 Lazio 0, grandissima azione da parte della formazione friulana, in particolare di Davis con l'1-2 con Castrum, ha dato il pallone di ritorno di tacco e poi Castrum a segnare il suo primo gol in questo campionato per la squadra di Rugnaic. Tutta in piedi la formazione, la panchina della squadra di Rugnaic a festeggiare questo gol, con Castrum che ricambia i saluti verso la panchina e verso la curva nord. Udinese 1 Lazio 0, è il quinto del primo tempo, linea Palermo.
18: Sedicesimo minuto che sta per terminare al Barbera, Palermo 2 Sampdoria 0, ospiti che adesso manovrano meglio in questa fase del secondo tempo. Sembra che l'allenatore Corradi sia riuscito a cambiare qualcosa nella manovra dei suoi. Pallone che è finito sul fondo alle spalle della porta difesa da Perin, dunque ci sarà una ripresa del gioco operata da parte del Palermo. Il portiere a destra dove va a cercare Bani, il capitano del Palermo viene affrontato da Verceren, dunque c'è un lungo lancio di Bani che prova a cercare poi Ampalo, viene intercettato il pallone e poi affidato a Insigne che si avvicina all'area di rigore da sinistra, arriva al vertice dell'area di rigore, prova a servire Tutino con un filtrante, viene respinto il pallone, poi scatta un contropiede del Palermo con il numero 9 Vavassori che ha conquistato qualche metro, poi però è circondato dato da tre della Sampdoria, non riesce a trovare spazi. 17° minuto che sta terminando proprio adesso, Palermo 2 Sampdoria 0, questo è il parziale nella ripresa al Barbera. La linea ad Udine.
17: È il sesto della ripresa, Udinese 1 Lazio 0, il gol al quarto del secondo tempo di Castrum, Lazio che subisce così il suo primo gol in questo campionato. Udinese ancora una volta in avanti, l'azione dalla destra di Vojvoda all'interno dell'area di rigore, il passaggio in profondità per Davis, il suo tacco sul taglio all'interno dell'area di rigore da parte di Castrum con Duchi tagliato fuori, Castrum che è riuscito a liberarsi della marcatura, nessuno seguito il centrocampista svedese, il suo piatto destro a battere Mandas per il vantaggio della squadra di Rugnaic. Udinese 1 Lazio 0, ancora Udinese che manovra il pallone con Ebosse, largo sulla corsia di sinistra c'è Kellenkamp, vicino a lui ancora Castrum, il capitano della formazione friulana, autore della prima rete in campionato, all'indietro per Ebosse, da lui verso Cabasele in avanti in profondità a cercare Davis, lo scatto dell'attaccante inglese con difficoltà, Duchi allunga il pallone verso il proprio portiere, verso Mandas che si libera sulla
18: la rete, la rete al Barbera, accorcia la Sampdoria con il gol di Insigne al 18° minuto del secondo tempo, dopo un'incursione di Verscheren che ha scagliato un tiro sulla traversa, sul rimbalzo è arrivato Insigne che con Perin a terra ha battuto il portiere del Palermo per accorciare. Palermo 2 Sampdoria 1, linea di nuovo a Udine.
17: Grazie Mezzatesta, il settimo del secondo tempo, Udinese in vantaggio sulla Lazio per 1-0, Lazio che prova a rispondere subito con le sostituzioni di Gattuso, con il numero 14 è pronto a fare il suo ingresso in campo Noslin, vicino a lui anche Cancellieri, quindi cambierà l'attacco della squadra di Gattuso, esce dal campo Isaksen, questo è il primo cambio per Gattuso e poi esce anche Pinamonti e quindi cambia due terzi del proprio attacco. Pinamonti, Isaksen fuori con Noslin e Cancellieri dentro a cercare di rimettere in equilibrio questa partita. Ci sarà una rimessa, un calcio d'angolo scusate per la Lazio, Nuno Tavares, il tocco per lui per Taylor, ancora in mezzo al campo a ricevere Floriani che cerca di liberarsi della marcatura di Miller, lo scozzese lo insegue, largo a destra c'è Prostgaard che era salito per tentare la battuta di testa sul corner e poi ancora Lazio che manovra il pallone nella metà campo avversaria con Duchi verso Noslin che non riesce a toccare il suo primo pallone. Davis lo anticipa e dà l'indietro ad Okoye che dà direttamente in avanti con il pallone inseguito da Baiò. Lo scontro fisico con Proscar, tutto buono per l'arbitro, Proscar alla meglio e poi il tacco di Zaccagna fa ripartire il Lazio. Nuno Tavares ancora sulla corsia di sinistra, il cross sbagliato perché c'è il recupero da parte di Ekelenkamp che poi fa rotombolare il pallone sui piedi di Nuno Tavares. La rimessa laterale e gli applausi per Ekelenkamp, rimessa laterale che verrà battuta da Vojvoda. Minuto il nono del secondo tempo, Udinese 1 Lazio 0, linea Palermo.
18: 21esimo minuto della ripresa, Palermo 2 Sampdoria 1, questo è il parziale. Si è appena ripreso a giocare dopo il gol di Insigne che ha permesso alla Sampdoria di accorciare. C'è il tiro bellissimo di Jonsson dal limite dell'area di rigore, da sinistra ha scagliato un bellissimo destro teso che si è spento di poco al lato, alla sinistra della porta difesa da Vindal. C'è stata una lunga pausa prima di riprendere il gioco perché ci sono stati altri cambi. Inzaghi, l'allenatore del Palermo, ha messo dentro a centrocampo Esteves al posto di Ranocchia e poi Cassandro sulla linea dei difensori. C'è stata una deviazione sul tiro di Jonsson che vi abbiamo raccontato perché c'è un calcio d'angolo adesso per il Palermo, va a provare a battere proprio Esteves il destro con il tentativo teso e basso in area di rigore a cercare qualcuno, però non è riuscito, pallone che è stato respinto. 22esimo minuto di questa partita, dunque Palermo 2 Sampdoria 1 e la linea a Udine.
17: Decimo della ripresa, Baiò in contropiede per l'Udinese, per Davis all'interno dell'area di rigore, Davis di fronte a Prostgard, Prostgard con Davis, la parata di Mandassi, il tiro di sinistro debole smorzato in qualche modo da Taylor, arriva comunque tra le braccia di Mandassi che riesce a bloccare, a far ripartire la Lazio. Udinese in vantaggio sulla squadra biancoceleste per 1-0, il gol al quarto della ripresa di Castrom, bellissima l'azione dell'Udinese, la ripetiamo ancora una volta da Vojvoda per il tacco di Davis a liberare Castrom che batte Mandassa. Ancora Lazio che cerca di rispondere con Fratesi, limite dell'area di rigore, ancora Fratesi largo per Zaccagni, per Taylor, ancora non riesce a trovare lo spazio per il tiro, lo fa in questo momento il sinistro di Taylor alla destra di Okoye, lontano di un metro dal palo alla destra del portiere nigeriano dell'Udinese, l'occasione per la Lazio, pallone seguito con gli occhi dal portiere dell'Udinese che però forse se il pallone fosse stato nello specchio della porta avrebbe creato più di qualche problema al portiere della formazione friulana. Ancora Udinese in avanti con Davis che controlla l'altezza della metà campo, non riesce a restituire a Miller, allora Lazio che riparte con Frattesi in avanti, la profondità va a cercare Noslin sulla corsia di destra, c'è ancora Taylor con Cancellieri che non riesce però a superare Camara. Gli applausi che sentite sono per l'intervento del giocatore ivoriano sul neo entrato della Lazio. Ancora azione dell'Udinese che si ferma, vuole ragionare la squadra di Rugnaic con Cabasele che dà da Mancua sulla corsia di destra. Vojvoda anche oggi una gran partita quella del giocatore kosovaro dell'Udinese. Ancora Proscard con il pallone che arriva in qualche modo tra i piedi di Bella Iana che invece in difficoltà sul pressing di Cabasele lo perde. È sempre Udinese nella metà campo avversaria con Davis per Miller, largo a destra c'è Vojvoda, ancora Vojvoda in profondità a cercare Kellenkamp, il tiro e poi Prostar che in qualche modo riesce a murare la conclusione del giocatore olandese. Minuto 13esimo della ripresa, Udinese 1 Lazio 0, linea Palermo.
18: Minuto 24esimo nel secondo tempo invece al Barbera, Palermo 2 Sampdoria 1, Palermo che sta manovrando sulla fascia sinistra dove c'è Augello che prova a scambiare un pallone interessante con Jonsson, Jonsson che poi prova a dare a un compagno, arriva su di lui un avversario e Jonsson commette fallo, ci sarà calcio di punizione che verrà battuto nella metà campo del Palermo. Linea del di Lorenzo Insigne. autore del gol con cui la squadra allenata da Corradi ha accorciato, gioco che sta per riprendere. Seguiamo solo gli sviluppi di questo calcio di punizione che viene battuto da destra con un lungo lancio a cercare in area di rigore il colpo di testa di Tutino, non trova però questo pallone nessuno della Sampdoria, sono quelli del Palermo a provare a rilanciare il gioco in avanti, non riuscendoci. Per la verità il pallone finisce tra i piedi del portiere della Samp Vindal, 25esimo che termina adesso nella ripresa, Palermo 2 Sampdoria 1 e la linea che può andare a Udine.
17: 14esimo del secondo tempo, Udinese 1 Lazio 0, il gol al quarto della ripresa di Castrom, il vantaggio della formazione friulana ora ripiegata nella propria metà campo con la Lazio che imposta una nuova azione d'attacco, c'è Proscar che controlla con il sinistro, rimane nella propria metà campo, il passaggio in profondità a cercare Zaccagni seguito da Vojvoda, Zaccagni si accentra con il destro, va a destra proprio da Floriani, vicino a lui c'è Cancellieri che riceve la sovrapposizione di Floriani, Cancellieri decide di accentrarsi e dare a Belaian, Belaian con il pallone orizzontalmente per Proscar, ora c'è l'Udinese tutta dietro alla linea del pallone negli ultimi 30 metri a difesa della porta di Okoye, ancora Proscar corto per Belaian, il passaggio di ritorno largo c'è Nosling lontanissimo dall'area di rigore, l'attaccante della Lazio ancora per Taylor con il pallone che arriva in qualche modo a Proscar, vicino a lui Belaian, azione della Lazio che non trova sbocchi perché tutta chiusa la formazione friulana, non ci sono spazi e allora Proscar prova sempre a sinistra da Belaian, i fischi del pubblico del Friuli, ancora Belaian largo a sinistra per Nuno Tavares, ancora all'indietro verso Proscar, Proscar che decide di andare dall'altra parte dove c'è Duchi, pallone che ritorna orizzontalmente verso il danese, ancora Belaian con Vojvoda che controlla in pressing e poi la profondità attaccata verso Zaccagni, la chiusura di Abanqua verso su Zaccagni e con Abanqua che allontana il pericolo, ma è sempre Lazio in avanti. Rugnaice dice ai suoi di mantenere la calma, di salire un po', di alzare un po' il baricentro e poi il passaggio filtrante verso Noslin, troppo in avanti, arriva direttamente tra i piedi di Okoye. Udinese 1 Lazio 0, il minuto è il 16esimo della ripresa, linea Palermo.
18: Dove è iniziato il 28esimo minuto del secondo tempo, Palermo 2 Sampdoria 1, cooling break che sta terminando proprio adesso, i giocatori che vanno a riprendere le loro posizioni in campo, dunque c'è stata la sosta per dissetarsi. Vi ricordo intanto i marcatori di questa partita: nel primo tempo il Palermo ha segnato il primo gol con Strefezza al nono minuto, ha raddoppiato con Pohjanpalo al 33esimo del primo tempo, nel secondo tempo poi la Sampdoria ha accorciato le distanze con il gol realizzato al 18esimo della ripresa da Insigne, gioco che sta per riprendere, è terminato il cooling break e comincia un'azione del Palermo che riparte dal portiere Perin che lancia lungo in profondità a cercare Jonsen prova a defilarsi sulla sinistra per ricevere questo pallone, troppo lungo il suggerimento del portiere, finisce fuori, sarà rimessa laterale per la Sampdoria, 29esimo minuto nella ripresa, Palermo 2 Sampdoria 1 e la linea che può andare a Udine.
17: 17esimo al Friuli, il corner da parte della Lazio con i pugni, respinge sul calcio d'angolo battuto da Nuno Tavares, Okoye, ma è sempre Lazio in avanti, Nuno Tavares, il cross dalla sinistra, ancora con i pugni Okoye, non se la sente di andare in presa, allontana il pericolo, pallone recuperato da Taylor per la Lazio che va sempre dalla parte sinistra, la sovrapposizione di Nuno Tavares, il pallone però è per Zaccagni, per Frattesi, poi limite dell'area di rigore, Cancellieri, attenzione Frattesi all'interno dell'area di rigore, il cross in mezzo e poi ancora Lazio, Duchi, attenzione Proscar e poi calcia sullo stesso Nosling, ma ancora Lazio in avanti con il pallone che viene fermato sulla linea sul colpo di testa di Cancellieri, fermato sulla linea da Okoye con la mano destra, riesce ad evitare il gol del pareggio da parte della Lazio, ancora Lazio che continua in avanti, Taylor all'altezza dei 30 metri, corsia di sinistra, si accentra per Proscar, tutta la Lazio in avanti a cercare la rete del pareggio. Belaian, corsia di sinistra, Nuno Tavares ancora fa proseguire per Noslin, su di lui c'è Davis in copertura, pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa sarà in favore della Lazio. Ancora Lazio con Belaian proprio davanti alla panchina di Rugnaic, in piedi a dare indicazione ai suoi. Taylor controlla il pallone sul passaggio di Nuno Tavares che non trova spazio per il cross, lo fa in questo momento e ancora una volta con i pugni Okoye a sbrogliare una situazione diventata difficile all'interno dell'area di rigore per Belaian. Largo a destra c'è Cancellieri, il controllo con il destro inseguito da Camara, ancora Belaian su di lui, Baiò, ancora il cross di Cancellieri, fa una finta di uscire Okoye, mette un po' in difficoltà Vojvoda che si vede costretto con la testa a mettere in corner. Ancora Lazio in avanti, minuto 19esimo della ripresa, Udinese 1 Lazio 0, linea Palermo.
18: 31 i minuti invece al Renzo Barbera, Palermo 2, Sampdoria 1 nel secondo tempo, è questo il parziale. Gioco che ripresa adesso con calcio di punizione battuto dal Palermo, il numero 84 Cassandro che vicino alla linea di metà campo ha battuto dando indietro invece a Perin. Dopo gli sviluppi il pallone finisce tra i piedi di poi Ampalo sulla linea di metà campo, prova ad aprire a sinistra per Augello ma sbaglia completamente di squadra che scattava in avanti, pallone che è finito fuori dal campo e rimessa laterale già operata dalla Sampdoria, si svaria completamente e adesso si passa sulla fascia opposta, siamo sulla fascia sinistra della Samp con Cicconi che prova a lanciare lungo a cercare in profondità un compagno, non riesce però a trovare nessuno, né Tutino né Begic, ed è il pallone che poi viene ripreso dai giocatori del Palermo ma finisce nuovamente fuori, rimessa laterale è già operata, il tentativo di servire Verscheren, siamo sulla tre quarti, prova ad avvicinarsi al vertice sinistro dell'area di rigore del Palermo, non trova nessuno, poi gli rubano il pallone, non ha sviluppi questa azione operata da parte della Sampdoria, si procede a ritmi più bassi, adesso le due squadre cominciano ad accusare evidentemente stanchezza, serata calda e umida qui a Palermo. 32esimo del secondo tempo, Palermo 2 Sampdoria 1, la linea ad Udine.
17: 21esimo al Friuli, Udinese sempre in vantaggio sulla Lazio per 1-0, il gol al quarto del secondo tempo di Castrum, ci sarà un calcio d'angolo in favore dell'Udinese che verrà battuto con tutta calma da Miller, qualche fischio arriva dalla curva sud, quella dei tifosi laziali arrivati in 2500 qui a Udine, c'è Miller con il destro, traiettoria ad uscire lontano dalla porta, il colpo di testa di Vojvoda a cercare il controllo e poi completamente sbagliato il controllo di Vojvoda che alza un campanile che finisce in fallo laterale direttamente dall'altra parte, si ripartirà con la rimessa laterale in favore della Lazio, Lazio poco fa pericolosissima sul cross dalla destra, è arrivato Zaccagni alla battuta di destro e con il piede è riuscito Okoye sulla linea di porta a bloccare, a fermare, a deviare il pallone, sarebbe stato il pareggio della squadra di Gattuso, Gattuso in piedi davanti come sempre alla propria panchina, non si è mai seduto l'allenatore della Lazio. Attenzione, c'è Nuno Tavares inseguito da Abanqua e per Abanqua c'è l'ammonizione perché si è visto superato dal giocatore, dal laterale portoghese della Lazio, è stato costretto al fallo e quindi ammonizione, cartellino giallo per Abanqua, con la Lazio che batterà un calcio di punizione, c'è Zaccagni, lo stesso Nuno Tavares pronti a battere questo calcio di punizione con l'arbitro Tremolara che però sta scrivendo ancora il nome di Abanqua sul proprio taccuino, con Zaccagni Cagni che in questo momento si allontana dal pallone, quindi sarà Nuno Tavares a battere, siamo all'altezza dei 25 metri defilati, decisamente defilati sulla corsia di sinistra, Nuno Tavares si gira verso Gattuso a sentire le indicazioni dell'allenatore, del proprio tecnico, ancora Nuno Tavares con il sinistro all'interno dell'area di rigore, il gran mucchio e poi dalla mischia esce il tiro di Zaccagni, sinistro di Zaccagni, del capitano della Lazio, alto sopra la traversa, rimane Udinese 1 Lazio 0, il minuto è il 23esimo del secondo tempo, linea a Palermo.
18: 34 nel secondo tempo, i minuti al Barbera. Palermo 2, Sampdoria 1. Iniziativa interessante dei padroni di casa pochi istanti fa, con Augello e Jonsen che hanno dialogato bene sulla sinistra nei pressi del lato corto dell'area di rigore. Poi Jonsen ha ricevuto all'interno dell'area di rigore e ha trovato lo spazio per un bel tiro sul primo palo teso e raso terra, su cui è arrivato però Vindalli, il portiere della Samp. Ha difeso efficacemente la sua porta. Da un portiere all'altro adesso è Perin che sta controllando il pallone e prova a servire centralmente Palumbo, il centrocampista che si era avvicinato ai difensori. Da a sinistra a Ceccaroni, che non trova spazi, indietro ancora a Perin, il lancio del portiere in profondità a cercare Vavassori, a cercare Vavassori che non riesce a controllare. Provano a respingere via i giocatori della Samp, ma sulla fascia destra riconquista il pallone Cassandro, che supera la linea di metà campo, guadagna metri, arrivata alla tre quarti, da per vie centrali a Vavassori. Vavassori non trova spazi, deve spostarsi a sinistra, apre lungo la linea dell'out per Augello. Augello che dialoga con Jonsen, gli restituisce però il pallone il giocatore del Palermo, perché si sono chiusi bene quelli della Samp. Diventa macchinosa questa iniziativa dei rosanero, che non trovano spazi, addirittura i difensori centrali del Palermo, nello specifico Ceccaroni, arretrano fino ad arrivare al portiere Perin. Non c'è nessuno spazio da poter sfruttare, diventa tutto più complicato. 36esimo minuto del secondo tempo, Palermo 2, Sampdoria 1, la linea ad Udine.
17: È il 24esimo a Udine, Udinese in vantaggio sulla Lazio per 1-0, il gol al quarto di Castrom, il quarto della ripresa con la Lazio che ancora una volta si trova nella metà campo avversaria. Frattesi, pallone dentro per Nosle, attenzione, inseguito da Cavassele, poi ci mette una pezza, sprima Cavassele, poi Camara che allunga il pallone sul fondo, ci sarà calcio d'angolo dalla bandierina di destra in favore della Lazio, con Zaccagni pronto a battuta, c'è anche Frattesi vicino a lui, il giocatore della Lazio si allontana, c'era Cancellieri, andrà a battere Zaccagni, il capitano della squadra di Gattuso. I fischi del pubblico che sentite, di paura del pubblico del Friuli, con la battuta di Zaccagni, traiettoria ad uscire, ancora l'uscita e la presa sicura da parte di Occoglie, gli applausi ma anche il sospiro da parte dei tifosi friulani. C'è Davis pronto alla ripartenza, largo a destra, Vojvoda che riceve, ma su di lui l'intervento di Taylor che tocca il pallone, ma tocca anche il piede di Vojvoda. Allora, nonostante le proteste di Taylor, ci sarà calcio di punizione in favore dell'Udinese nella propria metà campo. Tutto questo serve alla squadra di Rugnaic a rifiatare un po' con gli attacchi che non hanno mai smesso nel corso del secondo tempo. E ora c'è il cooling break, allora ne approfittiamo, il minuto è il 26esimo della ripresa, Udinese 1, Lazio 0, linea Palermo.
18: Dove è iniziato il 38esimo minuto del secondo tempo, Palermo 2, Sampdoria 1, è sempre questo il parziale. Sampdoria che sta pressando e schiacciando il Palermo nella propria metà campo, c'è il portiere dei rosanero Perin che sotto la iniziativa degli avversari lancia lungo un po' alla cieca a cercare Jonsen, non riesce però a controllare il pallone il giocatore del Palermo. Ripartono quelli della Samp che provano ad impostare con Dell'Icarri che va per vie centrali, palla al piede, il difensore della Sampdoria supera la linea di metà campo, arriva quasi sulla tre quarti, affida poi il pallone a Verscheren ed entra in area di rigore. Dell'Icarri prova a chiudersi la triangolazione tra il difensore centrale della Samp e il trequartista Verscheren, non riesce però a chiudersi efficacemente, nulla di fatto, non trova l'iniziativa giusta la Sampdoria con questa seppur lodevole cavalcata di Dell'Icarri. 38esimo minuto che è terminato adesso, entriamo nel 39esimo. Palermo 2, Sampdoria 1, linea a Udine.
17: E qui invece siamo entrati nel 27esimo del secondo tempo, non è ancora ripreso il gioco dopo la pausa rinfrescante decisa dall'arbitro Tremolada di Monza. Si ripartirà con il pallone, con un calcio di punizione in favore dell'Udinese. Sul pallone c'è Vojvoda, vicino a lui anche Bosse che si allontana, va a prendere posto sulla corsia di sinistra, difensiva naturalmente, quello è il suo posto nello scacchiere della squadra di Rugnaic. Udinese in vantaggio sulla Lazio per 1-0, il gol al quarto minuto della ripresa. presa di Castrom, sale l'incitamento da parte del pubblico friulano, dall'altra parte i tifosi della Lazio incessanti nell'incitare la propria squadra. C'è Abancua pronto alla battuta, chiede ai suoi di salire, vicino a lui Cavassele, si allontana anche lui. Abancua va in profondità, morbido, all'altezza dei 25 metri, il colpo di testa di Prosca ad anticipare Davis con il pallone che arriva in qualche modo a Vojvoda, che lo crossa dall'altra parte direttamente verso Ekelenkamp, il taglio perfetto da parte di Floriani con l'errore. Attenzione di Belaian, pallone che arriva in area di rigore a Davis, Davis alle spalle alla porta, il problema di girarsi, e poi il tiro di Ekelenkamp che cerca l'angolino basso lontano della porta di Mandassa, la sinistra di Mandassa, che però rimane in piedi e para sicuro il portiere della Lazio. Contropiede della formazione di Gattuso con Frattesi, Frattesi attenzione all'interno dell'area di rigore, Frattesi il destro ribattuto con la scheda di Cavassele, poi sulla respinta arriva Cancellieri e anche lui viene murato, pallone che finisce in corner da una parte e dall'altra, le occasioni prima Udinese poi Lazio nel contropiede a cercare la rete del pareggio, partita che si accende ancora una volta negli ultimi 18 minuti di questa bella gara fra Udinese e Lazio, con l'Udinese in vantaggio per 1-0, il gol di Castro ma al quarto minuto del secondo tempo. Seguiamo la battuta di questo corner e poi andremo subito a Palermo con Zaccagni che alza il braccio, chiama lo schema, il cross in mezzo, Udinese che riesce a mettere fuori con Miller. Siamo al 29esimo del secondo tempo, Udinese 1 Lazio 0, linea Palermo.
18: 41esimo minuto del secondo tempo, Palermo 2 Sampdoria 1, iniziativa pericolosa degli ospiti pochi istanti fa con Begic, l'attaccante che si è esibito con un bel colpo di testa, il pallone che ha sfiorato la traversa della porta difesa da Perin. Palermo adesso in avanti, siamo con Palumbo vicino al vertice sinistro dell'area di rigore, scambia con un compagno che poi serve a sinistra Jonsen in profondità, il tentativo di servire ancora più avanti Palumbo che rincorre il pallone, però non c'è nulla da fare, finisce sul fondo, ma l'ultimo a toccare è stato un giocatore della Sampdoria che ha sporcato la traiettoria del pallone che cercava di con cui Jonsen cercava di servire Palumbo, dunque ci sarà calcio d'angolo che si appresta a battere lo stesso Palumbo con l'assistenza di Jonsen, la finta di quest'ultimo è Palumbo che chiama lo schema, va con il sinistro e mette in mezzo un pallone interessante, c'è il colpo di testa del nuovo entrato, il numero 99 Gabrielloni, colpo di testa che va a finire poi tra le mani di Vindal, non difficilissima la parata
17: il
18: del
17: pareggio
18: portiere
17: della Lazio, della il pareggio della Lazio, il alla mezz'ora arriva sul cross di Zaccagni, interviene con il destro Frattesi per il suo terzo gol personale in questo campionato e terzo gol della Lazio, ed ora Frattesi sotto la curva dei propri tifosi che riprendono così coraggio, il gol del pareggio della squadra di Gattuso. Intanto c'è la sostituzione per Rugnaic, esce Davis stremato, al suo posto entra Bertola, vicino a lui anche Zarraga, con Frattesi che va a ricevere anche l'abbraccio di Rino Gattuso. Il minuto, la mezz'ora della ripresa, Udinese 1 Lazio 1, linea Palermo.
18: Gioco momentaneamente fermo al Barbera, ricordo solo minuto e punteggio, 43esimo minuto del secondo tempo, Palermo 2 Sampdoria 1, gioco appunto fermo, ci sarà un calcio di punizione da battere nella metà campo del Palermo, linea di nuovo ad Udine.
17: Ad Udine sono usciti Davis e Abancua e sono entrati Zarraga e Bertola, insomma versione più difensiva quella di Rugnaic per questi ultimi 14 minuti di gara, più recupero, siamo nel 32esimo della ripresa, Udinese 1 Lazio 1, quello che è più importante è arrivata la rete del pareggio della Lazio, bisogna dire assolutamente meritata da parte di Frattesi, il cross è stato di Zaccagni con il destro, Frattesi ha anticipato il diretto marcatore e ha messo dentro battendo Okoye, era stato proprio Okoye pochi minuti prima a dire di no ad una conclusione di Cancellieri, Okoye forse uno dei migliori in campo e per questo ci sembra meritato fino a questo momento il pareggio della squadra di Gattuso, ancora con Taylor per Zaccagni, Zaccagni all'altezza dei 25 metri, si accentra poi per Noslin, Belaian il controllo sulla sinistra verso Taylor, ancora più a sinistra c'è Nuno Tavares per Frattesi, l'autore del gol del pareggio. Sono tutti suoi i gol laziali di questo inizio di campionato. 3 partite, 3 reti per il giocatore biancoceleste. Ancora Udinese che prova ora a difendersi con Nuno Tavares che sull'entrata di Kellenkamp riesce a togliere il piede dal pallone, quindi pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa della Lazio subito battuta con Taylor per Belaian, vicino a lui ancora Belaian, il controllo Nuno Tavares, lo scambio subito di prima verso Taylor che fa sfilare verso Noslin. Ora l'Udinese sembra davvero in difficoltà, non riesce a uscire dalla propria metà campo, ci prova in questo momento Castro ma il passaggio è completamente sbagliato nella metà campo avversaria, e allora l'intervento di Floriani e poi ancora Udinese che recupera con Baiò. Minuto 33esimo del secondo tempo, Udinese 1 Lazio 1, linea Palermo.
18: 45esimo in corso al Barbera, Palermo 2 Sampdoria 1, iniziativa bellissima pochi istanti fa degli ospiti, tutta giocata di prima con il servizio sulla fascia sinistra per Cicconi che galoppando palla al piede ha sfondato, è arrivato vicino all'area di rigore da sinistra, il suo traversone è per Tutino, la deviazione di prima di Tutino a cercare un compagno di squadra, poi si è salvato il Palermo con un intervento di un difensore che ha liberato l'area di rigore. Adesso c'è stato un lancio lungo in profondità, cercare Begic, il tentativo del colpo di testa in area di rigore del giocatore della Sampdoria, su di lui l'uscita di Perin che è riuscito ad agguantare il pallone e c'è stato lo scontro fra i due giocatori, ha avuto un po' la peggio Perin che è caduto dolorante a terra ma ora si sta rialzando, ha salvato comunque la situazione in area di rigore il portiere del Palermo. 46esimo minuto che è appena iniziato, Palermo 2 Sampdoria 1, la linea d'Udine.
17: 34esimo al Friuli, Udinese 1 Lazio 1, al gol di Castrom al quarto minuto del secondo tempo ha risposto la rete alla mezz'ora di Frattesi, sempre Lazio in avanti e pronto a fare il suo ingresso in campo anche Gudmundsson, si gioca anche questa carta Rino Gattuso per cercare di rimanere in vetta alla classifica, punteggio pieno, il parziale ora è di 1-1, vediamo al posto di chi è, proprio al posto di Frattesi, probabilmente stremato il giocatore della Lazio, accorso tantissimo, autore del gol del pareggio, suo il terzo gol in questo campionato della Lazio, 3 reti per Frattesi, esce tra i fischi del pubblico del Friuli, gli applausi naturalmente dei tifosi laziali, l'abbraccio con Gattuso al suo posto, Gudmundsson, Albert Gudmundsson, l'ultimo arrivo dal mercato per la squadra di Gattuso, il rinforzo tanto chiesto al presidente Lottito, ancora Okoye con il pallone tra i piedi, il rilancio in profondità a cercare Baiò messo giù in qualche modo da Prostgard, però per l'arbitro Tremolada è tutto regolare, pallone riconquistato dalla Lazio con Belaian per Noslin, Noslin però sbaglia il passaggio verso Zaccagni, suo l'assist per la rete del pareggio di Frattesi, ha saltato di netto Zaccagni, Vojvoda e poi ha messo dentro il cross teso con il sinistro su cui è intervenuto in anticipo con la punta del piede destro Frattesi a battere Okoye con il pallone che si infilato sotto la traversa, ancora Udinese che manovra il pallone nella propria metà campo, il minuto è il 36esimo del secondo tempo, Udinese 1 Lazio 1, linea Palermo.
18: Siamo arrivati a 48 minuti in questo secondo tempo al Barbera, si giocherà fino al 50esimo, Palermo 2 Sampdoria 1, calcio di punizione per la Sampdoria che sta per essere battuto da parte del portiere della Samp, Vindal, davanti una decina di metri davanti alla sua area di rigore, fa segno, ampi gesti ai suoi di salire in avanti e prova a lanciare lungo in profondità a sinistra a cercare Abilgord, non riesce però il
17: ci sono problemi con Palermo, allora riprendiamo la linea dallo stadio Friuli, il minuto è il 37esimo della ripresa, diciamo subito a Mario Mezzatesta che appena sarà pronto ripristineremo il collegamento con lui, Udinese 1 Lazio 1, 37esimo con la Lazio che non smette di attaccare, ci prova partendo da Prostgard, largo a sinistra c'è Zaccagni, ancora all'indietro per il difensore danese della Lazio con Taylor all'altezza delle linee metà campo verso Noslin che supera la marcatura in qualche modo modo di Vojvoda. Attenzione ancora Nuno Tavares, lato corto dell'area di gol.
18: La rete al Barbera, da dove spero riusciate a sentirmi. Il Palermo ha realizzato il suo terzo gol al 49esimo minuto, il gol di Palumbo, e dunque Palermo 3 Sampdoria 1, e restituisco la linea ad Udine.
17: Sì, Mario Mezzatesta, ti abbiamo sentito, perfetto. Siamo al 38esimo del secondo tempo, Udinese 1 Lazio 1, ancora Udinese che ci prova dopo un tiro debole da parte di Noslin, centrale parato facilmente a terra da Okoye, lo stesso portiere dell'Udinese. Ora manovra il pallone con i piedi, largo a sinistra c'è Ebosse che lo controlla, il pressing di Gudmundsson che non è riuscito a mettersi in mostra dal momento del suo ingresso in campo, verso Okoye, ancora per Bertola avanza largo a destra, c'è Vojvoda, Bertola invece decide di andare centralmente da Ebosse largo a sinistra ancora per Castro, autore della rete del vantaggio al quarto della ripresa per l'Udinese. Il pareggio è stato invece alla mezz'ora di Frattesi, 1-1 il parziale, ancora Castro all'altezza della linea di metà campo che non riesce a superare Proskard, ma non riesce a farlo perché c'è il fallo del difensore danese, e quindi al 38esimo della ripresa Udinese 1 Lazio 1, linea Palermo.
18: Dove siamo entrati nel 50esimo e probabilmente ultimo minuto di gioco di questa partita che ormai dovrebbe essere stata chiusa dal Palermo, che sta conducendo per 3-1 sulla Sampdoria con il gol che è stato realizzato un minuto fa, il terzo dei rosanero, da Palumbo. C'è stata la percussione a sinistra di Augello che ha provato a servire centralmente un compagno, il velo di Jonsen che ha favorito Palumbo che arrivava da dietro e da circa 20 metri ha scagliato col sinistro ad incrociare un gran tiro che è finito sul secondo palo ed ha battuto agevolmente Vindal, angolatissima la conclusione di Palumbo che ha trovato così il gol del 3-1, gioco che è ripreso. Palermo che sta impostando sulla tre quarti ancora con Palumbo che riesce a liberarsi della guardia di Cicconi, non sfugge però all'intervento di Dellicarri che gli soffia il pallone, ma poi c'è l'arbitro che interviene, calcio di punizione per il Palermo e ammonizione per Cicconi che pochi istanti prima, dunque nel tentativo di ostacolare Palumbo, ha commesso fallo. Sarà calcio di punizione per il Palermo quando siamo arrivati al 51esimo minuto di questo secondo tempo, sarà probabilmente l'ultima azione di questa partita. Ricordiamo che conduce il Palermo per 3-1 sulla Sampdoria e restituisco la linea ad Udine.
17: È il 40esimo allo Stadio Friuli, Udinese 1 Lazio 1. Poco fa un altro ammonito per l'Udinese sul passaggio di Zaccagni, allargato il braccio destro Bertola e per questo è stato ammonito dall'arbitro Tremolato. Udinese in chiara difficoltà soprattutto fisica in questi minuti, ultimi minuti.
18: Chiedo scusa, intervengo per il finale di partita al Barbera. Dunque il Palermo ha sconfitto la Sampdoria per 3-1, il gol di Strefezza e poi di Poggianpalo nel primo tempo per il rosanero, poi ha accorciato Insigne nel secondo tempo al 18esimo e alla fine al 49esimo il gol che ha chiuso i giochi, il 3-1 siglato da Palumbo. Palermo che con questa
19: caduta alla linea da Palermo interviene lo studio per sollecitare appunto. Sì, va in chiusura.
18: Chiudevo
19: ovviamente
18: soltanto dicendo che il Palermo va in prima posizione in classifica in solitaria, è tutto dal Barbera, Palermo 3 Sampdoria 1.
19: Grazie,
18: linea allo studio.
19: Grazie Maglio Mezzatesta, finale anche per ciò che riguarda i mondiali femminili di basket. Italia superata per 71-71 a 51 dalla Cina, si qualifica comunque per il turno successivo da terza e affronterà l'Australia. Tutto questo mercoledì prossimo, quindi nel barrage per proseguire l'avventura iridata. L'Italia giocherà mercoledì 9, dopodomani alle 20:45 a Berlino contro l'Australia. Stati Uniti travolgenti contro la Repubblica Ceca, che chiude malinconicamente a quota zero, è l'unica formazione eliminata. Ritorniamo allo Stadio Friuli da Sebastiano Franco per una sfida avvincente, direi, Sebastiano, equilibrata e ancora incerta.
17: Eh sì, sicuramente Giovanni, il parziale 1-1, il minuto il 42esimo della ripresa, è sempre la Lazio che prova a vincerla questa partita dopo aver ottenuto il gol del pareggio con Frattesi. Attenzione Zaccagni, il destro di Zaccagni e il palo alla sinistra di Okoye con il portiere immobile, il palo di Zaccagni dai 20 metri, ancora Lazio in avanti, il cross in mezzo messo fuori da Ebosse, Lazio pericolosissima ancora una volta, prova a vincerla questa partita la squadra di Gattuso, largo a destra c'è Floriani, ancora Floriani che prova a superare il diretto marcatore, si tratta di Camarà che allunga il piede destro in scivolata e mette il pallone in calcio d'angolo, ci sarà l'ennesimo corner dalla bandierina di destra per la Lazio, gli applausi da parte di Gattuso poco fa, pochi secondi fa, il palo clamoroso a portiere battuto alla sua sinistra di Zaccagni, il tiro con Okoye immobile, letteralmente immobile, allora il calcio d'angolo battuto da Nuno Tavares dalla bandierina di destra con il sinistro, traiettoria a rientrare questa volta, l'uscita sicura questa volta di Okoye su il pallone in presa, fa subito ripartire l'azione dell'Udinese, sbaglia tutto Bertola che cercava Miller in profondità, pallone recuperato da Taylor con Duki, il cross in mezzo, il colpo di testa e la rete, il gol di Gudmundsson, il gol del vantaggio laziale con Gudmundsson, il cross dalla sinistra di Duki, il colpo di testa di Gudmundsson a battere Okoye immobile per il vantaggio della Lazio, Udinese 1 Lazio 2, tutti ad abbracciare Gudmundsson, è entrato in campo da pochi minuti, decisivo fino a questo momento con questa rete, la sua prima rete con la maglia della Lazio, si abbracciano anche quelli della panchina laziale naturalmente, tifosi in festa sulla curva sud, 2500 tifosi laziali, l'abbraccio da parte di Noslin per Gudmundsson che è entrato dentro e ha messo subito la sua firma su questa partita, diceva Giovanni Scaramuzzino, una partita vincente, lo è sicuramente perché dopo il vantaggio dell'Udinese al quarto della ripresa di Castro è arrivata la rete del pareggio dopo moltissime occasioni.

30 metri, si spegne lontanissimo alla destra di Mandas. Il minuto è il 45esimo, si attende l'indicazione del recupero con altri cambi sulla panchina di Rino Gattuso, è pronto a fare il suo ingresso in campo Pedraza, con il Gattuso che non chiede ancora il cambio. Intanto Pedraza si avvicina al quarto uomo, ancora Lazio in questo momento in versione difensiva dopo che ha attaccato per tutto il secondo tempo. Nuno Tavares con il suo rilancio con il sinistro nella metà campo avversaria, il pallone controllato da Vojvoda, imperdonabile l'errore di Bertola sul gol del vantaggio laziale, e da lì e sono 5 i minuti per i minuti di recupero concessi dall'arbitro Tremolada. Lazio in vantaggio sull'Udinese per 2-1, Lazio che ora è costretta a difendersi con l'Udinese che però è sulle gambe, è stanca e però ci prova fino alla fine in questi 5 di recupero. Dal campo uscirà Zaccagni, al suo posto Pedraza. Zaccagni che esce dal campo dolorante sulle sitene, il fianco sinistro, esce lentamente, gli applausi verso di lui della curva laziale, della curva sud dei tifosi della Lazio. Zoppicante esce, Zaccagni prova ad accelerare il passo come richiesto dalle nuove indicazioni arbitrali, al suo posto Pedraza con l'Udinese pronto a battere questa rimessa laterale con Camara. Camara per Castrom, corsia centrale del campo, siamo lontanissime dall'area di rigore della Lazio, ancora all'altezza della metà campo per Castrom. Castrom che controlla il pallone, lo dà a sinistra per Ebos, ci prova il pubblico del Friuli a dare un'ulteriore spinta ai giocatori di Rugnaic, evidentemente stanchi. Ora il cross, un campanile in realtà, quello di Ebosse al limite dell'area di rigore, viene anticipato da Baiò, da Prostgard, ma è sempre Udinese in avanti con Zarraga. Zarraga all'indietro per Camara, Camara che cerca di allargare sulla sinistra, il colpo di testa di Floriani per Cancellieri, Cancellieri che si porta il pallone in avanti, supera la metà campo, ancora Cancellieri, Cancellieri si sta facendo tutto il campo, Cancellieri l'ingresso in area di rigore, attenzione Cancellieri ancora su di lui, Camara, Cancellieri per Gudmundsson, il destro di Gudmundsson questa volta alto sopra la traversa con il contropiede della Lazio, con il pallone che finisce direttamente nella curva, e subito Udinese che riparte da Bertola. Siamo nel secondo dei 5 di recupero, Lazio in vantaggio sull'Udinese per 2-1, la rimonta della Lazio dopo il gol subito da Castrom, la rete del pareggio di Frattesi e poi il gol del vantaggio, del parziale vantaggio fino a questo momento di Gudmundsson con Bertola, largo a destra c'è Baiò, lato corto dell'area di rigore, Baiò passaggio completamente sbagliato all'indirizzo di Vojvoda che aveva cercato il taglio all'interno dell'area di rigore. Ora il 5 fra i due con Baiò che sbaglia tutto, si ripartirà con la rimessa con i piedi da parte del portiere Mandas della Lazio, il terzo dei 5 di recupero, Lazio che sale tutta nella metà campo avversaria, è lì che finisce il pallone calciato dal portiere della Lazio, con il pallone che finisce però direttamente in fallo laterale. Bertola, la rimessa all'indirizzo di Ebosse, Ebosse lo dà in avanti in profondità a cercare la testa di Baiò, in anticipo su Cabasele che da difensore centrale si è spostato come titolare, come secondo attaccante vicino a Baiò, allontana il pallone Cancellieri in versione questa volta invece difensiva, l'attaccante della Lazio, ancora Udinese con Kellenkamp che allarga verso Okoye, Okoye va in profondità a cercare la testa di Baiò, Baiò non ci arriva, pallone che supera anche Duchi, su quella traiettoria c'è Floriani che lo dà in avanti a cercare Noslin che in qualche modo riesce ad allargare per Nuno Tavares. Nuno Tavares, azione che fa respirare la Lazio, Nuno Tavares supera metà campo, va sulla corsia di sinistra, si ferma e poi ancora Taylor che cerca il taglio di Noslin, Noslin arriva sul pallone, poi lo dà di nuovo fuori per Nuno Tavares, ancora Noslin, cercano di far trascorrere questo ultimo minuto e mezzo di gioco, siamo nel quarto dei 5 di recupero, ancora al limite dell'area di rigore c'è Nuno Tavares, Noslin ancora all'indietro per Pedraza, Pedraza per Taylor, ancora uno scambio ravvicinato tra i giocatori della Lazio che continuano a mantenere il controllo del pallone fino a che Taylor decide di andare da Prostgar che va in avanti in profondità a cercare Pedraza, c'è l'anticipo di Ebosse, Ebosse che cerca di tenere il pallone, di controllare il pallone, però il fallo di Pedraza gli impedisce di far ripartire l'azione dell'Udinese, arriva il fischio di Tremolada, calcio di punizione in

0: favore dell'Udinese, probabilmente, sicuramente l'ultima occasione, l'ultima possibilità per la squadra di Rugnaic di provare a raggiungere il pareggio di questa Udinese-Lazio. Davvero una partita molto bella con continui cambi di fronte. Attenzione, c'è Cancellieri che si avventa su questo campanile con Gudmundsson, il colpo di tacco per lui, Gudmundsson sulla corsia destra, all'indietro ancora per Cancellieri, si accentra il sinistro di Cancellieri, improvviso violento, la parata a terra di Okoye che fa salire ancora una volta tutti i suoi, con l'Udinese che è incapace però di imbastire una vera e propria azione d'attacco, sembrano stanchissimi gli uomini di Rugnaic. Ancora Nuno Tavares che controlla il pallone per la Lazio con Taylor, mancano ormai soltanto pochi secondi alla fine di questa partita, con Tremolada che si è messo il fischietto in bocca, pronto a fischiare per tre volte la fine della gara. C'è il calcio di punizione ancora per il fallo su Baiò, ancora sul pallone Vojvoda per cercare questo ultimo cross in profondità, cross in avanti, sono scaduti i 5 di recupero, Vojvoda con il pallone all'altezza della metà campo, salgono tutti, sale anche il portiere dell'Udinese Okoye per questo ultimo tentativo della squadra di Rugnaic, con Vojvoda che andrà al limite dell'area di rigore, il cross in mezzo, attenzione Mandas, l'uscita sicura del portiere della Lazio che blocca in presa e su questa uscita finisce questa gara. Udinese che perde in casa con la Lazio per 2-1, il vantaggio di Castrom al quarto del secondo tempo e poi il pareggio di Frattesi alla mezz'ora, il gol partita, il gol vittoria della formazione di Gattuso da parte di Albert Gudmundsson, con la Lazio che fa 3-3 vittorie nel campionato e continua a rimanere in vetta alla classifica grazie alla collaborazione tecnica di Daniel Apostu. Udinese, Lazio che batte Udinese allo Stadio Friuli 2-1, linea a Roma.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
2: 22 e 43 minuti, in regia c'è Ombretta Conti, Antonio Toni Tisin, redazione con noi, Giovanni Leporale alla parte tecnica, possiamo dirlo più che mai Roma Capitale e possiamo dirlo al termine di una giornata che vede le due romane in vetta a punteggio pieno insieme all'Inter, 9 punti dopo 3 gare, la Lazio ha appena violato in rimonta allo Stadio Friuli superando per 2-1 l'Udinese, in precedenza vittoria casalinga del Cagliari 1-0 su Lecce, perciò il riepilogo della terza giornata giocata venerdì a Marassi, Como batte Genoa 4-1, le gare giocate il sabato a Firenze, Torino batte Fiorentina 2-1, Inter batte Napoli 3-2, Roma batte Atalanta 2-1, le gare domenicali con Parma e Monza 1-1, Frosinone batte Venezia 3-2, Bologna e Sassuolo 2-2, Juventus e Milan 1-1, quelle odierne appunto, Cagliari batte Lecce 1-0, Udinese batte Lazio 2-1 per questa classifica guidata appunto da Roma, Inter e Lazio a punteggio pieno con 9 punti, a quota 7 un terzetto composto da Como, Milan e Juventus, quindi a quota 6 Frosinone, Atalanta e Cagliari, a 4 ci sono Udinese e Sassuolo, a 3 Lecce, Napoli e Torino, a quota 1 Bologna, Parma e Monza, infine Venezia, Genoa e Fiorentina senza ancora un punto all'attivo. La Fiorentina ha presentato oggi, e si tratta di un ritorno, Vanoli che sostituisce Grosso sulla panchina dei toscani.

0: 22:47 in musica insieme a The Temper Trap Fall Together. Ben arrivato in trasmissione il nostro collaboratore Filippo Grassia. Buonasera.
1: Buonasera, buonasera a te, buonasera ai nostri amici ascoltatori.
0: Solo tu mi puoi dirimere una questione. Qui io vado a fare un po' di conti, meno interruzioni, meno proteste, meno tempo perso, tutto quello che si vuole. Ma sono i numeri, non dico impietosi, ma molto indicativi, adesso ci dirai tu. Numeri delle prime giornate che raccontano di zero chiamate al VAR, zero rigori assegnati. Insomma, che cosa sta succedendo? Una sola espulsione avvenuta peraltro per proteste. Cosa sta succedendo e soprattutto, Filippo, si ritornerà indietro oppure si è realmente definitivamente girato pagina secondo te?
1: Ma con le nuove norme sicuramente è aumentato il tempo effettivo di gioco, tant'è vero che in queste tre giornate ci sono state da 3 a 4 partite che hanno superato i 60 minuti di tempo effettivo, e il tempo effettivo mediamente rispetto alla stagione scorsa è aumentato di circa 2 minuti e 45 secondi, quindi sotto questo aspetto un passo avanti notevole con le nuove norme che impediscono ai giocatori di perdere tempo con manfrine e simulazioni varie. Poi sul resto tu hai dato un dato sul quale bisogna riflettere: 0 on field review, 0 rigori, una sola espulsione. Però direi che in qualche caso si è passati da un eccesso all'altro, perché in alcune circostanze io penso che il VAR sarebbe potuto intervenire, come ad esempio nel recupero di Cagliari-Lecce. Ecco, non vorrei, ripetendo una parola già usata, che si fosse passato da un eccesso all'altro. Comunque c'è un dato estremamente positivo, e cioè che si è restituita la centralità all'arbitro in campo rispetto invece a chi sta lì solo al VAR.
0: Ecco, e non è un caso che il designatore sia Daniele Orsato, uno che, te lo ricorderai, quando veniva chiamato sì. al VAR non è che ci andasse tanto volentieri, diciamo così, soprattutto per episodi che giudicava magari a ragione minori. Hai parlato di Cagliari-Lecce, vogliamo sentire i due allenatori al microfono del nostro inviato Luca Cesaretti, iniziando da Fabio Pisacane.
2: Fabio Pisacane, una vittoria importantissima in uno scontro diretto, il secondo in 3 partite.
3: Sì, volevamo sicuramente riscattarci dalla brutta prestazione che abbiamo offerto in Coppa. Non nascondo il dispiacere, l'ho detto subito dopo la partita, però faccio un grandissimo applauso ai ragazzi, perché oltre alla voglia di riscatto che avevano, che era tanta, però mi è piaciuto come hanno interpretato la partita, sia in fase di possesso che in fase di non possesso. È vero che siamo solo alla 3ª giornata, però è inutile prenderci in giro, questo era uno scontro diretto a tutti gli effetti. Io l'anno scorso l'ho chiamato finale, anche lo scorso anno fatalità, è arrivato nelle prime 5 giornate di campionato, e quest'anno ho usato una parola diversa, ho detto che nessuna delle due poteva permettersi di perdere, perché alla fine è così.
2: 2 scontri diretti, 2 vittorie 1-0. Sbaglio se ipotizzo che quasi, insomma, questa difesa imperforabile la rende quasi più contento dei 6 punti.
3: Sicuramente l'organizzazione difensiva è la prima arma che il Cagliari deve mettere dentro. Il furore ovviamente accompagna questa caratteristica, è un qualcosa che, come ho sempre detto, ci impone il Cagliari. Poi se siamo belli come questa sera, che ben venga, però quello che non deve mancare è il furore, quello che non ho visto in Coppa. Ecco, e questa sera, ripeto, faccio un grandissimo applauso ai ragazzi, perché non era facile.
0: Era Fabio Pisacane, tecnico del Cagliari. Filippo Grassia è con noi. Ci accennavi però, Filippo, che qualcosa non ti ha convinto nel posticipo del Domus alle 18:30.
1: Allora, innanzitutto va detto che il Cagliari avrebbe meritato di vincere con uno scarto maggiore, perché oltre alla rete di Maldini ha colpito 2 pali e ha sfiorato il gol in almeno 3 occasioni. Però tu sai meglio di me come il calcio sia cinico, impietoso, beffardo, e nel finale c'è stato questo contatto tra Andrea e Gagliardini, l'ex interista sfiora il pallone con il piede sinistro, poi lo pianta sul terreno e su questo sbatte il giocatore salentino che finisce a terra. L'arbitro, è Sacchi di Macerata, fa giocare e il VAR Forneau, a mio parere colpevolmente, non interviene con un holding review sul possibile rigore per il Lecce, che ha cercato solo nel finale di ristabilire la parità.
0: Ecco, di questo episodio ha parlato, sempre al microfono di Luca Cesaretti, l'allenatore della formazione salentina, Eusebio Di Francesco.
2: Eusebio Di Francesco, quanta amarezza c'è, perché avete sprecato tante occasioni, soprattutto all'inizio sulla 0-0, che potevano cambiare l'inerzia della partita.
4: Sì, sicuramente sì, adesso non so, l'episodio anche del rigore, penso ci sia stato qualcosa di importante alla fine. Poi adesso magari non si guarda nemmeno più il VAR, si è passati da un estremo all'altro, però devo dire che il Cagliari, se dobbiamo guardare la partita, devo dire che ha meritato meritato il risultato rispetto a noi, a essere onesti. Noi potevamo magari andare in vantaggio prima, però il Cagliari nella parte centrale della gara sicuramente poi ci ha fatto male, poteva farci male in tante altre occasioni. Noi siamo stati, dal mio punto di vista, poco puliti nel palleggio, poco puliti nei passaggi, troppo, diciamo, frenetici in quello che doveva essere un po' la nostra fase offensiva. Nel finale abbiamo fatto il forse in finale, dove potevamo sicuramente sfruttare meglio alcune opportunità avute.
2: Cosa portate via di positivo però da questa gara? Perché insomma i nuovi, penso a Fatà soprattutto, hanno dato qualcosa, no?
4: Ma devo essere sincero, poco e niente, di tutti. In generale non sono contento della prestazione.
2: Adesso come si resetta e si riparte?
4: Loro hanno meritato, dal mio punto di vista, in questo caso la vittoria, per quello noi mettiamo sotto la testa il lavoro. Penso solo che possa essere allenarsi meglio, fare meglio durante la settimana, ci porterà ad avere prestazioni migliori.
0: Insomma, si è passati da un estremo all'altro, lo ha detto prima Filippo Grassia e lo ha ribadito nell'intervista Eusebio Di Francesco. E allora ti chiedo, Filippo, se così è, meglio prima o meglio adesso?
1: Ma guarda, innanzitutto mi piace sottolineare l'onestà di Eusebio Di Francesco nell'analisi delle partite, fossero tutti come lui.
0: Sottoscrivo.
1: Per quanto invece riguarda il fatto arbitrale, direi che sicuramente si è fatto un passo avanti, perché come ti accennavo qualche istante fa, si è restituita la centralità all'arbitro in campo, che invece prima sembrava, scusami il termine, un po' tra virgolette un burattino in mano al VAR, cioè praticamente il vero decisore stava lì solo e non sul campo. Con Orsato la situazione è cambiata, però gli consiglierei di portare coloro che sono designati al VAR di intervenire con una maggiore intensità, perché ci sono stati in queste giornate un paio di episodi a partita che forse andavano analizzati, e il VAR deve essere usato non solamente per dire questo è rigore o no, questa è espulsione o no, ma anche per far capire all'arbitro meglio cosa è successo magari in talune situazioni intricate, come quella ad esempio tra Endrie e Gagliardini, perché quando ci sono quattro gambe, sei gambe in mezzo metro quadrato, dimmi tu come fa un arbitro in diretta a capire esattamente quanto è successo, ed è lì che il VAR dovrebbe intervenire. Quindi io proporrei un uso un pochino più diverso, un po' più lato rispetto al passato,
0: più elastico, diciamo. Ci spostiamo Bravissimo. Noi in maniera altrettanto elastica, perlomeno ce lo auguriamo, dalla Domus di Cagliari allo Stadio Friuli di Udine, con la Lazio che quindi ottiene il suo terzo successo e in testa alla classifica la formazione biancoceleste. Cosa ci ha raccontato anche da un punto di vista regolamentare? Magari cosa non ti ha convinto invece nella sfida tra i bianconeri e i biancocelesti?
1: Ma un solo episodio: a metà ripresa Karlström, ammonito nel primo tempo per un fallo in ritardo su Tavares, rischia qualcosina fermando una ripartenza di Frattesi, ma a circa 70 metri dalla porta friulana troppo poco per arrivare al secondo giallo. Per il resto l'arbitro Tremolata di Monza ha gestito bene la gara. Vorrei sottolineare la prova della Lazio, che dopo aver subito la rete di Karlström proprio all'inizio della ripresa non si è persa d'animo, e da quel momento anzi ha sfoggiato il suo calcio migliore, non solo con le reti di Frattesi e Gudmundsson, ma anche con il palo di Zaccagni e altre due situazioni in cui ha sfiorato davvero la rete con Noslin e Cancellieri. Quindi davvero una bella Lazio, che tra l'altro regala a Mancini un Frattesi in grande condizione, in grado soprattutto di inserirsi in fase d'attacco. 3 partite, 3 gol, beh insomma, questo qui è un giocatore da nazionale.
0: È un acquisto particolarmente efficace. Ricordiamo che oltre alle sfide di Cagliari e di Udine si è giocato in Serie B, Palermo batte Sampdoria 3-1 e si è giocato, a proposito di Sicilia, anche a Catania. Qui il risultato è finale, girone C della Serie C, con il netto successo del Catania 4-0 sul Cosenza. Le altre partite sia del girone A della Serie C sono la maggioranza, che l'altra del girone C della Serie C, ecco, l'altra comunque all'ottavo di recupero vede il Picerno, la formazione del Potentino, avanti per 4-1 sull'Inter Under 23, mentre è finale delle gare del girone A solo il successo esterno del Novara 2-1 sul campo del Renate, e sta conducendo dopo l'ora di gioco la Real Sociedad di San Sebastián 2-0 sul campo campo dell'Elche, e qui siamo passati ovviamente alla Liga Spagnola, finale 1-1 tra Getafe e Celta Vigo. Mi dici, Filippo, che cosa non ti convince di questo campionato, al di là del discorso arbitrale nel quale sei stato sintetico e devo dire anche efficace, perché alcuni ascoltatori sono dimostrano appunto di essere d'accordo con quanto da te enunciato poco fa. Insomma, da un punto di vista del gioco, mi riferisco da un punto di vista anche dell'atteggiamento tattico, e ti chiedo se a livello invece di esoneri Fabio Grosso magari una chance ancora l'avrebbe meritata. Da quel punto di vista la Fiorentina ha cambiato, quasi, come dire, a sorpresa, dopo che ieri comunque in effetti nessuno della dirigenza era intervenuto ai microfoni.
1: Ma partiamo da quest'ultimo episodio in sintesi, perché tra poco Moretta Conte ci regalerà la sigla. Allora, la dirigenza, dopo la sconfitta col Torino, aveva detto a Grosso che lo avrebbe aspettato nelle prossime tre partite, due di campionato e una di Coppa Italia. Poi c'è stato un diverbio piuttosto acceso tra il tecnico e il direttore sportivo Paratici, e di qui si è passati alla risoluzione del contratto con il ritorno di Vanoli, che lo stesso Paratici non aveva portato. Quanto alla domanda, la classifica premia in questo momento le squadre che giocano meglio, e questo è un dato estremamente significativo.
0: Grazie a Filippo Grassia,
1: grazie a te.
0: Buonanotte, e grazie a Ombretta Conti, appunto, in regia Antonio Toni Tisi, in redazione con noi Giovanni Leporale alla parte tecnica, e grazie a tutti voi per il cortese ascolto. Adesso passiamo la linea ai colleghi dell'informazione, e ricordo che comunque Zona Cesarini ci sarà anche domani. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Ormai è un po' che ci conosciamo, tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
7: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo, e ora so tutto.
8: Un milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Fare entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.

0: ore 23.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, Germania. Il giorno dopo il trionfo elettorale dell'AfD in Sassonia Anhalt, sale l'allerta delle istituzioni europee per la tenuta del cancelliere Merz. Lui non nasconde la disfatta, siamo scossi e scioccati, ma aggiunge: arrendersi non è un'opzione. La leader dell'estrema destra, Alice Weidel, lo definisce un peso per lo sviluppo del paese, mentre il leader locale del partito, Sigmund, avvia le trattative per il nuovo governo del Land. Esultano la Russia e i sovranisti del vecchio continente. La guerra in Ucraina, dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev, Washington parla di progressi sostanziali. Più prudenti il Cremlino, è un piccolo passo verso la pace. Attesa ora una telefonata di Trump a Putin e Zelensky, mentre resta alta la tensione con l'Europa. Mosca chiude per ritorsione il consolato tedesco di San Pietroburgo e minaccia contromisure per i sistemi missilistici in Norvegia. Mattarella ribadisce il sostegno a Kiev e auspica risultati concreti dai negoziati. Dalla Groenlandia, la presidente della Commissione europea von der Leyen lancia un maxi piano di investimenti per la gigantesca isola, più volte minacciata di annessione dal presidente americano Trump. Il corrispondente da Bruxelles.
3: È una firma con cui la Groenlandia decide di rafforzare i legami con l'Europa. A dirlo da Nuuk è Ursula von der Leyen, che ha confermato investimenti nell'Artico per 200 milioni di euro. Le priorità saranno internet satellitare veloce, energia pulita e l'estrazione di materie prime critiche. La leader dell'esecutivo europeo, che sollecitata dai giornalisti sull'AfD ha invocato la regola d'oro della Commissione di non commentare le elezioni locali, ha chiarito che le vaste risorse di terre rare saranno utilizzate per creare posti di lavoro e crescita nel paese. Perché? Giura von der Leyen davanti al premier groenlandese Nielsen e all'omologa danese Frederiksen. Il futuro della Groenlandia spetta deciderlo al popolo della Groenlandia e alla Danimarca e a nessun altro. Da Bruxelles, Mauro Giliberti, GR1.
2: Adesso un aggiornamento sulle condizioni di salute di Emma Bonino, ricoverata in serata all'ospedale Santo Spirito di Roma, da dove c'è per noi in diretta Simona Decina.
4: Sì, Emma Bonino passerà qui la notte, proprio perché nel tardo pomeriggio, appena arrivata, le hanno fatto degli esami per un aggravamento dei suoi problemi respiratori e naturalmente i medici adesso vogliono monitorare i suoi parametri. Dicono che nonostante le condizioni gravi lei sia lucida e cosciente. Ricordiamo che la leader storica dei radicali e ora di Più Europa, che ha legato il suo nome alle battaglie per i diritti civili, nel 2015 aveva avuto un tumore al polmone e in quell'occasione lei disse: non interromperò le mie attività, perché da una passione come la politica non ci si dimette. E dall'ospedale Santo Spirito di Roma è tutto, a voi la linea.
2: Le indagini sul femminicidio giovedì scorso della 45enne Lorena Sherry, i primi risultati dell'autopsia: era ancora viva quando l'ex compagno l'ha gettata dal viadotto a Barberino del Mugello. Il decesso dunque sarebbe stato provocato dalla caduta. Disposti gli esami tossicologici sull'uomo morto poi suicida per accertare se avesse assunto droghe o psicofarmaci. Dal padre della vittima, nuovo appello alle donne: denunciate. Una scia di gasolio lunga 28 chilometri da Magenta fino a Milano è caccia all'origine dello sversamento che ha inquinato il Naviglio Grande.
5: In via Isonzo a Magenta oggi si sono concentrate le analisi della rete fognaria attraverso un robottino con la telecamera per cercare di risalire al punto dell'immissione della sostanza oleosa che venerdì scorsa è finita nel Naviglio Grande e ha viaggiato fino in Darsena a Milano. Operano i tecnici di CAP, la società che gestisce il sistema idrico integrato di Città Metropolitana. Gloria Salinetti, direttore acquedotto e fognatura, gruppo CAP.
6: Si tratta di una sostanza oleosa molto densa e sicuramente ha lasciato delle tracce. Noi andiamo a vedere se ci sono dei punti di immissione in cui potrebbe esserci stato questo sversamento, che potrebbe essere avvenuto da uno scarico di un'autobotte oppure da un allaccio abusivo.
5: Intanto a Milano la procura ha aperto un'inchiesta per inquinamento delle acque, per ora a carico di ignoti, e si attendono i risultati delle analisi dell'agenzia ARPA sui campioni della sostanza. Milano, Silvia Zerilli, GR1.
2: Musica, terminato il tour estivo, Caparezza esce ora con il videoclip ufficiale di A Comic Book Saved My Life. Last night, a comic book saved my life. Il brano di Caparezza nasce dal legame profondo dell'artista con il mondo dei fumetti, una passione che attraversa anche Orbit, album uscito lo scorso ottobre e diventato disco di platino. Protagonista del video un ragazzo che dalla propria stanza viene trasportato dalle pagine di un fumetto in un mondo fatto di avventure spaziali, supereroi, mostri e scenari surreali. E così è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
2: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
3: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.
4: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero tra poco.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

Per un programma di musica classica sintonizzatevi ogni giovedì dalle 12 alle 14 sulla 531M, Radio Italiana di Adelaide. Vi presenteremo arie da opere, sinfonie, brani da concerti, musica sacra, canzoni classiche, eccetera. Ascoltateci, Radio Italiana 531M, programma di musica classica a cura di Giovanna.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, yep. Live well.
6: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Con decreto consolare sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Adelaide. La data delle elezioni è fissata al 4 dicembre 2026. Tale data corrisponde all'ultimo giorno utile per far pervenire al proprio consolato di riferimento la busta contenente la propria scheda elettorale votata. Per partecipare al voto occorre iscriversi nell'elenco degli elettori del proprio consolato di riferimento facendo pervenire apposita domanda di opzione entro e non oltre il 4 novembre 2026. Il comitato da eleggere sarà composto di 12 membri sulla base della consistenza della collettività residente.
6: Sabato 12 settembre Radio Italiana 531 e Crostoli King arrivano da Romeo's Royal Park. Dall'1 alle 4 del pomeriggio venite a trovarci da Romeo's Royal Park per un pomeriggio speciale insieme a Crostoli King. Potrete assaggiare i famosi crostoli e ci sarà anche il tasting di un delizioso tiramisù preparato con i favolosi Nonna's Biscuits di Crostoli King. Sabato 12 settembre dall'1 alle 4, Crostoli King e Radio Italiana 531 vi aspettano da Romeo Foodlands Royal Park 53 Tapley Hill Road, Hendon. Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta tutto il pomeriggio. Non mancare!
7: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
6: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
7: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
6: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
7: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9.
2: 8 settembre 2026 è martedì, la Chiesa ricorda la Natività della Beata Vergine Maria. La luna è calante. Il proverbio del giorno, gallina che canta ha fatto l'uovo, ricorda che in genere sono i responsabili di un'azione i primi a far sentire la propria voce sull'argomento. E oggi si celebra la Giornata Internazionale dell'Alfabetizzazione. Con il sito accadeoggi.it vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato. Nel 1504 a Firenze si inaugurava la collocazione definitiva per la scultura del David di Michelangelo Buonarroti davanti a Palazzo Vecchio. Nel 1664 gli olandesi cedevano la città di New Amsterdam agli inglesi, che la ribattezzavano New York, in omaggio al duca di York Giacomo II d'Inghilterra. Nel 1870, guidati dal generale Raffaele Cadorna, 60.000 soldati italiani partivano verso Roma dopo l'annuncio di Vittorio Emanuele II a Papa Pio IX sulla necessità di ingresso in città per mettere al sicuro lo Stato Pontificio e l'Italia. E nel 1930 entrava in commercio il nastro adesivo trasparente, prodotto dalla 3M con il nome di Scotch. Alle 19.45 dell'8 settembre 1943, il capo del governo Pietro Badoglio annunciava che l'Italia aveva chiesto e ottenuto l'armistizio dagli Stati Uniti. Era stato firmato in segreto a Cassibile il 3 settembre. 60 anni fa, nel 1966, debuttava negli Stati Uniti la serie televisiva Star Trek. Nel 2002 la Mostra del Cinema di Venezia premiava Stefano Accorsi come miglior attore per il film Un viaggio chiamato amore. Nel 2009 a Monte Carlo moriva Mike Bongiorno, uno dei protagonisti nella storia della televisione italiana, mentre nel 2022 al castello di Balmoral si spegneva 96enne Elisabetta II, sovrana del Regno Unito per 70 anni. E nel 2018 tra le fondamenta del vecchio teatro Cressoni di Como veniva ritrovata un'anfora con oltre 300 monete romane del 470 avanti Cristo. Sono nati l'8 settembre. Nel 1474 lo scrittore e drammaturgo Ludovico Ariosto. Nel 1900 il pittore Eugenio da Venezia. Nel 1919 il giornalista e scrittore Gianni Brera. 100 anni fa, nel 1926, il designer e imprenditore Sergio Pininfarina. E nel 1948 il conduttore TV Davide Mengacci. Nascevano oggi anche i giornalisti Serena Bortone nel 1970 e Daniele Capezzone nel 1972, l'attrice Lucilla Agosti nel 1978 e la cantante Pink, nata in questo giorno nel 1979. Ultima segnalazione per l'8 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e, se lo volete, l'appuntamento è per domani.

0: Molfettese, kick e cork.
1: La cincintra in dam, la dam lo fattai, se onda parlare di kerka succede in due mondi, onda dà la ricetta, tre mangiamo lo fattese e dello dolce. Tune in at 5 p.m.
0: Every Saturday.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Centennial Park, il parco memoriale del South Australia, serve la comunità da più di 80 anni. Un luogo tranquillo per riflettere, commemorare e mantenere vive le tradizioni familiari. Che tu stia organizzando un funerale, pianificando un memoriale o preparandoti per la fine della vita, il team di Centennial Park garantisce un'esperienza unica e speciale. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Zio, hai sentito la notizia?
5: Oddio, mi devo sedere.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
4: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
5: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
4: Ma te l'ho detto zio, è già aperto, si trova all'angolo tra Taplin Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
5: Si fa festa allora!
4: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui, testa coda in tangenziale. Questa vita non è un film, è una storia.